0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: Marco, cosa ti sei perso in?
1: Tutto bloccato.
2: Allora, vedo collegato un Riccardo Di Lazzaro.
3: Sì?
2: Sì.
3: Che dice?
2: Che scrive sul nostro gruppo, quello di Tutto Bloccato, un andiamo bene, probabilmente si è appena collegato.
3: Collegamento. Bene! diciamo che è collegato nel momento migliore, più alto della puntata.
2: Cioè, prima abbiamo parlato del concilio di Nicea del 325 d.C., quando appunto fu stabilito il padre nel credo, quello che ancora viene professato dalla Chiesa Cattolica, che oggi appunto nella festività di Santi Pietro e Paolo.
3: Ma certo, abbiamo fatto anche proprio l'esegesi di questa festività dei santi patroni di Roma.
2: Non solo, anche i padri della Chiesa abbiamo scomodato Sant'Ambrogio, scomodato un sacco di San Girolamo, che ha tradotto la Bibbia dal greco al latino e dal latino alla famosa Vulgata.
3: E poi così 2-3 minuti ce li siamo concessi di vecchi ricordi discotecari.
4: Simone!
3: Ecco, sì.
5: Dovete mettere la progressive del principe Bismarck.
6: Questa era da Roip o Play Jean. Il trip era un po' troppo. Allora sì, ti viene una bella Roip e navi come treno.
7: Tu buttiere all'infernetto, non ti sbagliare.
8: Ah raga, io so solo che ai tempi miei, negli anni 90, c'era il Red Zone per i bucciante. E la gente ci veniva da Roma, ci veniva da Napoli. Io ho trovato gente con la maglietta del Red Zone a Parigi.
9: Veramente si ballava anche al Cube anni fa.
10: Ai Eclani!
1: Tutto bloccato.
0: Dal lunedì al venerdì.
1: Dalle 16 alle 19.
0: Solo su
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
11: Attenzione, su cashglobo.it è iniziato il fuori tutto di giugno. Solo oggi, fino allo scoccare della mezzanotte, su cashglobo.it ti aspetta un extra 10% di sconto su tutte le offerte già ribassate. 24 ore per acquistare ristoranti, eventi e tante esperienze diverse a un prezzo ancora più basso. Inserisci il codice fuori tutto al checkout e chiudi giugno col botto. Solo oggi, fino a mezzanotte, solo su cashglobo.it.

0: Globo, il tuo contante scontato.
1: Attenzione, su cashglobo.it è partito il fuori tutto di giugno. Solo oggi, fino allo scoccare della mezzanotte, su cashglobo.it ti aspetta uno sconto del 10% su tutte le offerte già ribassate per chiudere il mese con un extra risparmio. Ma affrettati, hai solo oggi per scegliere tra tutte le offerte le tue preferite con un 10% di sconto in più. Inserisci il codice fuori tutto al checkout e chiudi giugno alla grande. Solo fino a mezzanotte, solo su cashglobo.it.
0: Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: Sei stanco di fare zapping e non trovare mai nulla di figo da guardare?
1: Metti sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Siamo in TV.
2: Globo TV.

0: più colorata, più figa, più energica.
1: Semplicemente
0: più bella. Globo TV.
1: Sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.

0: che l'altro giorno ci ponevamo dei quesiti, insomma, un po' importanti, no?
1: Sì, tipo, che famo domenica?
2: No, io no, non c'ero, ovviamente,
3: tipo, no, lo posso dire,
0: no, insomma, guarda, allora,
3: la puoi... Madonna.
0: La Madonna. La Madonna. No, detta così suona
3: no,
0: male.
3: No, nel senso, la Madonna, sì, a quanti anni è morta?
0: Quando è morta la Madonna?
3: Quando è morta, a quanti anni è morta? Cioè, queste sono domande.
0: Ci chiedevamo,
3: cioè,
0: no?
3: Noi ci basiamo sulla religione, intendi, e non sappiamo neanche la
1: Maria,
3: mamma.
1: Maria.
3: Ma la Madonna.
0: Sì.
3: La
1: Madonna.
3: No, no, dico la Madonna.
0: Gesù. No, Gesù. Ok. Sì. È morto.
1: 33.
0: Ok.
3: Esatto,
0: poi però è risorto.
3: Oh. Sì.
0: Quando è rimorto?
3: E chiedeva Massimo dove è seppellito. Io gli ho detto, guarda, negli scritti biblici non c'è scritto qualcosa, ma io so che in India c'è la tomba di Gesù, che sarebbe morto tra i 70 e i 75 anni.
1: E scusa, però, quegli altri 35 che ha fatto?
3: Ma perché fino
1: che si narra delle sue vicissitudini.
3: Allora tu dimmi,
1: dai
3: 12 ai 31 non sappiamo nulla.
0: Non sappiamo nulla.
3: Dai 12 ai 31 non sappiamo nulla di
0: Gesù. Aspetta, ma aggiungo anche Giuseppe.
3: Oh, Peppino.
1: Giacone.
3: No.
0: Giuseppe sta dormendo in questo momento e tu l'hai svegliato perché volevi aprire la radio.
3: Esatto.
0: No, sì. Quello è un altro Giuseppe, il papà di Gesù, no?
1: Sì.
0: Quando è morto?
1: Sì.
0: Come è morto, non sappiamo assolutamente nulla. Vabbè, comunque qua roba tu non la devi portare più, non la finiamo.
4: The Morning Show, tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
5: Wait for me, I'll be back.
6: L'estate è arrivata. Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Dall'8 giugno iniziano i centri estivi di centroestivoroma.it, tra i più apprezzati della capitale. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Amicizie, sorrisi e nuove avventure ti aspettano.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: Tony, I'll be back.
1: Trasforma i tuoi spazi all'aperto con 4S Servizi. Taglio prato, cura siepi e interventi rapidi per un verde sempre perfetto. E vivilo al massimo grazie al nostro servizio di disinfestazione professionale contro zanzare, roditori e insetti. Chiama ora e goditi i tuoi spazi senza pensieri. 4S Servizi.

0: cosa ti sei perso in
1: Tutto Bloccato.
2: E quindi a lei, alla presidentissima, hanno lasciato accesa l'aria condizionata, a lei e a tutti gli altri commissari europei che così lavorano al fresco, e quindi insomma si sono un pochino inalberati, diciamo così, gli altri dipendenti.
3: Von der Leyen che si affaccia tutta congelata, e tanto c'è solo lei, l'aria condizionata in tutto il palazzo di Bruxelles. Che già è congelata da anni, quella la vedi, pare. Sembra, la von der Leyen sembra impagliata. Sai quelli proprio quei cervi dentro ai rifugi, sì, di montagna?
2: Vabbè, si mantiene bene la von der Leyen. Comunque. Vabbè, ti posso dire, alla fine non mi sembra niente di diverso rispetto a quello che succede tutti i giorni anche qua in Italia, da noi, cioè? In qualunque ufficio. Cioè queste lite e queste rivolte e queste proteste per l'aria condizionata, perché poi c'è chi la vuole alta, chi non la vuole per niente, ma noi ce l'abbiamo in casa. Ileana Caselli ogni volta combatte con Tommaso Di Vito che la mette a 15-16 gradi e lei...
3: Cioè, Tommaso Di Vito adesso si è sporto dietro al vetro con un ventaglio. Ma dove stai? All'Ushuaia? Dove sei? A Ibiza?
2: C'è una battaglia in corso.
4: Dovete sapere chi ha spento l'aria condizionata qui dentro perché lei sta morendo di freddo.
3: Allora, ma ti vuoi vestire, Ileana?
2: Ma mi dicono le labbra viola.
4: Le labbra viola. Ma ti rendi conto che sto sudando?
5: Ti ho dato il mio ventaglio.
2: Quindi vedi che c'è tutto vero. Capita.
3: Tommaso, resisti.
1: Tutto bloccato.
0: Dal lunedì al venerdì.
1: Dalle 16 alle 19.
0: Solo su
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.

0: streaming TAB e sul canale 91 del digitale terrestre
1: Globo TV.
2: Questa puntatevela però, oggi è il 30 di giugno, buongiorno, ed è anche martedì. Io sono Federica Della Valle e vi accompagnerò per un'ora con il Morning Show Replay da ora.
1: Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Chiaramente per i nuovi all'ascolto il Morning Show Replay è il riepilogo, il riassunto della puntata di ieri del Morning Show di Radio Globo. Buongiorno e buon martedì da Federica Della Valle, siamo pronti a partire adesso.
1: Questo è Morning Show Replay, Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Morning Show Replay on Radio Globo.
1: L'Africa sta dominando, parliamo di mondiali e ne abbiamo parlato ieri nel Morning Show di Radio Globo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Molto bene, non lo stiamo vedendo ai mondiali di calcio, naturalmente questa maglietta azzurra, però continuano gli incontri. Attenzione, ci sono state altre cose molto importanti, tipo Messi che ha infranto un altro record, perché che ha fatto Messi?
3: Ha fatto un altro golletto, quindi adesso ha 19 gol ai mondiali e quindi è il record dei record, il grande poi piccolo, comunque grande Leo Messi, veramente è una gioia vederlo giocare, assolutamente, a parte il suo carattere un po' schivo.
4: Beh, particolare lui.
3: Sì, insomma, è un po' stronzo. Però lui è molto. Quando si avvicinano i bambini, non li allontana, a differenza di Cristiano Ronaldo, che invece li accoglie a sé. Messi è un po' così, però insomma, è il giocatore più forte del mondo.
2: Li accoglie a sé, ma chi è Gesù? Dico io.
3: No, sì, ti fa quelle
2: ma
3: cose.
2: Come
3: là.
2: Gesù?
3: Viene là tutti i bambini. Ci sono molti video, se vedete i reel sui social, dove stanno tutti attorno a Cristiano Ronaldo e lui ci scherza, ci gioca, a differenza di altri come Leo Messi. Che non lo fanno,
2: ma non
3: invece.
2: È vero, dai,
3: sì, guarda, i video contrari ci sono.
2: Vabbè,
3: assolutamente.
2: Abbiamo capito.
3: Però bravo Leo Messi, 19 gol ai mondiali. Bravo.
2: Sì, sì. Vabbè, ok. Allora, tu sei uno di quelli che tiene Cristiano Ronaldo. Sì. Ecco, vabbè. Ma scuole di pensiero, perché si dividono in due, ragazzi. C'è chi ama Cristiano Ronaldo, c'è chi ama Leo Messi. C'è poco da fare.
3: Sì.
2: Sono due giocatori totalmente diversi.
3: Molto diversi,
2: anche,
3: sia come struttura fisica.
2: Anche caratterialmente, no? Uno è tutto. Voglio apparire, quindi Giovanni. L'altro invece bada più alla sostanza.
3: No, e l'uno lo trovo più potente, Cristiano Ronaldo. Mentre Messi lo trovo più tecnico, più funambolico. Ecco, quindi queste sono le due differenze. Però mi piace il giocatore che ha uno stacco perentorio di 2 metri come Cristiano Ronaldo, ma certo, non stiamo parlando. Cioè, Messi pure al suo perché, insomma.
2: Comunque,
3: però la tecnica piace più quella di Ronaldo.
2: Un dualismo che diciamo ci portiamo dietro dai tempi, no? Maradona e Messi e Pelé.
3: Maradona e Pelé furono i primi, insomma.
2: Quali sono i prossimi, no? Perché adesso si sta per chiudere questo ciclo con Leo Messi e Cristiano Ronaldo. Quali saranno i prossimi, secondo voi?
4: Ma per l'Italia Paolo Rossi. Lì siamo rimasti.
2: Immagini.
3: No, c'era Rivera e Facchetti. Io mi ricordo che era il dualismo degli anni 70. Una cosa.
2: Vabbè, stiamo tornando indietro. No, sì, io sì, ho sì. chiesto, proiettiamoci un attimo nel futuro. Non ci sono, ragazzi.
3: Vabbè, Mbappé, c'è qualcuno, Mbappé, Dembélé che abbiamo visto giocare, però sono tutti e due della Francia, ma non c'è il dualismo così forte come Ronaldo, anche che parliamo di giocatori al pallone d'oro che hanno vinto più palloni d'oro,
2: certo,
3: Dembélé
2: certo,
3: ha vinto
2: certo.
3: un pallone d'oro, Mbappé, ma quell'altro hanno 27-8 dei palloni d'oro.
2: Vabbè, comunque ragazzi, poi magari ecco, se voi ci potete suggerire qualche giocatore che potrà fare la storia, ce ne vogliono almeno un paio per un dualismo, però per ora insomma sì, ci sono dei giocatori molto forti.
3: Sì,
2: però,
3: Yamal Mbappé mi suggeriscono.
2: Yamal Mbappé,
3: però Yamal è troppo giovane, è fortissimo perché è troppo giovane ancora.
2: Ok. Comunque, a proposito di cose forti, ragazzi, qua stanno andando alla grande i giocatori del Capo Verde che fanno la storia.
5: È tutto vero, Houston, abbiamo una storia. Capo Verde, 500.000 abitanti, prima qualificazione al mondiale. Passa ai sedicesimi.
2: Grandi.
5: Dopo aver fermato la Spagna campione d'Europa, l'Uruguay e l'Arabia Saudita che viene eliminata, adesso vanno contro l'Argentina, campione del mondo, e c'è Leo Messi ad attenderli. E pensate cosa può significare per questo popolo, per questa gente che ha perso giustamente completamente il controllo, e la loro storia, il loro mondiale non finisce, continua.
0: Chiama lo 06 8928 996. The Morning Show on Radio Globo.
2: Beh, continuato anche negli

0: e a tutte le squadre, perché l'Africa è il continente che sta raccogliendo più successo in assoluto, eh. Sono praticamente tutte le squadre africane che avanzano in questo mondiale, un grandissimo successo, possiamo dire.
1: Abbiamo anche la Costa d'Avorio. Costa d'Avorio comunque è anche una gran tradizione, tra l'altro, se non sbaglio, sì, veniva Drogba, c'erano giocatori importanti, però sì, ma è anche ora, perché questi giocatori africani stanno girando il mondo e soprattutto in Europa in squadre forti, quindi acquisiscono valore e poi lo hanno questo valore.
0: Sapete di chi è il merito di tutto questo successo delle squadre africane?
2: Sì, Nana Kwaku Bonsa.
3: No,
2: ragazzi, è lui.
0: Ma perché ogni volta gli cambiamo il nome?
4: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: mattino ci vai?
1: Allora, o ci vai alle 5 del mattino, oppure ci devi andare quando è finita la marmaglia che va sulle spiagge, capito? A fine estate, diciamo così. Però effettivamente anche alle 5 del mattino ci vai alle 5 del mattino, e allora magari vai a cercare. Oh, non so perché io c'ho sta fissa.
2: Ormai sei uno sciacallo,
1: sei un piottano. Uno sciacallo di quelli incredibili. Non
2: se
1: lo so.
2: Trovasse la fede incisa con nome e cognome, se venderebbe pure quella, ovvio, capito? Non è che andrebbe a ricercare i proprietari.
1: Ma anche i denti d'oro, subito. No, adesso scherzi a parte, c'ho sta fissa qua. Però il problema è che l'altro giorno, parlando di Metal Detector, c'era Alessio che sta di là in redazione con noi. Alessio, puoi venire un attimo? Un secondo, lo faccio venire di qua. Perché mi stava raccontando una cosa di un incidente col Metal Detector.
2: Tipo.
1: È una roba che non mi ricordo, perché praticamente riguardava uno che stava ricercando della roba, che era arrivato lì lì per fare la scoperta delle scoperte.
0: Che scavava in profondità.
1: Che scavava. Allora, aspetta un attimo. Vieni qua, Alessio, vieni qua un secondo.
2: Dov'è?
1: Non
2: ciao,
1: so,
2: Ale.
1: Qua. Mettiti là. Con quale microfono?
2: No,
1: ci sei? Parla un po'.
3: Buongiorno.
1: Eccoci.
3: Allora, buongiorno a tutti.
1: Stavo raccontando di quella roba che tu mi stavi dicendo, di questo tizio che con il Metal Detector si stava dando da fare su una spiaggia.
3: Sì, sai quando si dice la febbre dell'oro? Io credo che lo si dica anche perché a volte ti arrivi a 42 di febbre e non capisci più niente. Forse è il caso di questo ragazzo.
1: Sì.
3: Ah, grazie. Sì, così mi sento.
1: Intanto lo stanno incuffiando. Oh, è bello che l'abbiamo fatto entrare per incuffiarlo. Sei contento? La prima incuffiata, adesso.
3: Allora, sì, grazie, sono emozionato, infatti. Allora, questo ragazzo, preso dalla sua personalissima febbre dell'oro e forse da qualche ora di ricerca vana, si è fomentato un po' troppo sentendo quel beep del Metal Detector, che però era puntato un po' troppo verso la punta delle sue scarpe, che erano scarpe antinfortunistiche.
1: Quindi col metallo,
2: con
1: genio. Diciamo il numero uno al mondo. Cioè,
2: perché?
1: Praticamente questo qua si stava praticamente fomentando, perché poi immagina, per un ricercatore con il Metal Detector, se quelli
3: esatto,
1: senti quello lì sballi, ragazzi, dice ho trovato finalmente qualcosa di metallo. E quindi questo scavava, giusto?
3: Scavava fino ad arrivare a circa 4 metri di profondità. Sì, praticamente era sparito. E poi credo si sia reso conto, perché nessuno è accorso in suo aiuto. Si sia reso conto che erano le scarpe.
1: Ragazzi, però effettivamente tu non ci pensi che c'hai le scarpe antinfortunistiche, c'è una punta di metallo. Quindi tu dici, oh, sto sul punto giusto.
0: Però se scavi, che ne so, arrivi a un metro e ti dice manca un metro e mezzo. Poi arrivi a 2 metri e ti dice manca un metro e mezzo. A 3 metri ti dice, ma il dubbio te viene.
1: A 4 metri ti dice, sei un coglione, c'hai le scarpe antinfortunistiche.
2: Mi sa che è chiaro.
1: Ragazzi, quindi vabbè, insomma, devo fare attenzione. Se lo compro, mi sa che devo fare attenzione.
3: È andata così, almeno per lui.
1: Senti, quali erano le altre invece che...
3: No, vabbè, poi ovviamente leggendo queste notizie una tira l'altra, un po' come le ciliegie. Io però qui vi vorrei sbloccare un ricordo invece che darvi una notizia, perché questa ce la ricordiamo tutti. È successa a Roma. Il ladro acculturato, quello che si recò a Prati, entrò in un appartamento e si fece letteralmente ammaliare da l'Ilia dell'Odissea.
2: Ma dai.
3: E lui si mise lì seduto a sfogliare le gesta eroiche, no? Di Omero, e rimase là fin quando non arrivò il proprietario.
2: Non ci credo.
3: Vabbè, sì, ragazzi, è cronaca.
1: Stava rubando, gli è venuto da leggere, alla fine ha preso gusto e ha continuato. Acculturato.
3: Sì, sì. Guarda, te ne dico un'altra su Roma velocemente. Vai. Dove un ladro, questo sì, competente, perché era riuscito a rubare uno di questi SUV di ultima generazione che hanno ogni tipo di antifurto, aveva però trascurato il piano di fuga. Quindi è rimasto bloccato su raccordo e l'hanno fatto scendere a piedi, ecco, proprio la municipale. Non sapeva più dove andare. Molto. Questa è un'altra.
1: Beh, insomma, ragazzi, succedono cose. Ci abbiamo dei Lupin, come quello lì del bancomat, no? Ce n'era uno con un bancomat.
0: Quello è il mio preferito negli Stati Uniti. Praticamente un bancomat viene rapinato di notte per 15.240
1: euro. Allora, segnate bene, 15.240 euro.
0: Questo
1: che è importante.
0: L'ammanco del bancomat. Il giorno dopo, l'uomo che ha rapinato sto bancomat deposita 15.240 euro sul suo conto presso la banca che aveva rapinato la notte.
1: Vabbè, è il numero uno,
2: ma questo per la rubrica ladri coglioni.
1: Ladro pasticcione.
4: Questo è Morning Show Replay.

0: time.
1: The Morning Show torna tra poco su Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Attenzione, su cashglobo.it è iniziato il fuori tutto di giugno. Solo oggi, fino allo scoccare della mezzanotte, su cashglobo.it ti aspetta un extra 10% di sconto su tutte le offerte già ribassate. 24 ore per acquistare ristoranti, eventi e tante esperienze diverse a un prezzo ancora più basso. Inserisci il codice fuori tutto al checkout e chiudi giugno col botto. Solo oggi, fino a mezzanotte, solo su cashglobo.it.
4: Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Morning Show, replay on Radio Globo.
1: Avanti Fioravanti, si parla di surf e delle conquiste italiane. Ne abbiamo parlato ieri nel Morning Show di Radio Globo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Ragazzi, a proposito di mare, è successo finalmente. Adesso stiamo parlando di cose che io, almeno personalmente, non ci capisco niente, come il 90% delle cose, peraltro. Però in questo in maniera particolare. Mi riferisco alla pratica del surf.
3: Ah, pensavo divisioni a due cifre.
2: No, quelle peggio ancora, ragazzi. No, però niente, perché allora è successo, lo avevamo insomma già celebrato perché aveva ottenuto un ottimo risultato. Adesso, ragazzi, si è rivelato un po' come Sinner, Kimi Antonelli, il nuovo numero uno al mondo per quanto riguarda il surf. Beh, Leonardo Fioravanti,
3: grande Fioravanti,
4: grande, complimenti. Tu dici non capisco niente di surf, no. Adesso ci appassioneremo tutti quanti al surf, perché se c'è un grande campione che porta avanti la nostra nazione, siamo tutti portati ad interessarci a quella disciplina.
2: Vero, però non continuo a non capirci niente. No, allora credo che funzioni un po' come lo skateboard, no? Sostanzialmente ci sono delle figure da fare sull'onda e quindi in base a quello ti danno un punteggio. Sia così,
4: E se qualcuno ce lo vuole raccontare che ci sta ascoltando, assolutamente chiamare, perché è particolare che un romano sia il numero uno al mondo di questa disciplina, che comunque si fa in California, alle Hawaii.
2: Ci sono le onde giuste, no? Però credo che ci sia una grande comunità, adesso magari non grandissima, però insomma so di diverse persone che comunque nel Lazio hanno delle zone dove si vanno ad allenare, dove ci sono delle onde che ti permettono in qualche modo di surfare.
3: Sì, li vedo spesso anche a Ostia, fanno un po' sorridere perché sono delle crespelle, non sono proprio delle onde, però ci si mettono, ormai anzi anche abbastanza diffuso.
2: Però attenzione, perché non è che serva per forza l'onda gigante come quelle che vediamo, che ne so, alle Hawaii,
4: in Portogallo.
2: No? Nazaré, no?
4: Sì.
2: Il punto dove ci sono queste onde gigantesche, Nazaré. E non serve assolutamente quello. Ci possono essere anche onde, insomma, un po' più contenute, dove puoi fare delle cose.
3: Una via di mezzo, ecco. Se è proprio l'ondina che fai giusto la scivolata, è un po' poco.
2: Ma non va bene quella della vicina all'acquapark?
3: Per imparare a tenere l'equilibrio, sì. Ah, ecco, bravo, ci sono quelle artificiali, lì riescono a fare delle evoluzioni, sono molto belle.
4: Lui comunque so che si allena a Cerveteri, conosciutissima è anche Banzai Beach, vicino a Santa Marinella, se non sbaglio, in quella zona lì.
2: Allena a Cerveteri vuol dire che ci sono le condizioni per farti fare poi delle grandi prestazioni in tutto il mondo, perché strabuzzi gli occhi.
5: No, perché è successa, è brutta sta cosa, perché è una cosa proprio a Cerveteri, ieri brutta dentro il banco.
2: Grazie a Dio, qua stiamo parlando di cose belle.
4: Però sicuramente Fioravanti è ovvio che avrà viaggiato, cioè si va a allenare nei posti poi dove ci stanno le onde giuste. Quindi complimenti a lui.
2: Allora facciamo così: se c'è qualcuno che magari ha qualche esperienza di surf, ci faccia capire più o meno, insomma, i meccanismi, che è uno di quegli sport, insomma, che non è proprio mainstream, e quindi ti capita di sapere tanto di quella disciplina lì. Allora, se qualcuno magari ci può spiegare in due o tre punti come funziona, in che cosa consiste, cioè per esempio come ha fatto a diventare il numero uno al mondo, no? Vincendo una serie di gare, accumuli dei punti, funziona così? Non lo sappiamo.
5: Guarda, io l'unica cosa che so del surf e dei surfisti, cosa alla quale non mi sono assolutamente mai avvicinato, è che sono matti. I surfisti sono matti, matti in senso buono, nel senso dove c'è un'onda di un certo tipo, prendono e vanno, magari lasciando tutto e tutti, prendono e vanno.
3: Prendono le distanze.
5: Prendo le
3: distanze, perché sono stufo di sentirsi dare dei matti a noi che facciamo sport estremi, perché anche basta, anche noi, voi siete matti,
5: che sport
3: solo perché voi non capite. Come parapendio.
5: Anche lui è il parapendio, tu pensi,
3: Che superficialità.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Lapsus in diretta succede in radio, ma succede soprattutto in TV. L'ultimo è capitato a Pino Rinaldi.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: A proposito di saluti, un saluto lo voglio mandare al mitico Pino Rinaldi. Pino Rinaldi. Perché ridete adesso? Ha detto Pino Rinaldi.
3: Mannaggia.
2: Allora, Pino Rinaldi, che diciamo così, lanciando un servizio, ha poi inciampato sul nome del programma.
3: Esatto, ha sbagliato. Non si ricordava il nome del suo programma che stava presentando in quel momento.
2: È bello, è bello. Sai che per uno che fa la radio, questo è un altro di quei momenti da vivere con una grande apprensione, no? Soprattutto quando c'è il passaggio da una radio all'altra. Sai, tanti colleghi magari, che ne so, stanno un po' in una radio, un po' in un'altra. Poi quando c'è il cambio, effettivamente ti devi un po' ambientare,
3: certo,
2: no? Non è facile.
3: Non sei abituato a dire il claim, il nome della radio nuova.
2: No, e quindi c'è il rischio che magari tu possa dire il nome della radio vecchia.
4: E dove ci hai lavorato per 27 anni.
2: Vero Giovanni?
4: Nel caso specifico.
2: No, qua in questo caso. No, a me capitò, però capitò con un numero di telefono. Cioè, diedi il numero di telefono della radio dove lavoravo prima.
3: Erroraccio.
2: Però il numero di telefono, il numero di telefono.
5: Questo
2: è
5: spiega
2: basta.
5: Quei WhatsApp ogni tanto arrivano e noi diciamo, vabbè, ma questo che c'entra?
2: Ma
5: perché
2: no,
5: lui dà altri numeri.
2: Però stiamo parlando di preistoria, perché insomma non era nemmeno in questa radio, quindi per farti capire, insomma, considerando che qui ci sono da 32 anni, stiamo parlando veramente. Senti, Jurassic Park.
5: Sì,
2: Madonna.
3: 32 anni.
2: Mamma mia. Vabbè, sentiamo Pino Rinaldi.
3: E sentiamolo.
2: Pino,
3: scusa,
2: Rinaldi, vai, vai. Fai il lancio tu, vai Pino, vai.
6: Procura di Pavia, che invece sembra averne trovati altri a carico di un nuovo indagato.
2: Che meraviglia.
6: Andrea Sempio. Tutto questo tra pochissimo su Chi l'ha visto? Sì, su Ignoto X.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Andiamo a chiudere questa prima ora insieme, ma adesso è il momento vostro. Globo WhatsApp attiva 393-777-7172 per i vostri messaggi vocali che ascolteremo tra poco nella prima ora del Morning Show di Radio Globo.
0: The Morning Show torna tra poco su Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata e non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
4: L'estate è arrivata. Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Dall'8 giugno iniziano i centri estivi di centroestivoroma.it, tra i più apprezzati della capitale. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Amicizie, sorrisi e nuove avventure ti aspettano.

0: FM e sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Globo TV.
2: Voilà! Ancora un'ora insieme a Federica della Valle. Stavolta c'è Giovanni Lucifora e anche Gabriele Sidoti. Questa è la radio che suona solo le migliori.
3: Buongiorno Federica, buongiorno Giovanni, buongiorno Sidoti.

0: altra ex. Giovanni Lucifara, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti, a tutti.
0: Che fatto?
2: Niente, sto facendo una storia su Instagram. Parla te, fai tu. Che so, prendi, vai a aprire la gente di fuori. E ovviamente io devo parlare, adesso parla te che devo fare una storia di Instagram. Forza. Vai, no,
0: ma ho spento l'entusiasmo. Dai, ti parliamo io e te.
3: C'è rivoluzione, assurdo che Giovanni. Assurdo. Buongiorno, Fede, parla con me.
0: Ha messo subito un velo di tristezza addosso.
3: Sì,
0: guarda,
3: sì, ho notato. Ho notato.
4: Metto un po' di.
3: Sembravo io ieri. Dalle. Boh, 12 in poi circa qui.
0: Ma hai risolto con l'incidente tu? Hai
3: io?
0: Distrutto la macchina? Che è successo?
3: Ma no, ma quando...
0: Ma ho sentito qualche giorno fa che ti hanno tamponato. Hai tamponato qualcuno.
3: No, allora è colpa mia.
1: Non c'erano dubbi su questo?
3: Sì, è colpa mia.
0: Sei diventato Gabriele Cidoti.
3: No, non è Cidoti. Ma...
0: No, Giovanni, guarda, continua a fare la storia Instagram.
3: No, era Gabriele Amicoti. Ho fatto...
0: Constatazione amichevole.
3: Constatazione.
1: Una tazza di caffè.
0: Per l'assicurazione, l'hai fatta per l'assicurazione.
3: Certo, non fai volte.
0: È vero, però ti aumenta tantissimo. E per le assicurazioni, quando fai un CID e hai torto, sei ormai un bandito segnalato per anni.
3: Guarda, io ho chiesto, mi fa: no, guarda, aumenterebbe per 2 anni. Faccio costellazione amichevole. Ti do quanto? Sì, era colpa mia perché c'era uno stop che mi fossi fermato allo stop non avrei visto niente perché non c'era visibilità. Quindi ho fatto qualche metro avanti e quello che correva, perché lui stava correndo, mi ha preso di niente, di striscio, tutto apposta la grande, ma se non avesse corso...
0: Aspetta che sta partendo sti cazzi da Giovanni.
2: Ho finito la storia, grazie. Ma si è letto proprio lei?
0: Hai letto? Hai fatto il respiro da sti cazzi.
2: No, è avvincente.
3: Grazie Giovanni, stavo rischiando la vita e tu.
2: Sì, no, innanzitutto
3: grazie.
2: Hai parlato perché ho fatto la storia, quindi questo è già stato utile. Dopodiché mi dispiace per tutto quello che è successo, però impariamo anche dai nostri ascoltatori i tempi giusti.
0: Quali sarebbero?
3: Che senso?
2: 30 secondi si racconta una storia.
0: Tu la stavi facendo la storia adesso.
2: Ma io non sono radiofonico, quindi.
0: No, adesso
2: molto radiofonico. Sito invece che è molto radiofonico.
3: Ho impiegato 44 secondi.
0: Tutto sto casino.
3: Scusami.
0: Tutto sto casino per mettere questa di storia. Che è questo? Il sindaco di Amatrice? Chi
2: sì,
0: è?
2: Sì, sì. No, non è il sindaco di Amatrice, è un allenatore di calcio che è stato il sindaco di Amatrice, definito anche il sindaco del terremoto.
3: E adesso fa il macellaio da Amatrice.
2: No, l'allenatore. Ha fatto l'allenatore alla Lucchese, adesso è in attesa di contratto.
0: Fa cose. Va bene, buongiorno. Fatemi ricordare lo 06 8928 996 per parlare con noi, ma vi aspettiamo anche con la vostra voce e i vostri messaggi vocali al 393 777 7172, qua su Radio Globo per la prima ora del Morning Show. E zitto, sto parlando.
5: Anche qui Radio Globo.
0: Siete curiosi di sapere come sarà la giornata meteorologica di oggi, eh?
2: No.
0: Non tu, sto parlando con loro fuori. Sto parlando con loro là fuori. E se siete curiosi, sappiate che a disposizione abbiamo uno che fa finta di essere il meteorologo, però legge le cose dei meteorologi.
2: Esattamente, perché non sono un meteorologo. Assolutamente. Però oggi, generali condizioni, cielo parzialmente nuvoloso. Temperature fra 23 e 37 gradi, sole caldo al mattino, nubi sparse durante il resto della giornata, un po' come tutti i giorni se volete, e durante la giornata di oggi la temperatura massima verrà registrata alle 14, sarà di...
0: 14.
2: Ma se ho detto adesso le temperature massime e minime e adesso ti chiedo a quell'ora c'è la massima,
0: però
2: sarà la stessa che ho detto prima. Quindi prima che cosa ho detto? Sì. Sarà di...
0: Non me lo ricordo.
2: Come fai 23 gradi con sto caldo?
0: Non ho detto 23. No, ho detto 14.
2: Peggio. 37 gradi.
0: Perché ho quest'ora? Non ti posso ascoltare perché sto.
2: Quanto? Tu non mi ascolti mai. Sì. Manca all'ora di pranzo e manca all'ora della merenda.
0: Allora si capperò così, però non mi trattare così.
6: Popolo romano, siamo oggi tutti sintonizzati su questa frequenza per ascoltare Radio Globo.
7: E poi ti diventerà ex collega, che mi sono perso.
0: Che qualcuno andrà via. o io o lui.
2: No. Con lei si resta sempre.
0: No,
2: vabbè, a parte
0: no.
2: Il fatto tu sei spigheressa.
0: Io sono spigheressa e tu sei giornalistico.
2: Esatto.
0: Quindi non è che possiamo essere mai colleghi. Al massimo amici di radio.
2: Quello sì.
0: Questo
2: no,
0: sì.
2: Ma anche amici di oltre a radio. Vabbè, ultimamente ci stiamo un po' più sui colleghi.

0: oggi. Mi sento un po' la Fagnani. Sì. Facciamo le interviste, le belve.
1: Metto la base dell'intervista a belve. Sì, non ce l'ho.
0: Allora, se volete, adesso faccio una proposta ai nostri amici della mattina del 6-7. Mm-hmm. Posso fare un'intervista esclusiva a Federica della Valle?
1: No, ma che?
0: Sai,
1: ma
0: zitta. Deve essere a mia disposizione per 10 minuti, non più di tanto, con domande precise e risposte
1: ma
0: precise.
1: Quando frega, vuoi.
0: La
1: gli...
0: facciamo entro un mese e poi me ne vado.
1: Ma qua in diretta?
0: Certo,
1: ma che gli frega?
0: 6-7. Vabbè, noi diciamo tante cose che non gliene frega nulla. Questa potrebbe essere carina, ci fa svoltare 10 minuti di rimessa in onda.
1: Ah, per allora sì, anche. Vabbè, allora su questo sono d'accordo.
2: Buongiorno Federica, buongiorno Lucifora, buongiorno Sidoti. Ma io so giorni che sento che Lucifora se ne andrà. Sì, pensavo stavate a giocare. No. Ma che succede? Spiegate per favore.
1: Spiegalo te, va.
0: Poi faremo altri 10 minuti, anche intervisterò Sidoti. Voglio intervistare anche Sidoti.
1: Bello,
0: prima di andarmene.
1: Sì, vabbè.
0: Lei 10 minuti, tu 5, perché giustamente.
1: Io faccio
0: anziana.
1: Io il coinquilino di Sidoti voglio. Io voglio intervistare il coinquilino di Sidoti.
0: Portalo.
1: Va bene. Mai visto in vita mia, però senza sempre parlare, quindi.
3: Così.
1: Per carità. Prego.
0: Allora, proseguono le ricerche del presunto assassino di Casalotti, Shabadat Hossain, il 43enne connazionale delle vittime, accusato del triplice omicidio che potrebbe essere nel quartiere, mentre sembra più difficile che sia riuscito a lasciare la capitale. Pensiero personalissimo, non c'entra nulla durante un GR, ma ve la dico, potrebbe anche essersi suicidato. Diverse le segnalazioni arrivate agli investigatori. Intanto si stanno organizzando raccolte di fondi per il figlio superstite di 20 anni, Kamaluddin. È stato sottoposto a un delicato intervento neurochirurgico per una frattura con ematoma, altra conseguenza dell'aggressione subita a colpi di mannaia. È sempre in prognosi riservata al policlinico Gemelli. E ancora senza esito le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra per la famiglia Eugenia Roccella, disperso da sabato scorso. Al lavoro le unità speciali dei sommozzatori, ricerche visive e strumentali anche attraverso l'impiego di ROV, sonde filo guidate dotate di telecamere. A dare l'allarme, ricordo, era stata proprio la ministra dopo che il marito non era riemerso da un tuffo nel lago. Per ora di Cavallari non c'è ancora traccia.
1: Mamma mia.
0: Tragedia ieri a Rieti, dove un ragazzo di 15 anni ha perso la vita dopo essersi tuffato nelle acque del fiume Velino, nel tratto che attraversa il centro storico. Il giovane, di origine reatina, si trovava insieme alla fidanzata quando si è lanciato in acqua dal Ponte Romano, un'area già in passato teatro di incidenti simili. Il ragazzo sarebbe stato subito trascinato dalla corrente e non è più riemerso. Il corpo è stato recuperato con difficoltà dai sommozzatori dei vigili del fuoco.
2: Sì, assicurazioni, capito? Parti dalla 18ª, appena patentato, paghi 1200 euro per farti una c***o d'assicurazione, ma non è una truffa. Ma ancora devo fare l'incidente, già parto dalla 18ª, ma casomai sarà al contrario, no?
1: Si parlava della constatazione amichevole del Sidoti che qualche giorno fa aveva torto e quindi ha deciso di non fare il CID. Effettivamente, allora, io ho sempre cercato di fare le cose regolari, ma da come
0: sì.
1: No, aspetta, mo te la dico. Te la dico tu. No, aspetta, te la dico tutta. Ho sempre cercato di fare le cose regolari. Parto come persona regolare e civile e poi divento un bandito di quelli.
0: Ecco.
1: Sì, beh, per come mi hanno trattato le assicurazioni a me ultimamente, lasciamo perdere il proprio.
3: Comunque c'ha ragione, io pago 1.300 all'anno.
1: Adesso anch'io.
3: Pensa, e anche tu?
1: Sì.
3: Ah.
1: Sì, perché ho anch'io due constatazioni amiche, cioè due CID fatti.
3: Ah, ok.
1: Dove avevo un concorso di colpa e un torto, sono diventata proprio libro nero sulle assicurazioni. E questa cosa non te la togli per anni, cioè da 300 euro l'anno che ne pagavo, ne pago 1.300, cioè una roba proprio
3: follia. Così,
1: follia, sì, follia. Va bene, signori, buongiorno, 6:10, ben svegliati, Della Vallée, Lucifora, Sidoti, questa è Radio Globo Ora.

0: incuriosivo vedere le foto di questi ragazzi, The Bausa, che sono norvegesi. Che è un po' di tempo che li passiamo, non ho mai avuto tempo per andare a controllare. Beh,
1: che ti sembrano?
0: Giovanotti.
1: No, ok, come giovanotti. Si chiama? Gruppo, così.
0: Le tasche piene di sassi. Giovanotti, quello là.
2: The most fabulous radio show of the world. The Morning Show.
3: Buongiorno ragazzi e buongiorno a Morning Show.
2: Radio Globo.
0: Allora, possiamo dire tranquillamente che se io dico Giovanotti, ormai ha quasi 47 anni, tra 20 giorni ho 47 anni, posso dire ormai di essere entrata nella vecchiaia. Perché è come quando ti danno del giovanile. Ah, però sei una persona giovanile. Ma li mortacci tu,
1: buongiorno.
0: Ma giovanile non me lo puoi dare, cioè mi fa rosicare. E quando io comincio a dire, sai, quei giovanotti, che già sia, ormai sono vecchio, niente da fare.
4: Ma vai via solo dalla prima ora.
0: Vai via solo dalla prima ora, sentiamo.
1: Allora, vi do una informazione che un po' scavalla i mondiali.
0: No,
1: perché
0: aspetta un attimo,
1: la Germania.
4: Ma vai via solo dalla prima ora.
0: Devi rispondere a questo.
1: Ecco, la Germania mi ha perso
4: con il. Ma vai via solo dalla prima ora.
1: Ma anche l'Olanda è uscita dal mondiale.
4: Ma vai via solo dalla prima ora.
0: Perché non rispondi?
1: Vedremo.
4: Allora. Ma vai via solo dalla prima ora.
1: Si è attaccato il pippone.
0: Rispondo io, eh?
1: Che vuoi rispondere?
0: Va via tu? Anche dalle altre ore del Morning Show.
1: Non di Radio Globo. Allora, Germania-Paraguay 4-5 ai tempi supplementari, ovviamente ai rigori, perché la Germania mi è uscita dai mondiali, ma non solo la Germania, scusate, mi è uscito dai mondiali, ma proprio una manciata di secondi fa. Sapete chi? Sai chi?
0: Chi?
1: L'Olanda.
0: L'Olanda
1: che ha perso 3-4 dopo 1-1 insomma della partita contro il Marocco, quindi mi è passato il Marocco.
0: Mamma mia, ragazzi, stanno perdendo tutte le più forti.
1: Sì, a parte il Brasile, che ieri, poi il Brasile ieri stava perdendo con il Japan 1-0, pareggiato. A che minuto mi ha segnato il Brasile?
0: Al 90 più 6.
1: 96esimo.
0: Al 90
1: quindi,
0: più 6.
1: Il nostro Carlito Ancelotti
0: ha segnato pure uno italiano, tipo Martinelli ha segnato.
1: Esatto. Sì. Allora, per il momento abbiamo il Paraguay che è passato e se la vedrà con la vincente tra Francia e Svezia. Poi l'altro invece l'altro ottavo è Canada-Marocco, quindi già formato. Siamo in attesa di Portogallo-Croazia, Spagna-Austria e poi vabbè delle altre, Stati Uniti-Bosnia, mentre Brasile-Giappone è passato il Brasile. Poi abbiamo Messico-Ecuador, Inghilterra-Congo, Argentina-Capoverde, Australia-Egitto, Svizzera-Algeria, Colombia-Ghana. Insomma, saremo a vedere due grandi sorprese, quindi Germania e Olanda fuori dai mondiali.
4: Ma vai via solo dalla prima ora.
0: La risposta la te, gliel'ho data io.
1: Hai risposto, infatti.
2: The Morning Show. Globo WhatsApp 393-777-7172. Radio Globo.
5: Comunque non so chi l'ha chiamato Cid, perché si chiama Kai. Constatazione amichevole di incidente.
0: Ma c'era un pesca.
6: Ogni mattina fai colazione con il Morning Show.

0: chiama per primo lo 06 8928 996.
1: Indovina il rumore misterioso
0: e vinci uno dei premi dell'intero catalogo di
1: Fattoria Lattesano. La colazione ha un nuovo sapore
0: con il Morning Show e Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Da quattro generazioni la famiglia Bezzicchieri porta il mare sulle tavole di Roma. All'Aristo Pescheria Bezzicchieri scegli il pesce dal banco e te lo cucinano espresso. Crudi freschissimi ogni giorno, panini di pesce, in via Gregorio VII e comodo asporto. Ti aspettiamo in via Tuscolana 238-240 e al mercato San Silverio. Pescheria Bezzicchieri.
4: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
5: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Tonno in olio d'oliva reditonno 12 pezzi da 70 grammi a 7,99 euro.
7: Todis, buongiorno convenienza.
0: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
1: Info e regolamento su radioglobo.it.
8: Allora, potrei prendere una City Car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
9: Perfetto.
8: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
9: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
8: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
9: Allora sei nel posto giusto.
10: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
11: Speciale estate, le offerte firmate Mauris fino all'11 luglio. Lettino alluminio Mameson, blu o ecru, 34,90 euro. Spray sgrassatore Chantecler più ricarica, 3,90 euro.

0: euroferroma.it.
1: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
2: Ave Cetus!
3: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
4: Sì, facci sognare!
3: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
4: Sì, ma poi dove sei andato?
3: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
5: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
6: Si chiama CID. Come incamo danari.

0: stamattina Lucifora tergiversa, non ci vuole dire niente, fa il misterioso.
1: Sì, tergiverso, tergiverso, sì, tergiversi, sì. Che poi non ha tergiversato per niente.
2: No, io non ho detto nulla, di verità. Sono questi qua che stanno tergiversando.
3: Soprattutto in questi giorni che ha piovuto, no, se non tergiversa
1: sì,
3: lui.
1: Esatto. Poi se ti si rompono i tergiversi, è un casino. Scherzando. No, però c'è da dire che è un mese che no, una frasetta buttata là.
2: No, sei sempre te. No. Sei te che butti lì le
1: perché
2: frasette.
1: Perché rosico, Giovanni? Perché rosico? Lo posso dire che rosico? Io non voglio che vai via, almeno da me.
2: Amore mio.
1: Io non voglio che vai via da me. Poi se no dobbiamo fare come quella lì. Io poi ti ho detto tutto.
2: Chi è quella lì?
1: Quella lì. Vuoi sentire? Vuoi sentire?
2: Certo, non ho capito che dici.
1: Aspetta, lo faccio sentire. Aspetta. Tipo questa.
4: Dopo 18 anni di matrimonio, un uomo ha scoperto che la moglie era nata uomo e ha chiesto l'annullamento delle nozze. Oh. Tuttavia il tribunale di Livorno ha respinto la sua richiesta. Secondo quanto riportato dal Corriere Fiorentino, la sentenza ha stabilito che la mancata conoscenza del sesso di nascita del coniuge non rappresenta un errore sufficiente per annullare il matrimonio, ma solo per procedere con il divorzio. Il matrimonio risale al 2003, ma nel 2021 la coppia si è separata. Durante la loro relazione i due avevano persino avviato le pratiche per l'adozione, non portate a termine a causa dell'infertilità della donna, che secondo l'uomo gli aveva spiegato essere dovuta a una malattia. Nel 2022 l'uomo ha quindi chiesto l'annullamento del matrimonio, sostenendo di essere stato ingannato. I giudici hanno quindi stabilito che anche se ci fosse stato un errore, non si tratta di un motivo valido per annullare il matrimonio, che può essere sciolto solo attraverso il divorzio.
5: The most fabulous radio show of the world, The Morning Show.
6: Buongiorno ragazzi e buongiorno al Morning Show.
5: Radio Globo.
2: Voi vi sposate, è ovvio che poi dopo accadono queste cose qua.
1: Beh, però voglio dire, questa è pure una cosa un po' anomala.
2: Sì,
1: poi.
2: Io non potrei mai abbandonare te.
1: Ma assolutamente.
2: Non è una storia parallela, simile.
1: Assolutamente, anzi.
2: Assolutamente.
1: Questo, no, immagino. No, però riflettevo un po' su questa storia qua.
2: Beh,
1: no?
2: Ci sta. Adesso, però, c'ha una logica.
1: Ah, logica, certo che ce l'ha. No, ma non so se siamo ancora nel Santo Pride, come li chiamano quelli dell'LGBT. Il Santo Pride, fino al 30 non si può di niente, cioè non so se posso dire qualcosa di mio anche che va un po' fuori.
3: Ah, non sapevo, entro il 30 giugno non c'è.
1: Beh, non è il mese del Pride questo.
3: Ok, però non si può dire nulla.
2: Mamma mia, mi sembra un po' esagerata questa cosa religiosa.
1: No, perché se dico che questa è una bastarda, cioè poi dopo uno.
2: Questa
1: dice,
2: chi?
1: Questa qua della notizia, cioè. Questo,
2: la giornalista. No, la protagonista.
1: Voglio dire,
3: la lei.
2: Perché?
1: Voglio dire, intanto oscurare una roba del genere. Allora, io mi capitano spesso, non so, l'algoritmo mio è terrazzi, impermeabilizzazioni e transessuali. Non si spiega perché. Forse sulla seconda un pochino sì. Però sento sempre, no? Ah, non riesco a capire perché io devo dire ancora nel 2026. Perché Chantal? Chantal Trans parla così.
2: Chantal?
1: Perché c'hanno sti nomi. Chantal Trans parla, non riesco a capire perché io nel 2026, quando esco con un ragazzo, devo dire che prima era un ragazzo. Cioè, veramente, no? Siamo nel medioevo. No, raga, è correttezza. Cioè, io credo che certe cose vadano dette prima. Poi se la persona ha l'elasticità mentale è di grande vedute e comunque si innamora di te come persona, ben venga, ma tu non devi costringere una persona a fare un passo del genere. Quest'altra ha nascosto un matrimonio, poi quella della notizia, io non credo sia una cosa così semplice da digerire per un uomo.
3: Ti dico la mia al volo, io in realtà sono molto non ho una chiara risposta, però mi chiedo, cioè 20 anni che state insieme non c'è un minimo di comunicazione, un minimo di racconti, di storie. C'è una cosa grossa da tenere.
1: Capito, cioè come fai a nascondere un passato così tanto?
2: È tutto molto strano, anche so, le foto della prima comunione, faccio per dire, no?
1: Beh,
2: cioè, tu non ti sei mai fatto delle
1: perse.
2: Foto di quando eri bambino al tuo compagno, al tuo marito.
1: Potresti averle perse, però.
2: Sì, vabbè, ti puoi inventare quello che vuoi, questo è poco assicuro. Però, insomma.
1: Poi voglio dire, ad oggi è un po' più difficile ancora, perché comunque ormai abbiamo foto e video di tutti già da dentro, dalla gestazione, quindi magari già io ne ho pochissime di mie, di foto di quando ero piccola, insomma. Però effettivamente, mo, al di là di questa coppia qua, ci sono altre coppie scoppiate per altri motivi, no? Cioè quelle cose che sei venuto a sapere del tuo partner e t'hanno destabilizzato o destabilizzata, che hai detto eh no, qua interrompiamo. Adesso non mi viene neanche un esempio, però magari...
3: Cioè, scoprire dei tradimenti durante la frequentazione, per esempio.
1: Ma già questo è un po' più normale. Okay. Però, per esempio, che ne so, stai con un ex carcerato e non lo sai. Potrebbe essere destabilizzante per qualcuno.
2: Secondo me magari Sidoti sì. potrebbe trovarsi una ragazza che, non so, era tifosa della Roma e dice invece
1: anche
2: che
1: questo,
2: è da Juve.
1: Anche questo è vero.
2: Lui prende la lascia perché, essendo lui gobbo, ovviamente.
3: Sì. Giusto, io interromperei qualsiasi cosa, Giovanni.
2: Sì.
3: Anche un rapporto di qualsiasi tipo.
2: Anche se è una bellissima donna.
3: Ma guarda, non fregherebbe niente. Zero.
2: Bellissima. Belen Rodriguez.
3: Ma che Belen Rodriguez.
1: Vabbè, raga, altri esempi. Dai, non ci incastriamo solo su questa roba. Scusa, qua. Altri tipi di esempi che ci possono essere.
2: Ma non so, magari uno che è della Lazio e poi
1: sta con della
2: Roma.
1: Calcio!
7: Non è la settimana del Pride, del Prime, di Amazon.
1: Del Prime.
7: Fino a 30. E stanno in scooter.
1: Poi basta con sto calcio. No, invece la notizia di prima è basta con sto calcio.
2: No, ma infatti, perché magari che so, uno è del Monza.

0: valgono anche per una semplice relazione. Magari hai cercato quella relazione con qualcuno o con qualcuna e poi dopo un po' vi siete lasciati perché effettivamente c'era un qualcosa che vi è andato giù e che non vanno detto in fase di conoscenza, in fase contrattuale. Sentiamo 0689289996. Io torno intanto da Giovanni Lucifora.
1: Notte di paura a Casal Bruciato, dove due bombe carta sono esplose in un palazzo in via Tommaso Smith, non la scorsa notte, due notti fa, provocando danni e il ferimento di un residente. Due persone con il volto coperto avrebbero collocato il primo ordigno nell'androne, poi si sarebbero spostate al primo piano dove è avvenuta la seconda esplosione. Nella deflagrazione un residente è rimasto ferito dai vetri in frantumi, soccorso sul posto, ha rifiutato il trasporto in ospedale. Si sarebbe trattato di un atto intimidatorio. Nell'edificio viverebbe infatti un pregiudicato. E adesso siamo alle note dolenti, molto dolenti, te lo dico, ve lo dico, oggi qua vedrete gente che arriverà dopo le 9, 9 e mezza, 10, perché
0: questa è bella dolente,
1: esatto, e anche quelli che lavorano qua nei dintorni di Roma Nord, che devono intraprendere la via Salaria, lavori per il ripristino del cavalcavia di inversione di marcia al chilometro 10.400 all'altezza della motorizzazione civile, danneggiato nell'agosto 21 dall'urto di un mezzo pesante. L'intervento del Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici di Roma Capitale costerà complessivamente circa 680.000 euro. I lavori fino al 18 luglio. La Salaria sarà chiusa in entrambe le direzioni nel tratto interessato. Durante questa fase il traffico sarà deviato sulle rampe complanari laterali e regolato da segnaletica temporanea, barriere di sicurezza e percorsi di marcia obbligatori. L'abbiamo appena percorsa, io e Federica, non so se sì. Sito pure l'ha percorsa.
0: Non lo so, vieni dal raccordo?
1: Vieni dal raccordo?
0: Non viene, non no, sta no, sentendo, ah, non sta sentendo.
1: Vieni dalla luna? No, vieni dal raccordo, si fa su una sola corsia. Ecco, questo sarà il grande problema, perché mentre la Salaria ha due corsie, quando si va nella laterale ovviamente si fa una sola corsia. Quindi, signori miei, calcolate mezz'ora in più di quella che fate di solito, almeno credo mezz'ora.
0: Beh sì, una mezz'oretta in più ci vorrà. Sì.
2: Salve,
0: sì.
2: Ditemi.
0: No, niente, parlavamo se tu per arrivare in radio ti chiedevamo se
1: vieni
0: dal raccordo o se fai da salaria.
2: Ah no, faccio raccordo e salaria.
0: Ah, e quindi lui avrà il problema.
1: Tu avrai il problema.
2: Sì, infatti stamattina già sono passato su. Ti deviano. Sì, però no, perché l'orario che facciamo noi non c'è nessuno.
0: No, all'andata.
2: No, ritorno non prendo mai raccordo e vado direttamente da Tiburtina.
0: T'ha detto bene, t'ha
2: quindi
0: detto
2: mi va bene.
3: Ma Giovanni, tu che fai tanto il figo, ma gli era detta la compagna tua che va via dal morning show? Con dove te la lascia?
0: Gli ha detto no.

0: Buongiorno, accesa testa la radio, ma buoni, che è sta novità di Lucifora?
1: Ma forse è l'unico che lo chiede, però questa roba qua, sai?
0: Sì.
2: Buongiorno. Scusate, ma io non ci sto a capire niente. Ho acceso adesso. E che sta a fa Giovanni? Se ne va dal morning show. A Giovanni fa cazzate,
1: Giovanni, fare così.
3: The morning show on Radio Globo.
4: Che famo? Che dannamo?
3: Radio Globo.
1: Valentina, benvenuta nel morning show di Radio Globo.
5: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
6: Vale.
1: Buongiorno. Che ci racconti?
5: Mamma, prego. Rimani solamente, ma vai via solamente la prima ora?
1: No. Rispondo io. No.
5: Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Volevo raccontarvi un pochino la mia storia rispetto a quello che stavate dicendo. È un po' diversa, nel senso che io l'ho scoperto un anno dopo che con questo ragazzo mi sono lasciata, ho avuto una breve frequentazione.
6: Allora stiamo parlando, no, un secondo, riprendiamo, sì, perché è giusto far sapere. Certo. Allora, Fede ci ha raccontato questa storia di marito e moglie, poi dopo lui scopre che lei era un uomo e aveva fatto, insomma,
1: ma dopo anni,
6: dopo anni era diventata donna e si sono lasciati, voleva il divorzio non è stato concesso. Nel caso tuo invece, tu hai una storia, da quanto tempo avevi?
5: No, avevo, no, è durata fortunatamente proprio poco, nel senso che, insomma, non era proprio un ragazzo ad hoc, ecco.
6: Che intendi?
5: Beh, allora, diciamo che frequentava gente non troppo stimabile, drogava.
1: No. Lui si drogava o la gente che frequentava?
5: Tutti insieme.
1: Ecco.
5: Tutti insieme. E diciamo che, ecco, aveva debiti su debiti proprio per questo
1: problema. E a te aveva nascosto tutto in fase contrattuale?
5: No, molto peggio, nel senso che io dopo che mi sono lasciata con questo ragazzo, quindi dopo un annetto, ho scoperto che mentre stavamo insieme, anche prima, insomma, andava a prostitute. E le pagava di più per non usare la protezione.
1: Pure.
6: Vabbè, ma tu scusami, perdona, è un personaggio di questo tipo, no? Io non voglio giudicare, ovviamente. Come fa? Non giudico quello che fanno, non va giudicato nulla, però poi magari tu che ci stai in diretta interessata, qualche idea trasfatta, non ti sei mai accorta che, cioè, uno che va veramente con prostitute e non usa la protezione, poi viene con te. Secondo me qualcosa di strano,
1: ma
6: comunque lo dimostra.
1: In quel caso là, come fai?
6: So, ma tu proprio niente, non ti sei, non hai sospettato mai niente.
5: No, ma io volevo anche immaginare che, insomma, potesse fare cose del genere. E allora, fino a che è stato con me, io non ho mai avuto dubbi che lui, cioè, oddio, adesso mi vengono, però, insomma, non mi destava questo dubbio che lui potesse andare, eccetera, certo, eccetera. Però, ovviamente, il mio problema, poi, essendo anche un sanitario, è stato subito che, andando a prostitute, ma anche se l'avessi fatto prima, ovviamente prima di stare con me, ci sono tutte, c'è tutto quel tema delle malattie trasmissibili a livello sessuale.
6: Cioè, anche scherzi, ma certo.
5: Quindi ovviamente io la prima cosa che ho fatto non appena ho saputo questa cosa è stato subito, test dell'HIV.
6: Certo. Un incubo.
5: Il problema è che stavo poi anche col mio attuale compagno, cioè io dopo un anno ovviamente mi sono rifatto la vita e tutto quanto, quindi avevo anche un compagno, e la mia paura più grande, oltre al fatto che potessi anche io essere stata
6: contagiata,
5: esatto, era il fatto che potevo aver contagiato anche lui, quindi c'è un incubo.
6: Sì, certo. Sì, hai ragionissimo, guarda.
1: Certo. E l'altro, il nuovo compagno, tremendo. Poi dopo quello hai trovato il tuo nuovo compagno e all'inizio avevi un po' paura?
5: A dirglielo sì.
1: No, io dicevo proprio ad instaurare, cioè, a dirglielo, certo, pure, sì. Però
5: con il mio attuale compagno no, perché
1: eri strasicura che lui era comunque una persona giusta per te,
5: no,
1: che comunque non era.
5: Eravamo, cioè, io e il mio compagno, io ho 35 anni e lo conosco da 30 anni, quindi era una persona stupenda, ero una persona di famiglia, amorevole, quindi no, no, no, no, assolutamente no, queste cose proprio da lui sono molto molto distanti, e anzi quando gliel'ho detto questa cosa, che avevo paura perché ero terrorizzata, lui mi ha preso la mano e mi ha detto lo affrontiamo insieme, non ti preoccupare, quindi è stato proprio... veramente, mi sto anche emozionando.
6: Ah, no, è una storia tosta quella che stai raccontando, molto molto dura.
5: Quindi mi raccomando ragazzi, fate attenzione alle persone che frequentate, mi raccomando.
6: Ma come fai? Tu ci puoi dire che è difficile, insomma.
5: È molto difficile.
1: Ciao Vale.
5: Grazie.
1: Ciao.
3: Chiamalo 06 89 28 996. Radio Globo.
2: Federica, io proporrei da qui fino a quando non andate in ferie un minuto e mezzo tutte le mattine di insulti al Lucifero.
3: Radio Globo Meteo.
7: Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
3: Radio Globo Meteo.
8: Bentrovati da Nikos, che ho detto, di Trabi Meteo, agli amici del Morning Show di Radio Globo. In questa giornata di martedì l'anticiclone continuerà a interessare il nostro territorio, anche Lazio vivrà una giornata di cielo sereno poco nuvoloso, ma con temporali pomeridiani sull'entroterra lungo l'Appennino, quindi anche tra Viterbese orientale, Reatino e Frusinate. Altrove sole, temperature ancora oltre i 35 gradi. Un netto cambiamento è atteso giovedì, quando l'arrivo di aria più fresca oceanica favorirà temporali in giornata anche di forte intensità e un ridimensionamento del caldo per venti in rotazione di maestrale. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.
3: Radio Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 89 28 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
9: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi mentre guidavo ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
10: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
11: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
12: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
13: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
14: Think big, become big.
15: E te lo voglio di.
16: Cosa?
15: E te lo voglio di.
16: Che cosa?
15: Senti un po'.
17: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
18: Hai un'azienda o grandi spazi da pulire? 4S Macchine ha la soluzione giusta per te. Lava pavimenti professionali per ogni tipo di spazio, disponibili a noleggio e con assistenza garantita. E se hai una vecchia lava pavimenti, la valutiamo noi. Chiedi subito la tua consulenza gratuita su 4smacchine.it. Se dici Radio Globo, per te uno sconto speciale.
19: Ma fammi capire, ma io monto macchine e sento i vocali che dicono che te ne vai. Ma noi con due gorilla devi

0: ha detto, che gli ha detto, dici, dici.
1: Ragazzi, basta, eh.
0: Che gli ha fatto, che gli ha fatto, dici, dici.
2: Non mi rimane in testa,
1: eh. A lavorare. Radio Globo.
3: Perché il ditino?
4: Perché fermo restando che tra gorilla e scimpanzé c'è una differenza, però dobbiamo darla sta brutta notizia. È morta Susie.
3: Ah,
4: la scimpanzé del bioparco che aveva 50
3: vero,
4: anni.
3: Vero, vero. L'ho letto ieri, sì.
4: Frasco il nostro amico.
3: Ma che poi 50 gorilla, anni è anche no? giovane per un sì. gorilla, è anche giovane, eh.
4: Dai, un scimpanzé, è uno scimpanzé.
3: Vabbè, però diciamo, è uguale, tipo cinese e giapponese.
4: Ma non è vero, ma no.
5: Sì. È triste sta notizia, io la conoscevo.
3: Sì. Sì, sì. Ah, cioè, sei andato a vederla?
5: L'anno scorso, sì, sì, sì, ah. giuro. Ma sono serissimo. Sì, sì, sì, no, mannaggia, mi dispiace.
3: Mi sa che vivono molto di più, cioè, credo che
5: È un'età media rispetto all'umano.
3: Sì,
5: tra i 50 e i 70, anche qualcosa di più. Le tartarughe sono molto longeve, loro.
3: Sì, quello sì, quello
4: vabbè,
3: sì.
4: Diciamo che vivono tra i 35 e i 40 anni, in cattività possono raggiungere anche i 60 anni. Diciamo che ci stava, dai, ci stava, però che purella.
3: Senti, a proposito di animali, perché c'è un cane là adesso?
4: Un cagnetto stupendo è arrivato in radio.
3: C'è un cane là e c'è Flaminia adesso che sta lì davanti ai vetri.
4: Ah, ma è Flaminia quella.
3: No, il cane è quell'altro.
4: Ah,
3: Credimi.
6: Giovanni, prego. Prima che te ne vai, sì. ci devi dire che cosa sono i pali neri sul raccordo.
4: Eccola, questo lo dice Federica. Fede,
3: senti, parole lo tue, dico.
4: Senza parolacce.
3: No, lo dico.
4: Tutte cacciano a te poi.
3: No, lo dico perché sennò sembra solo che a me stanno sulle scatole. È che questa roba dei pali neri ne parliamo da 10 anni almeno.
4: Sì, sì, sì,
3: perché
4: sì.
3: già 10 anni fa comparivano per la prima volta sulla Roma Fiumicino e fanno parte del progetto dell'ANAS che è lo Smart Road.
4: Sì.
3: È una roba super connessa che riguarderà le auto e i nuovi veicoli. I pali neri.
4: I pali neri.
7: This is the morning show.
8: L'ignoranza cupa che regna sovrana.
9: Buongiorno Radio Clollo.
7: Capra.
10: A Giovanna che se te ne sei andata perché ti diamo un giro che porti le scarpe di Nero Giardini, cioè noi scherziamo, guarda, me vado a comprare pure io, e se andiamo a fare una passeggiata insieme.
4: Allora resta.
3: Aspetta, qua c'è un ipotetico motivo.
11: Buongiorno, un motivo per chiedere l'annullamento potrebbe essere anche che magari la moglie è un'ex prostituta e lui non lo sapeva, non era al corrente.
3: Parliamo in generale.
4: Sì, i motivi possono essere. Tanti, comunque. Magari ecco quella del segreto portata avanti per tanti anni, ecco lì, lì parliamone.
3: No, mi dispiace che questa persona, poi tornando alla notizia di prima, di questa donna che è stata sposata per tantissimi anni con questo uomo, lui ha chiesto l'annullamento
4: perché ha scoperto che
3: non il divorzio, proprio l'annullamento
4: era di un altro sesso.
3: Gioventù era di un altro sesso, e lui dice no. No. Adesso ho capito perché non puoi avere figli. E allora annulliamo, non vale.
5: Ah, infatti si può annullare il matrimonio?
4: Cioè, alla sacra nota, sì, il matrimonio, quello religioso. Quello religioso, sì, con difficoltà, ma sì. E poi quell'altro, sì, c'è il divorzo, il contratto. È un contratto, ragazzi.
5: Infatti, è carta scritta.
4: Esatto,
3: sì, sì.
12: Ascolto solo Radio Globo.
13: Buongiorno ragazzi, che trauma tornare oggi al lavoro dopo 3 giorni di mangiare, bere, tutto libero. Non si fa così.
3: Parla per te però, perché noi stavamo qua.
4: Sì, ieri mattina.
3: Sì, eravamo qua. Va bene, allora attenzione, 6:46, torno da Giovanni Lucifora perché comunque stiamo per chiudere questa prima ora.
4: Sì, allora, vuole la notizia sugli saldi estivi o sul piano di tutela per il verde storico di Roma?
3: Il piano di tutela sul verde storico di Roma.
4: Ok, i saldi. Allora, fammi aprire perché? Perché il calendario è già stato ovviamente diffuso. Sai nel Lazio quando iniziano i saldi estivi?
3: Il 4?
4: Luglio? Inizia il 4 luglio?
3: Credo.
4: No, quando inizia?
3: Ah, me lo stai chiedendo come...
4: Sai quando inizia?
3: Mi sembra il 4 luglio,
4: Il 4
3: non lo
4: luglio,
3: so.
4: Cioè, sai quanto durano? sai quanto durano?
3: Un paio di settimane.
4: Sì, inizio 4 luglio, vabbè, durata circa 6 settimane nella nostra regione, poi secondo me grosso modo sì, è un po' da tutte le parti così, con durate però differenti, quindi le vendite fine stagione scatteranno sabato 4 luglio, cambiano però le date di chiusura, in alcune regioni gli sconti finiranno ad agosto, in altre fino a settembre, e noi ve l'ho già detto.
3: Però posso dire che 6 settimane, ok, che è la durata ufficiale dei saldi, ma tecnicamente finiscono dopo 3 giorni.
4: Perché? Cioè,
3: perché dopo 3 giorni già non c'è più quello che ti serve, perché c'è l'assalto ai saldi, quindi vai lì e trovi solamente tagli S e numeri delle scarpe 31
4: XXL, lo so, l'assalto dei poveri nei primi giorni è sempre così,
3: non lo trovi.
4: Vabbè,
3: non lo trovi.
4: Tu non farai l'assalto?
3: No,
4: eppure sei povera, appunto, i primi 2-3 giorni va fatto l'assalto per i poveracci luridi, balordi, bastardi, infami, stronzi.
2: E oggi è martedì 30 giugno, ore 6:46. Lo posso dire che ce l'ho fatta anche oggi a sentire Federica, ragazzi. Anche se io la propongo nel morning show. Buona giornata.

0: contratto, sono due cose diverse. Studiato, codice civile.
1: Mamma mia. Allora, aspetta,
2: Allora, la differenza fondamentale è che il negozio giuridico, diciamo che è un concetto astratto di dichiarazione di volontà privata, ovviamente, perché si parla di due persone, quindi di due privati. Mentre il contratto è un tipo specifico di negozio giuridico. Quindi possiamo dire che all'interno della circonferenza del negozio giuridico possiamo inserire anche il contratto. Me lo permettete questo?
1: Ma certo che te lo permettiamo. Certo. Possiamo dire anche al tutti signore di non essere più spocchioso con noi?
2: Ma non, no, queste persone però nascono maestrini e moriranno maestrini.

0: nel morning show di Radio Globo.
1: Buongiorno.
2: 4:37. Due minuti possiamo parlare ancora.
3: No, solamente per dire che tutti i contratti sono i negozi giuridici, ma non tutti i negozi giuridici sono contratti, sì. Ma ricordiamo, il negozio giuridico è una manifestazione di volontà. Sì. Con cui ovviamente un soggetto intende regolare i propri interessi. Il contratto cos'è? Una manifestazione di volontà.
2: Ah sì.
3: Per i propri interessi.
2: Quindi è uguale.
3: Però vabbè, vai.
4: Sì. Avedini, ma come stai? Che ho visto l'altro giorno che ti hai fatto un botto dentro lo studio tremendo.
2: So, però dicono che era finto. Solo perché so cadere io, Solo perché so cadere.
3: Hai fatto giudo?
2: No.
5: Buongiorno Radio Globo, io venerdì vado in ferie.
2: Venne.
3: Venerdì,
2: sì.
4: Ma mo che lavori stanno a fare sulla salaria?
2: Ecco.
4: Che palle, stamattina pure.
3: Beh, l'abbiamo detto in pure. Apertura, signori nostri o signori miei. Quindi, ragazzi, fino al 18 luglio mettetevi l'anima in pace.
2: Sai che mi dispiace per lui? Che lui ha detto stamattina pure.
3: È venerdì.
2: È da stamattina fino al 18 luglio, ragazzi. Sì, fino al 18 luglio ci saranno i lavori sulla via Salaria. All'altezza della motorizzazione.
3: Sì, il cavalcavia è stato danneggiato nel 2021.
6: Prima che chiudete la trasmissione, aiutatemi ragazzi, questa sera dovrò accompagnare mia moglie e mia figlia al concerto di Olly all'ippodromo delle Capannelle. Io ripeto, accompagnare, quindi dovrò stare 2 ore fuori. Chi è che mi aiuta, raga?
2: Io lo aiuto, sai perché? Perché ho riconosciuto la voce. Sai chi è lui? È Olly. Questo.
6: Ma della Valle, no? Ma è francese?
2: È lui.
3: Ah, aiutalo. Divorzia.
2: Certo, De Olly, però. Che t'aiuti. Via a casa mia, dai, sul terrazzo, si fa una brace, dai, su.
7: Non c'è niente da fare.
3: Deve accompagnare il figlio, deve accompagnare.
7: Consiglio.
2: Intanto l'accompagna il figlio, mica deve entrare per forza. Deve entrare pure lui.
7: No, no, no, ha detto che accompagna moglie e figlio dentro il concerto e lui rimane fuori.
3: Poi da Capannella a Monte Rotondo non è proprio una passeggiata.
2: No, infatti, no, è un po'. Sì.
7: Guarda, è mezz'ora.
2: Una mezz'oretta sia allora,
7: dura
2: sì.
7: 2 ore il concerto, arriva da te grigliata.
2: Poi io vado a letto presto, poi c'ho la sveglia alle 4. Va bene.
7: Sì.
2: Ciao Sidoti.
7: Ciao
3: Sido.
7: Buona giornata.
2: Ciao Giovanni Lucifora.
3: Ciao della Valle.
2: Torno domani dalle 5 con il Maurizio Replay. Ciao!
8: Io sapevo che se nasceva Maestrini e se moriva rompi con.
9: Adella Valle, manza in cazzo, non sai.
10: Wait for me, I'll be back.
11: Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
12: Scopri come su radioglobo.it.
13: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori. La tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
14: Cash Globo, il tuo contante scontato.
15: Attenzione, su cashglobo.it è partito il fuori tutto di giugno. Solo oggi, fino allo scoccare della mezzanotte, su cashglobo.it ti aspetta uno sconto del 10% su tutte le offerte già ribassate per chiudere il mese con un extra risparmio. Ma affrettati, hai solo oggi per scegliere tra tutte le offerte le tue preferite con un 10% di sconto in più. Inserisci il codice fuori tutto al checkout e chiudi giugno alla grande, solo fino a mezzanotte, solo su cashglobo.it.
14: Cash Globo, il tuo contante scontato.
16: Dal 1 luglio 2026 anche i veicoli 100% elettrici a idrogeno dovranno avere un permesso per entrare e circolare nelle zone a traffico limitato di Roma. L'attuale registrazione sarà valida solo per la sosta gratuita sulle strisce blu. Per continuare ad accedere nella ZTL sarà necessario richiedere dal 16 giugno il nuovo permesso annuale, gratuito per alcune categorie come i residenti nelle ZTL, a pagamento anche se a prezzo ridotto per gli altri mezzi elettrici. Tutte le informazioni su Roma Mobili.
1: Ehi, ciao! Ma che abbronzatura!
17: Che bella pelle che hai!
18: Merito di Corsetti! Grazie all'ampia scelta dei migliori marchi di solari e alla professionalità delle cosmetologhe della farmacia Corsetti, trovo sempre il solare più adatto alla mia pelle. Bellissima, protetta, ma soprattutto sana. Per non parlare poi della convenienza, con solari scontati fino al 50%. E quindi, solo da Corsetti, abbronzatissimi e perfetti!
19: Farmacia Corsetti, Roma Nord, Vigna Clara, via Luigi Bodio 77, Roma Sud, Eur, viale dell'Aeronautica 33.
20: Speciale estate, le offerte firmate Mauris fino all'11 luglio. Tonkita Scopa Biazione Limited, super prezzo 1,99 euro. Spray Quasar, confezione per due, vari tipi, 3,69 euro. Mauris.
21: Grano Salis.
22: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
21: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
22: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
21: Grano Salis, il gusto che emoziona.
22: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
23: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
24: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
25: Attenzione, il programma può contenere riferimenti espliciti e può essere stato prodotto utilizzando
26: voci artefatte
25: e imitate e tratta argomenti di ogni genere, però fa molto ridere.
27: Il Morning Show è offerto da
28: Supermercati M.A. La convenienza.
29: Ehi, hai sentito che MA Supermercati ha aperto un nuovo punto vendita? Freschezza, convenienza e qualità. Cosa aspetti? Vieni a trovarci in via di Valle Muricana 576, zona Prima Porta, e scopri il tuo nuovo supermercato di fiducia. MA Supermercati, amici tutti i giorni.

0: In FM, DAB
1: e sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Globo TV.
2: Hola! Ma buongiorno, ben ritrovati con il morning show di Radio Globo, anche il cinguettio degli uccelli.

0: Stamattina, ragazzi, guarda come va a finire, eh? Infarto in diretta. No, che stavo ridendo e adesso mi è presa un attimo una botta di, capito? Con Giovanni, che insomma è sempre molto calmo, molto morigerato, diciamo così.
1: Comunque l'idea dell'infarto in diretta mi piace, eh? Piace, secondo me, vero? Facciamo il picco.
2: Svoltiamo.
1: Facciamo il picco.
0: Allora, facciamo così, lo propongo per la prossima stagione, infarto in diretta, naturalmente a sorte, quindi insomma non è che me lo devo giocare per forza io, anche perché io ce l'ho già avuto.
1: È proprio per quello che sei un ottimo candidato.
0: No. A parte che c'è uno che c'ha i fattori di rischio in questo momento molto più elevati dei miei, non faccio nomi, guardo soltanto verso la sua direzione e non dico nient'altro.
3: Che poi intitolate lo studio a chi appunto si infarta.
0: Come no?
3: Andremo studio Giovanni Lucifora.
0: Bravo, andremo in onda la mattina dicendo dallo studio Giovanni Lucifora. Ma
3: pensa
0: ora
3: come ci siamo rimasti male noi quando abbiamo dovuto togliere la targa e ti sei salvato.
0: Avevate già preparato la targa.
2: Sei pronto, Giovanni?
0: Che bello.
3: Nastro,
0: no, ma io non me ne posso andare. Se ne devo andare prima a Gabri Venus perché devo spargere le sue ceneri. Quindi ormai questa è.
1: Però
0: una...
1: sappi che Giovanni ha già preparato il coccodrillo su di te.
0: Beh, se per questo stamattina sono arrivati i fiori per Giovanni, non scherziamo. Non scherziamo. No, stamattina inizio da cani, ragazzi. Perché siamo arrivati qua in studio. C'era il cane Persio.
1: Sì, che tenerezza.
2: Sì, con il padrone Marco.
0: No, no, veramente è il cane che si era proprio Persio. E quindi è arrivato qua. Non so, non ho capito. Vabbè, buongiorno, ragazzi. Parte il morning show di Radio Globo nell'appuntamento di martedì 30. Allora, mettiamo subito le cose in chiaro. Anche oggi sarà una giornata caldissima, leggevo ora di bollini rossi a go-go.
3: Livello 3, che è dunque il bollino rosso, appunto per le condizioni di emergenza dovute a ondate di calore persistenti, possibili effetti negativi sulla salute non solo per le persone fragili, ma anche per Flaminia Cappelli.
2: Ma quelli che stanno intorno non devono parlare.
3: Per le persone fragili, di conseguenza non sei una persona fragile.
2: Senti, allora, quello col marore, quello con l'infarto, io prossima stagione me ne vado.
1: È colpa del caldo tutta questa dovizia di dettagli rispetto al solito mugugno?
3: Sì, oggi un po' di più perché si abbasseranno fra due giorni.
0: Quando ci sono i morti, lui lo sai, no? Insomma, si fa sempre prendere. Siccome sono 1300 i morti in tutta Europa, e allora lui qua, insomma, dà il meglio di sé, Giovanni Lucifora, no?
2: È emozionato.
0: Diventa tutto molto crai.
1: Questa dovizia di dettagli rispetto al solito mugugno?
3: Sì, oggi un po' di più perché si abbasseranno fra due giorni.
0: Quando ci sono i morti, lui lo sai, no? Insomma, si fa sempre prendere. Siccome sono 1300 i morti in tutta Europa, e allora lui qua, insomma, dà il meglio di sé, Giovanni Lucifora, no?
2: È emozionato.
0: Diventa tutto molto

0: questo momento alle 7 e 6 minuti ci sono 23 gradi, anche se devo dire la verità, insomma, io sento una frescura rispetto alle altre mattine.
1: Stavamo commentando che è scesa un po' la minima, per la massima bisogna attendere un paio di giorni.
0: Vabbè, insomma, vedremo il corso della giornata che cosa ci riserverà. Intanto, informazione di servizio, visto che ci ha fregato più o meno un po' a tutti quanti, no? Ricordiamo, perché ieri poi non l'abbiamo detto, volevamo dirlo ma ci siamo dimenticati, che oggi chi percorre la via Salaria si troverà un bel disagio.
2: Hai iniziato?
3: Ragazzi, non so che strada avete fatto voi, noi l'abbiamo fatta fortunatamente in un orario in cui passavano tre macchine.
1: Però già c'era il disagio.
3: Già c'era. Devo dire che già avevo previsto l'ingresso qui dei nostri colleghi, quelli che entrano dopo le 9, già verso le 10. Perché? Perché ci saranno dei grandi lavori appunto sulla Salaria, altezza motorizzazione civile, che era stato danneggiato il ponte nel 2020, agosto 2021 dall'urto di un mezzo pesante. Allora costerà 680.000 euro, questo lo dico, insomma, per quanto riguarda questi lavori. Si va sulla complanare,
0: cioè, più o meno come le pensiline.
3: Esattamente. Sì, complessivamente
0: più o meno come una pensilina, va bene.
3: Allora, sarà chiusa in entrambe le direzioni la Salaria nel tratto interessato. Ricordiamo la Salaria, sì, che è la Tiburtina,
1: no,
3: la Tiberina,
1: nemmeno,
3: la Palmiro Togliatti,
1: no,
3: la Salaria. Durante questa fase il traffico sarà deviato sulle rampe complanari laterali e regolati da segnaletica temporanea, barriere di sicurezza e percorsi di marcia obbligatori. Ciò vuol dire
1: 12 chilometri di coda.
3: Arrivate dopo domani.
0: Vuol dire che vi dovete armare di santa pazienza e mi raccomando, bestemmie contenute, che hanno messo proprio il cartello.
3: Sì,
0: cioè, cartello.
1: C'è un fonometro che li misura e si viene tassati.
0: Che meraviglia, ragazzi, che meraviglia. Aspetta.
4: Fammi, che ha fatto la Germania?
2: Ha scagliato male,
0: Allora, ieri ai mondiali, purtroppo, che devi fare? Non ce l'hanno fatta, no. E quanto ci dispiace. Sto parlando della Germania, che è stata battuta fuori dal Paraguay, se non ricordo male.
2: Sì.
0: Ecco, non c'hanno nemmeno il bidet. Io dico solo questo.
1: Ma no, ai tedeschi.
0: No, sì, è per i francesi questo.
1: Ah, ecco.
2: Ma io ve lo ripeto, anche i tedeschi non ce l'hanno.
3: Sì, ma io vedo un altro, un'ultima ora. È fuori anche l'Olanda, no, ragazzi. Ha perso pochi minuti fa i calci di rigore, quindi contro il Marocco, 1-1, poi dopo sono andati ai rigori e il Marocco ce l'ha fatta. Olanda e Germania.
2: Ma via!
1: Guarda, posso dire, mi dispiace per l'Olanda perché ha sempre avuto un bel calcio, mi piace vederli giocare. Non posso trattenermi, sono veramente contento per la Germania.
0: Ragazzi, mamma mia, è così. Stiamo gioendo delle disgrazie altrui.
3: È un rosicone, diglielo.
1: Becca, ragazzi,
0: non c'è l'Italia, quindi non essendoci l'Italia bisogna gioire delle disgrazie altrui. Lo stiamo facendo perché siamo proprio dei peracottari, che dobbiamo fare. Però ieri a un certo punto, ragazzi, si stava per avverare la profezia di Holly e Benji. Il Brasile in svantaggio col Giappone. Accendo la TV e vedo Giappone 1, Brasile niente.
3: Però diciamo che il Giappone, cioè il Brasile in primo tempo non ha fatto niente.
0: Capito, ma sempre
3: è entrato in campo quando ha cominciato a fare il Brasile, pali, traversi, eccetera. Per carità, poi ha vinto al 90° con gol di Martinelli, quindi italianizzato se vogliamo, al 96°. Però quando nel secondo tempo c'è stata solo una squadra in campo.
0: Quello, vabbè, ma insomma, voglio dire, se andiamo a vedere le qualità tecniche, naturalmente il Giappone è inferiore al Brasile, no? Però sai, vedere quel risultato, accendere la TV, dopo tutto quello che abbiamo detto, dopo tutta la storia della profezia di Holly e Benji, mi ha fatto un po' strano.
1: Voglio solo dire che anche la quotazione del vantaggio iniziale del Giappone era alta, non solo la vittoria finale, quindi c'è l'ombra delle scommesse, su quell'1-0 nel primo tempo.
0: Tra l'altro ieri abbiamo fatto anche dei paralleli anche proprio a livello fisico, no? L'allenatore del Giappone con l'allenatore che si vede nel cartone di Holly e Benji nella finale famosa della quale abbiamo parlato, Brasile e Giappone. Beh, ragazzi, io pensavo fosse intelligenza artificiale, ma ieri se tu gli metti un paio di occhiali è lui, ragazzi.
2: Davvero?
0: È proprio lui. C'è poco da dire, poco da fare, incredibile.
4: A belli di Radio Globo, come vedete ne segna 25 e io c'ho l'aria spenta.
0: 25 gradi in questo momento, vai.
5: Lo sai pure chi sta fuori dai mondiali?
4: Italia.
0: Non lo sapevamo.
6: Il Marocco vince il mondiale, regà, sicuro, giocatevelo. Semifinale negli ultimi mondiali e vittoria della Coppa d'Africa, dai.
0: Allora, per essere precisi, tra l'altro, noi abbiamo il nostro metodo scientifico per

0: fare i pronostici, però niente, Stefano Fotia si è dimenticato di portare il coperchio per la, la padella antiaderente.
1: Metodo scientifico?
0: Eh sì,
1: la padella.
0: La padella antiaderente.
1: Il coperchio?
0: Certo,
1: tutto
0: facciamo
1: bene.
0: Il nostro pop goal e quindi bisogna rimandare a domani. Mi sai dire domani che partite ci saranno, così
1: allora,
0: almeno?
1: Sì, te lo so dire. Allora, abbiamo innanzitutto
0: domani,
1: la partita, vediamo un po', perché abbiamo oggi. Ah, non si gioca il 3. Ah, sì, perfetto. No, no, stavo guardando perché sono sugli
2: accoppiamenti. Ci abbiamo preso in contropiede.
1: Sì, magari. Costa d'Avorio, Norvegia, oggi alle 19. Francia, Svezia alle 23. Domani abbiamo alle 3 di notte. Mi ha cambiato la pagina. Molto Messico, Messico, Ecuador. No, ci possiamo giocare Inghilterra, Congo. Se volete, o
0: Belgio,
1: Senegal. No, 18.
0: Anche se il Congo ce l'eravamo già giocati. Però va bene, va bene.
3: Altrimenti potremmo giocare Germania. Ah, no.
1: No, no.

0: Buon vento su Radio Globo. Alle 7:15 è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
2: Perfetto.
1: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
2: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
1: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
2: Allora sei nel posto giusto.
3: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.

0: This is the morning show on Radio Globo.
1: Le 7:16 minuti, buona mattinata, questo è il morning show di Radio Globo.
2: Buongiorno, e adesso aspettiamo solo la Francia che va a casa.
1: Anche la Francia, la vogliono fuori ragazzi, anche perché non hanno il bidet.
3: Basta.
1: Sì, sì, come no? Bisogna rimarcare ogni volta assolutamente.
4: Ma lo sapete fare il verso del gufo?
1: Com'è? Madonna ragazzi, che gufo sfigato.
4: Lo so perché ho troppo cantato
1: proprio
4: ieri.
1: Spiatato ragazzi. Le imitazioni le sa fare soltanto uno qui dentro, non faccio il nome, dico soltanto che guardo verso la sua direzione e nient'altro.
5: Con Olly e Benji tutto è normale, anche il Giappone vince il mondiale.
1: Con Olly e Benji tutto è normale. A proposito, per mettere un po' il dito nella piaga,
6: terzo match point va l'uomo che oggi ha giocato la prima da titolare in nazionale, José Canale. Piazza Neuer, clamoroso, il Paraguay ai sedicesimi, fa fuori la Germania ai calci di rigore, che mai aveva perso i rigori ad un mondiale. Ci pensa il Paraguay a far la storia, con l'uomo alla prima da titolare in nazionale, José Canale ha eliminato la Germania.
7: Incredibile, alla terza possibilità stavolta il Paraguay non sbaglia e lo fa con un difensore che è alla prima al mondiale. Questa è una storia incredibile per come è avvenuta, poi perché sembrava vinta per il Paraguay e poi psicologicamente sembrava persa perché due match point falliti, invece Ta sbaglia il primo ad oltranza e Canale invece realizza, il Paraguay fa la storia, la Germania è incredibilmente a casa.
1: Che devi fare, che devi fare?
8: Che bello il calcio. È veramente bello,
1: è
8: no?
1: Bello, bello, bello.
8: Questa è la parte stupenda. No, ma al di là della Germania, è la parte stupenda, sì, del calcio.
9: Ma un encomio per la scelta meravigliosa della base di Massimo. Senti che bello, senti che bello.
8: È perché è un po' tedesco.
9: È pura gioia.
8: È un po' tedesco, ma Massimo.
9: Senti che bello.
1: Come adesso Massimo è tedesco.
8: Che so, pensa, questo invece deve mettere
1: te. Massimo in tedesco. Cioè, esiste Massimo in tedesco? Non c'è un equivalente.
8: Massimo.
1: Max.
10: Heiberkrundertar.
1: È Rudolf. Perché?
8: Maximal.
1: Attenzione, gufata non male, questa mi piace, aspetta un attimo.
9: Buona. Un po' più piccione però.
1: Sì, è vero, effettivamente sembra un po' più un piccione di quelli che ti scagazzano sulla macchina.
4: Io solo perché non ho voce, perché sennò la faccio benissimo.
1: Ma che fai benissimo, che vieno da una chiavica?
4: Non ho voce, capito?
1: Qualcuno si sente di farci un, che ne so, un così, una, un'imitazione di...
9: Prova
1: un attimo, vai, attenzione. Eppure questo è...

0: Scopri come su radioglobo.it. Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: Successo alla tua casa, fantastica!
4: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
5: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
6: Spesso la soluzione è voltare pagina. Da oltre 25 anni noi di Crook ci occupiamo della gestione del debito, guidando i nostri clienti verso una nuova serenità finanziaria. Riscrivi la tua storia, scopri chi siamo sul sito di Crook Italia.
7: Tesoro, perché sul calendario c'è scritto anniversario? Il nostro non è oggi.
8: Infatti, ho segnato quello di Deco per non perderci neanche un'offerta.
9: Deco festeggia 20 anni con tantissimi prodotti a prezzi strepitosi. Fino al 9 luglio, con carta Essere Deco, basso olio extravergine di oliva, 1 litro, a soli 4,99 euro. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, 70 grammi per 6, a soli 4,49 euro. Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
10: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
11: Info e regolamento su radioglobo.it.
12: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
13: Perfetto.
12: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
13: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
12: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
13: Allora sei nel posto giusto.
14: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
15: Canapando è la cannabis CBD della capitale. 6 grow shop con distributore H24 e delivery dalle 9 alle 21 con consegne gratuite in tutta Roma. Canapando, esperienza, professionalità e prodotti CBD di prima qualità. Scoprili su canapando.net.
16: Attenzione, su cashglobo.it è iniziato il fuori tutto di giugno. Solo oggi, fino allo scoccare della mezzanotte, su cashglobo.it ti aspetta un extra 10% di sconto su tutte le offerte già ribassate. 24 ore per acquistare ristoranti, eventi e tante esperienze diverse a un prezzo ancora più basso. Inserisci il codice fuori tutto al checkout e chiudi giugno col botto. Solo oggi, fino a mezzanotte, solo su cashglobo.it.
17: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
18: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
19: Un disastro.
18: Ah, e le escursioni?
19: Abbiamo naufragato.
18: E tua moglie?
19: È scappata con uno del posto.
18: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
19: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio.
18: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
20: The Morning Show,
21: sponsored by
22: Supermercati M&A. La convenienza abita qua.
0: Ehi, hai sentito che M.A. Supermercati ha aperto un nuovo punto vendita? Freschezza, convenienza e qualità. Cosa aspetti? Vieni a trovarci in via di Valle Muricana 576, zona Prima Porta, e scopri il tuo nuovo supermercato di fiducia. M.A. Supermercati, amici tutti i giorni.
21: Regà, io pure non la faccio più, non la faccio più, tutti i giorni che la piccoletta apri la bocca, chiudi la bocca, mastica, non tener boccone, manna giù, apri la bocca, chiudi la bocca, mastica, non tener boccone, manna giù.
22: The Morning Show, Radio Globo.
23: State facendo colazione? Bene, allora mandate giù il boccone, forza, dai, con il Morning Show di Radio Globo che vi sta svegliando anche questa mattina in radio, ma anche in TV, canale 91 del digitale terrestre.
24: Io vorrei di niente, ma facciamo il contrario. Chi è che c'ha il bidet a parte noi? Facciamo il contrario. Chi è che c'ha il bidet vince i mondiali. Chi non ce l'ha, tutti a casa.
23: Grande interrogativo questo. I paesi dove non c'è il bidet. Effettivamente, possiamo dare una googolata? Allora,
1: sì,
23: Flaminia ci diceva che anche in Germania, insomma, non è che sia così frequente
1: a casa,
23: no?
1: Dei miei parenti, di tante persone che conosco, anche no, non c'era.
23: E quindi quando li vai a trovare che fai? Salviette.
25: Regno Unito, Stati Uniti e Canada, e nel nord Europa il bidet è praticamente inesistente.
23: È inesistente
25: nei paesi anglosassoni.
23: Io ho vissuto per un periodo in Inghilterra e effettivamente andavi in doccia.
25: Si sente.
1: Salviette.
23: Doccia direttamente. Sì. Salviette, ragazzi, la soluzione sono le salviette. Ok, va molto bene. Beh, buona colazione a quelli che stavamo dicendo prima. Buona mattinata.
25: Sì, anche perché gli altri hanno nel water proprio una doccia che tu puoi mettere tecnicamente vicino a dove appunto hai defecato. Cominciare.
23: Grazie,
25: poi
23: Giovanni,
25: sì, prego, prego. Poi magari anche con la carta igienica, che magari io non so se voi guardate.
23: Ma dai, basta, Giovanni, ti prego. Anche perché tu parli, ma io vedo qua la tazza piena di marrone là. E sinceramente non è proprio il massimo.
1: Comunque c'ha ragione, c'è la
25: doccetta.
23: No, no, ma in alcune zone del nord Europa, tra l'altro, però questa cosa io la trovo molto più civile di quello che facciamo noi. Hanno, diciamo così, la tazza del water separata dal resto del bagno.
1: Ah sì, vabbè, alcuni sì, c'è proprio una porta.
23: Sì, c'è un piccolo loculo dove vai lì e fai solo quello che devi fare.
1: Però a me non mi piace quel loculo, sai?
23: Ho capito.
1: No. Quella porta davanti, quando vai negli hotel.
23: Non lo trovi accogliente.
1: Non mi piace.
23: Non è un loculo, ma è un loculo. È normale, è normale. Attenzione ai gufi.
26: Questo sono tornare, raga, però.
23: Ma queste sono tortorelle, però dai.
1: Però bravi, bravi, si sono messi in gioco.
23: Ci potete prendere il rumore originale del gufo, ragazzi? Così almeno dopo mettiamo un attimo a confronto. Intanto, tornando a parlare di gufate, chissà, magari lo stanno proprio gufando in questi giorni, perché ieri, insomma, ci sono stati attimi un po' così, guardando la partita di Jannik Sinner, che è tornato a Wimbledon. Vabbè, che ha giocato a Wimbledon, per fortuna vincendo, ma non con poche difficoltà, insomma, se l'è combattuta la partita, anche perché ci sono stati un paio di momenti che hanno anche generato preoccupazione per i fan, perché è caduto male.
25: Sì,
23: ammazzata al suolo.
25: Guardando la caduta, che gli si è girato anche un po' il ginocchio, poteva essere grave, in realtà poi si è rialzato, tutto a posto, ma il problema non è stato quello.
23: No. Infatti a un certo punto grande preoccupazione, perché si è cominciato a intravedere del sangue che su un piede usciva copiosamente, quindi non si capiva bene, no? Anche perché non era successo nulla, e quindi questo sangue preoccupava un po'. Alla fine proprio lui stesso ha chiarito:
27: cos'hai al piede destro? E sai che c'è qui la regola del bianco a Wimbledon? Immagino che sia sangue.
28: No, I'm good. It just seems much worse.
27: Sembra molto peggio.
28: Actually, very surprised they let me keep playing.
27: Sono sorpreso che mi abbiano lasciato giocare. Perché tutto bianco è diventato un po' rosso. Però è un'unghia. Non volevo neanche disturbare mio Mir. Avevamo un buon ritmo. Non volevo portare via tempo. Quindi va tutto bene, grazie. Quindi è solo un'unghia, non è vescica.
22: The Morning Show.
29: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172.
22: Radio Globo.
23: Cioè, capito come? che bravo ragazzo, gli si era staccato praticamente un pollice, ma lui per non disturbare l'avversario ha continuato a giocare.
25: Ma
23: che bravo,
25: si fa
23: che bravo
25: a voler male a, male a Sinnere. Però io questo intanto sento qualcuno.
2: Converrai con me che questo dimostra inequivocabilmente che Sinnere è un androide. Perché se ti si stacca un'unghia e perdi un litro di sangue
25: e ridi,
2: non continui la partita.
23: Tra l'altro è una delle cose più dolorose che ci possano essere. Non so se mi è mai capitato.
1: Ma scusate, ma se l'è proprio staccata, ci avrà un'unghia un po'.
25: Vabbè, con tutto quel sangue, però.
1: Vabbè, ma uno sanguina tanto sulle dita.
23: C'è da dire che magari si è spaccata l'unghia, però mettendo sotto sforzo il piede, perché comunque fai dei movimenti incredibili giocando una partita, solleciti molto la parte e quindi il sangue comincia a uscire.
1: Sì.
23: E poi non è che dici, sai, mi fermo e medico. No, lì continui. Quindi tutto quel tempo.
25: Sì, avrà preso appuntamento al CUP per farsi
23: sì,
25: visitare.
23: Ha preso appuntamento.
25: Così dice, fra un mese e mezzo, perché sono pieni ai gemelli. Quindi ha provato anche a un altro ospedale, ma sopra un mese e mezzo niente. Quindi
1: ma deve fare col privato,
2: ma no, Wimbledon.
25: Wimbledon. Lì ci vorrà qualcosa
23: ragazzi,
25: di meno.
23: Non scherzate, perché lui ha la residenza a Monte Carlo, ok. Però quando ha avuto i problemi, ha voluto fare i controlli, è venuto al San Raffaele di Milano. Poi la sanità italiana.
25: Ha chiamato il CUP, tutti a disposizione.
23: Hai capito? E vabbè, quindi insomma, la preoccupazione, però, diciamo, era più che altro per il dress code, perché sapete, a Wimbledon si deve giocare tutto in bianco,
1: tutto
23: non
1: bianco.
23: Ci deve essere nient'altro.
2: La
23: no?
2: preoccupazione è che a Wimbledon non hanno il bidet.
25: Questa è la cosa principale. Sì.
23: No, vabbè, però c'è sta regola, capito? Ferrea, che devono essere tutti bianchi. Quindi anche una macchia di sangue poteva disturbare.
2: Squalificato.
23: Cioè, squalificato solo per una macchia di sangue. Come no, Giovanni?
25: Per un al mondo.
2: Lui se lo aspettava,
23: Sì. Attenzione sul bidet, ci
2: no.
23: sono.
2: No, c'è stato. Mi sembrava che il discorso potesse considerarsi concluso,
25: perché sul bidet c'è sta sempre una cosa,
23: no,
25: una ce ne sta
23: è quella.
3: Beh, comunque buongiorno, grazie, sto a fa colazione, buongiorno.
25: prego.
23: Capito, c'ha ragione lui a sto punto. Vabbè, ritorniamo allora ai piccioni.
4: Ma da quando è che Radio Globo è diventata una piccionaia?
23: Ha ragione, stamattina ci siamo svegliati male. Credete, ci siamo svegliati male, ma mica solo noi, pure gli ascoltatori. Ma questo sta veramente male.
3: Gufo grasso. Male. Guf.
23: Vabbè, però così dai, ragazzi.
2: Guf non era male.
23: Beh,
2: però.
23: Ma non fa guf. Vogliamo sentire l'originale? Sentiamo l'originale.
2: Ragazzi, era il mio.
23: È un'altra cosa.
25: Ci tiene.
2: È più simile.
23: Dai, era altra cosa. Comunque ci tengo a dire che in questo momento è rivolto verso Giovanni. Cioè così.
5: Regà, qua se volevamo parlare dei gufi, gli aveva detto Djokovic, attento, che il prato di Wimbledon si scivola, pacca, ha seccato.
23: Mamma mia, ragazzi.
1: Naku Bonsam, come
23: sì,
1: si
23: sì.
1: chiama?
2: Nanaku Bonsam.
1: A Wimbledon.
23: Cagabagunga.
1: È arrivato pure qui.
23: Ma vogliamo parlare di gente che sa gufare? Sai che ci
2: no.
23: sono? Ragazzi,
2: no.
23: vogliamo parlare di gente che sa gufare? Ci
2: Meglio
23: sono quelli
2: no.
23: lì che hanno sto potere, ma poi magari non ce l'hanno. Però ti dicono una cosa, per un caso si verifica e da quel punto in poi, ragazzi, qualsiasi cosa ti dica, è finito.
1: Ma se ci credi talmente tanto, poi te lo fai.
2: Meglio non parlarne.
25: Capito, in politica abbiamo anche degli esempi.
23: Sì, e lasciamo perdere. No, dopo ne dobbiamo parlare, perché c'è una cosa che lo riguarda, c'è tutta una polemica. No,
25: ogni tanto.
23: Questa volta però lui è vittima, dai Giovanni.
25: Ah, sì, sì. Sono
23: vittima al 100%
25: sì.
23: proprio.
25: Sì, sono d'accordo. Però.
2: State parlando del Nana Kwaku Bonsam che abbiamo al ministero?
23: Sì, esatto. Ma che è, ragazzi?
2: Una gufa in calore.
23: Ah, in calore.
3: Scusate, ma il verso del gufo lo dice la parola stessa,
4: Gufu! Gufu! Gufu!

0: accendiamo la radio.
1: Stazione 1.
2: Globber Radio, Globber Radio.
1: Stazione 2.
3: Io non riesco a non mettere la mattina 99.6.
1: Stazione 3.
4: La mattina ti svegli e non c'è voglia di fare niente. A tutto c'è una soluzione. Morning Show. Radio
5: Globo. È proprio questo, il Morning Show di Radio Globo. Sono le 7.36 minuti. Niente, c'è niente da fare. Abbiamo scatenato, ragazzi, forse un'epidemia. Adesso tutti a fare i gufi. Sembrava più un sonar.
6: La sirena.
5: Sì, i sonar dei sommergibili, quelle robe che vedi
7: un
5: nei
7: delfino,
5: film.
7: Un delfino.
5: Madonna.
6: Bello.
5: Questo
6: bello.
5: Non è male. Sì,
6: bello, bello.
7: Però è più piccione questo,
6: no,
7: più piccione.
6: Guarda che bravo, l'hai sentito proprio la sfumatura.
5: Risentiamo l'originale.
6: L'originale. Senti com'è vibrato?
5: Buono, buono, buono, buono. Mettilo sul curriculum, che sono qualità che insomma piacciono queste. Sai che stavo ripensando un po' a quello che dicevamo prima sull'infortunio di Sinner, che a un certo punto ha cominciato a sanguinare dal piede, poi ci ha rassicurato dicendo che si tratta solo di un'unghia, solo un corno, ragazzi, fa un male cane, è una roba di quelle terribili, no? E quindi stavo pensando, sai, a tutte quelle piccole cazzatine, no? Quelle robe che uno magari sottovaluta pure, ma tipo la pellicina delle unghie, hai presente sulla mano,
6: aia,
5: che comincia a pizzicare, e sono quelle cose che ti mandano al manicomio.
6: Beh, comincia a pizzicare se te la togli, che inizi da vicino l'unghia, poi la tiri, arrivi alla spalla.
7: Ma che sei matta?
6: Grazie, che fa male. A me mi è capitato. Sono tirata tutta.
5: Sì, ma ragazzi, sempre rimanendo sul piede, l'occhio di pernice. Se qualcuno ha mai avuto un occhio di pernice, cioè
6: no,
5: a un certo punto comincia ad andare fuori di testa. È una cosa.
7: No.
5: E c'hai, è come se ci avessi un sasso nella scarpa 24 ore su 24.
7: Vogliamo fare il verso della pernice?
5: No, adesso vi prego, l'occhio di pernice.
6: Come
5: no.
6: Sarà?
5: No, no. Oppure che ne so, l'afta in bocca.
6: Ah, l'afta si fa male.
5: Anche
6: sì,
5: quella.
7: Ma perché quando masticando ti mozzichi l'interno della guancia?
6: Oh,
8: te la tagli proprio.
7: Oddio.
8: E perché la lingua ieri.
6: Belle cose di cui stiamo parlando stamattina.
5: No, comunque, vabbè, sai, sono quelle cose che uno dice, vabbè, che sarà mai. Però poi ti mandano al manicomio tutto il giorno.
8: Il mignolo allo spigoletto del tavolo.
5: Lì non fa male solo a te, ma anche ai santi in paradiso.
8: Sì,
5: perché
8: vero,
5: comincia a buttarne giù diversi. Comincia a buttarne.
7: Me ne è venuta una in mente terribile, però è intima. Ve la dico in pubblicità.
6: Meglio, così fanno gli ascoltatori.
5: 393-777-7172. Ci fermiamo, ritorniamo tra pochissimo.
9: Raga, voi mi parlate dei bidet mentre mi sto a mangiare cornetto con Nutella.
10: The Morning Show. Globo WhatsApp 393-777-7172. Radio Globo. Radio Globo Meteo.
11: Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano, una scelta di qualità.
10: Radio Globo Meteo.
12: Bentrovati da Nikos, che ho detto, di Trabimeteo, agli amici del Morning Show di Radio Globo. In questa giornata di martedì l'anticiclone continuerà a interessare il nostro territorio. Anche Lazio vivrà una giornata di cielo sereno poco nuvoloso, ma con temporali pomeridiani sull'entroterra lungo l'Appennino, quindi anche tra Viterbese orientale, Reatino e Frusinate. Altrove sole e temperature ancora oltre i 35 gradi. Un netto cambiamento è atteso giovedì, quando l'arrivo di aria più fresca oceanica favorirà temporali in giornata anche di forte intensità e un ridimensionamento del caldo per venti in rotazione di maestrale. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
10: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
13: Onge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Quantonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi.
15: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi clic e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
14: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
16: ACE è
0: è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
1: Anche su un mezzo non tuo?
0: Sì.
1: E offre anche tutela legale.
0: Mi fai parlare?
1: E assistenza sanitaria e a casa.
0: Esatto, Moby, perché ACE
1: è il club sempre vicino a te.
0: Almeno la chiusura posso dirla io?
1: Ok, socia.
0: ACE, il modo italiano di dire mobilità.
16: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
17: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è? C'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
18: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
19: Internet veloce!
18: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
20: No, sì!
21: Brava!
20: Sì, domani dovete darci la rivincita.
21: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
20: Un appuntamento galante?
21: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
22: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
23: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
24: La senti la campanella? È l'ora dei Campus W. Da oltre 20 anni l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W Eur, zona Metro Magliana. W.com.
25: Stai organizzando un compleanno, una festa a tema, un evento aziendale o un family day? Affidati a Tutto in una Festa. Professionalità, creatività e divertimento garantito. E se dici Radio Globo, ricevi un omaggio speciale per la tua festa. Tuttoinunafesta.it. Tutto in una festa. Il divertimento comincia da qui.
26: Al 30 giugno da Pewex scopri le fresche tentazioni. Una selezione di prodotti freschi in super offerta. Salmone a trance a 9,90€ al chilo e pesche gialle italiane a 1,49€ al chilo. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
27: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
28: The Morning Show,
29: sponsored by
30: Supermercati MA. La convenienza abita qua.
31: Ehi, hai sentito che MA Supermercati ha aperto un nuovo punto vendita? Freschezza, convenienza e qualità. Cosa aspetti? Vieni a trovarci in via di Valle Muricana 576, zona Prima Porta, e scopri il tuo nuovo supermercato di fiducia. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
32: Chiama in diretta il

0: se la sono goduta, che sono andati insomma in giro anche per la fiesta. Pietro e Paolo, sai che stavo per dire Luca e Paolo? No, siamo lucidissimi stamattina, siamo lucidissimi stamattina. No, quindi ieri insomma eravamo anche un po' così, un po' abbacchiati perché tanti di voi non c'erano. Oggi sono rientrati e quindi sono abbacchiati loro perché stanno rientrando, capito come?
1: Un po' per uno.
0: Ve la meritate un po', eh. Anzi, adesso fatemi fare per almeno qualche secondo.
1: Comunque noi sempre qua stiamo,
2: sì, noi sempre qua stiamo, ma ieri ragazzi, cioè Roma così vuota neanche il 15 d'agosto.
0: Sì,
2: mi ricordavo che San Pietro e Paolo fosse così vuota.
1: Ma
2: la
1: ieri
2: città.
1: C'era la fiesta! Che fantastica, fantastica, la fiesta!
0: Allora sentiamo, diciamo così, piccoli infortuni che però fanno un male cane. Vai!
3: Dico, porca miseria, io c'ho una bolla d'acqua su un dito del piede. Sto arrancando quello con l'unghia spaccata a giocare.
0: Sinner che insomma con un'unghia spaccata ieri, tra l'altro si vedeva questo sangue che usciva dalle un po' come splatter, come
2: sì, però lui
0: come
2: è Rambo.
0: Sì, però non si è fermato perché non volevo disturbare,
1: perché è un androide.
4: Io ricordo da piccolo quando capitava di avere l'afta in bocca, a mio padre faceva mettere un chicco di sale grosso. Immaginate che cosa succedeva.
2: Pizzicava.
1: Però te l'asciuga,
5: potrebbe assorbirla.
1: No, anche strofinare lo spicchietto di limone.
0: No, è che secondo me poi con il sale peggiora e quindi quel dolore diciamo non lo senti più, capito? Ne senti un altro ancora più forte, però quello dell'afta non lo senti più, capito? È un ragionamento tutto un po' contorto,
5: peggiorativo.
0: Cioè non senti dolore da una parte per sentirlo dall'altra.
4: Io ricordo da piccolo.
0: Tu ricordi da piccolo, ma io vai.
6: Ma perché qualcuno di voi ha mai sofferto del famoso occhio secco? Praticamente è la sensazione di avere un granello di sabbia nell'occhio e non ti passa mai, ti puoi sciacquare, niente.
0: Beh, è fastidioso, ha ragione. Beh, un po' anche l'orzaiolo stesso, no? È fastidioso.
2: Eccolo
0: comunque.
2: Qua. Ce l'ho ogni due giorni praticamente.
0: No, ma sai quando quasi si chiude l'occhio, tipo Rocky, quando insomma prende i cazzotti in faccia e si chiude l'occhio? Uguale, stessa. Questa è una variante, però. Questa
1: bello
0: una...
1: però, eh? Questa. È gufo, ma sta facendo giorno.
0: Comunque, occhio a fare sti versi, perché, ragazzi, c'è il DDL caccia del quale poi dovremo parlare, dove ci sono, insomma, un sacco di novità, eh? Un sacco di novità. Saranno contenti i cacciatori.
7: Io tempo fa c'avevo un pezzettino di pellicina sul pollice, appena alzato, ma giusto un pezzettino. Mentre lavoravo, accidentalmente ho dato una botta dove? Ovviamente proprio lì, in quel punto.
0: Aia!
1: Male.
0: Aia.
8: La fiesta de San Pedro y Pablo.
9: Esattamente. Cioè voi che vi fate tutte le feste fuori lavoro come maestra a scuola, ieri stavate a lavorare, ma non ci credo.
0: Ma non è vero, ma quando mai ci siamo fatti feste fuori, ragazzi?
1: Cioè noi lavoriamo anche a Natale, ma a Capodanno, vero, lavoriamo sempre.
5: No, non è vero.
1: Beh, io sì.
5: Dice qua nel Morning Show.
2: Ma a Natale,
0: ma
2: no,
0: non è vero. No, ma questo ha insinuato, ragazzi. Allora,
1: insinua,
0: Allora insinuo anche io. Quel rotino che non ha mai portato a riparare. Quel rotino che non ha mai portato a riparare. Oggi sarà cruciale.
10: Ma in realtà io ieri tutta sta Roma vuota non ho vista. Cioè, lavoro a Pomezia, la mattina 50 minuti per andare. La sera comunque quasi un'ora. Cioè, come al solito, perché tanto se non c'è traffico c'è sta qualche incidente. Quindi non è che si può accampare
2: allora
10: giornata,
2: ve lo dico io. Allora erano Roma Nord che era vuota, perché io sto a Roma Nord e non c'era un'anima.
0: Ma no, era tutta Roma, dai, su, era. Io ho girato un pochino e non ho visto niente di che.
7: Cioè con l'afta uno ci mette il sale, uno ci mette il limone, metteteci pure la tequila in bocca ed è fatto.
6: Ricordo che quando c'avevo l'afta in bocca, mi diceva c'è l'afta, sì, allora mi schiacciava il dito, così sentivo più il dolore dell'afta, ma iniziava a far male il dito.
0: Lui, ragazzi, funziona. Un metodo che funziona, ecco, se avete un dolore a un ginocchio, spaccatevi un braccio, non sentirete più quello al ginocchio, passa in secondo piano.
2: Per esempio, cosa ragionevole.
1: Se ha un dolore Giovanni, dai una testata a Flaminio,
0: certo.
1: Così Giovanni non pensa più al suo dolore,
0: un setto nasale.

0: Muse, Starlight.
1: This is the morning show on Radio Global.
0: Questo è il morning show di Radio Globo, pochi minuti e saranno le 8 e ci sarà anche l'aggiornamento sulla situazione del traffico. Allora, intanto però qua piccoli infortuni, diciamo così, piccoli incidenti che però fanno un male cane.
2: Ma questo di Fabrizio non è proprio piccolo.
0: Vabbè, dipende, questo è tutto da verificare, potrebbe anche essere piccolo. Allora, Fabrizio è in linea con noi, ce l'abbiamo. Buongiorno Fabrizio, benvenuto.
3: Buongiorno,
0: ciao. Buongiorno. Allora Fabrizio, io ho già letto la preview di quello che vuoi raccontare
4: ti dico
0: con grande, ma grande sofferenza, grande solidarietà a te, veramente, per quello che stai per dire. Vai, racconta, racconta.
3: Niente, ero ragazzino, 7-8 anni, una cosa così, non lo ricordo bene, ci è passato molto tempo, insomma. E niente, i pantaloncini d'estate, ho tirato su la chiusura lampo e la pelle insomma.
0: Allora, questa cosa ai bambini succede, può succedere.
4: Oddio no, povero Tommasino, ti prego no.
0: No, mettila in conto,
4: non
0: succederà.
4: Voglio assistere.
0: Mettila in conto,
3: c'è
0: succederà.
3: C'è stata tutta l'altra scena, cioè, palcoscenico c'è stato là, perché poi ricordo un'amica di famiglia, la suora Lidia, insomma. E mi mise sul contatore del gas nel cortile e tutti quanti quelli del palazzo
0: a controllare
3: là sotto.
0: Che meraviglia, ragazzi.
2: Ma non ho capito, ti ha messo lì per risistemarti o a ciò che tutto il condominio vedesse che cosa era successo?
3: Preferivo che non c'era nessuno.
0: Venivano dai quartieri a fianco, capito? Come?
2: Col biglietto di ingresso.
0: Comunque sai quali sono le cose peggiori quando succedono queste cose? C'è la folla, no? Che sta vedendo, magari tu sei fatto male. Quelli che vengono e ti vogliono tranquillizzare, che te fanno? Tranquillo, non c'è niente. Quelli che ti dicono: no, ma tranquillo, non c'è niente, no, è tutto a posto. Poi passa un altro e fa: mamma mia, quelle cose lì ti mandano.
4: Comunque,
0: al manicomio.
4: Solo pantaloni.
3: Egitto, quella.
4: Solo pantaloni con elastico.
0: Pantaloni con elastico potrebbe essere. Oppure bottoni. Almeno meglio, quello, insomma, meglio. Ecco perché. Vabbè. Lui comunque c'ha ancora la pelle penzolante. Vai, andiamo avanti.
5: Accendi il risparmio con le nostre offerte caldissime. Fino al 30 giugno, Cirio olio extravergine di oliva un litro a 3,99 euro e Pantene shampoo 250 ml, balsamo 200 ml, due pezzi a 3,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
1: Radio Globo, Traffic News.
6: Amico mio, già che c'è la voce da maschio vuol dire che già hai fatto il danno, ma è andata troppo bene, sennò a quest'ora poi ti fa coro delle voci bianche.
0: Effettivamente. Andiamo sulle strade, sentiamo la situazione della viabilità.
7: Grande raccordo anulare, carreggiata interna, code tra Casilina e Appia. Tratto urbano della Roma L'Aquila, si rallenta tra il raccordo e l'uscita per la tangenziale, code sulla tangenziale tra via Salaria e via dei Campi Sportivi verso lo Stadio Olimpico, ma anche tra San Lorenzo e via Ragastrense in direzione di San Giovanni. Poi trafficata la Flaminia, traffico incolonnato sull'Appia tra Ciampino e via delle Capandelle. Dunque, la Salaria è chiuso il tratto al chilometro 10.400. Ci troviamo all'altezza della motorizzazione civile in entrambe le direzioni per lavori di ripristino del cavalcavia, traffico deviato sulle rampe complanari laterali, termine lavori previsto per il 18 luglio e ovviamente è inevitabile la formazione di code. Queste altre notizie le trovate su roma.luceverde.it.
0: Aggiungo una io da parte dei nostri ascoltatori, arrivata Aurora, sentiamo di cosa si tratta.
8: Eccolo, ha chiamato l'incidente, all'uscita del tunnel dell'Appia, incidente, direzione Euro. Ecco.
1: Radio Globo.
9: Pronto Radio Globo?
10: Sopporto e quando attaccate il telefono
1: chiama in diretta il morning show di Radio Globo 06 8928 996 o Globo WhatsApp 393 777 71 7172 The Morning Show su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
9: Onge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
12: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi clic e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
11: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende né installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
13: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli? Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
14: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
15: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
16: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Mozzarella Colle Maggio 4 pezzi 500 grammi a 2,69 euro.
17: Todis, buongiorno convenienza!
18: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile. Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia. Su gruppoclem.it. Ah, Clem, con la K.
5: Speciale estate, le offerte firmate Mauris fino all'11 luglio. Detersivo Biopresto 65 lavaggi, super prezzo 4,99 euro. Ammorbidente felce azzurra Monamour 60 lavaggi, 2,59 euro.
1: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
19: Info e regolamento su radioglobo.it.
20: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
21: Perfetto.
20: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
21: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
20: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
21: Allora sei nel posto giusto.
5: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
22: Al nuovo Tuscolo Sporting Club c'è la promo estate. Sala pesi interna ed esterna, corsi fitness, padel, tennis e pickleball, tutto in un unico abbonamento. Allenati all'aperto in un parco verde unico. Iscriviti ora, la seconda rata la paghi a settembre. Vieni ad Arco di Travertino o visita nuovotuscolo.it. Un club, mille esperienze.
1: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
23: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
24: Scopri KGM da Magi Auto.
23: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
24: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
23: E affronti il traffico con un sorriso.
24: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
23: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, dove l'auto è magia.
25: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con ITS Academy Lazio Digital scegli i percorsi più richiesti del mercato. Intelligenza artificiale, cyber security, cloud, data science, sviluppo software, game digital media e agenti AI. Corsi gratuiti, tanta pratica e stage nelle aziende. ITS Academy Lazio Digital, da studente a professionista. Scopri di più su laziodigital.it.
26: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un city crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
0: The Morning Show.
2: Sponsored by
3: Supermercati M&A. La convenienza abita qua.
4: Ehi, hai sentito che M&A Supermercati ha aperto un nuovo punto vendita? Freschezza, convenienza e qualità. Cosa aspetti? Vieni a trovarci in via di Valle Murichana 576, zona Prima Porta, e scopri il tuo nuovo supermercato di fiducia. M&A Supermercati. Amici tutti i giorni.
6: Solo le migliori in FM.
7: E sul canale 91 del digitale terrestre.
8: Globo TV.
27: Quello che state ascoltando è il Morning Show di Radio Globo. Buongiorno, io sono Massimo Bari

0: Morning Show.
1: Vabbè, scusa.
2: The Morning Show on Radio Globo.
3: Ecco, bravo, la parola con la quale iniziamo questa nuova ora è proprio questa. Scusa, scusa, scusa. Eh sì, ragazzi. Vabbè, c'è questa vicenda che sta facendo molto discutere. Quanto ci fanno incazzare, no? Quegli imbecilli, spesso qua commentiamo nel Morning Show di Radio Globo, che pensano di poter dire qualunque cosa senza conseguenze, così come quelli che scrivono poi anche sui social, no? Sai, commentano senza dare peso alle loro parole. Poi magari qualcuno, insomma, li denuncia e allora lì cambia un po' la musica.
4: Vabbè, la maggior parte degli esseri umani potevi sintetizzare così, perché alla fine poi se vai a vedere
3: sono la maggior parte degli imbecilli. Poi insomma ce ne sono tanti altri che magari qualche scrupolo se lo fanno, voglio sperare. Però ecco, in questo caso la vicenda non parte dai social, ma parte dal Pride che c'è stato a Milano. Ok, allora su uno di questi carri c'era questo signor Pezzotti. Sì. Signor Pezzotti, che a un certo punto adesso si capisce un po' così perché c'è molto frastuono, c'è la musica e tutto il resto, quindi non si sente benissimo, no? Però credo che poi la vicenda, insomma, è venuta alle cronache, quindi probabilmente avrete sentito le parole, che comunque in qualche modo vi ripropongo, sentiamole.
5: L'ho conosciuto a Ponte di Legno, che facevo e aspetto che mi sentisca. Sono qui al castello di Ponte di Legno. Io presentavo la festa della villa con Bossi. E tu cosa ne vuoi della mia amica? E i bagni chimici.
2: Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
3: Allora, la cosa bella, insomma, che oltre ad accusare Salvini di aver fatto certe cose con i trans, no? Adesso, insomma, avete capito di che cosa. Descrive anche il giorno, il luogo, la situazione, dove è avvenuto il fattaccio.
6: Un brutto luogo.
3: Sì, ma si è sentito, ecco, di farlo con tutta la libertà del mondo, no? Ok, quindi gridandolo, fomentato su questo carro con il microfono e quindi gridandolo a tutte le persone. Descrive anche il giorno, luogo, la situazione, dove è avvenuto il fattaccio.
6: Un brutto luogo.
3: Sì, ma si è sentito, ecco, di farlo con tutta la libertà del mondo, no? Ok, quindi gridandolo, fomentato su questo carro con il microfono e quindi

0: E naturalmente io sono un normale cittadino che non si può difendere naturalmente con la forza di un parlamentare, ministro, vicepresidente del Consiglio, quindi qualsiasi lui cosa faccia, va bene così. Naturalmente ai tempi non c'erano i social, però ci sono le persone vive e vegete. Eravamo insieme in quell'evento, si può dimostrare, quello sì, anche se sono passati 31 anni, credo, più o meno. E qualsiasi cosa sia, mi metterò in politica, visto che se vieni votato in Parlamento puoi dire qualsiasi sciocchezza e sei libero di dirla, e quindi mi farò votare anch'io, qualche voto lo prenderò e quindi sarò libero di dire qualsiasi cosa contro di tutti. Quindi pronti, partenza, via!
1: Via, via!
2: The Morning Show, chiamalo 06 8928 996. Radio Globo.
3: C'era le carte per diventare un politico comunque.
1: Beh, quello sicuramente, quello
3: sincerità,
1: sicuramente.
3: Integrità.
1: Però ragazzi, insomma, ecco, tutto sommato poi alla fine confermava anche un po' quello che ha detto, no? Dice almeno così posso dire quello che voglio. Poi ha parlato proprio di posti specifici, insomma, ha fatto la cronostoria di quella roba che ha raccontato.
3: Dettagli.
1: I bagni chimici.
3: Sì.
1: Ok. Poi però a un certo punto viene a scoprire che Salvini fa un post sulla sua pagina dove dice: amico mio, ok, perfetto, hai voluto fare sta cosa, adesso naturalmente pagherai le conseguenze perché io ti vado a denunciare. Che cosa è successo?
0: Non so perché ho detto quello che ho detto, chiedo scusa a Salvini perché ho raccontato delle cose che non corrispondono alla mia vita, sono cose senza senso, non mi spiego perché la mia testa ha fatto questo.
1: Ecco qua.
2: This is the Morning Show on Radio Globo.
1: Adesso quanto sei imbecille per fare una cosa del genere, ragazzi?
3: Sono andata sul suo profilo poi e non c'è ovviamente solo questo post, ci stanno tipo 14 storie in vari momenti della sua giornata dove continua a chiedere scusa e a cospargersi il capo, a mettersi in ginocchio sui ceci.
1: Eh beh certo, ma mi sembra il minimo,
3: insomma,
1: no?
3: Ha chiesto scusa.
4: Quando
3: però
4: capisci che il risarcimento potrebbe ammontare a circa 1.800.000 euro.
3: Fai di tutto.
4: Ne fai di storielle.
1: Ragazzi, diciamo che gli era partita la frizione in quel momento lì, probabilmente sai, era un attimo euforico sul carro del Pride, si è lasciato un po' andare, ma leggermente troppo direi, no? Come la vuoi vedere? Non pensi?
5: Ma sì, diciamo che ha esagerato perché poi ha detto delle cose che evidentemente poi ha smentito lui stesso.
1: Vabbè,
5: cioè ha detto che non è così, quindi credo che sia stato un insulto gratuito, non certamente gradito.
1: Dai,
5: a Salvini. Detto questo, ok, va bene che minacci una denuncia, una querela, ci mancherebbe altro perché l'offesa è stata grossa, però pubblicamente ha chiesto scusa e ha fatto il passetto indietro. Visto tutto quello che si dice nella politica e non fanno mai il passetto indietro, io la chiuderei qui.
1: No, invece no, sai perché non si chiude qui? Perché comunque sia, c'è invece che dice, probabilmente lo hanno minacciato, d'altronde stiamo parlando di un politico contro una persona, quindi un po' quello che diceva lui nella seconda parte,
4: un
1: no?
4: Politico, il vice premier, insomma,
1: sì,
4: che,
1: il vice
4: che lo accettiamo,
1: premier.
4: No?
1: E quindi insomma non è che hai tutte queste possibilità,
5: e
1: no?
5: Questo è vero.
6: Allora, scusate, non ho capito che faceva Salvini e
1: Trazzi. No, lascia stare. No, e quindi diciamo si apre anche questo fronte dove c'è tanta gente che dice chissà se è vero o non è vero. Adesso ragazzi, dai, io non ci voglio proprio credere a una cosa del genere.
5: Sinceramente neanche me ne può fregare,
1: no,
5: di meno.
1: Ma nemmeno a me, ma
5: di
1: nemmeno
5: base,
1: a me. No, però è importante invece però questa questione, proprio per il discorso che dicevamo all'inizio. Tanta gente pensa che può aprire bocca e dare fiato così come scrivere sui social senza nessuna conseguenza. E invece questa roba qui deve far capire, ragazzi, che le parole che vengono utilizzate o quello che si scrive poi ha delle conseguenze.
3: Soprattutto in nome di una libertà che tu ti vedi negata ogni giorno della tua vita. Quindi in nome di quella libertà devi mantenere un comportamento giusto.
4: Anche
3: dai,
4: quello
3: buono
4: che fai nei bagni chimici ha delle conseguenze.
1: Beh, sì, effettivamente.
7: Io penso che sto signore tanto con la testa non ci sta.
1: No, ma vabbè,
5: ma me lo ha detto anche lui.
1: Sì, dai.
8: Ma regà, ma quale, non mi spiego come la mia testa abbia detto questo. Ma regà, ma l'hanno minacciato, dai, su, palese.
1: Lo vedi, te l'ho detto, ma che sì, tanti pensano questo.
5: Beh, ognuno può pensare quel che vuole finché non ci sono dei fatti concreti che poi avvalorano queste ipotesi. Sono tutte ipotesi, certo, possiamo
1: sì,
5: dire.
1: Però, sì, però insomma è Davide contro Golia, no?
5: Questo
1: nell'immaginario c'è,
5: certo,
1: questo. Cioè,
4: ma ho una curiosità,
5: certo,
4: morbosa nei confronti della nostra redazione. La scelta di queste immagini di Salvini con il microfono in mano in questo modo è casuale o è

0: Bluta.
1: Effettivamente è un gesto un po' parlando di quello che stavamo dicendo. Lasciamo. Si può mettere un'altra foto dove mangia la porchetta, mangia quelle cose là.
2: Ragazzi, per ritrattare così la storia, immaginiamo che potrebbe essere stato minacciato di brutto.
1: Scusate, ragazzi. L'ho detto, però. Comunque, cioè, proprio...
3: ci sarà una querela. Lui, Salvini, ha detto: ti porterò in tribunale. Non è che c'è bisogno di minacciare. Poi noi non lo sappiamo, ovviamente, ma non credo che ci sia bisogno di minacciare. Basta la querela.
1: Sì, ma certo. Andranno però la querela del vice premier naturalmente ti spaventa molto di più.
4: La minaccia io la leggo in un altro modo, la leggo sul fatto che in realtà è accaduto quello che dice lui, e lui però adesso è stato minacciato di dire che non è accaduto, quindi la minaccia che si sta paventando evidentemente è su questo ambito, quindi non arrivare neanche a processo e anche a processo negare tutto questo per dietro minaccia.
3: E allora pensaci prima, visto che stai su una città con migliaia di persone davanti.
1: Ma vale per tutti, ragazzi, ogni volta che scrivete sotto un post pensando che posso dire quello che mi pare, non è così. Anzi, proprio da questo programma spesso diciamo che dovrebbero forse inventarsi qualcosa che possa regolare anche i social, che non puoi dire tutto quello che vuoi pensando che poi non ci siano conseguenze.
4: No, comunque le conseguenze poi ci sono,
0: c'è
4: nel momento
0: la
4: che la legge ti dà questa possibilità.
1: Ci sono tanti Giovanni che non hanno però la possibilità, sai, di andare a fondo, no? Magari uno scrive con un profilo falso, poi devi mettere in moto una macchina che non
4: c'è,
1: è semplicissima,
4: la polizia postale che ha degli strumenti,
1: lo so.
5: Devi mettere in fila perché già c'è Bannacci a sparare c***ate, quindi la strada è lunga. Scusate, ma state parlando di politici, vice premier, ma di chi sta parlando? Di Salvini? Ah, sarebbe un politico. Pensate, quante cose, quante novità dentro sta cosa, non lo sapevo. Vice premier e politico, Salvini.
1: Allora, questo è un giudizio che ci può stare, no? Uno giudica il politico come vuole, però ragazzi, sparare diffamazione così, no, dai.
0: Io comunque prendo le distanze, che oggi questo c'ha la querela facile.
4: Un po' di ironia,
1: quale ironia? Però,
4: no,
1: scusami.
4: Dico questo, il messaggio che ci è arrivato adesso, il nostro ascoltatore.
1: No, perché quella non è ironia.
4: Io sto parlando dell'ascoltatore. Okay.
0: Ministro Giovanni Lucifora. Lucifora Giovanni.
1: Sì, questo che ha appena parlato. Non confondiamo le voci. Io, Massimo Mari, quello che apri Venus, Flaminia Cappelli, quello
4: non
1: di
4: mi
1: prima.
4: Tiro indietro.
1: Lucifora Giovanni, quello che ha detto non mi tiro indietro. Guarda, è un po' quello che diceva anche qua Pezzotti.
4: No,
1: ma
4: diceva la stessa cosa io. Però c'è una piccola differenza.
1: Sono già pronto domani a introdurre Giovanni così. attenzione.
6: No, Flammi, mettesi in ginocchio su sta storia, no, però.
3: No, è vero, hai ragione, no.
7: Vedi, questo qua deve servire d'esempio, perché sta gente non si può permettere di fare quello che gli pare. E poi si lamentano che non sono inclusi, che tutti ce l'hanno con loro, però è tutte che fanno, si danno la zappa sui piedi e poi si vanno a lamentare.
1: Vabbè, questo è
4: però non c'entra niente qui il discorso sessuale, è proprio il fatto che ha detto che Salvini ha fatto una cosa che in realtà non avrebbe fatto.
1: Diffamazione, dai,
4: esatto,
1: ragazzi,
4: è una diffamazione.
1: Non puoi,
8: e voi non avete sentito la parte in cui parlava dei Gabri Venus?
1: È vero, quello l'hanno tagliato.

0: Ora delle offerte di Romana Auto.
1: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
2: Perfetto.
1: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
2: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
1: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
2: Allora sei nel posto giusto.
3: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: The Morning Show. The Morning Show su Radio Globo.
0: Continuo a farla, a discutere comunque questa vicenda, poi se ne parlerà sicuramente ancora un po', no? La vicenda di questo, non so il nome, Pizzotti, ma nome abbiamo anche il nome del signore qua in questione, che
5: Lorenzo.
0: Ha diffamato Lorenzo Pizzotti, che ha diffamato il vice premier Salvini, insomma, dicendo delle cose piuttosto pesanti. Comunque io prendo le distanze anche dei bagni chimici.
6: Ci tengo.
7: No, e mo questo deve pagare.
0: Vai.
8: Ma secondo me probabilmente sono vere entrambe le cose, che Salvini ha fatto il al trans e che colui che ha dichiarato questo sia stato minacciato.
0: Allora
5: prendiamo le distanze da tutte e due le dichiarazioni appena sentite.
0: Mi sa che non ha capito bene il discorso. Quello che ha mandato adesso sto WhatsApp, mi sa che non ha capito bene il discorso.
5: Non gli è entrato in testa.
9: Comunque, ragazzi, anche se fosse vero, innanzitutto a noi che cosa ci interessa della vita intima delle persone, di quello che vogliono fare. Non si fa. E poi in questo caso questo ha infamato un'intera categoria di cui si stava facendo portavoce, perché ricordiamo che al Pride di Milano lui stava sul carro più importante,
5: certo.
9: C'erano anche Elodie e la fidanzata sua, quindi era proprio visibilità totale. Dici una cosa del genere e poi
0: prenderai poi ne paghi le conseguenze. Mi sembra il minimo, ma così come dovrebbe essere anche sui social, come diciamo proprio ieri, no? Stavamo cercando di capire quali possono essere le soluzioni per far smettere quelli che si sentono leoni da tastiera e possono dire la qualunque. Avevamo proposto i commenti a pagamento.
9: Allora li mettiamo?
0: Sì, commenti a pagamento io li metterei, e poi però metterei anche i punti, cioè nel senso che hai un tot di punti che ti vengono decurtati ogni volta che scrivi una baggianata.
10: Ho un'altra idea che secondo me potrebbe essere funzionale. Praticamente un algoritmo di intelligenza artificiale che capisce che quello sta scrivendo la cagata e prima di pubblicargliela dice: stai scrivendo una cagata per la quale potresti essere querelato, sicuro che vuoi procedere?
9: Anche.
10: Secondo me molti leoni da tastiera a quel punto non inviano.
9: Gabri, stamattina sei molto lucido.
10: Mamma mia, ragazzi, la chiudo qui.
0: Pensa alle altre, mamma mia. Non lo so. Beh, sull'algoritmo, scusa, in teoria ci dovrebbe
5: falla,
0: già. No, ma già c'è l'algoritmo,
5: sì,
0: poi.
5: Però
0: no?
5: C'è una falla, perché se l'algoritmo è prodotto dall'azienda madre, insomma, della piattaforma, vuol dire che la piattaforma è a conoscenza di quel messaggio. Se te lo pubblica, potrebbe essere corresponsabile poi della pubblicazione del messaggio.
10: No, perché comunque tu quando accetti le condizioni della piattaforma, ti assumi comunque le tue responsabilità.
0: Sì, però aspetta, la piattaforma è sempre di qualcuno, quindi quel qualcuno può dire: questa roba l'accetto, quest'altra non l'accetto.
5: Quindi,
0: capito?
5: Poi vediamo, capito? Perché poi viene coinvolta anche la piattaforma.
0: E invece
10: la stessa cosa vale anche adesso.
5: Beh, com'è per esempio una radio, se io dico qualcosa di male su qualcuno e poi mi querelano a me, ma querelano anche la radio, perché
0: sì,
5: la piattaforma
0: attraverso la quale è uscito il messaggio. La responsabilità penale è sempre personale.
5: È personale,
0: Giovanni.
5: In un TG, per esempio Mentana, c'è stato un caso specifico di un giornalista che aveva detto una cosa che non andava, è stato querelato sia il giornalista che il direttore responsabile.
0: Sì, ma per un altro motivo, però la responsabilità penale, poi io non faccio l'avvocato, non sono un giudice.
5: Sono passati un po' di cose.
0: So che è personale, però magari c'è qualcuno che ci può illuminare.
11: Una querela è già una minaccia in se stessa, perché quello là, se la cosa va in porta e Salvini non leva la denuncia, quello deve lavorare tutta la vita per ripagare il danno che ha fatto. Perché i danni d'immagine e diffamazioni non sono una cosa bella, finché poi non capita a chi magari pensa che non sia niente, poi se ne rendono conto.
0: Però, amico mio, ci devi pensare due volte prima di dire qualsiasi cosa, non è che puoi andare così. Poi chiedi scusa, sì, vediamo sì, quello che succede. Però non puoi fare quello che credi.
6: No, ragazzi, io non ci credo che è una minaccia. Ma mica siamo tornati agli anni Ottanta, minacce e morte. Su, dai, no, morte, no. Basta la querela. Tanto è vero che la storia ci insegna che molti politici sono caduti in base a querele, a denunce, eccetera. Fatto o non fatto, quella cosa comunque una querela ti destabilizza sempre. Quindi non ci credo a ste cose.
0: Vabbè, morte no, cioè qua nessuno ha minacciato niente. Ma morte, no, l'ha detto per dire.
10: Minaccia può
0: detto...
10: essere ritratta tutto, perché sennò ti fanno nero. Cioè, questa può essere la minaccia.
5: Decodificato ti fanno nero.
10: Beh, insomma, che, ma è un processo penale, un sacco di soldi.
0: Comunque capitò anche allo stesso Salvini, tra l'altro, di fare uno scivolone del genere quando diciamo paragonò la Boldrina a una bambola gonfiabile. Come non no? So se vi ricordate un po' la vicenda. Siamo più o meno.
12: Guardate, ragazzi, io sono convinto che Pezzotti c'ha ragione. Solo a guardare Salvini sono convinto che Pezzotti c'ha ragione.
0: Dai,
13: rinvia il tuo messaggio vocale al Globo WhatsApp. Globo WhatsApp 393-777-7172. The Morning Show, tra poco su Radio Globo. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. I migliori live.
14: I migliori artisti sulla scena.
13: Per delle notti da vivere da protagonista. Ascolta Radio Globo tutti i giorni.
14: E quando senti questo suono,
13: chiama per primo lo 06 892 8996.
14: Dimostra di essere un vero fan. Indovina i titoli delle canzoni
13: e vinci due biglietti per il concerto di
14: Jovanotti.
13: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi. Radio Globo.
14: Radio Globo Promotion.
0: Ed ora parliamo del nostro sponsor MA Supermercati. Finalmente è arrivato il nuovo punto vendita in zona Prima Porta. Prodotti freschi, qualità garantita e convenienza tutti i giorni. Scarica l'app e iscriviti al programma Fedeltà Amici tutti i giorni. Ti aspettano promozioni personalizzate, buoni spesa, catalogo premi e tanti vantaggi esclusivi. Passa a trovarli in via di Valle Murigana 576 in zona Prima Porta e scopri tutto su masupermercati.it.
15: Wait for me, I'll be back.
16: Tesoro, l'hai sentito?
17: Nah, se sta bene non chiama.
16: Lodge di lusso, amici, una spa tutta per lui. Però...
17: proviamo a sentirlo?
16: Sì, dai.
17: Amore di mamma, come stai? Mangi?
18: Per goderti le tue vacanze, pensa prima alle sue. Al Dog Relais dell'aeroporto di Roma Fiumicino, il tuo cane si sente a casa. Comodi lodge, aria verde per giocare e personale qualificato. Per info e prenotazioni, adr.it/dog-relais.
19: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
20: Ave Cetus.
21: Chuck, motore, azione!
22: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
23: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
22: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
24: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
25: Ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
26: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
27: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali, fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
1: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
2: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
3: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
4: Think big, become big.
7: The Morning Show,
8: sponsored by
9: Supermercati M.A. La convenienza abita qua.
11: Ehi, hai sentito che M.A. Supermercati ha aperto un nuovo punto vendita? Freschezza, convenienza e qualità. Cosa aspetti? Vieni a trovarci in via di Valle Muricana 576, zona Prima Porta, e scopri il tuo nuovo supermercato di fiducia. M.A. Supermercati, amici tutti i giorni.

0: diretta naturalmente su Radio Globo, ma anche sul canale 91 del digitale terrestre
1: Globo TV.
0: Sì, ma non è arrivata la foto stamattina, ma dico io, le dobbiamo chiamare. A volte ce le mandano da soli in maniera spontanea e tutto questo ci piace molto, la famigliola che fa la colazione con la TV accesa e noi sullo sfondo. Altre volte invece qua bisogna chiamarle, non va bene sta roba,
2: e vogliamo vedere anche i frugoli che fanno colazione.
0: Dai, i frugoli sì, se fanno una colazione sana oppure se invece mangiano le solite schifezze.
2: È una perizia.
0: Certo, noi controlliamo tutto, controlliamo. No, in realtà è solo una scusa per vedere com'è fatta a casa vostra, se c'è argenteria. Poi mandiamo uno dentro casa a fare un lavoretto per sistemare l'antenna, ecco. Diciamo. No, a proposito, ecco, vediamo se c'è qualcuno che ci sta seguendo in questo momento, però dal lavoro, perché ormai la colazione è andata. 8:30, colazione ormai.
3: Saranno svegli, saranno,
0: Vediamo se dal lavoro qualcuno ci sta anche guardando. Certo, quali sono quelle categorie che possono guardare la TV al lavoro?
3: Beh, mi viene in mente chi disegna, chi fa un lavoro dove non si deve concentrare troppo.
0: Allora, gli impiegati manuali. Gli impiegati statali. Allora, se non si devono concentrare troppo, gli impiegati statali.
2: Che gli ho detto?
0: Mamma mia. No, sai che ne so, il guardiano.
4: No, che io immagino sta sala di tutti i ministeriali che sta là in fondo a questa sala, un maxi schermo con ognuno che può girare il canale dove gli pare, l'altro che c'ha la radiolina.
2: No, sai chi invece secondo me a quest'ora soprattutto? I bagnini.
0: Bagnini.
2: Sì, secondo me i bagnini.
0: Allora, fermi tutti, bagnini non si può fare. No, allora, ne avevamo già parlato, però adesso sembrerebbe sia arrivata la sanzione, pure una bella batosta. Allora, i bagnini che abbiamo detto adesso non si possono più distrarre con il cellulare, a parte non dovrebbero proprio farlo perché insomma stai facendo un lavoro che richiede grande attenzione, ci sono magari dei bambini che stanno facendo il bagno e
3: come
0: tu
3: no?
0: Se qualcuno ha un problema ti dovresti accorgere di quello che sta succedendo, cioè, anzi addirittura prevenire quello che sta succedendo. Tutto chiaro, no? Allora, siccome però insomma, non è che tutti quanti osservassero bene insomma la regola del proprio lavoro, è stata inserita una multa per chi casomai dovesse trasgredire guardando il cellulare.
3: Sì, si parlava anche proprio di sospensione della licenza. Questo è il provvedimento di cui abbiamo parlato giorni fa, che riguarda Santa Margherita Ligure. E proprio a Santa Margherita Ligure dicono che abbiano fatto dei controlli questo fine settimana nei confronti dei bagnini e che abbiano fatto delle multe in totale per circa 14.000 euro e abbiano sequestrato anche, vabbè, chili di prodotti ittici, questa è un'altra storia. Però evidentemente questo bagnino guardava la partita sul cellulare ed è stato multato.
4: Ragazzi, 2.000 euro.
0: La partita, però... non è che dici, sai, mi distraggo un minuto da una scrollata, no, guarda proprio la partita, insomma.
4: Vabbè.
0: Sì,
4: però...
0: No,
3: Giovanni, non dire vabbè.
4: No, stavo dicendo una cosa.
2: Neanche però, non puoi dire nemmeno però.
0: Giovanni, non puoi dire, stavo dicendo una cosa.
3: Giovanni, non parlare.
0: No.
4: Dai, ma... Che volevi dire? Semplicemente, cioè, se uno sta lì, è come che non può ricevere una telefonata?
2: No.
4: E manca una telefonata. Cioè,
2: no.
4: Mamma, sto qua. Deve stare lì dalle 8 di mattina alle 18.
2: Avrà delle pause.
4: Non ce l'ha. Le pause.
0: Gio, comunque la telefonata la puoi fare con l'auricolare, semmai è un minuto, insomma, non
4: ma
0: è
4: scusa,
0: che...
4: se metti il telefonino lì appoggiato, guardi il mare e ogni tanto dai un'occhiatina alla partita.
0: Ma no, non lo puoi fare.
3: Giovanni,
0: non lo puoi. Allora vabbè, allora facciamo come
4: se c'hai 20 ore di servizio, dai.
0: Facciamo
4: questi
0: come
4: fanno 20 ore davvero,
0: facciamo
4: 15,
0: come gli
4: dai,
0: autisti 20. Che vabbè, ma sembra fare l'altro da un'occhiatina.
4: L'attenzione deve essere costante,
0: invece a salvare le persone no.
4: Sì,
0: ma stai scherzando.
4: Sì, ma stai lì e lo vedi il mare. Cioè, una cosa
3: Giovanni.
4: È che tu stai guidando un autobus, basta che te giri un attimo.
0: Ma
4: lì, se guardi il mare, te giri un attimo, non è che poi in quel momento affoga la persona.
3: Un bambino che non sa nuotare.
0: Ma no, sì,
3: cioè, è un nanosecondo, una roba che devi stare sempre attento sul pezzo.
0: No, non è un nano, è che è un bambino, quindi è piccolino.
4: Sì, ma tanto anche se c'hanno il telefonino, poi non ci stai così fermo, bloccato.
0: Ma ci devi stare,
4: mare 10 ore.
0: Ci devi stare,
4: ma non lo fa.
0: Ci devi stare.
4: Un po' bere manca un bicchiere d'acqua.
0: Che ci sono un sacco di categorie che invece sono, non possono fare nemmeno la telefonata che dicevamo
4: perché hanno un contatto diretto con quello che stanno facendo.
2: Per rimanere in tema, mi sembra Salvini quando non posso, non puoi
0: cade dalle nuvole.
1: Ragazzi, buongiorno, guardate, io non vi sto guardando, vi sto sentendo, sto sul camion bloccato su via Prenestina, vi ascolto tutti i giorni perché mi fate compagnia e siete forti, tranne Giovanni.
0: Bene, ok, vedi, a confermare quello che diceva. No, ci fa piacere questa cosa, però ecco, questa cosa dei bagnini invece la accogliamo con grande favore, perché è una di quelle categorie che deve salvare le persone e deve metterci grandissima attenzione, ma così come tante altre categorie. Non è che uno, c'è un chirurgo che sta operando, vabbè, fammi controllare la partita, non lo puoi fare, ma come no?
4: Ma è una cosa, facciamo del bagnino
2: per far capire questa cosa praticamente a Giovanni. Andiamo ad Anzio sabato, ok, lui distrae un po' il bagnino, io tengo la testa di Flaminia sott'acqua per qualche minuto, okay, e vediamo in quanto tempo il bagnino.
3: Volentieri
4: ma te se fa l'omicidio devi chiamare la polizia, mica deve venire il bagnino, ma che esempio è
2: il tempo di reazione,
4: la gente lì sotto non dice niente, ma che esempio
0: la portiamo
4: è?
0: La portiamo al largo e le buchiamo i braccioli, perché lei nota che i braccioli
5: perché loro si sono, no, perché loro si sono fatti tutto il calendario con i punti, le cose. Un giorno di festa fanno praticamente 10 giorni di ferie. I piegati statali no. Ciao belli.
0: Ah, gli statali, ragazzi, gli statali. Vabbè, comunque, giusta, diciamo così, la sanzione di 2000 euro, secondo me, al bagnino ci sta.
6: Ma Giovanni, ma che stanotte ne hai chiuso occhio? Ho visto che vicino a te in studio c'hai una tazza gigante di caffè. Fatelo un goccio di caffè ogni tanto,
4: Ho già fatti 3 di caffè oggi.
0: Corretto.
7: Ah, Giovanni, stai a sbagliare. Stai a lavorare. E il telefonino non lo devi usare. Cioè, non c'è sta niente da fare, dai.
4: Parlo a quello che stava in servizio,
0: sì,
4: perché lui stava in servizio.
0: Però non sappiamo che lavoro fa e sta utilizzando il telefono per mandarci il messaggio a noi, no? Questo, però non sappiamo che lavoro fa. Magari fa un lavoro dove, ecco, è consentito anche utilizzare il telefono.
2: È un cardiochirurgo in sala, lui.
4: In questo momento l'intervento.
0: Sì, un intervento a cuore aperto in questo momento. Ha deciso di mandare il WhatsApp a noi, a Gioa.
8: Raga, tanto se non guarda la partita col telefonino, sarà spizza tutte le chiappe della spiaggia,
0: Vabbè, è un conto che fai quello.
2: Capito? Quello è il tuo lavoro.
0: Controllare, devi controllare, controlla pure quello.
2: Non è che ti puoi girare.
0: Che bello. A proposito di mare e di spiaggia, ritroviamo questa canzone di qualche anno fa, la canzone di Leawood, Prayer in Sea, nella mattinata di Radio Globo con il Morning Show.

0: Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
1: Stai ascoltando il Morning Show di Radio Globo.
2: Non ce la faccio, troppi ricordi. Troppi ricordi.
1: Sì, la canzone che abbiamo sentito ci riporta a qualche anno fa, diciamo. Molto bene, all'estate di qualche anno fa, estate, mare, bagnini. Così come dicevamo prima, bagnini che insomma non si devono distrarre con il cellulare, che stanno arrivando le multe, lo ricordiamo, ci potrebbe essere anche il ritiro della licenza. Diamo il buongiorno a Sergio al telefono con noi. Ciao Sergio, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Ciao. Che ci dici al riguardo, buongiorno, Sergio?
3: Ma una cosa molto tranquilla, un paio di anni fa in una villa privata con piscina che apriva al pubblico, un altro po' ci rimetto tutti e due i figli.
4: Mamma.
5: Che è successo?
3: Diciamo, questa piscina fonda, però da una parte c'è la piattaforma che l'acqua sarà 30-40 centimetri. E niente, loro stavano lì, però a un certo punto io mi giro, parlo con mia moglie. Mia moglie mi guarda, mi dice, sbarra gli occhi, dice: oh, è ragazzino. Io mi giro, lo vedo che sta a fondo.
5: Quanti anni avevano i bambini?
3: All'epoca c'aveva 2 anni il piccolo e 5 la grande.
5: Ma e tutte e due con i braccioli allora?
3: No, perché stavano in quella piattaforma con l'acqua bassa. Noi stavamo a neanche un metro di distanza.
1: Quindi erano a fondo, però nella parte bassa, oppure si erano allontanati?
3: No, nella parte alta.
1: Si
3: erano andati nella parte alta, però il bagnino stava lì, stava a bordo piscina, okay. Solo che uno stava al cellulare e quell'altro stava a parlare con l'amici.
1: Che è un po' la situazione che descrivevamo prima noi, no? Che è molto pericolosa. E nessuno si era accorto di niente, naturalmente.
4: Cioè, neanche voi vi siete accorti di questo, voi genitori?
1: Stavano al cellulare pure.
3: Mia moglie stava girata verso i bambini e me l'ha detto subito quando ha visto che era da fondo.
1: Allora. Sì, la moglie se ne è accorta.
3: Certo. Solo che i bagnini che stanno a farla?
1: E che è successo dopo? Immagino, insomma, ti sarai un po' lamentato, no?
3: Lamentato in parolone.
1: Lo so.
3: Diciamo che è successo il finimondo.
5: Sergio, allora chi è intervenuto per primo? Quindi tu ti sei lanciato o tua moglie?
3: Io mi sono buttato subito, certo, sono andato subito lì per prendere il bambino che intanto era bevuta mezza piscina.
1: Mamma mia.
5: Tua moglie urlava ai bagnini, ovviamente, gridava aiuto.
3: Non si sono accorti proprio di niente, non si sono manco girati.
1: Niente.
5: E quindi poi che hanno fatto? Si sono tuffati? Vi hanno detto qualcosa?
3: Non mi hanno detto niente. Poi sono andato io dal proprietario della piscina a dire: oh, ma che cazzo stanno a fare questi
1: qua? E che ti ha risposto? Scusa, perché a questo punto, insomma.
3: No, perché i bambini devono stare sotto la custodia vostra. E tu, ma allora, ma che ci stanno a fare i bambini?
1: Esatto. Infatti, io vengo in piscina proprio perché voglio stare sicuro che c'è un bagnino che possa controllare nel caso dell'emergenza.
5: E intervenire proprio immediatamente. Non deve esserci attesa, capito?
3: No, ma i bagnini, io poi a un certo punto, quando ho preso il bambino e l'ho portato fuori, io mi sono girato e loro continuavano tranquillamente a chiacchierare e a guardarsi il cellulare.
2: Ma non è che non erano
3: a
2: i bagnini?
3: Quello poi. No, erano i bagnini, c'avevano una divisa rotta, c'avevano il
5: tutto quanto.
1: Però scusa, lì non potevi fare anche una denuncia?
3: No, aspetta,
1: perché
3: poi non tutte e due insieme, in due momenti separati. Uno la mattina e una con l'altra al pomeriggio.
1: Non ci credo, madonna mia, oddio. Adesso dobbiamo correre, che siamo un po' in ritardo. Però ecco, magari ti potevi anche a sto punto muovere anche a livello legale, perché dai.
3: Ma meglio di no, perché sennò andavo a finire. Ci andavo io sotto le cose legali.
4: Perché?
5: Gli hai menato?
3: Perché?
1: Hai reagito male.
3: Mi saranno proprio presi 5 minuti. Se c'era mia moglie che mi portava via, il bagnino l'avevo menato. L'avevo menato proprio.
1: Comprensibile, voglio dire. Vedi tuo figlio che sta sul fondo della piscina. Non è proprio. Ciao, caro.
0: Fai colazione con il Morning Show e vinci premi di

0: Bettesano, che vi vuole premiare con uno dei tanti regali che potete vedere sul catalogo, sempre disponibile, Fattoria Latte Sano Roma. Però per vincerlo ci dovete dare, beh, il rumore misterioso che vi faccio sentire, vai! Può bastare così? Avete riconosciuto il rumore misterioso? Bene, chiamate 0689 28996.
1: Hai capito di che rumore si tratta?
2: Chiama ora lo 06 8928 996
1: e prova a vincere un premio a scelta
2: dal catalogo di Fattoria Latte Sano.
3: On Radio Globo.
4: Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano, una scelta di qualità.
5: Siamo arrivati in ufficio, ci vediamo dopo. Ciao, buon lavoro.

0: Continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
2: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
0: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
2: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
8: Internet veloce!
7: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
9: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
10: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
11: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
12: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
13: Dobbiamo parlare.
14: Lo sapevo.
13: Di questi continui alti e bassi.
14: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
13: Sì. Nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
15: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
16: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
17: Ad esempio, il box doccia Gate, 120x80, altezza 190 cm, spessore 6 mm, con profili cromati e a soli €209. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
18: Pewex, la convenienza è un patto. Prezzi ribassati o bloccati su oltre 400 prodotti essenziali. Consiglia, mix grattugiato 100 grammi a €1,19. Plum cake yogurt consiglia a soli 99 centesimi. Scopri gli altri prodotti patto convenienza nel tuo supermercato Pewex preferito.
19: Mamma, io mi annoio.
20: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
21: Dentro la città.
20: Meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
19: Mamma, io sono già in macchina!
20: Info e biglietti su luneurpark.it.
22: Su bestia immonda, esci da questa casa!
0: Contro rati, parassiti e blate. Non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così.
8: The Morning Show.
22: Sponsored by
23: Supermercati M&A. La convenienza abita qua.
24: Ehi, hai sentito che M&A Supermercati ha aperto un nuovo punto vendita? Freschezza, convenienza e qualità. Cosa aspetti? Vieni a trovarci in via di Valle Muricana 576, zona Prima Porta, e scopri il tuo nuovo supermercato di fiducia. M&A Supermercati, amici tutti i giorni.
1: Ora, indovina il rumore misterioso
2: e vinci premi di
1: Fattoria Latte Sano.
25: Anche oggi vi abbiamo fatto sentire un suono che dovete riconoscere per poter vincere uno dei tanti premi che trovate sul catalogo di Fattoria Latte Sano. Il concorrente di oggi, velocissimo, a chiamare lo 06 89 28 996, è Giuseppe. Però chissà se è così bravo da darci la risposta corretta al rumore. Giuseppe, buongiorno.
26: La vedo male.
25: Il collegamento è leggermente precario. Giuseppe, potrebbe cadere la linea da un momento all'altro, sappilo.
26: E considerando che sono 6 anni che provo a prendere la linea, se cade io mi ammazzo.
27: Non esagerare.
25: No, invece fa bene. Sì. C'hai una chance nella vita e te la sprechi così, dai, non si può fare. Allora, metti bene il telefono, ti faccio risentire il rumore, eh?
26: Vai.
25: Che ti ricorda questo rumore?
28: Un trotto.
26: La frusta che monta la panna.
25: La frusta che monta la panna. Addirittura ha dato anche proprio questo dettaglio della panna, perché potrebbe essere la maionese, qualsiasi altra cosa, no? Allora, secondo voi è corretta? Beh, vi dico che sì! Bravo, mi hai dato la risposta corretta, quindi ti posso dire che sto per darti l'opportunità di andare sul catalogo Fattoria Latte Sano a sceglierti un regalino, e ce ne sono davvero tantissimi, per la casa, ma non solo, anche per la cura, la bellezza, c'è la piastra per i capelli, per esempio.
28: Da oggi ci sono i braccioli per i bambini.
25: Sì, oggi ci sono anche i braccioli.
27: Per i bambini c'è tanta roba, eh?
25: È un bagnino. Sì. Allora, complimenti, bravo Giuseppe, vai a sceglierti il regalo, però prima dici qual è l'unica radio che ti regala solo i migliori premi.
26: Radio Globo!
1: Un altro fantastico premio è stato regalato.
2: Domani mattina
1: torneremo a giocare.
2: Fai colazione con il Morning Show
1: e vinci premi di Fattoria Latte Sano.
3: Radio Globo.

0: Morning Show on Radio Globo.
1: Pochi minuti allo scoccare delle 9, stiamo per ritornare alle notizie della viabilità, però a proposito di notizie ce n'è una che è arrivata proprio in questi ultimi minuti che riguarda la vicenda di Siegfried Ranucci, il conduttore di Report che aveva subito un attentato qualche tempo fa, no?
2: Allora, attentato del 16 ottobre dello scorso anno, sono in corso degli arresti e delle perquisizioni, 4 al momento le persone che sono state arrestate, 3 in carcere e una ai domiciliari. Si sta vedendo anche la detenzione di esplosivo per queste misure, 4 misure cautelari che sono state emesse dalla GIP, però nell'inchiesta della direzione distrettuale antimafia ci sono altri indagati, oltre ai 4 che sono stati appunto gli arresti eseguiti, perquisizioni nei riguardi di persone che potrebbero aver fornito l'esplosivo e garantito il supporto logistico al comando. Punto fondamentale, si sta cercando di capire se c'è il mandante. Molto probabilmente sarà un mandante, perché queste persone, da quello che sappiamo fino adesso, ma stiamo parlando veramente di poco fa la notizia, probabilmente sono la parte, diciamo, fisica che ha poi attuato l'attentato, ma ci sarebbe un mandante. Nelle prossime ore probabilmente avremo delle altre risposte.
1: E noi aspettiamo le altre risposte. Traffic News.
3: Spesa senza stress. Ordina i tuoi prodotti preferiti su maspesaonline.it. La qualità e la freschezza di MA sono assicurati e la prima consegna è gratuita. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. maspesaonline.it. Amici, con un click.
0: Radio Globo Traffic News.
1: Ora è il momento di sentire le altre notizie, quelle che riguardano la viabilità.
2: Molto traffico sul grande raccordo anulare tra Casilina e Appia, si rallenta anche in esterna tra Prenestina e Tiburtina e tra Flaminia e Cassia. Poi trafficato il tratto urbano della Roma L'Aquila, code sulla tangenziale tra Nomentana e Campi Sportivi verso lo Stadio Olimpico, dall'altra parte verso San Giovanni tra San Lorenzo e Viale Castrense. Poi trafficata la Flaminia, l'Appia, stessa situazione sulla Colombo tra Via di Acilia e Via di Malafede verso il raccordo. Allora, Salaria ha chiuso il tratto al chilometro 10.400, ci troviamo all'altezza della motorizzazione in entrambe le direzioni per lavori di ripristino del cavalcavia danneggiato qualche tempo fa. Termine dei lavori previsto per il 18 luglio, il traffico è deviato sulle rampe complanari laterali. Inevitabili le formazioni di code. Per i dettagli di queste e altre notizie, roma.luceverde.it.
0: Chiama in diretta il Morning Show di Radio Globo.

0: Scopri come su radioglobo.it. Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità. Radio
1: Globo. Promotion. Ci siamo, l'estate ormai è arrivata alle porte, è il momento di regalare ai nostri figli una vera e propria avventura. Oh, non importa l'età, non importa che rimangano in città. Grazie ai centri estivi Roma vivranno un'esperienza meravigliosa e questa è la cosa importante. Dico bene, Roberta?
2: Sì, certo.
1: Prima mi dicevi che comunque il vostro obiettivo è far vivere ai bambini e ai ragazzi delle giornate indimenticabili grazie alle varie attività che voi proponete. Dico bene?
2: I nostri centri estivi hanno tantissime attività sportive come paddle, tennis, calcio, danza e piscina, e facciamo anche ogni settimana dei laboratori creativi sul tema dell'estate, che è il giro del mondo in 80 giorni. E non finisce qui, perché ogni settimana abbiamo anche degli eventi speciali come lo schiuma party, i pirati e tante altre sorprese.
1: Da genitore però ti devo chiedere, senti, ma queste attività sono controllate da personale specializzato?
2: Lo staff segue almeno un mese di formazione e raggiunge delle certificazioni che sono alla base per poter lavorare con i nostri bambini e soprattutto per far stare sereni i loro genitori.
1: Come suddividete i ragazzi?
2: Allora, abbiamo il gruppo dei più piccoli che va dai 3 ai 5 anni e si chiama Mini Club, e poi tutti gli altri ragazzi dai 6 ai 14 anni che suddividiamo sempre in gruppetti e facciamo in modo che possano giocare e divertirsi insieme.
1: E allora dici come possiamo partecipare?
2: Allora, cercate il centro estivo più vicino a voi su centroestivoroma.it oppure potete chiamarci allo 06 20 36 9306.
1: Benissimo. Oh, ragazzi, siete pronti all'avventura? Wait for me, I'll be back.
0: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
3: Giovedì 2 luglio torna Felicità, un viaggio immersivo nel patrimonio pubblico tra passato e futuro. Dalle 18 alle 24, 31 luoghi aperti in tutta Roma, spazi della cultura, dello sport, del sociale e del patrimonio pubblico, aprono le loro porte. Al via la campagna di Roma Capitale Raccoglio, per sensibilizzare i cittadini sul corretto smaltimento dell'olio usato. Dove credi che finisca l'olio alimentare usato? È lo slogan utilizzato per ricordare che esistono postazioni di raccolta specifiche. Il servizio di Gay Helpline 800-713-713, numero verde nazionale contro l'omotransfobia e contact center di Roma Capitale, compie 20 anni. Insieme alla piattaforma speakly.org e alle case famiglia Refuge LGBTQIA+, formano un sistema integrato di ascolto, protezione e accoglienza. Info su comune.roma.it.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: La casa che sogni oggi costa la metà. Da Janus arriva la promozione che aspettavi. Porte, finestre, blindati e pergole bioclimatiche. Paghi subito solo il 50% e trasformi la tua casa con stile, comfort e qualità. Non aspettare. Vieni da Janus e scopri come approfittare della promozione. Oggi paghi solo la metà. L'altra metà ha interessi zero e la recuperi anche con le detrazioni fiscali previste. Janus. Porte e finestre per passione. www.janusporte.it.
3: Dal 10 al 12 luglio sulla spiaggia del Castello di Santa Severa torna Surf Expo 2026. Scuola surf, Soup Academy, gare di skate, villaggio con stand, fashion show, workshop, area food e beach party ogni sera. Vivi l'evento più cool dell'estate. Ti aspettiamo dal 10 al 12 luglio. italiasurfexpo.it.
4: Radio ufficiale Radio Globo.
5: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
6: Sì, facci sognare!
5: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
6: Ah, e questa è la vista dal finestrino
5: della macchina. Favolosa!
6: Sì, ma poi dove sei andato?
5: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
7: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
8: The Morning Show,
9: sponsored by
10: Supermercati MA. La convenienza abita qua.
11: Ehi, hai sentito che MA Supermercati ha aperto un nuovo punto vendita? Freschezza, convenienza e qualità. Cosa aspetti? Vieni a trovarci in via di Valle Muricana 576, zona Prima Porta, e scopri il tuo nuovo supermercato di fiducia. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
4: Solo le migliori in FM.
12: E sul canale 91 del digitale terrestre
13: Globo TV.
14: 5 minuti dopo le 9 e via con un'altra ora con il Morning Show qua su Radio Globo. Buona mattinata di martedì 30 giugno. Si riparte.
4: This is the Morning Show.
12: Tutte le mattine.

0: No, riguardanti le notizie, in questo caso quelle che riguardavano il giornalista di Report Sigfrido Ranucci, però a proposito di aggiornamenti, beh, ce n'è uno che ci sta particolarmente a cuore. Naturalmente ci stiamo riferendo alla situazione del terremoto in Venezuela, che purtroppo, ecco, i numeri continuano un po' a peggiorare, no? Ieri sono usciti anche i morti dei nostri connazionali, sono 11 i morti, 40 i dispersi, ci sono insomma diverse famiglie
1: coinvolte.
0: Sì,
1: abbiamo 1719 vittime, ma soprattutto anche il dato, cioè soprattutto è questo delle vittime, 700 edifici crollati.
0: Allora, una situazione complicata, tra l'altro c'è stata, continuano a esserci altre scosse, ma se non sbaglio ce n'è stata anche una poco fa. Però noi qualche giorno fa ci siamo sentiti con Gino, che in questo momento si trova a Caracas e che dovremmo avere di nuovo in collegamento con noi. Gino, ciao, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno.
0: Ciao,
2: buongiorno.
0: Gino, allora tu diciamo, quando è avvenuto il terremoto ci siamo subito sentiti a ridosso insomma delle prime ore e ci hai raccontato di questa situazione. Ecco, è passato qualche giorno, che cosa ci puoi dire, Gino? Che cosa sta succedendo in questo momento?
2: Veramente prima di
0: Gino, allora tu diciamo, quando è avvenuto il terremoto ci siamo subito sentiti a ridosso insomma delle prime ore e ci hai raccontato di questa situazione. Ecco, è passato qualche giorno, che cosa ci puoi dire, Gino? Che cosa sta succedendo in questo momento?
2: Veramente

0: è andata per dare il sangue. I banchi di sangue in Venezuela sono tutti pieni della quantità di gente che è andata a donare sangue per aiutare in tutto quello che si può per tutta questa gente che stanno tra La Guaira, Guarena, Guatire, Portuguesa e Maracay. Il Carabobo è stata una cosa incredibile soltanto pensare il cuore grande che hanno i venezuelani. Poi ti do un po' l'esperienza che ho avuto. Sono andato alla Guaira il giorno sabato, siamo andati via montagna perché la quantità di gente che vuole scendere, chi per trovare i suoi familiari, chi perché vuole aiutare, che hanno dovuto restringere le strade per evitare che scende la gente, già che c'è importanza. La musica del silenzio è importante, non fare rumore, perché non facendo rumore si può
1: Sente,
0: aiutare la gente a cacciarla fuori. Allora
1: certo.
0: è impossibile che la gente può scendere. Al principio non volevano capire, se non hanno capito. Soltanto il giorno di ieri hanno potuto cacciare fuori da dentro
1: Dalle macerie.
0: le pietre. Quasi 72-73 persone il giorno di ieri.
1: Ecco, sono passate diverse ore e ancora ci sono dei superstiti, e tra questi abbiamo visto
0: Sì,
1: anche le immagini di alcuni neonati, dei bambini che ci stringono il cuore. Qua in Italia siamo tutti molto vicini al popolo venezuelano, te lo dico, perché anche da qui arriva veramente un grande ondata di solidarietà. Spero che arrivi anche qualcosa di concreto. So che ci sono dei pompieri italiani che stanno operando.
0: ci sono i pompieri italiani, c'è Italia, c'è Spagna, c'è il
1: Secondo
0: Salvador,
1: te adesso di
0: ci
1: cosa
0: sono.
1: c'è bisogno lì in Venezuela in questo momento?
0: Mira, fino a ieri quello che si sentiva, che quello che c'era bisogno era di apparecchi specializzati per poter
1: Scavare.
0: tagliare il ferro, martelli idraulici per spaccare le colonne, perché l'unica maniera di arrivarci per poter cacciare la gente fuori. Però come tu bene l'hai detto, il tempo sta per finire, già siamo arrivati quasi a 6 giorni, non è facile pensare che possiamo trovare tanta gente viva ancora, però si lavora su quello. Quello che c'è bisogno è medicine. Io il giorno di ieri ho fatto un paio di viaggi aiutando, con mia figlia, aiutando a portare acqua dai centri di accoppio all'aeroporto militare che abbiamo qui in Caracas, che con gli elicotteri sono arrivati, mandano l'acqua a posti dove non ci possono arrivare, perché è una zona che fa troppo caldo e c'è bisogno di acqua. E l'odore che si comincia a
1: È
0: sentire non,
1: forte, sì.
0: è lamentabile, però si comincia a sentire tra i palazzi che sono crollati.
1: Sono i cadaveri,
0: C'è
1: sicuramente.
0: gente che ancora caccia gente, le sue famiglie da lì. Ti posso dire che soltanto le persone conosciute dalla mia parte, possiamo arrivare a più di 60 persone che non ci sono più, tra conosciuti, amici, quelli che lavoravano nei posti nel mare. Veramente è un peccato grande la
1: Sì.
0: quantità di morti che ci sono.
1: Gino, in tutto questo la terra continua a tremare, tra l'altro, no? C'è stata una scossa anche pochi minuti fa, se non, sì,
0: 5.1.
1: 5.1 ci viene segnalato. Quindi immagino che gli edifici che già sono pericolanti con queste scosse, insomma,
0: C'è
1: possono.
0: un dato che veramente era raccapricciante: 50.000 dispersi. Ora, Gino, 50.000 dispersi a distanza di 3 giorni fanno pensare al peggio. Che cosa si dice lì in Venezuela? Perché al di là dei 1.719 morti purtroppo che abbiamo fino adesso, i feriti sono 5.000, ok, però ci sono 50.000 dispersi. Secondo te, che fine hanno fatto? Dove sono? Se hanno fatto una fine? Quello Si
1: che
0: trovano
1: si
0: ancora
1: dice lì.
0: sottoterra. Quello che abbiamo visto è
1: Sotto
0: che
1: le macerie.
0: tutti quelli che noi non trovavamo, abbiamo fatto le fotografie mandandole alla gente. Già abbiamo trovato un sacco di persone che camminavano senza sapere dove andare, perché si sono trovati fuori posto dopo quello che è successo. Però in questo momento già pensiamo, siamo sicuri, non vogliamo essere sicuri, però sono morti.
1: Gino, c'è.
0: 50.000, parliamo di questo
1: Sì,
0: numero, ragazzi.
1: 50.000, abbiamo capito.

0: Gino, c'è qualcosa che vuoi chiedere, visto che sei in collegamento con l'Italia? C'è qualcosa che possiamo fare? C'è qualcosa che ti senti di chiedere?
1: In questo momento quello che vi posso dire è che ci sono una quantità di ragazzi e famiglie italiane che non stanno in condizioni economiche, che è importante aspettare qual è la situazione per vedere attraverso la nostra sangue, tanto gli italiani, i portoghesi, come possiamo aiutare queste persone che hanno perso tutto. Io ho amici che sono riusciti da sotto la terra, che sono rimasti soltanto col pantaloncino, hanno perso fino anche il portafoglio, telefono, macchine, case, negozi, locali. È abbastanza duro, se non vi posso spiegare
0: Immagino.
1: la perdita, non soltanto la perdita materiale, va bene, mettiamolo da un lato, però la perdita umana, la quantità di persone che hanno perso le sue famiglie. C'è un signore che si chiama Gino Pippoli, che lui ha un ufficio di soltanto si dedica a riparare i freni delle macchine. Lui è uscito un attimo per comprare di una medicina perché la moglie non si sentiva bene, e quando è tornato a casa l'edificio non c'era più, ha
0: Mamma.
1: perso la casa, la moglie, ha perso tutto. E come questa storia ce ne avranno 100.000. Adesso la quantità di persone morte ancora non te lo posso dire,
0: Certo.
1: il governo dà dei numeri, però penso che dobbiamo aspettare
0: Sì.
1: ancora un paio di settimane per vedere realmente quanti morti ci
0: È un
1: sono.
0: lungo
1: È un
0: lavoro, sì.
1: peccato, anzi, ti posso dire, abbiamo un amico che si chiama Andrés Goncalves, che lui fa parte del governo della Guaira, dove lui ha perso alla mamma, alla sorella, ai nipoti, non è fermato di lavorare. Quel ragazzo, veramente, noi diciamo che non sappiamo come fa per andare avanti dopo una notizia come quella, però lo fa, sta lavorando, sta tentando di aiutare tutti quanti. Adesso c'è la responsabilità di una quantità di riscattisti che sono arrivati da tutte parti del mondo, e stanno lì, stanno lavorando e fanno di tutto. E l'altro problema grandissimo che c'è stato in quel momento è che, per esempio, ti dico del paese, che Dio non vuole che succeda, qualsiasi paese d'Italia, ti trovi che c'è stata una scossa di questo, tu dici: ma dove sono i carabinieri, i pompieri, i riscattisti?
0: Certo.
1: Erano lì, abitavano lì, sono morti.
0: Certo, anche
1: E
0: loro
1: quello è
0: sono
1: il
0: state
1: problema più
0: coinvolte, normale, certo,
1: quello è il
0: assolutamente.
1: problema più
0: Hai
1: grande. Allora,
0: ragione.
1: tu, come carabiniere o polizia o pompiere della zona, tu prima ti sei buttato nella strada a trovare la tua famiglia, poi hai fatto l'altro lavoro,
0: Hai
1: però volevi
0: ragione.
1: trovare i tuoi prima, no?
0: È vero, è vero. Gino, beh, qui dentro siamo tutti con la pelle d'oca, c'è poco da dire, poco da
1: Ah,
0: fare. Il tuo
1: sì.
0: racconto, ecco, ogni volta ci emoziona tantissimo. Vi siamo vicini, per quello che può servire,
1: E
0: però insomma, sì,
1: l'altra
0: dice.
1: esperienza che ti volevo dire: io ho vissuto la tragedia del 1999, quando sono cascate le montagne. A questa esperienza qui, di questa volta, per esempio nella zona della Guaira, 30 anni fa o 27 anni fa, tu, quando camminavi per mezzo alla strada, non trovavi le strade perché era tutto pieno di terra. Cioè, era tutto tappiato, 3-4 metri, 6 metri di altura, che non trovavi niente. Questa volta, quando sono sceso, è stata una cosa impressionante, che le strade stavano bene, però non ti riuscivi a trovare dove eri, perché non ci sono palazzi. È incredibile, cioè non
0: Non
1: me
0: ci
1: lo
0: sono
1: posso
0: più punti di
1: spiegare.
0: riferimento.
1: Certo. Non ci sono punti di riferimento, cioè palazzi non ce ne sono.
0: Bene. Gino, noi ti ringraziamo per questo racconto che ci hai fatto. Magari ci sentiremo sperando che, ecco, le cose possano andare a migliorare, anche se insomma la situazione è quella che ce l'hai descritta
1: Drammatico.
0: perfettamente. Ti mandiamo un grande abbraccio e forza Venezuela, Gino, forza Venezuela.
1: Grazie a
0: Ciao,
1: tutti per
0: ciao.
1: stare attenti con
0: The
1: me.
0: Morning Show.
2: The Morning Show
0: on Radio Global.

0: talk about.
1: Ebbene, 9:20 è l'ora delle offerte di Romana Auto.
2: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
3: Perfetto.
2: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
3: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
2: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
3: Allora sei nel posto giusto.
4: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
5: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. The Morning Show. Radio Globo.
1: Ci siamo allungati un po', ma d'altronde voglio dire, il racconto di Gino meritava lo spazio, anche se poi ogni volta ci viene il magone.
6: Mamma
1: perché un conto, sai, è vedere le notizie sul TG, un conto è avere una persona, ecco, che ti racconta effettivamente tutto quello che sta avvenendo sul campo in una maniera un po' dettagliata, no? E quindi
6: è brutto da dire, ma ti senti veramente più vicino se te lo racconta una persona direttamente. E noi fuori onda stavamo pensando, ragazzi, che bisognerebbe veramente concentrarci tutti quanti ogni giorno della nostra vita per non preoccuparci delle stronzate che ci capitano giornalmente, che ci sembrano dei problemi enormi, insormontabili, ma poi quando senti storie del genere, ragazzi, queste persone hanno perso tutto e un paese intero è fermo, bloccato, solo pensando ad aiutare gli altri.
1: Ci fermiamo un attimo, ritorniamo tra poco.
5: The Morning Show. Sei nel Morning Show di Radio Globo.
1: Buongiorno!
5: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
7: Scopri come su radioglobo.it.
8: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori. La tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
5: Radio Globo Promotion.
1: Hai un volo in programma e non sai a chi affidare il tuo cane? Parti senza pensieri. Il Dog Relay dell'aeroporto di Fiumicino è il primo airport resort daycare d'Italia dedicato al soggiorno dei tuoi amici a quattro zampe. Un ambiente accogliente pensato per il benessere del tuo cane, con servizi su misura, lodge confortevoli, aree verdi, personale qualificato, toilettatura e un servizio di asilo anche solo per qualche ora. Scopri di più su adr.it/dog-relay.
9: Grano Salis.
10: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
9: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
10: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
9: Grano Salis, il gusto che emoziona.
10: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
11: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996 gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento

0: www.radio.com.
1: Ehi, ciao! Ma che abbronzatura! Che bella pelle che hai!
2: Merito di Corsetti! Grazie all'ampia scelta dei migliori marchi di solari e alla professionalità delle cosmetologhe della farmacia Corsetti, trovo sempre il solare più adatto alla mia pelle. Bellissima, protetta, ma soprattutto sana. Per non parlare poi della convenienza, con solari scontati fino al 50%. E quindi, solo da Corsetti, abbronzatissimi e perfetti!
3: Farmacia Corsetti, Roma Nord, Vigna Clara, via Luigi Bodio 77, Roma Sud, Eur, Viale dell'Aeronautica 33.
4: Via tutto! Tutto da rifare!
5: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
4: Agente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto i loro showroom non lo sopportavo più!
5: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
6: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
7: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Vaschetta gelato vari gusti Loving da 1 kg a 2,99 euro. Todis, buongiorno convenienza!
9: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile! Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia su gruppoclem.it. Ah, Clem, con la K!

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: The Morning Show,
2: sponsored by
3: Supermercati MA. La convenienza abita qua.
4: Ehi, hai sentito che MA Supermercati ha aperto un nuovo punto vendita? Freschezza, convenienza e qualità. Cosa aspetti? Vieni a trovarci in via di Valle Muricana 576, zona Prima Porta, e scopri il tuo nuovo supermercato di fiducia. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
2: Every day, from 6 to 10 a.m., The Morning Show.
5: Oggi sole parte la 20.

0: Radio Globo.
1: Ma un'arma invece contro il traffico ce l'abbiamo o non ce l'abbiamo?
2: A Giova è Lungotevere che è tutto fermo, non ce lo metti.
1: Ecco, anche segnalazioni dal Lungotevere, sembrerebbe che sia complicata la situazione. Che è successo adesso a Lungotevere? Abbiamo notizie? Non lo sappiamo.
3: Luce Verde non mi ha detto niente.
1: Luce Verde non gli ha detto niente. Quindi a Giova Luce Verde non ti ha detto niente. È colpa di Giovanni. È colpa di Giovanni, naturalmente. Va bene, questa segnalazione potrebbe essere che magari è caduto un asteroide. La butto là.
3: Chissà perché proprio oggi.
1: Perché oggi, ragazzi, è la giornata mondiale degli asteroidi. Ma cosa consiste questa giornata? Che succede oggi?
4: Comunque è colpa di Giovanni.
1: Quello è sicuro. Anzi, cade un asteroide e colpisce Giovanni.
5: No, non deve cadere, ti prego.
1: No, cade un asteroide e colpisce quello che in questo momento è sul Lungotevere a lamentarsi per il traffico con A Giova
2: è Lungotevere che è tutto fermo, non ce lo metti.
1: Allora, asteroide da non confondere, mi raccomando, con la stella cadente, no? Sai, quando vedi la stella cadente devi esprimere un desiderio, che poi vai a capire per quale motivo devo esprimere un desiderio se vedo la stella cadente.
4: C'è sempre una buona ragione per esprimere un desiderio.
1: Sì, che poi non si avvera, però, cioè, non è detto che che ne so io, ti sei mai avverato un desiderio con la stella cadente?
5: Sì. Lo dico sempre, però devi fare un desiderio che è possibile che si avveri.
1: Allora,
5: ho capito, voglio diventare l'uomo più ricco del mondo, cioè non è che ci diventi se non lavori o vinci la lotteria, ma l'uomo più ricco del mondo non ci puoi diventare, quindi deve essere una cosa possibile.
1: Ma io non ho espresso una roba così complicata, io ho espresso semplicemente fai stare zitta Flaminia.
4: È più facile diventare l'uomo più ricco del mondo.
1: Infatti così, l'asteroide mi ha detto ma che mi sta più a per culo?
5: No, non si può fare.
3: Allora, tutto ciò nasce dall'antichità, che sembrava che quando cadeva una stella praticamente gli dei si distraevano e il fatto poteva essere cambiato.
1: Vero.
3: Offrendo all'essere umano la possibilità di realizzare un sogno.
1: Il fato quotidiano, naturalmente.
3: Quotidiano.
1: Vabbè, ci sono tante storie intorno agli asteroidi, per esempio l'asteroide che può colpire la Terra, no?
3: Tra
1: l'altro,
3: classico.
1: Questa giornata mondiale serve proprio a sensibilizzare sullo studio degli asteroidi, proprio per tenerli, insomma, sotto controllo, perché ci potrebbe essere quella possibilità che ci fanno vedere nei film, tipo Armageddon, dell'asteroide che sta per colpire la Terra.
5: Possiamo fare che non succede?
1: Speriamo di no, anche perché Willis non è più quello di una volta, mi dicono. Quindi, insomma, purtroppo sì, esatto, aggiungo anch'io, purtroppo. Però effettivamente, insomma, una possibilità c'è. Ogni tanto dicono che c'è qualcosa che sta per sfiorare la Terra.
4: Allora, se ne vedete uno, sapete che desiderio esprimere. Che passi liscio.
3: È scontato.
1: Che la prendi a larga, ecco. facciamo così, ecco.
5: Molto carina la notizia di giorni fa che hanno dato il nome ad un asteroide che hanno scoperto nel 2003.
1: Sì.
5: L'hanno chiamato Yannick Sinner. Perché sta portando in alto i valori della nostra Italia a livello sportivo e anche perché è un faro per le nuove generazioni.
1: Come
5: un asteroide.
1: Gli hanno dedicato un asteroide, quindi c'è una cosa che gira nello spazio che si chiama Yannick Sinner.
4: Fino a quando non si schianterà sull'Inghilterra.
5: A Wimbledon.
1: Dai, che non sta proprio benissimo, cioè è ritornato, però insomma l'abbiamo visto un attimo un po' in affanno ieri, poi con quel sangue che usciva, qua la scena splatter. Va bene, oggi quindi giornata da dire, questa in ufficio, quando entrate subito la giocate, che oggi è la giornata mondiale degli asteroidi.
5: Mi cambia la giornata.
3: Ecco, arriva subito il primo sticazzi.

0: Mars.
1: Chiamalo 06 892 8996. The Morning Show on Radio Globo.
2: E vabbè, allora oggi giornata mondiale degli asteroidi.
3: Ci stanno pure gli asteroidi, quelli là che te pompano i muscoli, giusto? No?
2: Certo, come no? Quelli sono gli steroidi, però va bene, va bene. Anzi, quasi quasi gli metto pure la base, perché se non era male. Guarda, guarda se non parte qualcosa di interessante.
4: Valida.
2: Momento Giovanni, guarda, sta per partire.
5: Che differenza c'è tra un asteroide e un meteorite?
2: Ah, vuole sapere la differenza da noi? Non ho capito.
6: È un corpo roccioso metallico che orbita intorno al Sole, l'asteroide, mentre meteorite è un pezzo dell'asteroide. È un frammento, diciamo.
7: Che si disintegra entrando nell'atmosfera terrestre, quindi fa quella scia luminosa.
2: Va bene, bravi che avete fatto finta di sapere qualcosa quando in realtà non sapete assolutamente niente. Sapete che bisogna chiedere a Brian May dei Queen, il chitarrista, ragazzi? Sembrerebbe lui sia un fisico, tra l'altro esperto proprio di asteroidi, promotore di questa giornata mondiale.
4: Ma io non ne ero a conoscenza.
2: Ma davvero?
4: Ma zero.
2: Ma nemmeno io.
7: Ho googolato. Perché se uno suona la chitarra nella vita suona solo la chitarra, eh?
4: Vabbè, ma non è che suona la chitarra in cameretta, è stato con uno dei gruppi più forti del mondo del rock.
7: Ma perché se suoni la chitarra per uno dei gruppi più forti del rock a livello mondiale
2: suoni solo la chitarra per uno più, dei gruppi più forti.
4: Ho capito, ma dove hai trovato il tempo di studiare la fisica?
2: Ma non è che se uno suona la chitarra non trova il tempo di studiare la fisica.
6: Era amico di un astronauta dell'Apollo 9.
4: Ho capito, ma non è che
6: come ha trovato il tempo di essere amico dell'Apollo 9?
1: Chiamalo 06 892 8996. The Morning Show on Radio Globo.
2: Comunque, a proposito di notizie che dite ai colleghi e loro rispondono sti cazzi, allora ce n'è un'altra che potrebbe essere molto molto molto molto carina, questo per beccare uno sti cazzi stamattina appena entrato.
6: Un altro?
2: Sì,
6: un
2: sì,
6: altro.
2: Sì, subito subito, fate la doppietta stamattina.
6: No, fate una la mattina e una il pomeriggio.
2: Allora, sono sicuro che questa vi piace di più. Allora, la storia che sta facendo discutere il web di questo papà che insomma neo papà va a registrare la figlia all'anagrafe. Queste storie ogni tanto si sentono, ma capitava soprattutto anni fa. Sento dei mio nonno si doveva chiamare in un modo, poi hanno capito male e l'hanno chiamato in un altro. Allora, la storia che riguarda questo papà, insomma, è un po' singolare per via del nome, perché lui aveva tutte le buone intenzioni di andare a registrare la figlia con il nome Daphne. Daphne, vi piace Daphne?
7: Sì.
2: Beh, carino.
7: Sì.
2: Ok, c'è stato, diciamo, un piccolo errore di comunicazione con l'impiegato dell'anagrafe. È uscito fuori nafta. Bene, vai!
7: Ma un piccolo errore, era sordo.
6: Forse perché è collegato al luogo in cui è stato fatto, perché insomma Torino è la città delle macchine.
2: No,
6: e magari nafta gli serve la nafta.
2: Nafta!
6: L'anagrafe di Torino.
4: Fa pensare più a una barca, però.
6: Ma potrebbero fare pure quelle a Torino.
4: Comunque, non ti abbiamo detto, Massimo? Sti cazzi!
2: È vero.
7: Giusto.
2: Ditemelo,
4: no,
2: ditemelo,
4: dillo,
2: perché questa vale uno sti cazzi gigantesco, ragazzi. Oggi veramente.
6: Però fa un po' più ridere,
2: sì,
6: questa.
2: No, questa è
6: meglio. Sti cazzi con
2: no.
6: Capito, che la risatina.
2: Ma poi tra l'altro ci puoi fare un sacco di battute. Sì. Naftalina.
6: È il cognome, perché il nome è Lina.
2: Oh,
7: mamma mia, che ufficio simpaticissimo.
2: Aspetta, aspetta, rincaro la dose. Oh, chissà quanto beve e biberò, Naftalina.
4: Meno male che sono le 9:40, sì, sì. 20
2: aspetta,
4: minuti
2: aspetta,
4: ce ne andiamo.
2: Aspetta. Con quello che costa adesso Naftalina.
6: Esatto, sì. No. Stalina. Tante ma, possono
2: comunque
6: fare.
2: Dico solo una cosa. E sti cazzi.
1: The Morning Show. Globo WhatsApp 393-777-7172. Radio Globo. Radio Globo. Meteo.
8: Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano, una scelta di qualità.
1: Radio Globo Meteo.
9: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo e gli amici di Radio Globo. In questa giornata di martedì l'anticiclone continuerà a interessare tutto il nostro paese, anche il centro Italia, con una giornata soleggiata e molto calda sul Lazio. Temperature del pomeriggio in alcune aree prossime ai 37-38 gradi. Non mancheranno comunque di temporali di calore sull'Appennino centrale tra Viterbese orientale, Reatino e Frusinate. La vera svolta però arriverà nel corso di giovedì, con aria un po' più fresca in quota oceanica che innescherà giovedì temporali sulla regione con un lieve calo delle temperature. Rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo.
2: Radio Globo Promotion. Ed ora parliamo del nostro sponsor MA Supermercati. Finalmente è arrivato il nuovo punto vendita in zona Prima Porta. Prodotti freschi, qualità garantita e convenienza tutti i giorni. Scarica l'app e iscriviti al programma Fedeltà. Amici tutti i giorni. Ti aspettano promozioni personalizzate, buoni spesa, catalogo premi e tanti vantaggi esclusivi. Passa a trovarli in via di Valle Murigana 576 in zona Prima Porta e scopri tutto su masupermercati.it. Wait for me,
0: I'll be back. Onge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: No, sì!
11: Brava!
10: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
11: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
10: Un appuntamento galante?
11: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
12: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
13: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
15: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 175 bar, 2500 watt, portata a 480 litri ora, è a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat. Più professionale, meno caro.
16: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
17: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
18: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a €5,99 e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a €2,39. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
19: Info e regolamento su radioglobo.it.
20: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
21: Perfetto.
20: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
21: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
20: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
21: Allora sei nel posto giusto.
22: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
23: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
24: L'estate è arrivata. Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Dall'8 giugno iniziano i centri estivi di centroestivoroma.it, tra i più apprezzati della capitale. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Amicizie, sorrisi e nuove avventure ti aspettano.
25: The Morning Show,
26: sponsored by Supermercati MA. La convenienza abita qua.
27: Ehi, hai sentito che MA Supermercati ha aperto un nuovo punto vendita? Freschezza, convenienza e qualità. Cosa aspetti? Vieni a trovarci in via di Valle Murigana 576, zona Prima Porta, e scopri il tuo nuovo supermercato di fiducia. MA Supermercati, amici tutti i giorni.

0: Show on Radio Globo.
1: Dobbiamo accelerare, ragazzi, verso le notizie del traffico. Oh, questa mattina, a proposito di traffico, ci stanno segnalando un po' di cose. Senti qua, vai Giova.
2: Ma ci sono aggiornamenti sulla viabilità della Salaria?
1: Allora, preoccupazione per questi lavori che ci sono in via Salaria.
3: Certo che ci sono aggiornamenti.
1: Sì, come no?
3: Ah, voglia, certo.
4: Sì, qui in radio non è arrivato nessuno.
3: Che proseguono i lavori con riduzione di carreggiata e poi insomma si passa sui laterali, c'è traffico, quindi uscite mezz'ora prima.
4: Ma ci dici un attimo, ma fino a quando dovrebbero durare? Solo questo vorrei sapere.
3: Questo insomma, i lavori dureranno fino al 18 luglio.
1: Aspetta, questo è quello che dicono, poi naturalmente insomma ma con calma, aspetta un attimo,
3: 2 o 3 settimane salvo impreviste,
1: così come i lavori precedenti su via Salaria che sarebbero dovuti durare qualche giorno invece.
3: salvo impreviste
4: sarà un bel luglio.
1: Vabbè ragazzi, vi abbiamo dato un paio di notizie per farvi dire ma sti cazzi, naturalmente dei colleghi di lavoro. Abbiamo detto quella degli asteroidi, oggi la giornata mondiale degli asteroidi.
2: Oh, Massimè, quando andava a ballare con Corico, quanti asteroidi vedevo in cielo, la cifra,
1: i galassie proprio, non solo. E poi la bambina che è stata registrata all'anagrafe con il buone intenzioni del papà di chiamarla Daphne, però poi insomma l'impiegato ha capito male e quindi è stata registrata con il nome Nafta,
5: nazionalità del Kuwait.
1: C'ha ragione, è vero.
2: Ho saputo pure che Van Diesel c'ha lo stesso problema di Nafta.
1: Mamma mia ragazzi. Una buona notizia per tutte le donne invece che stanno aspettando il momento saldi, ragazzi. Allora, abbiamo la data.
3: Eh sì, abbiamo la data per quanto riguarda il Lazio, ma che riguarda un po' tutta Italia da quello che abbiamo visto. Ed è, attenzione.
1: Oh.
3: 4 luglio!
1: Durerà,
3: sì. e durerà 6 settimane, d'altre parti 60 giorni.
1: Beh, ok, buono. Allora, 4 luglio arriva, diciamo così, all'inizio del mese. Allora, per quelli che prendono lo stipendio il 27, niente da fare perché già sono sputtanato per il 4 luglio, quindi è già finito. Per quelli che invece lo prendono all'inizio del mese, buona notizia perché ecco, hanno la disponibilità per andare a comprare quelle 4 cose.
4: 4?
1: Sì, 4.
4: 400?
1: Non ci sono le taglie, non ci sono, a meno che tu non porti la XS, allora trovi le cose, se no sei uno sfigato e non trovi mai niente.
4: Hai ragione, vabbè, dobbiamo correre il primo giorno.
1: E poi sappiamo benissimo quello che succede, no?
3: Che succede?
1: Quanto costa adesso? 99,99? Ok, ci metteranno sopra una bella pecetta sopra con scritto saldi e costerà 99,99.
3: Attenzione!
4: Che io detto!
3: Perché questo è un punto fondamentale, almeno gli altri anni e anche quest'anno, ci deve essere il prezzo di prima, insomma prezzo di oggi, e il prezzo scontato, la percentuale di sconto. Ovviamente il consiglio è sempre quello: se dovete comprare una cosa, se dovete comprare, andate 2 giorni prima, fate la foto alla vetrina.
4: Madonna, quanto sei furbo, Giovanni!
1: A paragoni! E dai, vai. Allora, datevi da fare, sento puzza di Massimiliano Dona, non nel senso che Massimiliano Dona puzza. Sento che c'è bisogno di un intervento. Vai magari nei prossimi giorni. Tra poco invece le notizie sul traffico. Adesso Martin Garrix ed Ed Sheeran su Globo.

0: Accendi il risparmio con le nostre offerte caldissime. Fino al 30 giugno, Cirio olio extravergine di oliva un litro a 3,99€ e Pantene shampoo 250 ml, balsamo 200 ml, due pezzi a 3,99€. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Radio Globo Traffic
1: News. Ancora aggiornamenti, sentiamo qual è la situazione del traffico.
2: Sul tratto urbano della 24 si rallenta tra Tor Cervaro e l'uscita per la tangenziale est e poi c'è traffico sulla carreggiata interna del grande raccordo anulare tra Cassia Bis e Salaria e tra Tor Bella Monaca e l'uscita per la Piappia. In esterno invece tra Prenestina e Tiburtina e tra Cassia Bis e Cassia. Poi andiamo sulla Pontina. I rallentamenti iniziano da Pomezia fino a Castel Romano in direzione di Roma e sulla Colombo da Via di Ciglia a Via di Malafede. Lavori sulla Salaria, riduzione di carreggiata sia tra Antrodoco e Sigillo, proprio in direzione di Sigillo, e poi lavori notturni sulla 1 Roma-Napoli, chiuso dalle 22 alle 6 lo svincolo di Ponte Corvo in uscita per il traffico proveniente da Roma.
3: Radio Globo. Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
1: Morning Show che vi saluta e che vi dà appuntamento a domani mattina per lasciare subito spazio a Roberto Coletti che sta per arrivare. Buona giornata.
4: Ciao. Ciao.
5: Morning Show. Morning Show.
6: Il Morning Show è stato offerto da
7: Supermercati MA. La convenienza abita qua.
8: Ehi, hai sentito che MA Supermercati ha aperto un nuovo punto vendita? Freschezza, convenienza e qualità. Cosa aspetti? Vieni a trovarci in via di Valle Muricana 576, zona Prima Porta, e scopri il tuo nuovo supermercato di fiducia. MA Supermercati. Amici tutti i giorni.
9: Radio Globo Promotion.
1: Oggi qui con noi c'è Daniele di Acqua Smart SRL, ancora una volta insieme per parlarci dei servizi d'eccellenza della tua azienda. Conosciamo molto bene i vostri erogatori e addolcitori di acqua, ormai sono anni che consigliamo a tutti di chiamarvi. Però Daniele, oggi ci puoi raccontare qualcosa di più su di voi?
10: Ciao a tutti, sì, oggi vi voglio parlare del nostro servizio di assistenza che è tra i nostri punti di forza, e a dimostrarlo sono le numerose recensioni a 5 stelle dei nostri clienti. In tanti anni di esperienza molte famiglie e aziende hanno scelto di affidarsi a noi, a volte in seguito ad esperienze negative con altre ditte. Ci hanno chiamato, nel giro di poco siamo riusciti ad intervenire e a risolvere il problema. Abbiamo un servizio clienti attivo 24 ore, 7 giorni su 7, non tutti ce l'hanno. Per noi il contratto con il cliente non si chiude dopo l'acquisto, vogliamo garantire il massimo della qualità e dell'efficienza nel tempo, così abbiamo conquistato la fiducia dei nostri clienti. Sappiate che in questo momento c'è una promozione in corso. Se rottamate il vecchio erogatore e installate il nuovo certificato AcquaSmart SRL, comprensivo di assistenza H24, riceverete gratuitamente in omaggio anche l'addolcitore della linea AcquaSmart SRL per eliminare il calcare e garantire una vita più lunga ai vostri elettrodomestici come lavatrice, lavastoviglie e caldaia.
1: Beh, ottimo, due prodotti essenziali con un solo acquisto. Senti, cosa dobbiamo fare? Dici.
10: Basta chiamare subito il numero verde gratuito 814 10 13, l'offerta è limitata e possiamo riservarla solo ai primi 5 che chiamano adesso.
1: Chiamate subito e approfittate di questa promozione. Grazie Daniele.
11: Wait for me, I'll be back.
12: Dal 10 al 12 luglio sulla spiaggia del Castello di Santa Severa torna Surf Expo 2026. Scuola surf, Soup Academy, gare di skate, villaggio con stand, fashion show, workshop, area food e beach party ogni sera. Vivi l'evento più cool dell'estate. Ti aspettiamo dal 10 al 12 luglio. ItaliaSurfExpo.it.
13: Radio ufficiale Radio Globo.
14: Tesoro, perché sul calendario c'è scritto anniversario? Il nostro non è oggi.
15: Infatti, ho segnato quello di Deco per non perderci neanche un'offerta.
16: Deco festeggia 20 anni con tantissimi prodotti a prezzi strepitosi. Fino al 9 luglio, con carta Essere Deco, basso olio extravergine di oliva, un litro, a soli 4,99€. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, 70 grammi per 6, a soli 4,49€. Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
17: Trasforma i tuoi spazi all'aperto con 4S Servizi. Taglio prato, cura siepi e interventi rapidi per un verde sempre perfetto. E vivilo al massimo grazie al nostro servizio di disinfestazione professionale contro zanzare, roditori e insetti. Chiama ora e goditi i tuoi spazi senza pensieri. 4S Servizi.
4: Dal 1 luglio 2026 anche i veicoli 100% elettrici a idrogeno dovranno avere un permesso per entrare e circolare nelle zone a traffico limitato di Roma. L'attuale registrazione sarà valida solo per la sosta gratuita sulle strisce blu. Per continuare ad accedere nella ZTL sarà necessario richiedere dal 16 giugno il nuovo permesso annuale, gratuito per alcune categorie come i residenti nelle ZTL, a pagamento anche se a prezzo ridotto per gli altri mezzi elettrici. Tutte le informazioni su Roma Mobile. www.mobilita.it.
18: Le bombe della programmazione,
19: una dietro l'altra,
18: solo le migliori,
19: senza interruzioni.
18: Sequenza bomba,
19: tra poco
20: on Radio Globo.
21: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
22: Un disastro.
21: Ah, e le escursioni?
22: Abbiamo naufragato.
21: E tua moglie?
22: È scappata con uno del posto.
21: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
22: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio.
21: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
23: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
24: Perfetto.
23: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
24: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
23: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
24: Allora sei nel posto giusto.
25: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
18: Solo le migliori in FM
19: e sul canale 91 del digitale terrestre
18: Globo TV.
26: Panorario in cui c'è chi è sveglio e c'è chi non lo è. Buongiorno a tutti, dopo il morning show arrivo io, vi tengo compagnia per le prossime 4 ore.

0: vai, chiude la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 10.55 su Radio Globo.
0: Ah, sicuri sicuri, abbiamo connesso tutto adesso? Tutto a posto? Bene, è martedì, è vero, ma c'è chi lo confonde con lunedì perché se l'è spassata per 3 giorni e oggi è tornato in ufficio un po' frastornato, un po' traumatizzato, ma tranquilli tutti che c'è Radio Globo a svoltarvi la giornata. Di sicuro qui non ci si annoia mai, ci sono tutte le nostre hit che vi trasmettono tanta energia e non vi molliamo mai un secondo.
2: Ecco cosa ti sei perso in
1: tutto bloccato.
3: Allora, vedo collegato un Riccardo Di Lazzaro.
0: Sì? Sì. Che dice?
3: Che scrive sul nostro gruppo, quello di Tutto Bloccato, un andiamo bene, probabilmente si è appena collegato.
0: Collegamento bene! diciamo che è collegato nel momento migliore più alto della puntata. Cioè,
3: prima abbiamo parlato del concilio di Nicea del 325 d.C., quando appunto fu stabilito il padre nel credo, quello che ancora viene professato dalla Chiesa Cattolica, che oggi appunto nella festività di Santi Pietro e Paolo.
0: Ma certo, abbiamo fatto anche proprio l'esegesi di questa festività, dei santi patroni di Roma.
3: Non solo, anche i padri della Chiesa, abbiamo scomodato Sant'Ambrogio, scomodato un sacco di San Girolamo, che ha tradotto la Bibbia dal greco al latino e dal latino alla famosa Vulgata.
0: E poi così 2-3 minuti ce ne siamo concessi di vecchi ricordi discotecari.
4: Simone!
0: Ecco sì.
5: Dovete mettere la progressive del principe Bismarck.
6: Questa era da Roy o Play Jean. Il trip era un po' troppo. Allora sì, ti piace una bella Roy e navi come treno.
7: Tu butti all'infernetto, non ti sbagliare.
8: Ah raga, io so solo che ai tempi miei, negli anni 90, c'era il Red Zone per i bucciante. E la gente ci veniva da Roma, ci veniva da Napoli. Io ho trovato gente con la maglietta del Red Zone a Parigi.
9: Veramente si ballava anche al Cube anni fa.
10: Ai Eclani!
1: Tutto bloccato.
2: Dal lunedì al venerdì.
1: Dalle 16 alle 19.
2: Solo su
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
2: Scopri come su radioglobo.it.
11: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori. La tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
12: Grano Salis.
13: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
12: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a 2 passi dal Gra.
13: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
12: Grano Salis, il gusto che emoziona.
13: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
14: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
15: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
16: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Tonno in olio d'oliva di tonno 12 pezzi da 70 grammi a 7,99 euro. Todis, buongiorno convenienza!
17: Ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
18: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
19: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
20: Attenzione!
4: su cashglobo.it è iniziato il fuori tutto di giugno. Solo oggi, fino allo scoccare della mezzanotte, su cashglobo.it ti aspetta un extra 10% di sconto su tutte le offerte già ribassate. 24 ore per acquistare ristoranti, eventi e tante esperienze diverse a un prezzo ancora più basso. Inserisci il codice fuori tutto al checkout e chiudi giugno col botto. Solo oggi, fino a mezzanotte. Solo su cashglobo.it.
20: Via tutto! Tutto da rifare!
21: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
20: Oh gente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
21: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
22: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
0: Un mix esplosivo di sonorità elettroniche, grazie a Merck & Cremont e allo stile inconfondibile dei The Colors. La vocalizzazione

0: altrimenti qui non si combina niente, però siamo insieme, questo è importantissimo, si sa, con Radio Globo le giornate volano con più leggerezza e più energia, e poi suona solo le migliori.
1: Ogni mattina fai colazione con il Morning Show
2: e vinci premi di Fattoria Latte Sano.
1: Scopri come su radioglobo.it. Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
2: Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Attenzione, su cashglobo.it è partito il fuoritutto di giugno. Solo oggi, fino allo scoccare della mezzanotte, su cashglobo.it ti aspetta uno sconto del 10% su tutte le offerte già ribassate per chiudere il mese con un extra risparmio. Ma affrettati, hai solo oggi per scegliere tra tutte le offerte le tue preferite con un 10% di sconto in più. Inserisci il codice fuoritutto al checkout e chiudi giugno alla grande. Solo oggi fino a mezzanotte, solo su cashglobo.it.
2: Cash Globo, il tuo contante scontato.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
5: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
6: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
7: Anche su un mezzo non tuo?
6: Sì.
7: E offre anche tutela legale.
6: Mi fai parlare?
7: E assistenza sanitaria e a casa.
6: Esatto, Moby, perché ACI
7: è il club sempre vicino a te.
6: Almeno la chiusura posso dirla io?
7: Ok, socia.
6: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
8: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
9: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
10: Ad esempio la scala telescopica 4x4 New Red, in alluminio, altezza massima 3,90 m e a soli €99. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
11: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
12: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
1: Info e regolamento su radioglobo.it.
13: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
14: Perfetto.
13: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
14: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
13: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
14: Allora sei nel posto giusto.
15: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
16: Speciale estate, le offerte firmate Mauris fino all'11 luglio. Stendino Mameson 20 metri 100% alluminio €11,99. Detersivo lavatrice ACE 56 lavaggi vari tipi €4,99. Mauris.
17: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
18: Su bestia immonda, esci da questa casa!
19: Contro rati, parassiti e blate, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così.
0: Curioso e surreale, Tame Impala, è scelto da Kevin Parker, che sta a significare

5, Robbie Williams, anche se il tempo corre, pure per lui la popolarità non è mai mancata, è mai stata scalfita, anzi sul percorso ha raccolto tanti altri giovani. Siete su Radio Globo.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: spesa senza stress. Ordina i tuoi prodotti preferiti su maspesaonline.it. La qualità e la freschezza di MA sono assicurati e la prima consegna è gratuita. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. maspesaonline.it. Amici, con un click.
1: Radio Globo Traffic News.

0: Polizia Locale di Roma Capitale e dell'ACI.
1: Sul grande raccordo anulare in carreggiata interna, code dagli svincoli Cassia Bis e Flaminia e dalle uscite Tor Bella Monaca e Appia. In carreggiata esterna, code a tratti dalle uscite Tor Bella Monaca e A24. Per un evento all'Altare della Patria, rallentamenti in Piazza Venezia. Sulla Salaria, all'altezza della motorizzazione, viabilità deviata da questa notte sulle corsie laterali per un cantiere che interessa il cavalcavia danneggiato da un camion nel 2021. Traffico intenso. Al via i lavori di messa in sicurezza di via Vincenzo Thieri, arteria del municipio 15 che collega la Cassia con la Braccianese. Rallentamenti. Code in via del Quadraro per un incidente. Traffico intenso sulla Colombo in direzione centro all'altezza di via dell'Umanesimo, sempre per un incidente.
2: Radio Globo. Ogni mattina fai colazione con il Morning Show.

0: Chiama per primo lo 06 89 28 99 6.
1: Indovina il rumore misterioso
0: e vinci uno dei premi dell'intero catalogo di
1: Fattoria Lattesano. La colazione ha un nuovo sapore
0: con il Morning Show e Radio Globo.
2: Wait for me.

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Da quattro generazioni, la famiglia Bezzicchieri porta il mare sulle tavole di Roma. All'Aristo Pescheria Bezzicchieri scegli il pesce dal banco e te lo cucinano espresso. Crudi freschissimi ogni giorno, panini di pesce, in via Gregorio VII e comodo asporto. Ti aspettiamo in via Tuscolana 238-240 e al mercato San Silverio. Pescheria Bezzicchieri.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: La casa che sogni? Oggi costa la metà. Da Janus arriva la promozione che aspettavi. Porte, finestre, blindati e pergole bioclimatiche. Paghi subito solo il 50% e trasformi la tua casa con stile, comfort e qualità. Non aspettare. Vieni da Janus e scopri come approfittare della promozione. Oggi paghi solo la metà. L'altra metà ha interessi zero e la recuperi anche con le detrazioni fiscali previste. Janus. Porte e finestre per passione. www.janusporte.it.
4: Spesso la soluzione è voltare pagina. Da oltre 25 anni noi di Crook ci occupiamo della gestione del debito, guidando i nostri clienti verso una nuova serenità finanziaria. Riscrivi la tua storia, scopri chi siamo sul sito di Crook Italia.
5: Tesoro, perché sul calendario c'è scritto anniversario? Il nostro non è oggi.
6: Infatti, ho segnato quello di Deco per non perderci neanche un'offerta.
7: Deco festeggia 20 anni con tantissimi prodotti a prezzi strepitosi. Fino al 9 luglio, con carta Essere Deco, basso olio extravergine di oliva, un litro, a soli 4,99 euro. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, 70 grammi per 6, a soli 4,49 euro. Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
8: Canapando è la cannabis CBD della capitale. 6 grow shop con distributore H24 e delivery dalle 9 alle 21 con consegne gratuite in tutta Roma. Canapando, esperienza, professionalità e prodotti CBD di prima qualità. Scoprili su canapando.net.
9: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
10: Le bombe della programmazione,
11: una dietro l'altra,
10: solo le migliori,
11: senza interruzioni.
10: Sequenza bomba,
11: tra poco
12: on Radio Globo.
13: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
14: Sì, facci sognare.
13: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa.
14: Sì, ma poi dove sei andato?
13: Dopo, al mare forse, o in montagna, beh.
15: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
16: Sono le 10:57 e l'ora delle offerte di Roman Auto.
17: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
18: Perfetto.
17: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
18: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
17: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
18: Allora sei nel posto giusto.
19: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
10: Solo le migliori in FM
11: e sul canale 91 del digitale terrestre.
10: Globo TV.
16: Settimana che appena ripartita.

0: Globo.
1: Sequenza bomba torna alle 11.55 su Radio Globo.
0: Non c'è niente di meglio che una bella sequenza bomba per ricaricarci di pura energia e che solo Radio Globo riesce poi a regalarvi ogni 60 minuti tutta per voi. Non perdetevi dunque la prossima. Se cercate una canzone in particolare, vi ricordo che c'è sempre la nostra playlist ufficiale, bella proprio elencata, una canzone dopo l'altra, sul nostro sito radioglobo.it.
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori, la tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
4: Chuck, motore, azione!
5: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
6: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
7: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
8: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te

0: hai sentito che MA Supermercati ha aperto un nuovo punto vendita? Freschezza, convenienza e qualità. Cosa aspetti? Vieni a trovarci in via di Valle Muricana 576, zona Prima Porta, e scopri il tuo nuovo supermercato di fiducia. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
1: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
2: Ave Cetus.
3: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
4: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce, fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
5: Eccoci, voi siete sempre connessi.

per partire un altro, quello di Fulminacci all'aperto, quindi nuove date avranno luogo in alcuni dei principali festival estivi, ancora per stare vicino ai suoi fan. Su Radio Globo risentiamo Alok, James Arthur, Work With My Love.

0: potrebbe partire da un momento all'altro.
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
2: Turn it up.
1: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo
3: Promotion.
0: Oggi è di nuovo con noi Fabrizio Petrini, il responsabile commerciale di Cetus. Allora Fabrizio, sei venuto di nuovo a parlarci di Cetus e del modo in cui da ben 50 anni si preoccupa di trasformare in meglio le case dei romani?
4: Non proprio. Oggi ho un'offerta irrinunciabile per chi ci ascolta. La 500x4 uguale 2500.
0: Davvero? Aspetta però Fabrizio, prima ti va di ricordarci nel dettaglio di cosa vi occupate da Cetus?
4: Certo, noi di Cetus ci occupiamo di vendita di prodotti per la casa e il nostro obiettivo principale è dar vita ai vostri progetti immobiliari. Lavoriamo su vere e proprie zone della casa come bagni, cucine, ma ci preoccupiamo anche di porte infissi, parquet e termoarredi.
0: E io aggiungerei che da voi i materiali e i prodotti si possono toccare con mano direttamente in showroom.
4: Proprio così, e nei nostri showroom c'è sempre un esperto pronto ad aiutarvi.
0: Senti Fabrizio, ma allora la 500x4 uguale 2005, dici un po'?
4: Sino al 31 agosto, da Cetus, con una spesa minima di 6.000 euro su uno dei settori bagno e ceramiche, cucine, porte o finestre, riceverete subito uno sconto di 500 euro. In più, altri 2.000 euro di sconto sugli altri settori citati prima. Per scoprire tutti i dettagli, visitate cetus.it o chiamateci allo 06 20 071.
0: E allora forza, non fatevi scappare questa promozione. Chiamate lo 06 20 071 o visitate cetus.it. Ave Cetus!
5: Wait for me, I'll be back.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
9: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta di consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
10: Dobbiamo parlare.
11: Lo sapevo.
10: Di questi continui alti e bassi.
11: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
10: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
12: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
1: Radio Globo Promotion.
0: Quando si parla di salute, ogni minuto conta. Farmacia Corsetti Health è il vostro punto salute completo a Roma, dove fare ECG, oltre analisi, con vaccini, assistenza infermieristica a domicilio, percorso di disassuefazione dal fumo e consulenze con professionisti. Per la vostra salute, non aspettate. Andate da Corsetti Health all'Eur, in viale dell'Aeronautica 33 e a Vigna Clara, in via Luigi Bodio 77. Maggiori info su farmaciacorsetti.it.
13: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
2: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
3: Mamma, io mi annoio!
14: E allora preparati, ti porto al Luneur Park.
15: Dentro la città, fuori dal mondo.
14: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
3: Mamma, io sono già in macchina!
14: Info e biglietti su luneurpark.it.
16: Canzone bellissima, nata da una lunga chiacchierata con Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici. Non

contenuti sui nostri canali social ufficiali, video naturalmente, anche storie Instagram. Spesso vi facciamo vedere anche quello che accade all'interno dei nostri studi, durante i nostri programmi, i nostri show, ovvero tutto bloccato, anche il morning show, e quindi se non l'avete ancora fatto andateci. Per chi non fosse ancora nostro follower, mi raccomando, entrate su Instagram, cercate

0: vita continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
0: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
0: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
0: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Onge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Tesoro, l'hai sentito?
7: Nah, se sta bene non chiama.
6: Lodge di lusso, amici, una spa tutta per lui. Però...
7: Proviamo a sentirlo?
6: Sì, dai.
7: Amore di mamma, come stai? Mangi?
8: Per goderti le tue vacanze, pensa prima alle sue. Al Dog Relay dell'aeroporto di Roma Fiumicino, il tuo cane si sente a casa. Comodi lodge, aria verde per giocare e personale qualificato. Per info e prenotazioni, adr.it/dog-relay.
9: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile! Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia su gruppoclem.it. Ah, Clem, con la K!
10: Tesoro, perché sul calendario c'è scritto anniversario? Il nostro non è oggi.
11: Infatti, ho segnato quello di Déco per non perderci neanche un'offerta.
12: Déco festeggia 20 anni con tantissimi prodotti a prezzi strepitosi. Fino al 9 luglio, con carta essere Déco, basso olio extravergine di oliva, un litro, a soli 4,99 euro. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, 70 grammi per 6, a soli 4,49 euro. Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
13: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te

0: Speciale estate. Le offerte firmate Mauris fino all'11 luglio. Dentifricio acqua fresh vari tipi, super prezzo 79 centesimi. Salottino Alessia antracite o bianco, super prezzo 39,90 €.
1: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
2: L'estate è arrivata. Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Dall'8 giugno iniziano i centri estivi di centroestivoroma.it, tra i più apprezzati della capitale. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Amicizie, sorrisi e nuove avventure ti aspettano.
3: Le bombe della programmazione,
4: una dietro l'altra,
3: solo le migliori,
4: senza interruzioni.
3: Sequenza bomba,
4: tra poco
5: on Radio Globo.
6: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
7: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
8: Think Big, become Big.
9: Mancano 3 minuti a mezzogiorno, è l'ora delle offerte di Roman Auto.
10: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
11: Perfetto.
10: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
11: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
10: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
11: Allora sei nel posto giusto.
12: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
3: Solo le migliori in FM
4: e sul canale 91 del digitale terrestre
5: Globo TV.
9: Ben ritrovati tutti amici, mi raccomando, mood sempre positivo che dobbiamo far andare la settimana, eh. Oggi finisce anche il mese di giugno, ripartiamo su Radio Globo, sequenza bomba.

0: Sequenza Bomba torna alle 12.55 su Radio Globo.
1: Oh, che super carica ci è arrivata addosso, passo alla volta, una canzone alla volta, tutto suona meglio, dai, che qui scorre sempre che una meraviglia, perché è la radio che suona, sono le migliori, Radio Globo.
0: Ecco cosa ti sei perso questa mattina del Morning Show Radio
2: Globo. Ci sono tanti, Giovanni, che non hanno però la possibilità, sai, di andare a fondo, no? Magari uno scrive con un profilo falso, poi devi mettere in moto una macchina che non è semplicissima.
3: C'è la polizia postale che ha degli strumenti.
2: Lo so.
4: Devi mettere in fila perché già c'è Bannacci a sparare c***ate, quindi la strada è lunga.
5: Scusate, ma state parlando di politici, vice premier, ma di chi sta parlando? Di Salvini. Ah, sarebbe un politico. Ah, capito? Pensate, quante cose, quante novità dentro sta cosa? Non lo sapevo. Vice premier e politico, Salvini.
2: Ah, allora, questo è un giudizio che ci può stare, no? Uno giudica il politico come vuole. Però, ragazzi, sparare diffamazione così, no, dai.
6: Io comunque prendo le distanze, che oggi questo c'ha la querela facile.
3: Ma no, vabbè, un po' di ironia.
2: Quale ironia?
3: No,
2: però,
3: dico questo, che il messaggio che ci è arrivato adesso, il nostro.
2: No, perché quella non è ironia.
3: No, io sto parlando dell'ascoltatore. Okay.
6: Ministro Giovanni Lucifora. Lucifora Giovanni.
2: Sì, questo che ha appena parlato. Non confondiamo le voci. Io, Massimo Bari, quello che apri Venus, Flaminia Cappelli, quello
3: non
2: di
3: mi
2: prima.
3: Tiro indietro.
2: Lucifora Giovanni, quello che ha detto non mi tiro indietro. Guarda, è un po' quello che diceva anche qua a Pezzotti.
3: No,
2: ma io,
3: ma diceva la stessa cosa. Io, però c'è una piccola differenza.
2: Sono già pronto domani a mettere, a introdurre Giovanni così.
7: No, Flammi, mettesi in ginocchio su sta storia, no, però.
1: No, è vero, hai ragione, no.
0: The Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo. Wait for me,
8: I'll be back. Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
9: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Mozzarella colle maggio 4 pezzi 500 grammi a 2,69 euro. Todis. Buongiorno convenienza.
0: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
10: Info e regolamento su radioglobo.it.
11: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
12: Perfetto.
11: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
12: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
11: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
12: Allora sei nel posto giusto.
13: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
14: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
15: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
16: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
17: Attenzione, su cashglobo.it è iniziato il fuori tutto di giugno. Solo oggi, fino allo scoccare della mezzanotte, su cashglobo.it ti aspetta un extra 10% di sconto su tutte le offerte già ribassate. 24 ore per acquistare ristoranti, eventi e tante esperienze diverse a un prezzo ancora più basso. Inserisci il codice fuori tutto al checkout e chiudi giugno col botto. Solo oggi, fino a mezzanotte, solo su cashglobo.it.
18: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
0: Strada facendo. tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
19: Sponsored by conti più clacson che chilometri, è il momento di cambiare auto.
20: Scopri KGM da Magia Auto.
19: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
20: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
19: E affronti il traffico con un sorriso.
20: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
19: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.
21: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
1: Lui è una delle voci più

0: concerti dell'anno.
1: Eccolo qui, vi avevo avvisato, amici. Allora, fan di Jovanotti, attenzione che Radio Globo sta per regalare due biglietti per il concerto del 13 settembre al Circo Massimo qui di Roma, ma dovrete dimostrarci di essere dei veri fan. Come? Beh, indovinando i titoli di queste tre canzoni qua.

0: 06 892 8996, il primo che arriva e lei indovina e ci deve dare proprio tutti e tre i titoli, vince due biglietti per andare a vedere Jovanotti gratis il 13 settembre al Circo Massimo di Roma.
1: Chiama ora lo 06 892 8996. Dimostra di essere un vero fan. Indovina i titoli delle canzoni e vinci due biglietti per il concerto di Jovanotti.
2: Radio Globo.
3: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori, la tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
1: Radio Globo Meteo.
4: Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
1: Radio Globo Meteo.
5: Amici di Radio Globo, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ancora temperature alte nel Lazio con le massime che nuovamente si avvicinano ai 34-35 gradi, ma localmente li superiamo anche. Come avviene ormai da qualche giorno, un minimo di instabilità interessa le zone appenniniche con qualche temporale di calore che però per ora non è in grado di cambiare ancora la massa d'aria. Quindi il caldo rimane anche domani, giornata bollente, ma attenzione, giovedì arrivano temporali più diffusi, lì sì arriverà anche aria più fresca. Ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Attenzione, su cashglobo.it è partito il fuoritutto di giugno. Solo oggi, fino allo scoccare della mezzanotte, su cashglobo.it ti aspetta uno sconto del 10% su tutte le offerte già ribassate per chiudere il mese con un extra risparmio. Ma affrettati, hai solo oggi per scegliere tra tutte le offerte le tue preferite con un 10% di sconto in più. Inserisci il codice fuoritutto al checkout e chiudi giugno alla grande. Solo oggi fino a mezzanotte, solo su cashglobo.it.
1: Cash Globo, il tuo contante scontato.
6: Wait for me, I'll be back.
7: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
8: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
9: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
8: Questo finché non passi a euro.
10: E allora tutto diventa più...
8: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
11: Brava!
12: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
11: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
12: Un appuntamento galante?
11: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
13: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
14: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
15: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
16: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
17: Hai un'azienda o grandi spazi da pulire? 4S Macchine ha la soluzione giusta per te. Lava pavimenti professionali per ogni tipo di spazio, disponibili a noleggio e con assistenza garantita. E se hai una vecchia lava pavimenti, la valutiamo noi. Chiedi subito la tua consulenza gratuita su 4smacchine.it. Se dici Radio Globo, per te uno sconto speciale.
18: Il 30 giugno da Pewex arrivano le fresche tentazioni, una selezione di prodotti freschi in super offerta. Arista di suino a 3,90 euro al chilo e prosciutto crudo San Francesco a soli 99 centesimi letto. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
19: E te lo voglio di.
20: Cosa?
19: Te lo voglio di.
20: Che cosa?
19: Senti un po'.
21: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
22: La senti la campanella? È l'ora dei Campus W. Da oltre 20 anni l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W Eur, zona Metro Magliana. W.com.

0: oggi due biglietti per il concerto di Jovanotti.
1: Allora ragazzi, Radio Globo vi porta al concerto di Jovanotti, ma voi dovete indovinare i

0: ci prova, vediamo un po'. Pronto, Mimmo?
1: Sì, ciao, buongiorno.
0: Ciao, fammi capire un po', sei uno di quei fan di giovanotti occasionali o sei uno di quelli proprio accaniti che non si perde niente?
1: No, io ne ho seguiti due, ne avrei voluto seguire di più, ma ne ho seguiti due.
0: E allora,
1: e uno l'ho seguito per caso, poi invece mi è piaciuto tantissimo.
0: Immagino, certo, ma lui è fantastico, sì, sul palco. Senti, fuori i titoli delle tre canzoni presenti nel mashup, sei pronto? Vai, dimmeli un po'.
1: Sì, ci provo. Tensione evolutiva.
0: Sì.
1: Le tasche piene di sassi.
0: E l'ultima?
1: E l'ultima dovrebbe essere l'estate addosso.
0: Ok, allora Mimmo, considerati libero da ogni impegno per il 13 settembre, perché andrai al Circo Massimo il 13 settembre. Sì, sì, giovanotti.
1: Sì, grandi, grazie.
0: Grande, con chi ci andrai, già lo sai?
1: Eh sì, con mia moglie.
0: Ebbene,
1: certo.
0: E allora divertitevi, Mimmo, è stato un piacere.
1: Grazie.
0: Soprattutto perché, lo so, dimmi un po', qual è la radio che regala solo i migliori premi?
1: Radio Roma.
2: Abbiamo regalato due biglietti per il concerto di Jovanotti. Continua ad ascoltare Radio Globo. I prossimi potrebbero essere i tuoi. Radio Globo.

tra i tanti matrimoni VIP che si celebrano in questo 2026 c'è anche quello di Damiano David con Doug Cameron, i quali avrebbero scelto di sposarsi in Toscana sul finire dell'estate. Non si sa molto, anche perché si stanno muovendo con molta discrezione.

0: attenzione, mi raccomando, e anche il volume.
1: Ogni mattina fai colazione con il Morning Show
2: e vinci premi di Fattoria Latte Sano.
1: Scopri come su radioglobo.it. Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
5: Canapando è la cannabis CBD della capitale. Sei grow shop con distributore H24 e delivery dalle 9 alle 21 con consegne gratuite in tutta Roma. Canapando, esperienza, professionalità e prodotti CBD di prima qualità. Scoprili su canapando.net.
6: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con ITS Academy Lazio Digital scegli i percorsi più richiesti del mercato. Intelligenza artificiale, cyber security, cloud, data science, sviluppo software, game digital media e agenti AI. Corsi gratuiti, tanta pratica e stage nelle aziende. ITS Academy Lazio Digital, da studente a professionista. Scopri di più su laziodigital.it.
7: Via tutto, tutto da rifare!
8: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
7: Agente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
8: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
9: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
2: Le bombe della programmazione,
1: una dietro l'altra,
2: solo le migliori,
1: senza interruzioni.
2: Sequenza bomba,
1: tra poco
10: on Radio Globo.
11: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
12: Un disastro.
11: Ah, e le escursioni?
12: Abbiamo naufragato.
11: E tua moglie?
12: È scappata con uno del posto.
11: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
12: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio.
11: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
13: Mancano 3 minuti alle 13, è l'ora delle offerte di Romana Auto.
14: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
15: Perfetto.
14: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
15: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
14: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
15: Allora sei nel posto giusto.
16: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
2: Solo le migliori in FM
1: e sul canale 91 del digitale terrestre
2: Globo TV.
13: Ormai abbiamo superato indenni e senza pochi ostacoli questa mezza giornata di questo pseudo martedì che sembra un lunedì.

0: smartphone.
1: Ecco cosa ti sei perso in
2: tutto bloccato.
0: E quindi a lei, alla presidentissima, hanno lasciato accesa l'aria condizionata, a lei e a tutti gli altri commissari europei che così lavorano al fresco, e quindi insomma si sono un pochino inalberati, diciamo così, gli altri dipendenti.
3: La von der Leyen che si affaccia tutta congelata, e tanto c'è solo lei, l'aria condizionata in tutto il palazzo di Bruxelles. Che già è congelata da anni, quella la vedi, pare. Sembra, la von der Leyen sembra impagliata. Sai quelli proprio quei cervi dentro ai rifugi, sì, di montagna?
0: Vabbè, si mantiene bene la von der Leyen. Comunque. Vabbè, ti posso dire, alla fine non mi sembra niente di diverso rispetto a quello che succede tutti i giorni anche qua in Italia, da noi, cioè? In qualunque ufficio. Cioè queste lite e queste rivolte e queste proteste per l'aria condizionata, perché poi c'è chi la vuole alta, chi non la vuole per niente, ma guarda, noi ce l'abbiamo in casa. Ileana Caselli ogni volta combatte con Tommaso Di Vito che la mette a 15-16 gradi e lei...
3: Cioè, Tommaso Di Vito adesso si è sporto dietro al vetro con un ventaglio. Ma dove stai? All'Ushuaia? Dove sei? A Ibiza?
0: C'è una battaglia in corso.
4: Aspetta, devi sapere chi ha spento l'aria condizionata, vedi? Qui dentro perché lei sta morendo di freddo.
3: Allora, ma ti vuoi vestire, Ileana?
0: Ma mi vengono le labbra viola.
4: Le labbra viola. Ma ti rendi conto che sto su
5: Ti ho dato il mio ventaglio.
0: Quindi vedi che c'è tutto vero. Capita.
3: Tommaso, resisti.
2: Tutto bloccato
1: dal lunedì al venerdì,
2: dalle 16 alle 19,
1: solo su
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
1: Scopri come su radioglobo.it.
6: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori, la tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
7: Grano Salis.
8: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
7: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
8: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
7: Grano Salis, il gusto che emoziona.
8: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
9: Dal 10 al 12 luglio sulla spiaggia del Castello di Santa Severa torna Surf Expo 2026. Scuola surf, Soup Academy, gare di skate, villaggio con stand, fashion show, workshop, area food e beach party ogni sera. Vivi l'evento più cool dell'estate. Ti aspettiamo dal 10 al 12 luglio. ItaliaSurfExpo.it.
2: Radio ufficiale Radio Globo.
10: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
11: Successo alla tua casa, fantastica!
12: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
13: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
14: Tesoro, l'hai sentito?
15: Nah, se sta bene non chiama.
14: Lodge di lusso, amici, una spa tutta per lui. Però...
15: Proviamo a sentirlo?
14: Sì, dai.
15: Amore di mamma, come stai? Mangi?
16: Per goderti le tue vacanze, pensa prima alle sue. Al Dog Relay dell'aeroporto di Roma Fiumicino, il tuo cane si sente a casa. Comodi lodge, aria verde per giocare e personale qualificato. Per info e prenotazioni, adr.it/dog-relay.
17: Speciale estate. Le offerte firmate Mauris fino all'11 luglio. Lettino alluminio Mameson, blu o ecru, 34,90 euro. Spray sgrassatore Chantecler più ricarica, 3,49 euro. Mauris.
18: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
0: Ma quella che arriva vi piace tanto, lo so, piace anche a noi. Grazie poi al

proprio la scorsa settimana è tornato al numero uno della Official Single Chart in UK per la 14ª settimana non consecutiva, il duetto con Olivia Rodrigo. Questa è Radio

0: record in tutta Europa, non ferma le centinaia di migliaia di fan in coda per assistere al concerto del loro artista del cuore. E quindi succede pure che la polizia di Berlino proprio l'altra sera ha dovuto usare un cannone ad acqua per rinfrescare le migliaia di fan di Bruno Mars in attesa fuori proprio dell'Olympia Stadion, mentre le temperature si avvicinavano ai 40 gradi. A Berlino, ragazzi, l'ondata di caldo sta colpendo veramente duro. E intanto mancano solo 12 giorni ai concerti milanesi, che poi caldo non caldo, l'attesa qui si fa snervante, eh? Non vediamo l'ora.
1: Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre. Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
2: Quello che ascolti in radio,
1: ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10.
2: Canale 91 del digitale terrestre.
3: Morning Show live on Globo TV.
4: Wait for me, I'll be back.
5: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi.
6: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
5: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
3: Internet veloce!
2: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
4: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio il box doccia Gate 120x80, altezza 190 cm, spessore 6 mm con profili cromati e a soli 209 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
7: Info e regolamento su radioglobo.it.
8: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
9: Perfetto.
8: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
9: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
8: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
9: Allora sei nel posto giusto.
10: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
11: Radio Globo Promotion.
12: Ogni grande storia inizia da un posto di fiducia, perché prendersi cura delle persone significa andare oltre il banco. Analisi, ECG, Holter, vaccini, servizi infermieristici a domicilio, percorso di disassuefazione dal fumo e consulenze con professionisti. Oggi Corsetti Health è molto più di una farmacia, è il vostro punto salute completo a Roma. All'EUR, in Viale dell'Aeronautica 33, e a Vigna Calara, in Via Luigi Bodio 77. Maggiori info su farmacia Corsetti.it.
13: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
14: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
15: Think Big, become Big.
16: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
12: E anche oggi questi

0: lascio proprio niente. Questa era Tommaso Paradiso. Lasciamene un po' su Radio Globo, anche perché mi manca qualcosa, inizio a sentire che mi manca qualcosa, la voce più che altro. Va bene ragazzi, cercherò di recuperarla nelle prossime ore per domani mattina. Come stai tu, Jacopino?
1: Bene, ma tu non abbandonarci, Roberta Coletti, no. Mi raccomando.
0: Già, no, facciamo.
1: Resta con noi.
0: Chi c'è al posto tuo? Chi ti sostituisce?
1: Ma... facciamo il Totonomi.
0: Ecco.
1: Roviniamo questa settimana di estate qualcuno nel weekend, tipo,
0: ma
1: non lo so.
0: Secondo me.
1: Angelica.
0: Sì, lei.
1: No, forse Angelica non c'è.
0: No, ha lavorato, non c'è questa
1: no,
0: settimana.
1: No, mi sa che è fuori, sai che forse è addirittura a godersela da qualche parte.
0: Dici?
1: Non lo so, sì, mi sa di sì. No, forse Marco Valerio Camillacci, potremmo rovinare a lui la settimana.
0: Ecco, vero, perché lo preferisci. Preferisci Marco Valerio Camillacci, ecco, ad Angelica Baraldi, però vabbè, io non mi pronuncio. Ragazzi,
1: così almeno sta lui qua, capito, a lavorare tutta la mattina, a svegliarsi presto.
0: E certo, lui sta al fresco poi, no?
1: Vabbè, qua è vero, qua si sta al fresco.
0: Va bene, dai, staremo a vedere. Buona giornata, a domani arriva Jacopo Saliani. Ciao.
2: Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre e entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio ora lo vedi in TV tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre. Morning Show live on Globo TV. Cash Globo, il tuo contante scontato.
3: Attenzione, su cashglobo.it è partito il fuoritutto di giugno. Solo oggi, fino allo scoccare della mezzanotte, su cashglobo.it ti aspetta uno sconto del 10% su tutte le offerte già ribassate per chiudere il mese con un extra risparmio. Ma affrettati, hai solo oggi per scegliere tra tutte le offerte le tue preferite con un 10% di sconto in più. Inserisci il codice fuoritutto al checkout e chiudi giugno alla grande. Solo oggi fino a mezzanotte, solo su cashglobo.it.
2: Cash Globo, il tuo contante scontato. Wait for me, I'll be back.
4: Al nuovo Tuscolo Sporting Club c'è la promo estate. Sala pesi interna ed esterna, corsi fitness, padel, tennis e pickleball, tutto in un unico abbonamento. Allenati all'aperto in un parco verde unico. Iscriviti ora, la seconda rata la paghi a settembre. Vieni ad Arco di Travertino o visita nuovotuscolo.it. Un club, mille esperienze.
5: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Vaschetta gelato vari gusti Loving da un chilo a 2,99 euro. Todis, buongiorno convenienza!
7: Spesso la soluzione è voltare pagina. Da oltre 25 anni noi di Kruk ci occupiamo della gestione del debito, guidando i nostri clienti verso una nuova serenità finanziaria. Riscrivi la tua storia, scopri chi siamo sul sito di Kruk Italia.

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
2: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
3: Le bombe della programmazione.
4: Una dietro l'altra.
3: Solo le migliori.
4: Senza interruzioni.
3: Sequenza bomba.
4: Tra poco.
5: On Radio Globo.
6: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
7: Sì, facci sognare.
6: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa.
7: Sì, ma poi dove sei andato?
6: Dopo, al mare forse, o in montagna, beh.
8: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
9: Le 13:58 ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
10: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
11: Perfetto.
10: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
11: Perfetto perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
10: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
11: Allora sei nel posto giusto.
12: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
3: Solo le migliori in FM, DAB
4: e sul canale 91 del digitale terrestre
13: Globo TV.
9: E dai che siamo pronti anche in questo martedì a partire insieme, anche se è un martedì che sa un po' di lunedì per tanti di voi che ieri hanno festeggiato. Io sono Jacopo Salieri.

0: Radio Globo e Leonori, vinci i migliori eventi live. Turn it up. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
1: Via tutto! Tutto da rifare!
2: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
1: Oh gente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
2: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63, e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
3: E te lo voglio di.
4: Cosa?
3: E te lo voglio di.
4: Che cosa?
3: Senti un po'.
5: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
6: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
7: La casa che sogni? Oggi costa la metà. Da Janus arriva la promozione che aspettavi. Porte, finestre, blindati e pergole bioclimatiche. Paghi subito solo il 50% e trasformi la tua casa con stile, comfort e qualità. Non aspettare. Vieni da Janus e scopri come approfittare della promozione. Oggi paghi solo la metà. L'altra metà ha interessi zero e la recuperi anche con le detrazioni fiscali previste. Janus. Porte e finestre per passione. www.janusporte.it.
8: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile! Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia su gruppoclem.it. Ah, Clem con la K.
9: Tesoro, l'hai sentito?
10: Nah, se sta bene non chiama.
9: Lodge di lusso, amici, una spa tutta per lui. Però...
10: Proviamo a sentirlo?
9: Sì, dai.
10: Amore di mamma, come stai? Mangi?
11: Per goderti le tue vacanze, pensa prima alle sue. Al Dog Relay dell'aeroporto di Roma Fiumicino, il tuo cane si sente a casa. Comodi lodge, aria verde per giocare e personale qualificato. Per info e prenotazioni, adr.it/dog-relay.
0: Wake up! Good morning! The Morning Show.
12: Buongiorno!
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
13: Chiedo il mio appuntamento mattutino.
0: The Morning Show.
14: On Radio Globo.
0: Sponsored by
15: Supermercati M.A. La convenienza.
16: Ehi, hai sentito che MA Supermercati ha aperto un nuovo punto vendita? Freschezza, convenienza e qualità. Cosa aspetti? Vieni a trovarci in via di Valle Muricana 576, zona Prima Porta, e scopri il tuo nuovo supermercato di fiducia. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
17: Grano Salis.
18: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
17: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
18: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
17: Grano Salis, il gusto che emoziona.
18: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
19: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
20: Mamma, io mi annoio!
21: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
22: Dentro la città, fuori dal mondo,
21: c'è un posto meraviglioso meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
20: Mamma, io sono già in macchina!
21: Info e biglietti su luneurpark.it.
4: È un po' la canzone di quest'estate, firmata da Jovanotti e Alfa. Insieme si sono riuniti per creare Buon Vento, adesso su Radio Globo.

0: più energica, semplicemente più bella. Robot TV sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Robot TV.

0: passeranno dall'Italia in quest'estate infuocata. I War Republic, Wherever You Go, su Globo.
1: Solo le migliori in FM. E sul canale 91 del digitale terrestre Globo TV.
0: E vabbè, e oggi va così. Dobbiamo annunciare altro, invece va così. Si riparte da capo. No, non è inizio ora, ovviamente. Siete su Radio Globo e vi volevo ricordare, mi raccomando, di andare ad ascoltare i nostri podcast, sempre.

0: Scopri come su radioglobo.it. Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
1: Wait for me. I'll be back.
2: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi.
3: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi clic e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
2: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende né installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
5: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
9: Anche su un mezzo non tuo?
8: Sì.
9: E offre anche tutela legale.
8: Mi fai parlare?
9: E assistenza sanitaria e a casa.
8: Esatto, Moby, perché ACI
9: è il club sempre vicino a te.
8: Almeno la chiusura posso dirla io?
9: Ok, socia.
8: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
10: Dobbiamo parlare.
11: Lo sapevo.
10: Di questi continui alti e bassi.
11: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
10: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
8: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta a mercato libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
12: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
13: Info e regolamento su radioglobo.it.
14: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
15: Perfetto.
14: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
15: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
14: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
15: Allora sei nel posto giusto.
16: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
17: Speciale estate, le offerte firmate Mauris fino all'11 luglio. Tonkita Scopa Aviazione Limited, super prezzo 1,99 €. Spray Quasar, confezione per due, vari tipi, 3,69 €.
18: Mauris. Radio Globo. Promotion.
19: Quando si parla di salute, ogni minuto conta. Farmacia Corsetti Health è il vostro punto salute completo a Roma, dove fare ECG, Holter e analisi con vaccini, assistenza infermieristica a domicilio, percorso di disassuefazione dal fumo e consulenze con professionisti. Per la vostra salute non aspettate. Andate da Corsetti Health all'Eur, in Viale dell'Aeronautica 33 e a Vigna Clara in Via Luigi Bodio 77. Maggiori informazioni su farmaciacorsetti.it.
20: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.

0: Noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV. If you don't like something.

0: Continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
0: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
0: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
0: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Ehi, ciao! Ma che abbronzatura!
4: Che bella pelle che hai!
5: Merito di Corsetti. Grazie all'ampia scelta dei migliori marchi di solari e alla professionalità delle cosmetologhe della farmacia Corsetti, trovo sempre il solare più adatto alla mia pelle. Bellissima, protetta, ma soprattutto sana. Per non parlare poi della convenienza, con solari scontati fino al 50%. E quindi,
6: solo da Corsetti, abbronzatissimi e perfetti!
7: Farmacia Corsetti. Roma Nord, Vigna Clara, via Luigi Bodio 77. Roma Sud, Eur, Gale dell'Aeronautica 33.
8: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
9: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
10: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Tonno in olio d'oliva reditonno 12 pezzi da 70 grammi a 7,99 euro. Todis, buongiorno convenienza.

0: euroferroma.it.
1: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
2: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
3: Scopri KGM da Magi Auto.
2: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
3: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
2: E affronti il traffico con un sorriso.
3: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
2: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, dove l'auto è magia.
4: Canapando è la cannabis CBD della capitale. Sei grow shop con distributore H24 e delivery dalle 9 alle 21 con consegne gratuite in tutta Roma. Canapando, esperienza, professionalità e prodotti CBD di prima qualità. Scoprili su canapando.net.
5: Su bestia immonda, esci da questa casa!
6: Contro rati, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così.
7: Da quattro generazioni la famiglia Bezzicchieri porta il mare sulle tavole di Roma. All'Aristo Pescheria Bezzicchieri scegli il pesce dal banco e te lo cucinano espresso. Crudi freschissimi ogni giorno, panini di pesce, in via Gregorio VII e comodo asporto. Ti aspettiamo in via Tuscolana 238-240 e al mercato San Silverio. Pescheria Bezzicchieri.
8: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
1: Le bombe della programmazione.
9: Una dietro l'altra.
1: Solo le migliori.
9: Senza interruzioni.
1: Sequenza bomba.
9: Tra poco.
10: On Radio Globo.
11: Oh Mario, bentornato. E le vacanze, com'era il resort?
12: Un disastro.
11: Ah, e le escursioni?
12: Abbiamo naufragato.
11: E tua moglie?
12: È scappata. Con uno del posto.
11: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
12: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio.
11: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
13: Le 15 in punto ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
14: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
15: Perfetto.
14: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
15: Perfetto perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
14: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
15: Allora sei nel posto giusto.
16: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
1: Solo le migliori in FM
9: e sul canale 91 del digitale terrestre
1: Globo TV.
13: E si apre anche la nostra seconda ora insieme in questo martedì pomeriggio. Ancora ciao a tutti, io sono Jacopo Saliani. Da questo momento lo sapete come funziona. Si alza

0: Sempione. In quest'estate caldissima li trovate sul nostro sito radioglobo.it oppure scaricando l'app ovviamente sempre di Radio Globo.
1: Ecco cosa ti sei perso questa mattina del Morning Show Radio
2: Globo. Stamattina ragazzi guarda come va a finire, infarto in diretta. No, che stavo ridendo e adesso mi è presa un attimo una botta di, capito? Con Giovanni che insomma è sempre molto calmo, molto morigerato, diciamo così.
3: Comunque l'idea dell'infarto in diretta mi piace, eh? Secondo me facciamo il picco.
4: Ascoltiamo, facciamo il picco.
2: Allora facciamo così, lo propongo per la prossima stagione, infarto in diretta naturalmente a sorte, quindi insomma non è che me lo devo giocare per forza io, anche perché io ce l'ho già avuto.
3: È proprio per quello che sei un ottimo candidato.
2: No. A parte che c'è uno che c'ha i fattori di rischio in questo momento molto più elevati dei miei, non faccio nomi, guardo soltanto verso la sua direzione. Ma e non dico nient'altro.
5: È che poi intitolate lo studio a chi appunto si infarta.
2: Come no?
5: Andremo in Giovanni Lucifora.
2: Bravo, andremo in onda la mattina dicendo dallo studio Giovanni Lucifora. Ma
5: pensa
2: ora
5: come ci siamo rimasti male noi quando abbiamo dovuto togliere la targa e ti sei salvato.
2: Ah, avevate già preparato la targa.
4: Sei pronto Giovanni?
2: Che bello.
5: Nastro,
2: no, ma io non me ne posso andare. Se ne devo andare prima a Gabri Venus perché devo spargere le sue ceneri. Quindi ormai questa è.
3: Però
2: una...
3: sappi che Giovanni ha già preparato il coccodrillo su di te.
1: The Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
6: Wait for me, I'll be back.
7: Ave Cetus, ogni casa ha una storia, la tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma in via dei Ruderi di Torrenova 33 per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus, emozione, stile, casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
8: Ave Cetus.
9: Dal 10 al 12 luglio sulla spiaggia del Castello di Santa Severa torna Surf Expo 2026. Scuola Surf, Soup Academy, gare di skate, villaggio con stand, fashion show, workshop, area food e beach party ogni sera. Vivi l'evento più cool dell'estate. Ti aspettiamo dal 10 al 12 luglio. ItaliaSurfExpo.it.
1: Radio ufficiale. Radio Globo.
10: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
11: La casa che sogni? Oggi costa la metà. Da Janus arriva la promozione che aspettavi. Porte, finestre, blindati e pergole bioclimatiche. Paghi subito solo il 50% e trasformi la tua casa con stile, comfort e qualità. Non aspettare. Vieni da Janus e scopri come approfittare della promozione? Oggi paghi solo la metà. L'altra metà ha interessi zero e la recuperi anche con le detrazioni fiscali previste. Janus. Porte e finestre per passione. www.janusporte.it.
12: Tesoro, perché sul calendario c'è scritto anniversario? Il nostro non è oggi.
13: Infatti, ho segnato quello di Déco per non perderci neanche un'offerta.
14: Déco festeggia 20 anni con tantissimi prodotti a prezzi strepitosi. Fino al 9 luglio con carta essere Déco, basso olio extravergine di oliva, un litro, a soli 4,99€. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, 70 grammi per 6, a soli 4,49€. Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Déco, la tua scelta quotidiana.
15: Chuck, motore, azione!
16: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
17: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
16: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
18: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
19: L'estate è arrivata. Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Dall'8 giugno iniziano i centri estivi di centroestivoroma.it, tra i più apprezzati della capitale. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Amicizie, sorrisi e nuove avventure ti aspettano. Back to the music!

0: in TV. Cercala sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Globo TV.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: ultimo periodo con Wiz Khalifa, Girl Next Door su Globo. Dove sta per iniziare anche un altro appuntamento con Tutto Bloccato, eh? Mancano 20 minuti.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
3: Scopri come su radioglobo.it.
4: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori. La tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
5: Radio Globo Promotion.
0: Amici di Radio Globo, oggi è nuovamente con noi Fabrizio Petrini, il responsabile commerciale di Cetus. Allora Fabrizio, sei venuto di nuovo a parlarci di Cetus e del modo in cui da ben 50 anni si preoccupa di trasformare in meglio le case dei romani?
6: Non proprio. Oggi ho un'offerta irrinunciabile per chi ci ascolta. La 500x4 uguale 2500.
0: Davvero? Aspetta però, prima ti va di ricordare di che cosa vi occupate nel dettaglio alla Cetus?
6: Certo, noi di Cetus ci occupiamo di vendita di prodotti per la casa. Il nostro obiettivo principale è dar vita ai vostri progetti immobiliari. Lavoriamo su vere e proprie zone della casa come bagni, cucine, ma ci preoccupiamo anche di porte infissi, parquet e termoarredi.
0: E Fabrizio, permettimi di aggiungere che da voi i materiali e i prodotti proposti li possiamo toccare con mano proprio nel vostro showroom.
6: Proprio così, e nei nostri showroom c'è sempre un esperto pronto ad aiutarvi.
0: Fabrizio, e questa offerta, la 500x4 uguale 2500, dici un po'.
6: Sino al 31 agosto, da Cetus, con una spesa minima di 6.000 euro su uno dei settori bagno e ceramiche, cucine, porte o finestre, riceverete subito uno sconto di 500 euro. In più, altri 2.000 euro di sconto sugli altri settori citati prima. Per scoprire tutti i dettagli, visitate cetus.it o chiamateci allo 06 20 071.
0: Non fatevi scappare questa promozione. Chiamatelo 06 20 071 o visitate cetus.it. Ave Cetus!
7: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
8: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
9: Dobbiamo parlare.
10: Lo sapevo.
9: Di questi continui alti e bassi.
10: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
9: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
11: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
12: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
13: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
12: Questo finché non passi a euro.
14: E allora tutto diventa più...
12: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
15: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità, a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
16: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 175 bar, 2500 watt, portata a 480 litri ora, è a soli 139,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
17: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
18: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
19: Speciale estate, le offerte firmate Mauris fino all'11 luglio. Detersivo Biopresto 65 lavaggi, super prezzo 4,99 euro. Ammorbidente felce azzurra Monamour 60 lavaggi, 2,59 euro. Mauris.
20: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
21: Al 30 giugno da Pewex scopri le fresche tentazioni, una selezione di prodotti freschi in super offerta. Salmone a trance a 9,90 euro al chilo e pesche gialle italiane a 1,49 euro al chilo. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
22: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.

0: La nuova di Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola su Radio Globo. Ed è arrivato il momento di andarsene, ci sono già i marchetti in studio, noi ci sentiamo domani nuovo a partire dalle 14 qui su Globo. Ciao a tutti!
1: Wait for me, I'll be back. Canapando è la cannabis CBD della capitale. Sei grow shop con distributore H24 e delivery dalle 9 alle 21 con consegne gratuite in tutta Roma. Canapando, esperienza, professionalità e prodotti CBD di prima qualità. Scoprili su canapando.net.
2: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Mozzarella colle maggio 4 pezzi 500 grammi a 2,69 euro.
4: Todis, buongiorno convenienza!
5: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
6: Info e regolamento su radioglobo.it.
7: Allora, potrei prendere una City Car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
8: Perfetto.
7: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
8: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
7: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
8: Allora sei nel posto giusto.
9: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
10: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile. Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia. Su gruppoclem.it. Ah, Clem con la K.
11: Attenzione, su cashglobo.it è iniziato il fuori tutto di giugno. Solo oggi, fino allo scoccare della mezzanotte, su cashglobo.it ti aspetta un extra 10% di sconto su tutte le offerte già ribassate. 24 ore per acquistare ristoranti, eventi e tante esperienze diverse a un prezzo ancora più basso. Inserisci il codice fuori tutto al checkout e chiudi giugno col botto. Solo oggi, fino a mezzanotte, solo su cashglobo.it.
12: Dal 1 luglio 2026 anche i veicoli 100% elettrici a idrogeno dovranno avere un permesso per entrare e circolare nelle zone a traffico limitato di Roma. L'attuale registrazione sarà valida solo per la sosta gratuita sulle strisce blu. Per continuare ad accedere nella ZTL sarà necessario richiedere dal 16 giugno il nuovo permesso annuale, gratuito per alcune categorie come i residenti nelle ZTL, a pagamento anche se a prezzo ridotto per gli altri mezzi elettrici. Tutte le informazioni su Roma Mobile.
13: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
14: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
15: Sì, facci sognare!
14: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
15: Sì, ma poi dove sei andato?
14: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
16: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
17: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
18: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
19: Think big, become big.
20: Tutto bloccato
21: è offerto da
22: conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
10: Scopri KGM da Magi Auto.
20: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
10: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
20: E affronti il traffico con un sorriso.
10: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
20: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
21: Raga, vi sento sempre silenziosamente perché qua il pupo sta a dormire, però è più forte di me. O devo strillare troppo. O sono troppo strillato. Dai!

0: ascoltando Tutto Bloccato
1: on Radio Globo.
2: Dai Roberti, buonasera. Ma rottor cazzo mi muore ieri, andiamo al mare, andiamo al mare. L'aperoni 4 euro, 4 euro ho detto. Basta, non vado più al mare, basta, è finita.
3: Roberta, Roberta, allarme maltempo, stazione Termini, tutto il cielo nero nel giro di 3 minuti. Che sta arrivando?
4: Oh, mi pare proprio come Radio Globo, gli ascoltatori si morono di caldo, i marchetti belli con l'aria condizionata e il Sor Bruno c'ha proprio gli sventolatori con le piume de pavone.
5: Ah Marchetti, cioè fammi capire, sei venuto al Terminillo e non sei sceso da me all'Onessa a prenderti un sacchetto di patate?
6: Allora Elia, scusami ma mi permetto di dissentire, perché che fai, il letto lo leggi? No, il letto non lo leggi.
7: No, no, ma gira roba buona a Bologna, eh?
8: Ah, fate finita per favore che mi sta una risalita di pasticche del 94.
9: Senti, ma perché non stappavo tu Ceres?
10: Roberti, facci per lati, ci sentiamo domani.

Jason Bruno. E allora invece qua la situazione non cambia, signore e signori. Le 16:05 minuti di martedì 30 giugno 2026. Buon pomeriggio, buona serata, buon proseguimento di tutto. Se volete, per le prossime tre ore saremo qua. Ma chi? La domanda è più che pertinente. Uno di questi vi sta parlando in questo momento, si chiama Roberto Marchetti, nato nel 6 agosto 1980.

0: tutti e due belli, no? Candidi come siamo. Certo. Molto candidi. Sì, sì, più canditi che candidi a volte. Partita già con una battuta, mamma mia, che te dico.
1: Guarda, proprio.
0: Non so il

0: pomeriggio.
1: Buon pomeriggio. Sì, sì, sì, ci siamo. Ed è caldo. È caldo ancora. Finché Tommaso, per ora mi sta concedendo questo riscaldamento. Però ha preso il ventilatore. Sì, uno di quei ventilatori cinesi si è preso.
0: No, ma che tristezza. Ma povero Tommaso Di Vito, non ti vedo da qui, ma hai tutto il mio sostegno. Il mio sostegno. Falla vestire ancora di nuovo con sto ventaglio. Signora mia.
2: In quell'assistenza lì stanno passando delle

0: tra po' piamo fuoco, eh? Stavo solo a Aurelia, coronati che un coglione, non lo so, qualcuno ha fatto incidente, non c'ho parole, raga. Aurelia, altezza panorama, direzione Civitavecchia.
1: Dai Marchetti che se schiatta, spegnete sto forno.
2: Allo! Allo! Radio Globo!
3: Sì! Ma chi è? Adesso.
4: Tutto bloccato! Mi raccomando, dovete attaccare in orario giusto!
3: Ci siamo stati, più o meno.
5: Comunque peggiorano col caldo, peggiorano o migliorano, dipende dai punti di vista.
3: Sì, sì, guarda, finché escono dagli schemi io sono più che contento. Ma perché sì, tirate giù quelle maschere, non serve più, siete ormai usciti dal lavoro, ancora dovete reindossare magari la maschera, quella di partner, di marito, di moglie. Adesso qua invece è il gioco, è il circo, è l'essenza pura che abbiamo.

0: Sono le 16:11 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
2: Perfetto.
1: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
2: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
1: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
2: Allora sei nel posto giusto.
3: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usate.
1: Però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
2: Perfetto.
1: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
2: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
1: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
2: Allora sei nel posto giusto.
3: Da Romana Auto trovi oltre 2000

0: Ma che di buonasera.
1: Buonasera.
0: Ma che di, già sapevamo che gliela tirava. Ma dopo ieri sera ne abbiamo avuto la conferma. Ha visto quando gli ha fatto, ma perché che fai questa sera? Lei, faccio una scena. Oh Dio, ma no, non piove, Robby, non ti preoccupare. E poi così scende per diluvio universale. Ma che se non diciamogli più niente. Quando gli dice, Robby, che fai? No, lei devi dire, no, sto male, non mi sento bene. Bomba che facile. No, Marchetti. Così la fregamo, è l'unico modo. E beh, Marchetti, abbiamo trovato la soluzione per la sua terrazza. Bene, Marchetti. È iniziata una nuova settimana. Buona settimana. Abbiamo trovato la soluzione, contrario di come. Appena Marchetti.
1: Allora, a parte che è andata bene, ieri si metteva, si stava mettendo malissimo, qualche stato cominciato sopra quella tettoia, e grazie a Dio invece poi dopo poco è finito, non è successo.
2: Perché avevi un'altra cena, ormai la tua terrazza ha preso il volo.
1: Eccola.
2: Come Folletto che mi stavi a far male.
1: Era un lancio, da rugby.
2: Ma era un lancio dritto in faccia praticamente.
1: Ma devi essere così, sveglia, pronta, riflessi pronti signori, forza! Castomo Schum, andiamo!
3: Marchettis, buongiorno.
1: Sì, ho
3: trovato il riassunto di settimana scorsa che non vi ho ascoltato, che ero in ferie. Che è successo a Roma? Hanno preso fuoco autobus, traffico ovunque, e fa talmente tanto caldo che ci abbiamo i pesci sotto la ascelle.
1: Allora,
2: diciamo che è stato un po' lungimirante lui, che ha previsto addirittura incendi, e stamattina purtroppo un incendio si è verificato, tra l'altro
1: non distante da qua.
2: No, a Fidene, qua dietro, verso l'una meno un quarto, pare sia andato a fuoco un deposito ferroviario a Villa Spada, e poi da là in pochi minuti le fiamme si sono proprio dipanate in tutta, insomma, la Fidene, quindi stanno andando a fuoco le sterpaglie, i rifiuti, insomma c'è un incendio importante sul posto, ci sono i vigili del fuoco credo ancora adesso,
1: ma non l'hanno risolto quindi.
2: Sì, però insomma era bello grande, infatti c'è questa colonna di fumo che è visibile da tutta la zona, io venendo qua dal raccordo la vedevo, insomma era tutta nera.
1: Io da casa vedevo tutta sta colonna qua direzione radio, ho detto oh madò, guarda.
2: No dai,
1: per un attimo, no,
2: per quanto dici? No, dai, lo diciamo neanche per scherzo,
1: no, ma per carità, già dato. Allora, no, ma dicevo così, giusto per riposarsi un attimo, magari mica la radio doveva prendere fuoco, però che ne so, qua di fronte, allora sai, per sicurezza non saremmo venuti in onda.
2: No, anche perché respirare quel fumo è nocivo, quindi ricordiamo anche chi abita a Fidene, insomma, di stare bene chiuso in casa, se c'è ancora questo fiumo intorno. Però per fortuna, però, ecco, a parte questa brutta notizia, perché gli incendi non sono mai belli da dover dare queste notizie, però insomma non risultano feriti, è tutto sotto controllo, quantomeno dalle notizie che ci sono finora.
1: Iliana Caselli, gentilmente mi viene in onda. Allora, perché ho una domanda tossica io.
2: Sì.
1: Ecco.
2: Sì.
1: Perché si dice nocivo? Cioè solo nocivo e mai mandorlivo?
2: È vero.
1: Che ne so, prugnivo.
2: Vero.
4: No, comunque usiamo magari sempre della frutta secca, tipo anacardino.
1: Ivo, perché nocivo.
4: Nocivo.
1: Nocciolinivo.
2: Esatto. No.
4: Forse l'effetto di una noce bruciata è... produce quell'odore lì, e allora da lì uno l'ha chiamato.
1: Ma no, perché nocivo non è solo in seguito a un incendio.
4: No, cibo, forse è da separare. No, sto facendo dei ragionamenti. Ci ragionerò, grazie, però.
1: Ecco,
4: fare stasera.
1: Se n'è andata! Ho messo in crisi la Caselli, signori! Questo è un inizio perfetto! Significa che sarà una grande puntata, una puntata strepitosa. E casualmente le 16:16 e 16 secondi.
5: Tutto bloccato on Radio Globo.
6: Ogni mattina fai colazione con il Morning Show
5: e vinci premi di Fattoria Latte Sano.
6: Scopri come su radioglobo.it.
7: Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
8: Wait for me. I'll be back.
9: Ehi, ciao! Ma che abbronzatura! Che bella

0: pelle che hai.
1: Merito di Corsetti. Grazie all'ampia scelta dei migliori marchi di solari e alla professionalità delle cosmetologhe della farmacia Corsetti, trovo sempre il solare più adatto alla mia pelle. Bellissima, protetta, ma soprattutto sana. Per non parlare poi della convenienza, con solari scontati fino al 50%. E quindi, solo da Corsetti, abbronzatissimi e perfetti.
2: Farmacia Corsetti, Roma Nord, Vigna Clara, via Luigi Bodio 77, Roma Sud, Eur, viale dell'Aeronautica 33.
3: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
4: Strada facendo.
5: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
6: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
7: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
8: Grano Salis.
9: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
8: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
9: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
8: Grano Salis, il gusto che emoziona.
9: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
10: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con ITS Academy Lazio Digital scegli i percorsi più richiesti del mercato: intelligenza artificiale, cyber security, cloud, data science, sviluppo software, game digital media e agentic AI. Corsi gratuiti, tanta pratica e stage nelle aziende. ITS Academy Lazio Digital, da studente a professionista. Scopri di più su laziodigital.it.
11: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
12: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
13: Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
14: Tutto bloccato.
15: Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
16: Scopri KGM da Magia Auto.
15: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
16: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
15: E affronti il traffico con un sorriso.
16: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
15: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.
17: Oggi è il mio compleanno, il più bel regalo siete voi!
18: Oramai Roberta Marchetti è il sogno proibito degli ascoltatori.
19: Come fai girare, tu mi fai girare, come fossi una bambola.
20: Comunque, più fregna di lei non ci stanno per Roma.
21: Mamma mia, come parla bene Roberta.
22: Mamma mia, raga, ma quanto sei patata, ma da dove esci che sei tutta patata?
23: Stai ascoltando Tutto Bloccato on Radio Globo.
24: Allora, non per dire, la sagra è la seconda domenica, quindi weekend di ottobre, di agosto,
25: Leonessa.
24: Sì, e la prologo di Leonessa ha detto che farà madrina la nostra Robertina. Ah, ma per te niente, che ferma da ieri, magna tena, poi appena capo, perché sta bella.
25: Allora,
0: Attenzione signori, questa è una notizia, questa è una grande notizia. Modi sta bene, ieri hai detto che volevi fare la madrina in qualche...
1: Su suggerimento, non è che me ne sono uscita così, sicuramente si parlava di qualcosa. Mi sveglio la mattina e dico, oh, sai che c'è? Sì. Che quest'anno voglio proprio fare la madrina della sagra della patata a Leonessa.
0: Beh, più o meno è andata così ieri, però, adesso sarebbe da far partire un bar, ma è troppo lunga la faccenda.
1: Vabbè, adesso sta a vedere se è vero, cioè, ma secondo te è vero? O lo sta dicendo lui così, magari, sì, così, per ridere?
0: No, allora, non lo so se lui ha smosso. No, ragazzi, non giocate con i sentimenti, però, perché comunque sarebbe una grande impresa. Cioè,
1: No, anche perché a questo punto, se arriva un invito ufficiale da parte della Prologo e se comunque gli abitanti di Leonessa sono contenti di questa cosa, perché poi non è che uno fa così l'autarca, no, sulle cose, io ci vado, ci vado, però deve essere ufficiale, deve essere seria come cosa.
0: Allora aspettiamo la conferma da parte, magari una telefonata, 06 89 28 996, da parte della Proloco di Leonessa, ricordiamo, in provincia di Rieti, per suggellare questo grande patto, questa grande partecipazione di Roberta Marchetti come madrina della festa della patata.
1: Esatto, la Proloco o il sindaco addirittura, se vuole scomodarsi, se no l'assessore alla cultura.
0: Allora non so.
1: Lui se ne occuperà, no? Dell'organizzazione.
0: A quel punto, però, dopo è tutta in discesa. Certo. Cioè, non solo perché Leonessa è abbastanza in alto, ma tutta in discesa, perché da lì poi accenderai pure l'albero di Natale di Leonessa. Cioè, un attimo, capito? Come le grandi VIP.
1: Un gemellaggio importante può nascere.
0: Sì. Porterai gli stemmi di Torre Gaia, i vessilli di Torre Gaia lassù.
2: Tutto questo un giorno sarà sotto Torre Gaia. Sarà lì, avrai il tuo consigliere personale dentro le mura del castello di Torre Gaia, che intanto sarà lì a cospirare. Sì, Roberta, Leonessa diventerà il tuo tesoro.
0: Intanto proseguiamo. No, aspettiamo veramente comunque la conferma da parte della Proloco di Leonessa.
1: Diteci se era uno scherzo dell'ascoltatore o se ci sono serie intenzioni. E io a questo punto vengo, che faccio? Ottobre fa pure fresco.
0: Poi se ne passa. Sì, ma aspetta, dobbiamo pure. Cioè, devi pure contrattare un po', perché bisogna capire. Cioè, la madrina è, ragazzi, pagare. Non è che uno ci va così.
1: Ma che stiamo scherzando? Mica passano due sacchi di patate.
0: No, ti danno il vestito fatto di juta.
1: Quantomeno sull'outfit abbiamo risolto.
3: A tutto bloccato. Oh. Bisogna cambiare orario, tocca fare 16:30, 19:30, perché io mi perdo la prima mezz'ora che lavoro e stacco alle 16:30. E finché non monto in macchina non vi posso sentire. Anzi, mo per mandare questo messaggio sto a rischiare pure il licenziamento. E non va bene sta cosa, Roberti.
0: Vabbè, amico mio, cambia.
4: Comunque la Marchetti è la Marchetti. Ma pure la Caselli ho vista su internet. Beh, tanta roba.
0: Oh,
1: su internet.
0: A parte su internet, questo mi sa che era mio padre che ha mandato questo messaggio.
1: E anche sul web, sui social, su internet, col modem 56K. Esatto.
0: Ragazzi, il caldo si fa sentire. Cioè, no, senza nulla togliere alla Caselli, per carità di Dio, ci mancherebbe altro.
1: Figa, anche oggi la Caselli con questa canotta, il capello un po' mosso.
0: Sì, spettinato dalla cuffia, un po' così.
1: Sì, sbarazzina.
0: E sotto niente, tra l'altro. Non si alza in piedi oggi perché non ha niente sotto, ne ha fatto in tempo. No, perché è finito tutto ormai. Attenzione, capito? Qui come si spostano.
25: Dai, a condizionatori!
0: Ecco, mancava questa, mancava.
26: C'è il telefono sul parabrezza, metà scoppiata, ma passa il triangolo col pericolo generico, temperatura elevata, raffreddare, o tu metterai con a temperatura dell'aria condizionata, metà scoppiata, era bollente. Ci vuole conoscere una bistecca.
1: Lo fanno!
27: Poi Roberto, sai qual è il rossetto preferito dai cani?
0: Sì, lo so.
27: Il Labrador.
0: Lo sapevo. Bellissimo però.
1: Questa è carina davvero.
0: Il Labrador.
28: Mamma mia, ragazzi, sono arrivato a casa adesso, sono magnato dopo la vittoria del Brasile. Ieri abbiamo fatto di tutto, non si sa, sono cotto, sono fragico. Ammazza, che vittoria, i giapponesi a casa.
1: Tra l'altro ha sudato davvero il Brasile.
0: Com'è finita?
1: Ha vinto 1-0, no, scusami, 2-1, perché stavano 1 pari, mi pare. Quindi l'ultimo gol l'ha fatto proprio sui 6 minuti di recupero, all'ultimo, al quinto. Era quasi finita, stavano per andare supplementari, ha segnato il Brasile. I giapponesi in lacrime. Bello, l'ho vista.
29: Ciao, oh,
5: parti Marchetti, oh. Porca miseria, ieri è stata una giornata di merda, schioppato un palo dalla corrente, stavamo senza corrente, senza luce, senza acqua, senza telefono, isolati, senza il mondo, eravamo tornati a manca al medioevo, ancora prima la preistoria. Comunque oggi ci siamo presenti tutta bloccata.
6: Sentilo come sta.
0: Mamma mia, Rico mio, come vai?
7: Caro Roberto Marchetti,
0: sì.
7: Sono stata ben contenta di vederti far colazione nel bar dove lavoro a Viale Libia. La prossima volta, ero emozionata, e la prossima volta ti chiederò anche una foto. Grazie. Gran bel sorriso Marchetti, gran bel sorriso. La voce già la conoscevo. Bel tipo, bel tipo.
6: Capirai, ha aperto le piume adesso. Sta tutto qua, non c'entra più dentro al mix, guarda.

0: talk about.
1: La cosa che dovrebbe più a fuoco è qua Tor Vergata ando cazzo stanno a fare i concerti. Mo stanno già iniziati a restringere le carreggiate per colpa di sti cazzo di zammeri. I concerti andate a senti a casa, avete rotto il cazzo.
2: Signore e signori, benvenuti al circo. Questo non è un circo normale, signore e signori. Questo è il circo di tutto bloccato.
3: Radio Globo.
4: Gran bel sorriso Marchetti, gran bel sorriso. La voce già la conoscevo. Bel tipo, bel tipo.
5: Capirai, ha aperto le piume adesso. Sta tutto qua, non c'entra più tra il mix, guarda. C'entra più.
6: Adesso gli è da una papera.
7: Il mio nome è Marchetti, Roberto Marchetti.
8: Aspetta, attenta che questo ti butta le fuori dalla finestra. È scoppiato come un petardo, un fuoco d'artificio, altro che pavone. Attenta, mettile qualcosa oppure esci dalla porta che fa un po' là.
5: Al riparo!
8: Mica no.
9: Ciao! Si è diventato il pavone reale! Il pavone reale!
10: Robertina, fammi sapere se non va in porto sta roba da madrina. Altrimenti venga a casa tua e la facciamo lì. La sagrada patata.
11: Ma scusa, ma è possibile organizzare un tour per venire a vedere la Caselli dietro al vetro?
12: Ho sognato con Marchetti nudo, da quel giorno non ho più dormito.
13: Io una botta a Marchetti gliela darei.
14: Bello come una specie stinta, viene e se ne va.
15: Ma quanto è bravo Marchetti.
16: Comunque come spiega le cose Roberto? Nessuno mai.
3: Tutto bloccato on Radio Globo.
17: Vai e tutti all'onestà a vedere la patata di Roberta.
5: Mamma mia. Ha capito tutto lui.
18: Sagrada la patata di Vanessa, più sagrada la patata del Radio Globo, o sai che fritto che viene? Dai Roberta!
5: Il misto!
19: Vabbè, ma avete deciso? Lì a Torrega in due abiti.
5: Eh sì, ho capito, ma devo pure indirizzo civico e interno. E dove abito? Là!
6: Interno.
5: Là, in giro, ogni tanto sto in giro.
6: Ma non ci passa mai, manco lo sa l'indirizzo, va lì, a varia di notte, embriaca, non lo sa.
5: Lo capita, lo capita dentro. Vai, via.
6: La girovaga del Torregaia, fantastico. Allora vai.
17: Mamma mia Roberto come schiacci. Dai pressa idraulica.
6: Ghiaccio un pisolino quasi.
3: Tutto bloccato on Radio Globo.
17: Io ho detto basta, non te lo dico più.
6: Questi pedalò in mezzo alla spiaggia non ci possono stare. Quindi cerchiamo di spostarli.
20: L'ennesimo cartellone in giro per l'Italia con scritto spiaggia privata, come se le spiagge fossero dei balneari e non di tutti noi.
17: Privata, non lo può mettere, no.
21: Chiama la guardia costiera, forse.
22: Ehi, non può mettere un cartello con scritto spiaggia privata sulla spiaggia.
21: La
17: chiama la guardia costiera.
6: La chiami lei.
17: Questa è roba mia.
6: No.
17: Questo palo qua è mio.
22: Ma non può mettere.
17: Devi spostare.
6: Lei sta in affitto qua. Sta in affitto qua.
23: Tensione lungo le spiagge, signore e signori.
5: Questo era Matteo Hallisey, che è il presidente di Più Europa, che in realtà sta facendo da anni questa battaglia contro i balneari, o meglio contro i balneari che pensano di appropriarsi dei pezzi di spiaggia, e questo non possono farlo perché la spiaggia è di tutti.
6: Sì.
5: Loro hanno semplicemente la concessione, quindi pagano l'affitto, stanno là con il loro chiosco, affittano i lettini e tutto quanto, ma non possono impedire l'accesso al mare. E quindi lui è tornato in giro per le spiagge, e in questo audio che abbiamo appena sentito stava a Formia insieme a Ivan Grieco di Pulp Podcast, un altro giornalista, insomma, da Salto, e sono andati, e lì su questa spiaggia c'era un cartello con scritto spiaggia privata, quindi gliel'hanno tolto. È arrivato il titolare, pare che lo abbia aggredito, così ha raccontato Hallisey, perché dice no, la spiaggia è mia. Quello gli ha detto no, la spiaggia non è di tua, non è tua, la spiaggia è di tutti.
6: Certo, il famoso demanio.
5: Capito? Però è così, anzi ricordatevi che l'accesso al mare non può essere impedito. Cioè se voi entrate in uno stabilimento, nessuno può impedirvi di non entrare e di non mettervi sul bagnasciuga.
6: Ok.
5: Perché i 5 metri sono 5 metri metri di bagnasciuga,
6: sì,
5: sono liberi. Quindi se tu ti piazzi davanti a un bagnasciuga che c'ha i lettini con gli ombrelloni dietro, tu ci puoi stare.
6: Capito? Poi mi acciaccano, se deve passare la gente, mi passano sopra. Vabbè, chi ci si mette?
5: Ci puoi sta.
6: Sì, certo, ma sono matto, però. Vabbè, comunque, per punto preso, per partito preso, io mi potrei mettere
5: sì,
6: lì.
5: Guarda,
6: davanti.
5: Ti faccio un esempio. Io proprio una settimana fa sono andata a Ostia perché volevo prendere un paio d'ore di sole. Ho detto, sai che c'è? Vado a Ostia perché volevo vedere in che condizioni era ridotta. Ne abbiamo parlato più di una volta qua, che hanno chiuso 60 stabilimenti.
6: Sì.
5: C'è un macello. Sono andata là e sono andata in uno degli stabilimenti che sono aperti. Sono entrata e subito appena entravo c'era il gabbiotto per pagare il lettino. Ora io l'ho pagato il lettino perché lo volevo prendere. Mentre andavo in spiaggia e stavo girando da sola per cercare dove magari poter chiedere il lettino, è arrivato subito il bagnino per chiedermi dove stavo andando. E io poi gli ho fatto vedere lo scontrino, ho detto no, devo prendere il lettino. Però non so se io magari gli avessi detto
6: Sto girando,
5: mi voglio mettere sul bagnasciuga, voglio vedere quello che mi avrebbe detto. Perché guarda, ora non voglio,
6: ci pensi mai
5: subito. Non voglio fare accuse prima che insomma, quando la cosa non è successa. Però a questo punto mi viene il pensiero, capito?
6: Ora andiamo a scoprire se magari è l'unico e il primo caso, oppure se magari invece è una consuetudine, cioè nel senso se altri ascoltatori si sono trovati in difficoltà con qualcuno che o impediva l'accesso proprio alla spiaggia, oppure che, esatto, hanno trovato polemiche da parte di gestori di strutture. Vai!
3: Tutto bloccato, torna tra poco
0: su Radio Globo.
3: Radio Globo, meteo.
1: Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano, una scelta di qualità.
3: Radio Globo, meteo.
2: Amici di Radio Globo, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ancora temperature alte nel Lazio con le massime che nuovamente si avvicinano ai 34-35 gradi, ma localmente li superiamo anche. Come avviene ormai da qualche giorno, un minimo di instabilità interessa le zone appenniniche con qualche temporale di calore che però per ora non è in grado di cambiare ancora la massa d'aria. Quindi il caldo rimane anche domani, giornata bollente, ma attenzione, giovedì arrivano temporali più diffusi, lì sì arriverà anche aria più fresca. Ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: Radio Globo. Cash Globo, il tuo contante scontato.
4: Attenzione, su cashglobo.it è partito il fuori tutto di giugno. Solo oggi, fino allo scoccare della mezzanotte, su cashglobo.it ti aspetta uno sconto del 10% su tutte le offerte già ribassate per chiudere il mese con un extra risparmio. Ma affrettati, hai solo oggi per scegliere tra tutte le offerte le tue preferite con un 10% di sconto in più. Inserisci il codice fuori tutto al checkout e chiudi giugno alla grande. Solo oggi fino a mezzanotte, solo su cashglobo.it.
3: Cash Globo, il tuo contante scontato.
24: Wait for me, I'll be back.
25: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
26: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
27: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
28: Internet veloce!
27: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
29: No, sì!
30: Brava!
29: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
30: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
29: Un appuntamento galante?
30: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
31: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
32: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Trasforma i tuoi spazi all'aperto con 4S Servizi. Taglio prato, cura siepi e interventi rapidi per un verde sempre perfetto. E vivilo al massimo grazie al nostro servizio di disinfestazione professionale contro zanzare, roditori e insetti. Chiama ora e goditi i tuoi spazi senza pensieri. 4S Servizi.
7: Pewex, la convenienza è un fatto! Prezzi ribassati o bloccati su oltre 400 prodotti essenziali. Consiglia, mix grattugiato 100 grammi a 1,19€. Plum cake yogurt consiglia a soli 99 centesimi. Scopri gli altri prodotti patto convenienza nel tuo supermercato Pewex preferito.
8: La senti la campanella? È l'ora dei Campus W. Da oltre 20 anni l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W Eur, zona metro Magliana. W.com.
9: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
10: Tutto bloccato.
11: Sponsored by.
12: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
13: Scopri KGM da Magi Auto.
12: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
13: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
12: E affronti il traffico con un sorriso.
13: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
12: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
5: Sono andata in uno degli stabilimenti che sono aperti e subito appena entravo c'era il gabbiotto per pagare il lettino. Ora io l'ho pagato il lettino perché lo volevo prendere. Mentre andavo in spiaggia è arrivato subito il bagnino per chiedermi dove stavo andando. E io poi gli ho fatto vedere lo scontrino, ho detto no, devo prendere il lettino. Però non so se io magari gli avessi detto...
6: Sto girando,
5: mi voglio mettere sul bagnasciuga, voglio vedere quello che mi avrebbe detto. Perché guarda, ora
6: non ci pensi mai subito.
5: Non voglio fare accuse prima che insomma, quando la cosa non è successa. Però a questo punto mi viene il pensiero, capito?
10: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Tutto bloccato. Radio Globo.
18: A Roberti, occhio a si rubite male perché questo è il callo gli sta da capoccia come le pigne.
14: 5 metri dalla battigia sono non per sostare ma per transitare, quindi l'accesso al mare è libero, ma non ti puoi mettere in quei 5 metri, devi soltanto camminarci, non ti puoi mettere con gli asciugamani lì.
15: Ah, ma perché non aprite un business nuovo, fate Lido Globo e lì vanno entra tutti tranne quelli che si sentono un'altra radio.
6: Infatti bisogna fare un test lì a quel punto, a quel
5: esatto,
6: punto
5: esatto.
6: Quindi niente, niente battigia, però uno almeno cammina un attimo, se muove. Cioè, però sì, l'importante è che l'accesso sia comunque consentito.
5: L'accesso deve essere libero perché la spiaggia non è del titolare del Lido o del chiosco, la spiaggia è di tutti. Poi capirai, vabbè, voglio vedere se nessuno si mette sulla battigia, ma quanti ne vedi te sdraiati che prendono il sole là? Pieno.
6: Io ci passo poi però con la
5: passi
6: macchina.
5: Sopra,
6: scendo in spiaggia con la macchina e passo sopra alla battigia. No, ci sono quelli in alcune spiagge che però mezzi di soccorso in genere, no?
5: No.
6: Ci sono degli accessi per quelli quei quad tipo della Croce Rossa.
5: Sì, certo, però in tantissimi prendono il sole sul bagnasciuga, magari si fa una sorta di bagnetto, stai là sdraiato, sdraiata, no? Con l'acqua che ti arriva un po' addosso.
6: Che povertà, mamma mia. Ho scelto bene la spiaggia libera, perché dovete forzare la mano a questa maniera? Veramente una cosa che proprio mi lascia senza parole, mi fa venire voglia veramente di andare in montagna in alternativa per non beccare tutti questi

0: Radio Global.
1: Romanauto è un punto di riferimento per gli automobilisti romani dal 1962. Da anni accompagna chi è alla ricerca di un'auto usata o a chilometri zero, mettendo a disposizione esperienza, ampia scelta e tante soluzioni dei migliori brand automotive. Dall'usato a chilometri zero, Romanauto è presente con 4 sedi nel Lazio, Roma in via della Magliana 309, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Il parco auto è ampio, con tantissime vetture in pronta consegna e una scelta pensata per esigenze diverse: city car, SUV, crossover, familiari e molto altro. Sono disponibili modelli dei principali marchi, tra cui Fiat, Lancia, Jeep, Citroën, Peugeot, Opel, Renault e molti altri, con diverse alimentazioni, dalle benzina alle GPL, dalle ibride alle elettriche. L'offerta è pensata per rispondere a esigenze diverse e aiutarti a trovare l'auto più adatta al tuo stile di vita e alla tua quotidianità. Per saperne di più, comunque, visita il sito romana-auto.it. E allora andiamo a recuperare la Globocar, signore e signori, con a bordo Marco Valerio Camillacci.
2: Ti sono mancato, Robè?
1: Da morire, guarda, da morire, come il caldo di questi giorni.
2: E allora stiamo freschi. A posto, senti, comunque, a parte gli scherzi, noi siamo a Trastevere, siamo a Piazza Trilussa, quindi proprio piena romanità.
3: Bella.
2: Bellissimo, tranquillissimi. Poi siamo pure all'ombra, quindi ci ho detto pure bene. Comunque, siamo qua con la Globocar, brandizzata Radio Globo e Romanauto, pieni di gadget, quindi se volete passare e portarvi a casa un bel gadget sapete dove trovarci. Ma la cosa importante è che siamo agli sgocciolissimi alla prossima estrazione. Mancano 10 giorni esatti a quella preliminare, che darà la possibilità ai 300 fortunati di partecipare a quella definitiva del 17 luglio. Quindi il momento di iscriversi al form è adesso. Vai, Roberto!
0: Vai ora su radioglobo.it e iscriviti al form per partecipare all'estrazione preliminare del 10 luglio. Se sarai estratto, andrai dritto alla finale del 17 luglio. In palio, una Jeep Avenger nuova di zecca. Radio Globo.
4: Dai, Marchetti, che te stavo aspettando, dai, Marchetti!
5: E namo, mo comincia la festa.
4: Tutto bloccato, sta diventa pescio della droga. Marchetti!
6: Roberta Marchetti, tutto bloccato.
0: Now on Radio Globo,
6: tutto bloccato.
3: Arriviti.
1: Il treno regionale proveniente da Fara Sabina, diretto a Fiumicino Aeroporto.
7: Signore e signori, quello che state ascoltando è per l'appunto tutto bloccato. 16:49 di martedì 30 giugno 2026. Iliana Caselli, come va da quelle parti?
8: Bene, bene, bene, bene. Adesso che ho educato Tommaso, io sto benissimo.
3: L'hai
8: sto
3: educato?
8: Sveglia.
1: Come l'hai educato?
3: L'hai educato? L'avrà legato per impedirgli di alzare l'aria condizionata.
1: Oddio, io non lo vedo, non lo vedo. Magari veramente l'hai legato da una parte.
8: Certo.
1: Lo stai frustando.
8: Sta là, sudato.
1: Tommaso,
8: che
1: di Vito.
8: Il suo sudore.
1: Dacci, eccolo. È
3: si
1: arrivato.
3: Vede solo una mano col ventaglio, dai.
1: Ma no, hai visto? Sembrava uno di quegli uccelli in quelle danze d'accoppiamento, no? Che stanno là così, e invece era il ventaglio. Ma,
8: sì,
1: ma quel povero uomo che è grosso, insomma, diciamo che sta in salute,
8: sì,
1: a differenza tua. Ecco, potrebbe essere il buon Tommaso Di Vito, il tuo sarcofago, tranquillamente.
8: Sì.
1: Oh, gli dico, ma vestiti, no? Mettiti una felpa.
8: Estate, io voglio stare così, libera, anche perché, cioè, comunque sono pochi tessuti che ho, e quei pochi che ho me li metto, ma io qua voglio stare bene, tranquilla.
3: Ecco, bel poraccio. Guarda, tutta la solidarietà per mia personale, ma anche di Roberto Marchetti, a Tommaso Di Vito, che è costretto a schiumare lì in assistenza.
8: Comunque. Io c'ho un po' di domande di arretrati
1: che
8: anche
1: ti sono avanzate da weekend di Bologna.

0: Ormai ulula, ulula.
1: Sì, ma lei ormai là è fuori controllo, ma già da un po',
0: sì, sì. Ah, ma vedrai come torna Miriana, vedrai, ma dopo sono cavoli tuoi.
1: È quello, sì. Questi mo fanno come i padri, cioè lei più che altro.
0: Quando torna Miriana, se può sapere?
1: Domani.
0: Quindi, vai, sfogati adesso, forza.
1: Allora, mi sono chiesta una cosa.
0: Una cosa,
1: mi sono chiesta. Ma il CD-ROM.
2: Eccola.
1: Si chiama così perché è una compilation delle sigle dell'antica Roma, giusto? Sì. Perché,
0: pensavo Zingaronia.
1: Oppure una versione dei Gypsy King, tipo di Albano, quando le rivendevano. Vabbè, no, così. Ma perché si chiama CD-ROM?
2: Più che altro ci stanno ancora i CD-ROM.
0: Ma credo di no.
2: Non esistono più.
0: Ma al massimo ci scacci i passeri in qualche campo de grano, roba del genere, sopra uno spaventapasseri.
2: Esatto, gli occhi dello spaventapasseri pure, no? Qualche cosa
1: di design. Sì, vabbè, io ce li ho, però non ho dove metterli.
2: Ma tu c'hai le tariffe con lo scatto alla risposta. Immaginiamo che ti senta ancora la musica con i CD.
0: Tu giochi ad Arkanoid, giochi, non sai nemmeno che cosa sia. Benissimo.
2: Però nel CD-ROM ci avrà Gedea. Te la ricordi Gedea?
0: No, chi è
2: Era
0: Gedea?
2: Una delle prime enciclopedie digitali.
0: Gedea.
2: Sì. Quando
0: io conoscevo Giudea, però è un'altra cosa, una zona, un'area.
2: No. Gedea erano questo CD-ROM.
0: Vedi.
2: Che fungeva da enciclopedia, quindi tu lo mettevi nel computer e poi digitavi e cercavi le cose.
0: Vabbè.
1: Beh, poi ne ho un'altra.
0: Sì.
1: Perché allora noi praticamente chiamiamo il minuto minuto perché è un'unità di misura minuta, piccolina.
0: Sì, certo.
1: Ok. Mm.
0: Sì.
1: Però visto che abbiamo tante parole che adesso non si possono usare perché insomma magari sono un po' scorrette, tipo cicciona, tipo nano, potremmo utilizzare nano per il secondo e cicciona per l'ora.
0: Allora, aspetta però.
1: Perché tanto.
0: Ma il nano già nano c'è.
1: C'è il nano secondo.
0: C'è nelle unità di misura.
1: Togliamo secondo, lasciamo solo nano.
0: C'è anche il nanometro.
1: Davvero?
0: Sì, come no? Davvero, sono serio.
1: Il nanometro,
0: sono serio.
1: Ma cosa misura il nanometro?
0: Adesso non mi ricordo. 10 scusa, per 10 alla meno 3, non lo so, qualche zero indietro, non mi ricordo quanto.
1: E allora cambiamo solo l'ora. Chiamiamolo la cicciona. L'ora diventa la cicciona.
0: Deve cambiare i nomi.
2: Ma scusa, i nomi alle settimane, ai giorni, ai mobili, ieri.
0: Perché non le tornano i conti?
1: Perché l'ora.
0: Perché lei è la serva, capito? Non le tornano i conti, quindi si sente.
1: Ma tanto l'ora lo usiamo già per dire tipo adesso, no? Quindi. Basta, tanto cicciona non si può più usare, usiamolo per dire questo. Cioè, così non buttiamo via una
2: tipo
1: parola.
2: Quanto ci hai messo a venire a piedi fino a qua? Una cicciona.
0: Una cicciona e mezza, pensa.
2: Mazza, cicciona e mezza.
0: Però rende l'idea. Però ha senso. Io non so
2: a scavalcarla che a girargli intorno.
0: Esatto. Io te vengo dietro, cioè seguo le tue follie, non so perché.
2: Ma infatti guarda, io resto senza parole a volte.
0: Tranquilla, tanto te le cambierebbe lei, quindi. Oppure rimane senza, anzi è meglio almeno non ti scombina niente.
1: Guarda, io un giorno farò un vocabolario nuovo tutto mio, marcato, chissà.
2: Marcato
1: anche marcato è da capire un attimo, però marcato per le marche, vabbè, poi ci devo ragionare.
2: Sì, ragiona.
0: Allora, ovviamente l'invito lo estendiamo a voi, amici di Cervello della Caselli, cioè chi si trova su quel piano là, che è un piano tridimensionale, anzi forse tetradimensionale, e quindi potete aggiungere le vostre considerazioni, le vostre domande tossiche, i vostri pensieri, che poi magari così tossici non sono, ci permettono di riflettere di più sulla nostra amatissima lingua.
3: Traffic News. Accendi il risparmio con le nostre offerte caldissime. Fino al 30 giugno, Cirio olio extravergine di oliva un litro a €3,99 e Pantene shampoo 250 ml, balsamo 200 ml, due pezzi a €3,99. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Radio Globo,
2: Traffic News. Adesso il traffico, c'è un incidente che provoca lunghe code su via Aurelia da via di Coviello a via di Acquafredda. In città è pieno svolgimento, una manifestazione in piazza dei Santissimi Apostoli. Possibili modifiche alla viabilità fino alle 19 sulle strade adiacenti. Prestare quindi attenzione alla segnaletica. La via Salaria chiusa all'altezza della motorizzazione civile in entrambe le direzioni per lavori di ripristino del cavalcavia e il traffico è deviato sulle rampe complanari laterali. Inevitabile la formazione di code nelle ore di maggior traffico. Termine ai lavori previsto per il prossimo 18 luglio.
0: Ciao, sono deviato. Deviato.
2: Sempre sulla Salaria proseguono i lavori di messa in sicurezza fino al 4 luglio tra le 21 e le 7 del mattino. Divieto di transito tra piazza di Priscilla e via di Ponte Salario. Se volete altri aggiornamenti sul traffico potete andare sul sito di romaluceverde.it.
0: E ricordiamo, la sede di Luce Verde sta a via Coviello.
4: Ragazzi, il CD-ROM esiste ancora. Quando te vai a fare una lastra ti danno sto cazzo di CD-ROM e non ci puoi fare niente perché nessuno te lo può aprire. È il medico di famiglia, nessuno c'ha più il lettore per CD, solo ospedali.
5: 06 89 28 996. Tutto bloccato.
0: On Radio Globo. Ha ragione, ancora ti danno il CD, la busta col nome, no? La pecetta del nome, cognome
2: tuo.
0: Io
2: ho fatto un esame diagnostico un mesetto fa e mi hanno dato il referto con il CD. E in effetti il medico non è che ti si mette a guardare il CD, forse solo in ospedale.
0: Allora, aspetta, no, però sì, ti chiedo, c'è pure il CD, guarda, prima il referto quello scritto.
2: Sì.
0: E poi dice, ma c'è il CD. Ah, qualcuno ti fa pure la foto, che non si potrebbe fare?
2: La foto a cosa?
0: La foto all'immagine che hanno.
2: L'immagine che vedi sul CD.
0: Che vedi, sì, là dentro lì all'ospedale, okay. Che non si potrebbe fare. Ma hanno detto, c'era un amico mio l'anno scorso, si era rotto la gamba.
2: Questa amici.
0: Cioè, no, si era rotto la gamba, ha fatto l'intervento, così c'ha ste sette viti.
2: Ma guarda un
0: e
2: po'.
0: Una placca di titanio, così proprio per lungo. Ma proprio una poi per dritto che sembrava una chiavetta la dottoressa ha detto a questo amico ha detto, senta, faccia pure una foto, tanto almeno così fa prima, poi fa vedere qualcuno.
2: Se lo beccavano l'amico tuo.
0: No, vabbè.
2: Chissà.
0: Questo mi ha raccontato, ma tanto adesso non ci ascolta nessuno, siamo pure fuori onda,
2: ma
0: quindi
2: certo,
0: per carità non metterei mai nei guai nessuno, tanto meno me.
2: No, sicuramente.
6: Elia, scusa, in base al tuo ragionamento, allora quindi mezz'ora che dovrebbe essere mezza cicciona oppure una cicciona dopo la dieta?
0: Attenzione. Potrebbe, eccoli tossici.
2: C'è una col palloncino gastrico.
0: Che si aggiungono.
7: Elea, bella di casa. Intanto famo se non spino. Un caricamer sax sempre a bestia però.
5: Chiamalo 06 89 28 996. Oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Tra poco. On Radio Globo.
2: Tutto a pozzo.
5: Radio Globo. Promotion.
0: Ed ora parliamo del nostro sponsor Magia Auto, nuovo concessionario ufficiale KGM per Roma Sud e provincia. Un brand coreano giovane e innovativo per chi cerca stile e prestazioni senza compromessi. Con 25 anni di esperienza, una gamma completa, Tivoli, Corando, Torres e la nuova ammiraglia Action. Scopri il mondo KGM a Marino, Pavona e Pomezia oppure su magiaauto.com. Magia Auto, dove l'auto è magia.
8: Wait for me, I'll be back.
9: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
10: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
11: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Vaschetta gelato vari gusti Loving da 1 kg a 2,99 euro. Todis, buongiorno convenienza!
5: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
12: Info e regolamento su radioglobo.it.
13: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
14: Perfetto.
13: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
14: Perfetto perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
13: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
14: Allora sei nel posto giusto. Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
3: Speciale estate, le offerte firmate Mauris fino all'11 luglio. Stendino Mameson 20 metri 100% alluminio €11,99. Detersivo lavatrice Ace 56 lavaggi vari tipi €4,99.
15: E te lo voglio di?
16: Cosa?
15: Te lo voglio di.
16: Che cosa?
15: Senti un po'.
17: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
18: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
19: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
20: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
21: Think Big, become Big.
22: Tutto bloccato.
23: Sponsored by.
24: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
25: Scopri KGM da Magi Auto.
26: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
25: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
26: E affronti il traffico con un sorriso.
25: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
26: Assistenza completa e consulenza su misura.
25: Magi Auto. Auto.
26: Dove l'auto è magia.
27: Solo le migliori. In FM.
28: E sul canale 91 del digitale terrestre
29: Globo TV.
0: Eccoci qua alle 17, superate da 3 minuti di martedì 30 giugno 2026. Dai che insomma andiamo a chiudere giugno insieme, signore e signori. Qui c'è tutto bloccato.
30: Quanto mi piace la pannocchia.
31: Dai e bombe.
32: A me sto programma da quando lo sento mi ha rubato la dignità.
33: Stai ascoltando
34: Tutto bloccato.
35: Tutto bloccato perché non funziona mai niente qua.
36: On Radio Globo.
37: Un mese fa ho fatto la lastra, mi hanno mandato il CD-ROM e io ho detto ma i computer non ce l'hanno più oggi, e come fanno i medici? Mi ha detto che per legge c'è un decreto ministeriale che il medico è obbligato ad avere il lettore CD-ROM. Poi se ce l'abbia o no, un altro discorso.
38: L'esistenza del CD e del fatto che non si può aprire con un qualunque programma è legato a una questione di risoluzione e di contrasto di colore delle immagini in esso contenute. Addirittura esistono dei monitor specifici per guardare gli esami diagnostici su CD-ROM.
39: Secondo voi, in italiano, a che cosa serve la lettera Q? Per esempio in greco, la lingua della Pisis, della poesia, dell'epos, dell'epica. La Q non c'è. In italiano a cosa serve la Q? In parole tipo acqua, si potrebbe tranquillamente usare la doppia C.
0: È vero.
39: A che cosa serve la lettera Q?
0: Attenzione signori, non possiamo più muoverci da qui. Ci siamo inchiodati. Questo è un freno a mano linguistico che ci pone ormai gelidi, algidi per l'appunto. Perché? Perché la Q?
1: Vabbè dai, io però alcune parole senza Q non me le so immaginare. Quadro lo
0: perché
1: scrivo con la C.
0: Perché sei abituata, sennò giustamente la pronuncia è quella. Quindi via, bravo, bravo. Tiriamo giù tutte le convinzioni.

0: divertiamo, perché come ricordiamo sempre, questo è un grande circo dove qui possiamo tirar giù le maschere, quelle del lavoro, quelle dei coniugi, quelle dei parenti. Via, qua non c'è regola, signore e signori!
1: Attaccato si scrive staccato e staccato si scrive tutto attaccato.

0: signori!
1: Evviva, evviva, evviva!
2: Evviva, evviva, ragazzi!
3: Oh my god!

0: ragazzi, mi stavo scervellando sulle parole con la Q. In effetti avete ragione, perché pensavo anche, so, banalmente qui, qua, qua. Se gli levi la Q e metti la C, la pronuncia è sempre quella.
1: Quella, vabbè, dai.
0: Anche non... se però attenzione, perché noi diciamo cui.
2: Sì.
0: C-U-I.
2: Sì.
0: E quindi, capito, cui lo leggi così.
1: Esatto.
0: Qui lo leggi, hai capito? Quindi la pronuncia qui, in realtà è diversa.
1: Certo. Qui è avverbio di luogo e cui è no, di cui.
0: Brava.
2: In realtà la pronuncia è sempre uguale, solo che cambia l'accento tonico.
0: Ah, quindi tu dici che se noi eliminassimo dall'alfabeto la Q,
2: sì,
0: poi comunque qui, qua, qua, se a lo scrivi con la C è sempre qui, lo dici perché metti l'accento finale.
2: Potremmo a quel punto mettere, esatto, l'accento sulla I.
0: Io spero che qualcuno dell'Accademia della Crusca ci stia ascoltando.
2: Ma guarda,
1: speriamo di no, guarda.
2: Io credo che più che altro ci siano quelli della Crusca, quelli che non vedono l'ora di cagarsi addosso di fronte a queste cose. E allora, 18 minuti, come sta la fratella che mi è stata ai grandi matrimoni al sud?
0: Ma ragazzi, una meraviglia. Comunque veramente non è una banalità, ma il sud è un posto meraviglioso.
2: Dov'eri?
0: Eravamo alla Tonnara di Scopello.
1: Stupendo, quella zona della Sicilia, stupendo.
0: Non la conoscevo il mare meraviglioso della Sicilia, ma dei colori
1: bellissimi,
0: dei sapori, degli odori.
2: Quanto è durato sto festeggiamento? Hai magnato e bevuto sempre di continuo?
0: In realtà sì, e devo dire che però la cosa non mi ha minimamente scalfita. Pensavo di essere ormai arrugginita, invece ammazza quanto gli ammala la fratella.
2: Certo. Lo dici tu, perché sono arrivate, ci sono arrivate le analisi del sangue della fratella.
1: Dopo il matrimonio?
2: Esatto, sono arrivate.
3: Rame, nitrato di sodio, sali potassici, gomma, toluolo, trementina, piombo, stagno, nichelio, molibdeno, tungsteno, titanio, 20 tonnellate di zirconio.
2: Ma che diavolo hai combinato?
1: Ma ragazzi, ma Livia, invece di venire qua dovevi andare al Gemelli, dovevi fare come Rago queste analisi.
0: Ci ho pensato, però guarda, con questa tintarella come
1: sì,
0: faceva a non
1: dire,
0: venire
1: bellissima,
0: da...
1: abbronzatissima. E insomma, non sei stata qua con noi, ma hai preso parecchio sole.
0: Sì, sono stata veramente bene. Quindi, ragazzi, accalcatevi in quel di Scopello, perché merita da morire.
4: Se ci sono argomenti bollenti, vengo tutta calda, se no sti cazzi andiamo a braccio.
5: Tutto bloccato su Radio Globo.

0: Sono le 17.13 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
2: Perfetto.
1: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
2: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
1: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
2: Allora sei nel posto giusto.
3: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Roberta, è arrivato l'indizio per te del mio pensiero. All'inizio è femmina, mano a mano che lo scarti diventa maschio e rimane duro.
5: Oh, ma sempre la pubblicità ci sta, ma che ha deciso Bruno se vuole comprare il Lussemburgo?
6: Il socio di servizio per Bruno del Sorduca Conte. Se ti chiedono lo spicciotti in prima, che ti toglieri perché sto programma spigne.
7: Tutto bloccato on Radio Globo.
8: Già cominciato lei, eh?
0: Che può essere, quindi risentiamo un attimo. Forza ascoltatori, dai, fatevi sotto. Che può essere sto regalo? Che comunque adesso, grazie a Dio, sta puntando a te. Ma... un attimo, sono salvo.
4: Roberta,
9: eccola.
4: È arrivato l'indizio per te del mio pensiero. All'inizio è femmina, mano a mano che lo scarti diventa maschio e rimane duro.
8: Ma guarda, quella all'inizio è femmina, cioè non facciamoci adesso ingannare da quello scarti ed è duro. Ricordiamoci sempre che all'inizio è femmina.
9: Ma mano a mano che lo scarti diventa maschio,
0: sì,
9: e
0: duro.
9: Lui sarà un nome, che ne so, il...
8: Ma che ne so,
9: all'inizio è femmina?
8: Sì, una sorta di regalo ermafrodita.
9: Questi indovinelli poi sono una pippa.
0: Ma vero, vero, vero, vero. Hai già dimostrato in passato.
9: Lato a letto.
0: No, cioè, no, no.

0: Signori, benvenuti a questo grande show pomeridiano, il gran varietà del pomeriggio qui su Radio Globo. È stato battezzato Tutto Bloccato, anche se in realtà da quello che raccontano là fuori non è che sia tutto sto bordello. La Fredella è arrivata addirittura così al galoppo oggi.
1: In pochissimi minuti, ragazzi, una goduria estrema.
2: Vero, non c'è più il traffico di prima, quello d'estinverno proprio no, ma neanche quello che c'era fino a un mesetto fa, perché comunque hanno chiuso le scuole.
1: Sì, poi molti devo dire che partiti. Fa anche un caldo significativo, quindi potrebbe anche essere quello che distoglie le persone dall'uscire negli orari più calienti.
0: Scherzi, capito. Io ormai seguo solo il meteorologo che è amico della Caselli. Della Caselli, ciao. Meteorologo e io seguo sempre le sue indicazioni.
3: Il caldo dell'Europa è selvaggio, è brutale, è massacratore, è umido, un caldo che umido, non ti lasciano neanche il corpo sudare, non ti lasciano neanche respirare. Ma il caldo dell'Africa è un po' secco, ha capito come funziona? Questo, quando tu passi sul caldo dell'Africa, tu puoi sudare, il tuo corpo può respirare, ma questo caldo dell'Europa è selvaggio, compa.
0: È selvaggio.
1: Il compa finale poi.
0: Allora, invece, attenzione, quindi una Fredella molto abbronzata, molto bene, evidentemente sei stata là così nelle spiagge o a così a cercare di specchiarti nel sole.
1: Ma guarda, come si suol dire, il sole bacia i belli. Non è vero.
2: Perché?
1: Il sole bacia tutti.
2: Eh certo, il sole è di tutti.
1: Esatto.
2: Come, anzi, esiste per tutti, come cantava Tiziano Ferro, ma vabbè, qua la chiudo.
0: Molto bene.
1: Ecco. Comunque, detto questo, mi sono spalmata, ma non al sole, sai, lettino, eccetera, no, proprio galleggiando sul mare.
2: In acqua.
1: Morta a galla, panza all'aria.
0: La famosa talassoterapia, proprio.
1: Esatto.
0: Fantastico.
2: Ma, Fredella, tu il sole come lo prendi? Col costume?
1: Beh, acciderboli.
0: Cioè, col cappotto.
1: Sto sudando.
2: Nel senso, topless, no.
1: No, no, non lo faccio, ma anche per una questione non tanto di pudicismo, ma di salute, perché comunque le parti più
2: intime
1: sono le più esposte.
2: Ti metti la crema, la protezione.
1: Beh, sì, però mi dà quell'impressione. Sì,
4: si è persa una bambina di nome Livia.
1: Tra l'altro.
2: Però scusami, a livello legale, no, per capire, in Italia si può fare.

0: Non c'è nessuna legge che vieta il topless.
1: Diciamo lido che vai, regola che trovi.
0: Perché te lo chiedo? Perché a Udine è stata multata una donna che stava prendendo il sole in topless sulla riva di un fiume. Questa che ha fatto? Stava là, non c'era nessuno, si stava rilassando, si è tolta tutto, è rimasta con lo slip perché comunque si voleva rilassare un po'. Dal ponte sopra le persone che passavano la vedevano così in topless e quindi hanno cominciato a urlare, a dirle di vestirsi e sono arrivati i vigili, e l'hanno multata. 105 euro di multa per comportamenti offensivi della pubblica decenza. Comunque lei ha fatto ricorso perché dice in Italia non c'è nessuna legge che vieta di stare in topless, hanno accolto il ricorso, quindi ora ci sarà l'udienza dal giudice di pace.
1: Beh, evidentemente in quella zona specifica di Udine dove c'è questo fiume non ci sarà stata una regola di questo tipo. Però anche perché gli atti osceni in luogo pubblico lo hanno derubricato in qualche modo. Quindi
2: concorrenzi.
1: Esatto.
0: Non è più penale, ma
1: però
0: è
1: ad
0: civile.
1: Esempio in alcune spiagge o piuttosto che in alcune piscine, dipende insomma, in questi luoghi ci sono delle regole da rispettare. Quindi quello che magari puoi fare, non so, a Ibiza che vai nudo praticamente prima potevi andare nudo dove ti pareva, adesso non lo puoi più fare.
2: No, adesso te rincorrono dietro. Esatto. Grazie a Dio io l'ho scampata per poco perché per una scommessa, sì, per la radio, non è che vado in giro sono nudo. Però ho girato nudo per la spiaggia di Playa del Boss.
0: No.
2: Sì, vabbè, era per
0: la spiaggia libera, c'era
1: No,
2: sono tutti ristoranti, stabilimenti. Però
0: correvi nudo.
2: Sì, cioè più che altro camminavo, dovevi camminare così.
1: Oh mio Dio.
2: Me coprivo come con un senso di vergogna totale. No, ma mi è andata bene perché serviva per i punti per sta sfida finale che facevamo.
1: Ovviamente
2: con
1: hai usato Morgan. Entrambe le mani perché una non bastava.
2: No, pure la testa, cioè. Mi sono chiuso a StarTac.
0: Esagerato.
2: E quindi no, però è arrivata la guardia civile, è arrivata incazzata nera come
0: sì.
2: Cercavano questo che camminava perché subito hanno segnalato. Cercavano
1: i bambini. Poi è pieno di bambini anche, sai.
0: Vabbè, però lì c'ha senso perché scusa, se cammini nudo proprio così in tranquillità sulla spiaggia davanti ai vari lidi dove ci sono appunto bambini, famiglie, ma anche semplicemente persone adulte che non vogliono vedere una turista, è giusto.
2: No, ma infatti lì l'abbiamo sfangata a sta maniera, cioè mi sono messo disteso e al tempo Lucifora si è messa a fare pole dance.
0: Anche provando a immaginare, ma poi ho capito che era meglio di no.
2: Quindi l'abbiamo risolta.
1: Abbiamo risolto, nel senso che dovunque andate, cari miei, controllate i cartelli perché ci sono posti in cui potete denudarvi e altri in cui assolutamente è vietato e vi beccate la multa e ha ragione che vi fa la multa.
0: Però scusa, allora, ora il nudo integrale lo capisco, ci sono le spiagge per naturisti, sai quali sono, vai lì e ti metti a prendere il sole. Qua parliamo di un topless.
1: Anche quello può disturbare. Allora lo stesso vale anche per gli animali, perché il cane può andare in giro io per tutta la città, ma sulle spiagge piuttosto che in alcuni ristoranti non ti fanno entrare perché ognuno ha le sue regole.
0: Comunque
1: cioè, addirittura ci sono anche dei comuni che ti vietano di andare nel centro storico con la bestia, questo parlo di cani, ragione.
0: Molti comuni vietano anche di girare a petto nudo per il centro storico, anche per gli uomini, secondo me è anche giusto. Però in spiaggia se vedi una un topless
1: a me disturba.
0: Disturba?
2: Sentiamo 06 89 28 996.
3: Tutto bloccato, torna tra poco su Radio Globo.
4: Ma niente la caramella, che se la scarti quindi diventa caramello perché non c'è più la carta. No, se è così banna la ragazza, gentilmente la banniamo.
3: Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre. Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre. Morning Show live on Globo TV. Radio Globo Promotion.
5: Hai un volo in programma e non sai a chi affidare il tuo cane? Parti senza pensieri. Il Dog Relay dell'aeroporto di Fiumicino è il primo airport resort and day care d'Italia dedicato al soggiorno dei tuoi amici a quattro zampe. Un ambiente accogliente pensato per il benessere del tuo cane, con servizi su misura, lodge confortevoli, aree verdi, personale qualificato, toilettatura e un servizio di asilo anche solo per qualche ora. Scopri di più su adr.it/dog-relay.
6: wait for me. I'll be back.
7: Ano Salis.
8: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
7: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
8: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
7: Grano Salis, il gusto che emoziona.
8: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
9: Attenzione, su cashglobo.it è iniziato il fuori tutto di giugno. Solo oggi, fino allo scoccare della mezzanotte, su cashglobo.it ti aspetta un extra 10% di sconto su tutte le offerte già ribassate. 24 ore per acquistare ristoranti, eventi e tante esperienze diverse a un prezzo ancora più basso. Inserisci il codice fuori tutto al checkout e chiudi giugno col botto. Solo oggi, fino a mezzanotte, solo su cashglobo.it.
10: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
11: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
12: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
2: Tutto bloccato.
3: Sponsored by.
4: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
5: Scopri KGM da Magi Auto.
4: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
5: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
4: E affronti il traffico con un sorriso.
5: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
4: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.

0: bellissimo il fischietto, poi con il tema mondiale, cioè divertente, sì, sì, anche se noi non ci stiamo, però.
1: No, ma poi lo stiamo seguendo tutti tantissimo, proprio partite su partite su partite.
0: Beh, devo dire io sì, cioè sì. Io, mio marito, diverte, sì,
2: sì,
0: molto.
2: Ieri ho visto il Brasile, bello, che ha vinto all'ultimo, dai, con il Giappone, sì. Invece la Germania l'hanno eliminata,
0: sì. Ora inizia a diventare più stuzzicante.
2: Sì, perché adesso inizia a pensare chi vincerà, chi arriverà in finale.
1: Sia la Germania che il Giappone ieri, quindi so.

0: Chi lo sa, io non credo.
1: Sì, però sta signora l'hanno multata, tutta la cassa, quello che è, hanno multata tutto quanto, invece a quel ragazzo di colore che si stava facendo una pippa in spiaggia in pieno giorno davanti ai bambini, non gli hanno fatto niente.
2: Vero, girava questo video orrendo.
3: Hai visto, Olivia?
2: Di questo ragazzo.
4: Non lo hanno fermato, non lo hanno preso, non lo hanno
3: lo hanno ripreso. No, nessuno. Lo hanno ripreso, hanno fatto un video, così, e c'era questo tranquillamente. Poi erano oscurate le immagini. Quelle che perlomeno ho visto, cioè, io, cioè, servivano due telefoni, immagino proprio era un fratello, quindi c'era proprio tutto, tipo,
4: c'era tutto il lido che lo aiutava.
2: No, ma la cosa scioccante è che lo riprendeva una donna, perché si sentiva sotto la voce di questa, che non credo neanche fosse italiana, perché diceva qualche frase in inglese e rideva, quindi c'è da ridere davanti a una scena del genere.
3: C'erano famigliole, bambini.
4: Lì bisogna intervenire immediatamente. Quantomeno qualche uomo si sarebbe dovuto alzare per
3: dare una strizzatina.
2: Una stretta di mano,
3: ecco,
2: sì,
3: dico, almeno fammi spadare, lì no, perché perdi.
4: No, proprio una stretta ai testicoli,
3: forte poi.
5: Ma quale disturbo, viva le tette al vento!
3: Eccoci qua, è vero.
2: Vabbè, gli opinionisti di Tutto Bloccato dicono giustamente la loro, sul topless in spiaggia, se sì o se no.
6: Anda per l'avvocato più abbronzato d'Italia. Sull'Appia di solito ci sono sempre gli autovelox con i vigili in macchina che stanno chiusi dentro e l'aria accesa, e stanno col telefonino, perché testa bassa e guardano il telefonino. Ma possono stare con l'aria accesa, visto che è vietato stare fermi con l'aria accesa?
3: Attenzione, perché effettivamente
4: è bella questa domanda. Sinceramente non so cosa prevede proprio il codice della strada.
3: Credo adesso non so se ci sia stata qualche modifica con l'ultimo codice della strada. Però al tempo, già mi ricordo anni fa, effettivamente non si poteva stare con i motori accesi.
2: Sì, è vero.
4: Certo, quando ci si ferma al limite si mettono le quattro frecce, se ci si ferma un momento, sì, per rispondere, in questo caso eventualmente al telefono. Sempre meglio accostarsi e mettere le quattro frecce, magari non sul grande raccordo anulare, però in prossimità di una strada, della città, ci si può fermare un momento. A questo punto, visto che l'ascoltatore ha tuonato così, presumo che sicuramente non ci si possa stare con i motori accesi e l'aria condizionata. Cosa dirti? Io avrei preso la targa di queste guardie e avrei fatto subito un espostino, avrei chiamato.
3: Ma qualcuno poi ha il coraggio di farle ste cose? Cioè, perché mi vado a mettere contro, in questo caso, una polizia locale. Oppure metti, che ne so, cioè una macchina di carabinieri o di polizia che fa qualcosa di non giusto, che faccio? Ce la faccio da solo a fare qualcosa, oppure alla fine mi massacrano?
4: Bella questa domanda che fai, è molto stuzzicante, perché in effetti tutti quanti noi abbiamo comunque una sorta di, da una parte, timore reverenziale un po' per la divisa, quindi non ti permetti, e dall'altro anche un po' il fastidio, l'odio tra virgolette. Io ovviamente rispetto le forze dell'ordine, però quel concetto di tanto loro sono le guardie, possono fare come gli pare, quindi magari li vedi, prendi e te ne vai. Dall'altra invece non lo sai, o magari lo ignori, li vedi e dici tra te e te, cavolo, questa cosa non la possono fare, però o forse sì o forse no.
2: Vabbè, cioè, però, ti interroghi, scusa, in questo se senso. Fai un esposto, non è che poi cioè male che va ti dicono no, guarda, e lo fanno cadere così nel vuoto.
4: Non è che ti inseriscono nel database della polizia,
2: ti mettono
4: una X
2: nella lista nera e poi vengono a casa tua, ti mandano una multa buffo,
4: no,
2: chissà che ti fanno.
4: Altro, invito le ascoltatrici che ci stanno sentendo a fare attenzione, perché c'è una linea molto sottile tra le domande che possono essere fatte e poste da parte di un carabiniere o comunque un poliziotto, e quello che poi si travalica, che diventa abuso di potere. Attenzione,
2: certo,
4: che quello è importante.
7: E hanno chiamato le guardie perché magari quella faceva schifo, perché sennò col cazzo che li chiamavano. Ma importaci vostri, siete uno peggio dell'altro. Sozzi.
8: Cara Livia Bombardella, si può fare causa al sole per il troppo caldo?
3: Adesso non lo so, potrebbe essere immediatamente una partita per

0: dalla Globo Car. Radio
1: Globo. Roman Auto è un punto di riferimento per gli automobilisti romani dal 1962. Da anni accompagna chi è alla ricerca di un'auto usata o a chilometri zero, mettendo a disposizione esperienza, ampia scelta e tante soluzioni dei migliori brand automotive. Dall'usato a chilometri zero, Roman Auto è presente con 4 sedi nel Lazio, Roma in via della Magliana 309, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Il parco auto è ampio, con tantissime vetture in pronta consegna e una scelta pensata per esigenze diverse. City car, SUV, crossover, familiari e molto altro. Sono disponibili modelli dei principali marchi, tra cui Fiat, Lancia, Jeep, Citroen, Peugeot, Opel, Renault e molti altri, con diverse alimentazioni, dalle benzina alle GPL, dalle ibride alle elettriche. L'offerta è pensata per rispondere a esigenze diverse e aiutarti a trovare l'auto più adatta al tuo stile di guida e alla tua quotidianità. Per saperne di più visita il sito romana-auto.it e allora di nuovo a caccia di quello che ormai potrà essere sotto al sole un'ombra, il povero Marco Valerio Camillaci.
2: No, a me del sole va benissimo, ragazzi, perché mi sono messo a quattro di bastoni in mutande a petto nudo a prendere il sole sulla Globo Car brandizzata Radio Globo e Roman Auto. Sì. Ma che ce frega delle multe, via di nature.
1: Ma un attimo, una cosa importante, perché hai cambiato il seme, il segno? Perché a quattro dei bastoni e non a quattro di spade?
2: Ma no, e beh, a quattro di bastoni va bene.
1: Ah.

0: intorno alla Globocar, una cosa impressionante, ci guardano malissimo tra l'altro, sia piccioni che turisti. Comunque siamo arrivati agli sgocciolissimi perché manca pochissimo all'estrazione del 10 luglio, quindi vi consiglio di andare sul nostro sito radioglobo.it e compilare il form che trovate lì, e il momento di iscriversi al form è adesso. Io torno a prendere il sole che devo mantenere la bronzatura, vai Marchetti.
1: Vai ora su radioglobo.it e iscriviti al form per partecipare all'estrazione preliminare del 10 luglio. Se sarai estratto, andrai dritto alla finale del 17 luglio. In palio, una Jeep Avenger nuova di zecca. Radio Globo.
2: Ma raga, comunque va, Roberta Marchetti c'ha qui due bomboni che ferma di cielo, eh?
3: Ma come che c***o ti permetti? Io a Zuzzone, a me queste cose mi fanno avvelenare.
4: Vado a lavorare e ci sei tu. Torno da lavorare e ci sei tu a radio. Ma stai sempre là.
5: Ma fatteli c***o tu, no?
1: Tutto bloccato su Radio Globo.
6: Ragazzi, quando passo sulla spiaggia libera mi capita di vedere delle scene tristissime. Gruppetti di ragazzi, di maschietti, tutti fisicatissimi, depilatissimi, ipnotizzati dal loro cazzo di pallone, che si atteggiano tutti a Ronaldo de Borgata. E fin qui tutto a posto. Il problema è quando passano quelle parate di culi scolpiti, quelle ragazze che ti farebbero uscire dalla grazia di Dio. Loro niente, non le guardano, le ignorano. Nella migliore delle ipotesi fanno la doverosa battutina volgare tra di loro. Allora io vi dico, ragazzi, non perdete troppo tempo in palestra alla ricerca del fisico perfetto, sottoponendovi spesso a quelle diete assurde, perché tanto alla fine, ragazzi, non è la definizione del deltoide, non è il tricipite che conta, è un solo organo va allenato.
7: Ecco, allora un attimo che ci dobbiamo fermare, quindi quale organo va allenato? Ferme! Quale organo va allenato? Che se ti metti a ridere questi pensano chissà cosa, invece ci sono delle alternative, mi raccomando, approfondi, a tra poco.
1: Chiamalo 06 892 8996,
8: oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172.
1: Tutto bloccato.
8: Tra poco
1: on Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
8: Scopri come su radioglobo.it.
9: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori, la tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
10: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
11: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
10: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
2: Anche su un mezzo non tuo?
1: Sì.
2: E offre anche tutela legale.
1: Mi fai parlare?
2: E assistenza sanitaria e a casa.
1: Esatto, Moby, perché ACI
2: è il club sempre vicino a te.
1: Almeno la chiusura posso dirla io?
2: Ok, socia.
1: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
3: Dobbiamo parlare.
4: Lo sapevo.
3: Di questi continui alti e bassi.
4: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
3: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
5: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
6: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
7: Ad esempio la scala telescopica 4x4 New Red, in alluminio, altezza massima 3,90 m e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro. E pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
9: Speciale estate, le offerte firmate Mauris fino all'11 luglio. Dentifricio acqua fresh vari tipi, super prezzo 79 centesimi. Salottino Alessi antracite o bianco, super prezzo 39,90 euro. Mauris.
10: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
11: Su, bestia immonda, esci da questa casa.
12: Contro rati, parassiti e blatte non chiamare l'esorcista, chiama l'800 99 87 84. Risponde Global Service Ambiente, disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente, 800 99 87 84. Più facile di così.
13: Tutto bloccato.
14: Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
15: Scopri KGM da Magia Auto.
14: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
15: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
14: E affronti il traffico con un sorriso.
15: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
14: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Auto. Dove l'auto è magia.
16: Volevo proporre un'idea di fare un calendario sulla Caselli e magari con dei scatti, non so, tipo mentre viene difesa dall'avvocato Fredella in tribunale o su un marciapiede con il dito infilato in una bottiglia di peroni mentre rientra dopo la festa di Benone o dietro il vetro tutta vestita da barbona con i guantini mentre dietro sullo sfondo si vede Tommaso Di Vito che si sventola.
17: Ma guarda lì
18: che scena, già stanno rappresentando, hanno iniziato a rappresentare questa scena.
17: Però la cosa bella è vedere la Caselli con la canotta. Me l'aspettavo, sì, con la tuta da sci, perché da quello che dice il povero Tommy,
19: no, l'ha legato,
17: crepano di caldo.
19: Ora l'ha sciolto un attimo perché poverino magari doveva andare in bagno, ma l'ha legato per non fargli abbassare la condizionata. Quindi lei fa come le pare, capito?
17: Ma perché in realtà la Caselli è un ambientalista.
18: Certo, solo canapa.
19: Amante del verde, lei.
17: Sì. specialmente devota. Se è rollato verde.
18: Devota Maria. Che bella Caselli. Quando è tutto spento.

0: Stai ascoltando Tutto Bloccato. Radio Globo.
1: Tutto a pozzo.
2: Ragazzi, quando passo sulla spiaggia libera mi capita di vedere delle scene tristissime. Gruppetti di ragazzi, di maschietti, tutti fisicatissimi, depilatissimi, ipnotizzati dal loro cazzo di pallone. Quando passano quelle ragazze che ti farebbero uscire dalla grazia di Dio, loro niente, non le guardano, le ignorano. Allora io vi dico, ragazzi, non perdete troppo tempo in palestra alla ricerca del fisico perfetto. Non è il tricipite che conta, è un solo organo va allenato.
3: Ah, Robè, è uno l'organo? Ma che te lo devo dire?
4: No.
3: Perché?
1: Il cuore.
5: L'organo da allenare è il cervello.
1: Bravo, bravo, bravo, bravo.
6: Ora andiamo a sincerarci, andiamo a vedere se sia vero o meno.
1: Qual è la risposta esatta del quiz?
6: Il grande gioco dell'estate.
1: Sì, certo.
6: Quale organo va allenato, signore e signori?
2: Un solo organo deve funzionare sempre pure alla grande, ed è il c***o. Avete capito, ragazzi?
1: Amen. Era la risposta A. Allora, ci ha preso lui.
6: Allora, mi ha fregato pure a me, perché quando faceva tutto questo discorso, questo signore che non conosco, ma è venuto fuori così sui social, ha detto: ah, vedi che c'è qualcuno ancora, no, profondo,
1: certo,
6: profondo,
1: sì,
6: che sta lì e dice: ragazzi, io pensavo veramente una citazione francescana, tendete verso l'alto l'orecchio del cuore, cioè quindi poni il cuore verso l'alto all'ascolto della verticalità della vita. Però di verticalità si potrebbe lo stesso parlare.
7: Bisogna vedere però, perché ogni tanto non è verticale, è molle.
1: Vabbè, stava là a parlare di culi, che ti aspettavi?
6: È molle, fate pure una domanda.

0: Qui tutto libero, tutto regolare.
1: Ma vattene a fa.
2: Guarda angelziale, sta cammina manca a carci in culo.
3: Da quando fate sto programma è tutto più bloccato del solito. Ma niente niente portate sfida.
4: Mi sono bloccato pure io.
5: Tutto bloccato on Radio Globo.

0: mai che vi potesse far trattare così, veramente come le ultime ruote del carro proprio qui a questo programma. Arriva una predella perché lui giorno di più abbronzata. Balestrati, ci avete il moschio!
1: Oh, io sono Arturo Dumedi, c'ho una panza che mi paro Doraemon, ma col mio ci può fare l'H24, bella!
2: Ma quale Balestrati? Muscoli da tavolo!

0: fumo che fai?
1: Altro che nebulizzanti. Ceci e cantiere, cantiere e ceci. Bello. Fagioli, vedete poi come te muovi.
2: Olè!
3: Affogà! Io sono palestrato, sì, più tutta qua robaccia, ma se trovo una che gli piace mo ce la faccio impazziamo.
4: Traffic News. Spesa senza stress? Ordina i tuoi prodotti preferiti su maspesaonline.it. La qualità e la freschezza di MA sono assicurati e la prima consegna è gratuita. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. maspesaonline.it. Amici, con un click.
5: Radio Globo Traffic News.
6: Adesso il traffico su Via Salaria, sono iniziati i lavori al cavalcavia all'altezza della motorizzazione civile, la strada quindi è chiusa in entrambe le direzioni e il traffico è deviato sulle rampe del cavalcavia stesso. Attenzione perché nelle ore di maggior traffico come adesso si incontrano rallentamenti e code. Il termine dei lavori è quindi il ripristino della viabilità è previsto per il prossimo 18 luglio. In provincia di Frosinone sulla A1 Roma-Napoli per lavori di manutenzione dalle 22 alle 6 sarà chiusa la stazione di Ponte Corvo in uscita per chi proviene da Roma. Se volete altri aggiornamenti sul traffico potete andare sul sito di romaluceverde.it.

0: vostre proprio prestazioni danzerecce.
1: Eravamo già grandini con Tsunami, abbiamo un ventenne.
0: Io Tsunami in realtà non me la ricordavo, non la
1: conoscevo.
0: Esci
1: subito da qui.
0: No, un po' troppo bora per i miei gusti. Sì. Però tante altre che invece abbiamo messo ieri, questo puntatone clamoroso del 29 giugno. Mi dispiace che te lo sia perso. Sì. Eccola. Questa ad esempio.
1: Mamma mia.
2: Così, capito, stavamo ieri. Quindi la prossima volta, questo è un avvertimento per gli ascoltatori, la prossima volta che mancate semplicemente perché è un dì di festa, tra l'altro poi nessuno di voi ha partecipato a grandi funzioni religiose, ne sono sicuro, quindi così ve imparate, perché senti qua.
0: Se non c'è state, che state in macchina, ascoltateci sull'app, perché comunque ne vale la pena. Sì, questa pure la carica.
1: Madonna, come si chiama questa?
2: Questa si chiama Dual Band.
0: Poi ci siamo fatti anche dare dei consigli.
1: Mamma mia, ragazzi, ci sono sicuramente degli ascoltatori pischelli che neanche lo sanno che il cellulare faceva sto rumore se lo avvicinavi alla radio mentre ascoltavi Radio Globo nel 1990. Maledetti.
0: Era quella.
2: Poi esatto. Poi così per chiudere proprio in diciamo in un momento romanticissimo, una cosetta tranquilla.

0: abbasserei tutte le luci qua, raga. Tutta palla. La palla dei cannoni, mamma mia, perché voi non lo vedete, ma io qua c'ho sto nazional pariolo che non sapete come si muove.
1: Pensa andare a ballare con la motosega, davvero. Sarebbe veramente l'evoluzione assurda. Calma, ragazzi, calma. Perché purtroppo il momento ci impone il momento dei saluti.
2: Evviva, evviva, evviva!
0: Viva, evviva, ragazzi!
3: Oh my God!
2: Ogni diatriba legale ti può salvare.
0: Tirarono fuori una pistola.
3: Eh sì.
0: E spararono a mio padre.

0: gli animali io li amo tutti.
1: Ecco, avvocato di Via Fredella, venerdì sarà dei nostri o deve andare, che ne so, alla presa di Costantinopoli, l'assedio, che deve fare?
2: Va bene, vengo.
1: Capirai.
3: Detta così.
2: Finita.
1: Arrivederci.
2: Ciao,
1: avvocato.
2: Fratella. Arrivederli.
4: Tutto bloccato. Torna tra poco su Radio Globo.
5: Poi capisco sta cosa, no? Dite mo sciume, te l'è de qua, ma tanto io so palestravo, no? Ma magno stessa carbonara, matriciana ogni tanto. Mi riconciliato ste cose. Ma quale mo sciume? Te lo do io il mo sciume, via qua, via.
4: Ogni mattina fai colazione con il Morning Show e vinci premi di Fattoria Latte Sano. Scopri come su radioglobo.it.
6: Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
7: Wait for me. I'll be back.
8: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
10: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
11: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
12: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile. Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia. Su gruppoclem.it. Ah, Clem, con la K.

0: euroferroma.it.
1: Tesoro, perché sul calendario c'è scritto anniversario? Il nostro non è oggi.
2: Infatti, ho segnato quello di Déco per non perderci neanche un'offerta.
3: Déco festeggia 20 anni con tantissimi prodotti a prezzi strepitosi. Fino al 9 luglio con carta essere Déco, basso olio extravergine di oliva, 1 litro, a soli 4,99 euro. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, 70 grammi per 6, a soli 4,49 euro. Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
4: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
5: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
6: Un disastro.
5: Ah, e le escursioni?
6: Abbiamo naufragato.
5: E tua moglie?
6: È scappata con uno del posto.
5: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
6: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio.
7: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
8: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
9: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
10: Think big, become big.
11: Tutto bloccato.
12: Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
13: Scopri KGM da Magi Auto.
12: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
13: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
12: E affronti il traffico con un sorriso.
13: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
12: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
14: Solo le migliori in FM.
15: E sul canale 91 del digitale terrestre
16: Globo TV.
17: Le 18 da 2 minuti, signori, di martedì 30 giugno 2026. Buon pomeriggio, buona serata, ormai belli lanciati per un'altra ora. Se volete, qui c'è tutto bloccato.
18: Però ieri al traffico da Marchetti c'era più soddisfazione, oggi è triste, si sente che fa caldo e gli tocca lavorare. Ieri era più soddisfatta, ce lo rifà un pezzettino come ieri.

0: mercato. Only on Radio Globo.
1: Ieri eri più soddisfatta perché dice lui, dice Sabatino, che forse per il fatto che appunto stavamo qua, anche se a Roma era festa,
2: sì, sì.
1: E quindi eri più soddisfatta.
2: Beh,
1: a dare gli incidenti, ricordi che era pieno di incidenti nel ritorno.
2: Esatto, perché godevo che chi si era fatto il weekend lungo, il ponte al contrario nostro, stava così trovando un po' di difficoltà a rientro. Vabbè, ma si fa per giocare,
1: ma
2: dai.
1: Sì, ma figurati. Per quanto?
2: Per quanto? A me che ci hanno messo un paio d'ore a rientrare.
1: A noi, no? A noi, alla fine, però che ci frega. Abbiamo grandi temi su cui ragionare, signori.
0: Ora, in tutto bloccato. Top Secret.
1: È martedì, quindi rispettiamo le tradizioni, quelle che non ci sono più, quelle di una volta. Le tradizioni ormai di qualche mese, anzi, se qualche. Un po' di più, forse. Ora. Che cos'è Top Secret? Lo diciamo per i nuovi, perché magari c'è sempre uno nuovo all'ascolto, dice, fammi un po' sentire che è sta cosa, Top Secret, è qualcosa già ci suggerisce che è un momento decisamente intimo, qualcosa di che va scartato.
2: Sì, è un confessionale, voi ci contattate, ci raccontate la vostra storia, quello che in questo momento vi turba e quindi non riuscite magari a confessare a nessuno e qua, visto che noi cambiamo il nome, cambiamo anche la vostra voce, riuscite a dire, a confessare, a condividere e magari insieme riusciamo anche, e molto spesso ci riusciamo, abbiamo visto, a trovare una soluzione, un consiglio.
1: Esattamente, la famiglia, anzi la comitiva di Tutto Bloccato, quella che si raduna, no? A fine lavoro, a fine giornata, si raduna là, così è sicuramente maestra di vita, è sicuramente elegante, eleganze arbitra e quindi sa sicuramente dare il consiglio giusto a chi si rivolge a noi. Con quella storia che oggi troviamo qui su Top Secret.
0: Ora in tutto bloccato. Top Secret.
3: Ciao tutto bloccato, sono Francesco, uno studente universitario qui a Roma e sono cattolico. Sì, lo so, sembra strano, ma siamo ancora vivi e già al liceo una ragazza mi ha sempre dimostrato il suo amore, o meglio, coinvolgimento. Io all'inizio non ero così attratto da lei, anche perché al tempo aveva i capelli rosa, insomma, un po' una tipa da liceo artistico. Poi nel tempo però ho iniziato ad uscirci, da cosa nasce cosa, e alla fine mi ci sono messo. Ed ecco. Proprio qui che torna il cattolicesimo. Io sono praticante, vado sempre a messa e frequento anche gli scout. Ho sempre detto che avrei voluto aspettare il matrimonio per fare l'amore e l'ho detto anche a lei. All'inizio ci ha riso e poi ha capito, ma in diverse occasioni ha fatto un po' di tutto per provocarmi. La carne è debole e un paio di settimane fa ho bevuto un po', anzi parecchio, e ho ceduto. Abbiamo fatto in macchina, scomodi, e non ricordo nemmeno bene, a parte il suo era ora. Da quel giorno io però mi sento sporco e indegno, un po' per la modalità, ubriachi, anche perché la prima volta doveva essere importante e diciamo perlomeno cosciente, e in più per una sorta di voto mio. E io volevo parlarne con il prete della mia parrocchia, ma me ne vergogno sinceramente. A lei io poi gliel'ho detto e diciamo che sembra non capire, ecco. Voi che ne pensate? Cioè, come posso ripulirmi? Grazie, amici.
0: Ora in tutto bloccato.
1: Beh, decisamente intima, possiamo dire stavolta forse più di altre volte, la richiesta di aiuto intima alla storia di Francesco, ovviamente vi ricordiamo il nome di Fantasia, la voce vi assicuriamo che non è così, è stata modificata perché insomma Porello insomma dovrebbe fare il cantastorie medievale.
2: Certo.
1: No, e quindi ecco, Francesco ci racconta quello che avete appena sentito, insomma una confessione particolare, chiede aiuto.
2: Ci vuole anche coraggio per raccontare la storia,
1: sì,
2: di Francesco, perché poi in una società in cui la libertà è sempre come sempre prioritaria, una scelta del genere come quella della castità, no? È difficile da condividere, perché è difficile che qualcuno, soprattutto oggi, capisca una cosa del genere, che non va giudicata, perché è una scelta, è una scelta importante, ed è una scelta che merita rispetto, dietro la quale c'è nel suo caso un motivo di fede, no?
1: Sì.
2: Lui l'ha detto che è cattolico e quindi l'avrà fatto sicuramente per un motivo di fede. Ci sono anche altre motivazioni che portano le persone a fare questo tipo di scelta.
1: Lui in questo caso dice: sono molto praticante, sempre alla messa, sto anche negli scout, e dice: ci tenevo ad arrivare illibato, ma vergine, non ha usato queste parole, insomma, però di farlo per la prima volta dopo il matrimonio, o perlomeno, cioè non lo so. Poi dice anche: ecco, invece è capitato in una sera dove aveva bevuto, che invece l'ha fatto, e si sente, come dice lui, si sente come se fosse sporco, e anche per aver tradito, tra virgolette, questo voto che si era imposto, o che semplicemente i dogmi di quella religione, insomma, che ci circonda ha sempre imposto. Quindi una storia particolare. Poi in mezzo ci sono tante altre dinamiche in questa storia.
2: In mezzo c'è anche un'altra persona, soprattutto,
1: certo,
2: una
1: vabbè.
2: Persona che è la sua fidanzata, e quindi di rimando deve accettare la sua scelta. E in questo caso sarebbe anche interessante capire, e credo che anche questo lui, no, voglia, anche su questo lui voglia un po' un aiuto, come andare avanti, perché lui ha detto che si sente sporco, che non sa come, appunto, cosa fare adesso. Però immagino che la fidanzata, nel momento in cui ha avuto un rapporto intimo con lui dopo tanto tempo,
1: che ha detto era ora,
2: e adesso che fa lei? Pensa che magari il loro rapporto continui così, oppure accetterà la volontà di lui, di Francesco, di tornare a vivere invece una relazione casta come prima?
1: Però ormai casta non lo è più, cioè perlomeno non è più integralmente casta come era prima. Però quello che viene fuori dai primi momenti del racconto, dice: lei ha sempre, ogni tanto, cioè ne avevo parlato, eppure comunque si metteva lì a provocarmi.
2: Certo, perché la scelta della castità è una scelta poi personale. Se tu non ci credi fino in fondo, puoi rispettare l'altra persona, però ci sta che a un certo punto tu non ce la fai più.
1: Ho capito, allora te vai a cercare un'altra persona.
2: No, certo, assolutamente, però io sto dicendo che mi metto nei panni di lei, che non essendo magari cattolica, o comunque non avendo questa fede così profonda da fare una scelta difficile come quella della castità, non ci riesca. Anche lì non c'è niente di male.
1: Sentiamo 06 8928 996, vai!

0: Sono le 18.14 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
2: Perfetto.
1: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
2: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
1: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
2: Allora sei nel posto giusto.
3: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Ora in tutto bloccato.
5: Top Secret.
6: Sono Francesco, uno studente universitario qui a Roma e sono cattolico e già al liceo una ragazza mi ha sempre dimostrato il suo amore, o meglio, coinvolgimento. Io all'inizio non ero così attratto da lei, poi nel tempo però ho iniziato ad uscirci, da cosa nasce cosa e alla fine mi ci sono messo. Io sono praticante, vado sempre a messa e frequento anche gli scout. Ho sempre detto che avrei voluto aspettare il matrimonio per fare l'amore e l'ho detto anche a lei. All'inizio ci ha riso e poi ha capito, ma in diverse occasioni ha fatto un po' di tutto per provocarmi. La carne è debole e un paio di settimane fa ho bevuto un po', anzi parecchio, e ho ceduto. Abbiamo fatto in macchina, scomodi, e non ricordo nemmeno bene, a parte il suo "era ora". Da quel giorno io però mi sento sporco e indegno. Un po' per la modalità, ubriachi, anche perché la prima volta doveva essere importante. A lei io poi gliel'ho detto e diciamo che sembra non capire, ecco. Voi che ne pensate? Cioè, come posso ripulirmi? Grazie, amici.
7: Bravo Franci, chiedigli al prete, così pure lui ti racconta la sua, vedete che esce fuori.
8: Beh, amico mio, la confessione esiste proprio per questo, confessione e pentimento, poi con lei è un altro discorso. Certo che sei rimasto uno di pochi, eh? E comunque io pure praticavo, ma mi ha rovinato un po' sta praticanza, quindi boh, vedi un po' tu, per me accanna tutto e fai prima.
9: Ma Franci, tromba e tromba che ti passa tutto, pureva la noia.
10: Ma Francesco, ma ringrazio a Dio che ti ha data, uno come te se no te faccio messo in altri 30 anni prima di trovare un'altra, vabbè va.
11: Avracci, non ti preoccupare, ci parlo io con lei, vai tranquillo.
12: Ma scusate, quando uno beve non gliela fa dopo, invece questo ci ha dato?
13: Beh, evidentemente.
14: A quanto pare.
13: Non è che, penso che ci ha messo fil de ferro dentro, no?
14: No,
13: che...
14: vabbè, quando uno supporto. Beve è anche più disinibito, quindi evidentemente proprio perché ha bevuto è riuscito a lasciarsi andare.
0: 06 89 28 996, andiamo al telefono, andiamo da Emanuele, benvenuto a Radio Globo, vai.
15: Buonasera.
14: Ciao.
0: Vai Emanuele.
15: Ciao, buonasera.
0: Buonasera.
15: Insomma, io ho fatto un discorso non di parte, diciamo neutrale. Che quelle credenze lì, diciamo, quegli ideali lì vengono da tempi antichi in cui ci si sposava da molto giovani,
0: sì.
15: Si facevano figli a 16 anni, tante volte si rischiava anche di morire, quindi si aspettava il matrimonio che magari era a 18 anni, un pochetto più grandi, 20 anni, ecco, e quel discorso lì. È pur vero che se uno ha un ideale, ha un modo di pensare e tu ami quella persona e rispetti ciò che pensa, allora o ci si viene incontro oppure la lasci, non ci sta insieme.
13: O lo lasci, o lo
14: tu
13: lasci.
14: Ti riferisci a lei, Emanuele?

0: persona, intendo la persona, intendo la cellula della persona, è generico, perché sì, può essere anche il discorso potrebbe anche farlo una ragazza.
1: Ok, quindi Emanuele, in questo caso dove lui ha fatto una scelta di castità che lei capisce poco e non condivide evidentemente, secondo te lei dovrebbe lasciare lui?
0: Per me lei doveva lasciarlo prima, è diverso, avrebbe esatto, dovuto lasciarlo avrebbe prima.
2: Sì, dice ha mancato di, come se avesse mancato di rispetto, perché insomma sai che io ci tengo a sta cosa e tu invece ogni tanto come una serpe ti metti là e...
0: provi, certo, allora o ci si mette a tavolino, si parla e tutto quanto. E allora ci amiamo tutto quanto, sposiamoci subito e diciamo diamoci dentro, ecco.
2: Ok.
3: Stai ascoltando Tutto Bloccato su Radio Globo.
4: Amici, ma mica ha ammazzato qualcuno, ha fatto la cosa più bella del mondo, in più l'hai fatta con una ragazza a cui vuoi bene, magari sarà la tua futura moglie, cioè, ma alla fine pure il prete secondo me l'ha paccato la spalla, dirà bravo, bello di casa, taglielo tutto.
5: Hai avuto la prima esperienza in macchina, ma sai quante me ne sono fatte io quando ero ragazzetto in macchina, ma ringrazio a Dio sta ragazza dai capelli rosa che ti ha fatto venire al mondo. Io capisco tutto, la religione, però sinceramente, amico mio, se ne parli col prete, ti chiederà il telefono al massimo di questo.
6: Considerando tutto lo scenario, io credo che lui ne debba parlare con il prete, con il suo confessore, e certo non possiamo dargli noi la soluzione.
7: Dicono che quando sei ubriaco esce la tua vera natura,
8: ma se poi alla fine non ti piace, nel senso l'attrazione sessuale tra uomo e donna è molto importante, se poi alla fine fai la prima volta e farla con lei non ti piace, come cazzo fai? Senza contare la maggior parte delle prime volte per tutti è un po' una ciofeca, la verità. Dopo esperienza che cose vanno avanti.
2: No ragazzi, però non confondete, lui non ha detto che non le è piaciuto farlo con lei, è il discorso, sono più fronti. Uno era appunto la modalità, insomma, da ubriaco e diceva ma come, la prima volta almeno, no? Volevo essere
1: preferiva,
2: cosciente.
1: Sì, una situazione sicuramente, no? Più comoda, più carina, anche più romantica.
2: Dai. E poi c'è il discorso religioso, cioè comunque ci puntavo ad arrivare là.
1: Però la castità, adesso voglio dire, non sono un prete, è evidente, però la castità è anche un percorso, nei percorsi si può anche cadere. Ora, se lui ha così tanta fede da aver fatto questa scelta, io ci credo che insomma lui voglia portarla avanti fino al matrimonio, però poi se succede siamo anche uomini e donne, certo. Uno si rialza e ricomincia, non è, cioè il problema di Francesco secondo me è anche un senso di colpa profondo che purtroppo a volte il cattolicesimo ti inculca, ma la verità è che tu te lo fai inculcare, perché se tu parli con un prete non sarebbe così severo, eh? È Francesco il primo a essere così severo con se stesso per una cosa del genere, perché sente di aver fatto la cosa più sporca del mondo. No. Hai sbagliato e ti rialzi e vai avanti.
2: Quello sì, sul rialzarsi chi è che non sbaglia, assolutamente, ci mancherebbe altro, non c'è nessuna condanna. Però a volte con te stesso fai delle promesse, nel senso voglio essere un uomo, non in questo caso, poi dici voglio essere un uomo retto e quindi non vorrò mai, che ne so, drogarmi. No, adesso cambio completamente scenario. Poi lo fai, è come se interrompessi, poi magari non lo fai più, però è come se avessi se fossi venuto meno a un giuramento che hai fatto con te stesso, e i giuramenti sono straimportanti per l'integrità di un'anima.
1: Sì, ma nella natura dell'uomo e della donna c'è anche la fragilità, e questa Francesco fa fatica a perdonarsela, no? Secondo me, da come parla. Quindi sì, per carità, uno ci prova a essere retto e ci prova fino in fondo, però a un certo punto non siamo macchine.
9: Comunque sulla storia del ragazzo so che esistono i ripercorsi per il ritrovo della verginità. Ora, cosa si intenda effettivamente non lo so, ma dato che lui è molto cattolico potrebbe farli. Certo, forse anche una seduta dallo psicologo gli potrebbe servire.
3: Tutto bloccato on Radio Globo.

0: continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
2: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
2: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
2: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova. Radio Globo. Cash Globo, il tuo contante scontato.
3: Attenzione, su cashglobo.it è partito il fuori tutto di giugno. Solo oggi, fino allo scoccare della mezzanotte, su cashglobo.it ti aspetta uno sconto del 10% su tutte le offerte già ribassate per chiudere il mese con un extra risparmio. Ma affrettati, hai solo oggi per scegliere tra tutte le offerte le tue preferite con un 10% di sconto in più. Inserisci il codice fuori tutto al checkout e chiudi giugno alla grande. Solo oggi fino a mezzanotte, solo su cashglobo.it.
1: Cash Globo, il tuo contante scontato.
4: Wait for me, I'll be back.
5: Ave Cetus, ogni casa ha una storia, la tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma in via dei Ruderi di Torrenova 33 per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus, emozione, stile, casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
6: Ave Cetus.
7: Stai organizzando un compleanno, una festa a tema, un evento aziendale o un family day? Affidati a Tutto in una Festa. Professionalità, creatività e divertimento garantito. E se dici Radio Globo, ricevi un omaggio speciale per la tua festa. Tuttoinunafesta.it. Tutto in una festa. Il divertimento comincia da qui.
8: E te lo voglio di.
7: Cosa?
8: E te lo voglio di.
7: Che cosa?
8: Senti un po'.
9: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
10: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
11: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Tonno in olio d'oliva re di tonno 12 pezzi da 70 grammi a 7,99 euro.
12: Todis, buongiorno convenienza.
13: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
14: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
15: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
16: Tesoro, l'hai sentito?
17: Nah, se sta bene non chiama.
16: Lodge di lusso, amici, una spa tutta per lui. Però...
17: Proviamo a sentirlo?
16: Sì, dai.
17: Amore di mamma, come stai? Mangi?
18: Per goderti le tue vacanze, pensa prima alle sue. Al Dog Relay dell'aeroporto di Roma Fiumicino, il tuo cane si sente a casa. Comodi lodge, area verde per giocare e personale qualificato. Per info e prenotazioni, adr.it/dog-relay.
17: Via tutto! Tutto da rifare!
19: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
17: Oh gente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
19: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
17: Mamma, io mi annoio!
20: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
21: Dentro la città, fuori dal mondo!
20: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
17: Mamma, io sono già in macchina!
20: Info e biglietti su luneurpark.it.
0: tutto bloccato.
2: Sponsored by
22: conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
23: Scopri KGM da Magi Auto.
24: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
25: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
26: E affronti il traffico con un sorriso.
25: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
27: Assistenza completa e consulenza su misura.
28: Magi Auto, dove l'auto è magia.
29: Loro, diciamo, credenti, lo fanno a scopo di riprodursi, cioè nel senso fanno l'atto sessuale con lo scopo di riprodurre, di fare una famiglia e fare questo o quell'altro, quindi non a scopo di solo piacere, quindi di conseguenza devono andare fino in fondo ogni volta.
30: Io, ma che me mettete Eminem a quest'ora? Stanno tutti a muovere la capoccia su raccordo. Andiamo, treni!
31: Se il pavone vedeva uno squalo al mare, gli tirava la palla, lo squalo gli rivoltava.
32: Andiamo, sta tutta bloccata, figa patici!
33: Per lavoro fa schifo, la macchina si è rotta, le bollette sono arrivate tutte insieme, non ce ne frega un cazzo, comincia tutto bloccato!
34: Stai ascoltando
35: Tutto Bloccato.
36: Hanno fermato le guardie per mandare questo messaggio del cazzo.
37: On Radio Globo.
3: Le 18.29 ragazzi, le 6 quasi e mezza di martedì 30 giugno 2026. Per chi si fosse collegato in questo momento, siamo reduci da una grande storia molto intima di Top Secret. Francesco, nome di fantasia, molto cattolico, praticante, succede che insomma fidanzato con questa ragazza che conosce da, da tempo, poi a un certo punto lui era un suo desiderio farlo dopo il matrimonio, in realtà lei ogni tanto, il racconto suo dice che stava lì, ogni tanto un pochino lo provocava, è bastato una sera che si è ubriacato e alla fine ci è finito a, non a letto proprio ma in macchina.
38: Ha ceduto. E ora si sente in colpa e non sa come, appunto, ha usato la parola ripulirsi.
3: Sì, io una ripulitina la davo sul tipo di ragazza che hai a fianco, ma questo è solo giudizio mio, preferisco quello degli ascoltatori. Andiamo da Giulia, benvenuta a Radio Globo.
39: Ciao, buonasera a tutti.
38: Ciao sì. Giulia.
3: Vai.
39: Ciao. Allora, io in realtà chiamavo perché insomma mi ha interessato molto la storia di Francesco. Io sono cattolica, praticante.
3: Sì.
39: E non sono stata così ligia per l'attesa della prima volta, questo lo ammetto, però diciamo che poi a un certo punto mi sono sposata. E sperando che fosse finché morte non ci separi, diciamo, no, no, non osi separare l'uomo ciò che vi unisce, tutte le cose che insomma in qualche modo la nostra fede ci fa credere, no?
38: Sì.
39: E per tanto tempo dopo il divorzio in realtà mi sono sentita colpevole, mi sono sentita non all'altezza. Poi in realtà devi affrontare un po' quello che è la vita di oggi.
38: Certo.
39: E Francesco non ha fatto nulla che non possa essere perdonato, perché come ci insegna proprio la nostra religione, in realtà no, il perdono è per tutti. Secondo me dovrebbe innanzitutto perdonare se stesso. Se vuol parlare con qualcuno che non sia il suo parroco, perché è capitato anche a me, in realtà potrebbe andare al Divino Amore, visto che è di Roma, dove ci sono dei sacerdoti bravissimi con i quali si può confrontare e capire anche come affrontare questa cosa.
3: Sembra come quando uno dice guarda che cerchi un medico, no, non sai dove, wow, vai lì, vai, alza a Camino che sono bravissimi.
38: Vabbè, con i preti funziona uguale, perché
39: ma più che altro perché magari con il proprio parroco, con il proprio sacerdote c'è un certo rapporto nel quale no, un po' ci si vergogna e alla fine uno dice vabbè, intanto ne vado a parlare con qualcuno e cerco di capire, no?
3: Sì.
38: Giulia,
39: l'unica cosa
38: sì. Dimmi, poi ti faccio una domanda.
39: Sì, no, l'unica cosa che mi preoccupa, che un ragazzo così giovane, che in realtà vuole aspettare il matrimonio per tutto questo, ho paura che poi magari cerchi un matrimonio anche troppo rapidamente, troppo velocemente, la ragazza giusta, e poi magari andrebbe incontro comunque a un divorzio. Quindi uno credo che debba anche ragionare su quello che è la vita di oggi, la realtà di oggi.
38: Certo.
39: E perdonarsi lui in primis, perché in realtà ecco, magari il fatto che non sia stato proprio bellissimo la prima volta potrebbe rimanere come un po' come un rimpianto, però insomma
3: oppure va proprio alla ribalta e dice straccia giù tutto,
38: ormai.
39: Però mi sento di dirgli Francesco perdonati, perché insomma non la vita non va sempre come uno vorrebbe che vada.
3: Madonna ragazzi, oggi che profondità.

0: Ma la scelta della canzone è stata casuale o è stata voluta?
1: 06 89 28 996. Tutto bloccato. On Radio Globo.
2: E c'ha ragione, se l'ha fatta apposta, dai.
3: Comunque abbiamo detto, no, che Francesco all'interno del Top Secret noi cioè il nome di fantasia e la voce alterata. In realtà lui si chiamava Roberto, e dicono che si è arrivato un altro contributo.
4: Roberto.
2: Ha chiaramente cambiato strada, ha cambiato proprio idea totalmente.
5: Dai, sbatti, fibra.
3: Allora, ragazzi, le 6.35, mannaggia, no, dobbiamo correre, però questo non possiamo fare a meno di...
2: No, ma che scherzi, questa è la chicca della giornata.
3: Esatto. Ragazzi, allora attenzione, fate bene attenzione, perché non tanto sul contenuto, che è condivisibile, magari sicuramente è anche a volte caposaldo delle conversazioni tra amici.
2: Ma sì, ma ci farà sicuramente ci farà chiacchierare tanto anche a noi tra poco, ma dovete badare bene al recitato di questo video.
3: Allora,
2: sì.
3: La Marchetti ha scovato questo questo reel. Cos'era?
2: Sì, è un reel, un contenuto amatoriale.
3: Beh,
2: sì,
3: decisamente.
2: Sembra molto amatoriale.
3: Andava specificato, brava.
2: No, perché sai, ora sono tutti creator, no? E quindi si mettono a fare dei reel in cui affrontano tematiche. E questo gruppo di aspiranti creator ha toccato un tema sicuramente molto delicato, che fa discutere, recitando un po' alla Lori del Santo.
3: Oh, ecco, esatto, ti chiedevo che cos'è che ti aveva ricordato?
2: The Lady, capolavoro di Lori del Santo. Beh, il livello attoriale era quello.
3: Sentite il tema, ma anche la qualità attoriale. Conto alla romana.
6: Ragazzi, dividiamo alla romana come sempre.
7: Sì, sì, va bene, sì, va bene. Sì.
8: Tavolo 6, conto alla romana trasparente.
7: Ma è novità?
8: Fabiana, ordinato, antipasto, primo, secondo e calice di vino. Totale, 68 euro. Alessia, ordinato, primo, dolce e due calici di vino. Totale, 47 euro. Marco, ordinato, antipasto, tagliata, contorno e tre calici di champagne. Totale, 78 euro. Luca, ordinato, una pizza margherita e acqua naturale. Totale 18 euro.
7: No.
8: Conto totale 211 euro. Yeah. Divisione equa 52 euro e 75 centesimi a testa.
3: E qui.
5: Luca, ma tu hai speso solo 18 euro.
7: Tranquilli, ragazzi, non è un problema. Dividiamo come abbiamo sempre fatto.
5: Luca, tu ordini sempre acqua e pizza ogni volta che usciamo insieme. E non è perché ti piace solo la pizza, vero?
7: Quanto ti resta dopo l'affitto, scusa? 300-350 euro.
5: Sì, ma ogni volta che esci con noi tu spendi il triplo e non è giusto.
7: Ragazzi, uscire con voi è l'unica cosa che mi fa star bene. E poi se mi metto a dire dai, separiamo i conti, così sembra che non me lo posso permettere, non voglio diventare quello cui bisogna offrirli. Poi succede che non mi chiamate più, ma non perché siete stronzi, perché diventerei un peso.
9: Sapete che c'è? Oggi offro io. Ma non perché tu non te lo puoi permettere, perché è giusto così. Ho ordinato tre calici di champagne mentre tu mangiavi una pizza e io non ci ho neanche pensato.
5: La prossima volta tu ordini quello che vuoi e non ti preoccupi del menù, perché la tua compagnia non ha prezzo.
7: Grazie, ragazzi. Grazie.
9: No, scherzavo, non posso pagare io, mi sono dimenticato la carta.
3: Anche il finale comicissimo, proprio, comicissimo. Comunque, quanto manda effettivamente via di testa quando c'hai quelli che stanno a tavola con te e magari una grande tavolata e tu più o meno te regoli, no? Perché sai che poi,
2: certo,
3: si dividerà, che ti metti a fare, no, la lista.
2: Ordini più o meno quello che ordinano gli altri. Se gli altri ordinano tutti un piatto, ordini un piatto anche te, non è che ti metti a fare manbassa.
3: L'anno scorso ero in Umbria, al centro dell'Umbria, famoso posto. Al centro proprio dell'Umbria, su un punto molto alto, c'erano tante persone che non conoscevo.
2: Sì.
3: E vedevo. Io più o meno ho detto, vabbè, che ne so, abbiamo preso l'antipasto, prendo un primo, sto a posto così.
2: Certo.
3: E c'erano questi da cominciare a ordinare tutti i primi e poi qualcuno i secondi. Dico, vabbè, sai che c'è, allora ordino il secondo pure io. Guarda un po'.
2: A quel punto da degui.
3: Però aspetta, il secondo mi sono regolato, c'erano delle costine da bacchio, robetta così, che costano 13, 14, 15 euro,
2: sì,
3: roba del genere. Arrivano quelli, comincio a ordinare le fiorentine.
2: Capito? No.
3: Vabbè, bello.
2: Ma perché sta gente non si regola? Io guarda, te lo dico, con le persone che fanno così non c'esco più.
3: Ma infatti a pranzo con quelli là, con alcuni, no, di quelli, se c'erano quelli, non sono andato più.
2: E non è una questione di braccino corto. Ma perché, no, ordina? Perché io quando vado a pranzo o cena fuori non vado a spese. Ma... però deve essere soprattutto. Eh no, è vero. Però soprattutto se si è con altre persone, ma soprattutto a tavolate, perché poi si sa che le tavolate e i prezzi si alzano con un attimo, mi regolo, comunque mi adeguo a quello che ordinano gli altri. Invece queste persone che non gliene frega niente, ma ordinano, sì, sto mondo e quell'altro. E poi col vino ne vogliamo parlare?
3: Oh, a quel punto, giù, uno si regola pure. A un certo punto erano come questi, cominciano a ordinare queste bottiglie incredibili. Sai che c'è? Andiamo, dai, al rilancio. Grazie a Dio, amo in Umbria, ma alla fine 85 euro di conto.
2: Ma dai.
3: Ed è andata benissimo, è andata, dai, bene.
2: Beh, 85 euro vado dallo Stellato, vado a fare un'esperienza culinaria, sì, che è diversa.
3: Sì,
2: beh, 100, 100, 120.
3: Con no, l'acqua.
2: Ma no, non ti pensare, guarda, non ti pensare, perché anche sì, le cene, stato, le cene allo Stellato sono molto bilanciate, non è che poi ti muori di fame. A me non mi è capitato. Ho speso un po', però almeno è un'esperienza.
3: No, io ci vado solo col Duca Conte, benvenuti. Lì.
2: Quando non paghi te.
3: Certo, ovvio, a quel punto. Pure lì ti regoli, no? Cioè, non è che fai la bestia. E vabbè, comunque. Ragazzi, quindi è il momento di sfogo per...
2: Sì, sì.
3: Quelli che andrebbero bannati, anche punizione corporale e fisica. Forza, allegata.
1: Tutto bloccato. Torna tra poco su Radio Globo.
4: Questo mi fa incazzare che c'è perennemente quella che sta a dieta. Decidiamo di andare a mangiare una pizza, mm, e io sono a dieta, si prende il filetto, le verdure grigliate, certo, capito? Altri tipi di verdure. E poi alla fine dividiamo, noi una pizza e lei il filetto. È sempre così, c'è sempre quella che sta dietro.
1: Radio Globo Meteo.
10: Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano, una scelta di qualità.
1: Radio Globo Meteo.
11: Amici di Radio Globo, ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trabi Meteo. Nella giornata di domani ritroveremo l'anticiclone ancora a interessare il Lazio, con una giornata stabile, assolata e molto calda, qualche temporale di calore del pomeriggio solo sulle aree interne appenniniche. Il vero cambiamento arriverà giovedì 2. Arriva aria più fresca in quota oceanica dall'Oceano Atlantico, con la formazione di temporali giovedì mattina e pomeriggio su tutta la regione, anche a Roma, e saranno temporali accompagnati da una rinfrescata, da un calo delle temperature. Rimanete quindi aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.
1: Radio Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
12: Turn it up. Wow.
1: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo Promotion.
3: Ed ora parliamo del nostro sponsor Magia Auto, nuovo concessionario ufficiale KGM per Roma Sud e Provincia. Un brand coreano giovane e innovativo per chi cerca stile e prestazioni senza compromessi. Con 25 anni di esperienza, una gamma completa, Tivoli, Corando, Torres e la nuova ammiraglia Action. Scopri il mondo KGM a Marino, Pavona e Pomezia, oppure su magiaauto.com. Magia Auto, dove l'auto è magia.
13: Wait for me, I'll be back.
14: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: No!
4: Sì!
3: Brava!
4: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
5: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
4: Un appuntamento galante?
5: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
6: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
7: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
9: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
10: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
11: Info e regolamento su radioglobo.it.
12: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
13: Perfetto.
12: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
13: Perfetto perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
12: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
13: Allora sei nel posto giusto.
14: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
15: Al nuovo Tuscolo Sporting Club c'è la promo estate. Sala pesi interna ed esterna, corsi fitness, padel, tennis e pickleball, tutto in un unico abbonamento. Allenati all'aperto in un parco verde unico. Iscriviti ora, la seconda rata la paghi a settembre. Vieni ad Arco di Travertino o visita nuovotuscolo.it. Un club, mille esperienze.
16: Tutto bloccato.
17: Sponsored by.
18: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
19: Scopri KGM da Magia Auto.
20: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
19: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
20: E affronti il traffico con un sorriso.
19: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
20: Assistenza completa e consulenza su misura.
19: Magia Auto.
20: Dove l'auto è magia.
21: E c'erano questi, comincio a ordinare tutti i primi e poi qualcuno i secondi. Dico, vabbè, sai che c'è, allora ordino il secondo pure io. Guarda
22: un
21: po'.
22: A quel punto da degui.
21: Però aspetta, il secondo mi sono regolato. C'erano delle costine da bacchio, robetta così, che costano 13, 14, 15 euro, sì. Roba del genere. Arrivano quelli, comincio a ordinare le fiorentine.
22: Capito?
21: Ah,
22: no.
21: Bello!
22: Ma perché sta gente non si regola? Io, guarda, te lo dico, con le persone che fanno così non ci asco più.
21: Ma infatti a pranzo con quelli là, con alcuni di quelli, se c'erano quelli, non sono andato più.

0: Sì, bella per te. La cena allo stellato 85 euro. Manco da Giorgione ci mangi.
1: Allora, noi facciamo sempre tavolate e ogni volta si decide se prendere stasera tutti pizza, stasera carne, stasera mangiamo tutti pesce, punto. Facciamo così e nessuno ci rimane male.
2: Quando a cena stai più di 6-7 persone, magna quello che ti pare, perché sennò il cetriolo che non ti sei magnato, poi te lo ritrovi da un'altra parte.
3: Boh, io quando vado a mangiare con amici, ma è sottointeso che si fa la romana, perché comunque più o meno ti mangi tutti la stessa cosa. Se poi andate a cena chi rincoglioniti che vanno a mangiare e se bevono e mangiano pane e acqua, sono cazzi vostri, ma pure quello paga uguale, ho mica t'ho detto io da sta stecchetto.
1: Sì, ma vaffanculo, io una volta sono riuscito a pagare 27 euro un'insalata. E che cazzo no?
4: Ma che noia sta storia che mangiare è diventato un'esperienza. Un'esperienza è buttarsi a mare, ammazzare lo squalo, poi grigliarlo. Allora in quel caso mangiare è un'esperienza. Come la pizza gourmet. No. Che noia, oh.
5: No, no, non è vero, non è vero, perché ci sono esperienze culinarie che sono un'esperienza vera e propria. No, poi,
6: quattro cagate vendute, quattro cagate di ingredienti che vengono dall'altra parte del mondo vendute a prezzi milionari, che giustamente voi cadete nella trappola e giustamente ci spendete la marea dei soldi per prendere il cazzo busci, che non è una parolaccia, mamma all'ascolto, non è cazzo busci, che è una sorta di tonno
5: giapponese.
6: No, quello era, aspetta, come si chiamava? L'ha detto l'ascoltatore venerdì.
5: Era
6: il katsubushi,
5: era sempre un katsu,
6: mamma mia, però,
5: no, quello
6: pure
5: era
6: te.
5: Allora così.
6: No, il katsubushi è tipo una roba di tonno essiccato che si fa a scaglie, sì, che un katsubushi con le cose. Vabbè, comunque 0689289996, andiamo da Simona.
5: Simona,
7: pronto?
6: Simona,
5: ciao Simona.
6: Ciao. Sei?
5: Vai.
7: Sì, adesso sì. Allora, io avevo una comitiva di amici, uscivamo in tanti, andavamo tutti quanti insieme a mangiare la pizza.
5: Sì.
7: C'era sempre una persona che si occupava di dividere il conto alla romana e faceva i conti. Alla fine abbiamo scoperto che lui, se eravamo 13, divideva per 12, se eravamo 15, divideva per 14,
5: no.
7: E si faceva pagare la cena.
5: Non ci credo.
6: Ma dimmi te, ma qui siamo al campionato europeo! È il numero uno!
5: Che in effetti, finché si tratta di una pizza, è abbastanza semplice, perché non è che sono quei 2-3 euro in più che a te ti fanno la differenza e ti fanno insospettire.
6: Attenzione.
7: Esatto.
6: C'è un amico invece una volta, pensate, no? Organizzava sti pranzi, allora arriva il conto, eravamo, non mi ricordo, verso Palestrina. Arriva il conto, si divide per tutti, eravamo tanti.
5: Sì.
6: Allora, ragazzi, sono 53, famo 60, no? Beh, aspetta un attimo.
5: Perché lui aveva deciso che a testa avreste
6: un
5: dovuto
6: po' di
5: mettere
6: mancia.
5: 7 euro,
6: ma
5: a testa, 7, di mancia.
6: Ma eravamo tipo 25.
5: Ma dai, su.
6: Sì, ho capito, ma poi si arrotonda, to. Era 53, fa 55.
5: A testa, se sei in tanti, esce comunque fuori una bella mancia.
6: Ma roba da matti, guarda, ho detto, aspetta un attimo. Adesso io per eccesso, questo è arrotondamento per eccessissimo.
5: Dai, a te ti è preso un colpo.
6: Oddio, che siete matti. Questa, signore, è Radio Globo.

0: Sai chi ci aggiungo pure alle bestie di Satana? Mm. Quelli che dicono: no, non vengo a cena, passo dopo.
1: Oppure
0: non vengo a pranzo, passo dopo.
1: Quelli che ti raggiungo.
0: Vi raggiungo. A parte che ti raggiungono, che tu ancora stai aspettando il secondo, quindi ti impiccia, se si mettono di fianco così. Ma poi dopo prendono il caffè, te bevono un po' di vino,
1: certo.
0: Così prendono il caffè, l'amaro, e poi fanno quel gesto tipo: vabbè, raga, quanto
1: sì,
0: metto?
1: Che me vuoi da?
0: Lo sai benissimo.
1: Ma proprio quelli arrivano per scroccare uno o due calici.
0: Esatto. E poi pure il caffè e l'amaro. Dici: no, ma che fai? Che la lascia perdere, non ti preoccupare. Morite. Traffic News.
2: Accendi il risparmio con le nostre offerte caldissime. Fino al 30 giugno, Cirio olio extravergine di oliva un litro a €3,99 e Pantene shampoo 250 ml, balsamo 200 ml, due pezzi a €3,99. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Radio Globo,
1: Traffic News. Andiamo a vedere com'è la situazione del traffico. Ci sono code sul raccordo anulare.

0: passeggiata esterna tra la Roma Fiumicino e la via Anagnina, trafficata alla tangenziale est. Ci sono file in direzione di San Giovanni da Corso di Francia alla Salaria. E ricordiamo che la via Salaria è chiusa all'altezza della motorizzazione civile in entrambe le direzioni per lavori di ripristino del cavalcavia. Traffico deviato sulle rampe complanari laterali, termine dei lavori previsto per il prossimo 18 luglio. Inevitabile la formazione di code. Per altri aggiornamenti sul traffico potete andare sul sito di romaluceverde.it.
1: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Tutto bloccato. Radio Globo.
2: Allora ragazzi, è tardissimo. Vabbè, sì, ci dobbiamo salutare. Però, come da tradizione, vogliamo lasciarvi un piccolo semino che potete portare con voi adesso, magari di rientro a casa, oppure andando al lavoro per chi fa un turno serale, oppure un semino che potete piantare nel cuore di qualcuno. Ecco, per questa occasione un grande ritorno, il mitico Marco Casamonica.
0: Ci voleva, sì.
3: Ragazzi, fare un passo indietro significa pestare la merda che avevamo scansato. Andiamo avanti, namo treni.
2: Namo treni, a domani.
1: Ciao. Tutto bloccato su Radio Globo. Tutto bloccato è stato offerto da
4: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
5: Scopri KGM da Magia Auto.
4: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
5: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
4: E affronti il traffico con un sorriso.
5: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
4: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.
6: Ogni mattina fai colazione con il Morning Show.

0: Chiama per primo lo 06 892 8996.
1: Indovina il rumore misterioso
0: e vinci uno dei premi dell'intero catalogo di Fattoria Artesano.
1: La colazione ha un nuovo sapore
0: con il Morning Show e Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
4: Giovedì 2 luglio torna Felicità, un viaggio immersivo nel patrimonio pubblico tra passato e futuro. Dalle 18 alle 24, 31 luoghi aperti in tutta Roma, spazi della cultura, dello sport, del sociale e del patrimonio pubblico, aprono le loro porte. Al via la campagna di Roma Capitale Raccoglio, per sensibilizzare i cittadini sul corretto smaltimento dell'olio usato. Dove credi che finisca l'olio alimentare usato? È lo slogan utilizzato per ricordare che esistono postazioni di raccolta specifiche. Il servizio di Gay Helpline 800-713-713, numero verde nazionale contro l'omotransfobia e contact center di Roma Capitale, compie 20 anni. Insieme alla piattaforma speakly.org e alle case famiglia Refuge LGBTQIA+, formano un sistema integrato di ascolto, protezione e accoglienza. Info su comune.roma.it.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: La casa che sogni? Oggi costa la metà.
7: Da Janus arriva la promozione che aspettavi. Porte, finestre, blindati e pergole bioclimatiche. Paghi subito solo il 50% e trasformi la tua casa con stile, comfort e qualità. Non aspettare. Vieni da Janus e scopri come approfittare della promozione. Oggi paghi solo la metà. L'altra metà ha interessi zero e la recuperi anche con le detrazioni fiscali previste. Janus. Porte e finestre per passione. www.janusporte.it.
8: Wake up!
0: Good morning! The Morning Show!
9: Buongiorno!
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
10: Ed è il mio appuntamento mattutino.
0: The Morning Show!
1: On Radio Globo!
0: Sponsored by
11: Supermercati M.A. La convenienza abita qua!
12: Ehi, hai sentito che M.A. Supermercati ha aperto un nuovo punto vendita? Freschezza, convenienza e qualità. Cosa aspetti? Vieni a trovarci in via di Valle Muricana 576, zona Prima Porta, e scopri il tuo nuovo supermercato di fiducia. M.A. Supermercati. Amici tutti i giorni.
13: Da 4 generazioni, la famiglia Bezziccheri porta il mare sulle tavole di Roma. All'Aristo Pescheria Bezziccheri scegli il pesce dal banco e te lo cucinano espresso. Crudi freschissimi ogni giorno, panini di pesce, in via Gregorio VII e comodo asporto. Ti aspettiamo in via Tuscolana 238-240 e al mercato San Silverio. Pescheria Bezziccheri.
14: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
15: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con ITS Academy Lazio Digital scegli i percorsi più richiesti del mercato. Intelligenza artificiale, cyber security, cloud, data science, sviluppo software, game digital media e agenti AI. Corsi gratuiti, tanta pratica e stage nelle aziende. ITS Academy Lazio Digital. Da studente a professionista. Scopri di più su laziodigital.it.
16: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
17: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
18: Sì, facci sognare!
17: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
18: Sì, ma poi dove sei andato?
17: Dopo, al mare forse, o in montagna, beh.
19: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
9: e 2 minuti ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
20: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
21: Perfetto.
20: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
21: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
20: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
21: Allora sei nel posto giusto.
22: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
23: Solo le migliori in FM.
24: E sul canale 91 del Digitale Terrestre.

parte, anche perché ci sono un sacco di lavori in giro per Roma, ma non solo, anche perché ricordiamoci che ci ascoltate da diverse parti d'Italia. Quindi 393 777 7172. La domanda che vi faccio sempre nella raffica da traffico, visto che ormai il navigatore è diventato un po' più come una macchina del tempo, ovvero: quanto tempo impiegherò per raggiungere casa? Quanto tempo ci metterò per arrivare a cena? Allora il navigatore quanto tempo vi dice che arriverete a destinazione? 393 777 7172. Mi raccomando, solo note audio, così creiamo la nostra

0: lavoro già sta da mattina alla sera fuori casa, no? Ma almeno quando uno finisce a lavorare, ma quanto ci devi mettere per andare a casa? Il navigatore dice 45 minuti per fare 20 chilometri. No, ce la faccio più!
1: Ma è veramente tanto. Poi stavo notando che ci sono comunque diversi punti un po' più congestionati per via dei lavori che stanno facendo in giro per Roma. Comunque, 393-777-7172.
2: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
3: Scopri come su radioglobo.it.
4: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori. La tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
5: Dal 10 al 12 luglio sulla spiaggia del Castello di Santa Severa torna Surf Expo 2026. Scuola surf, Soup Academy, gare di skate, villaggio con stand, fashion show, workshop, area food e beach party ogni sera. Vivi l'evento più cool dell'estate. Ti aspettiamo dal 10 al 12 luglio. italiasurfexpo.it.
2: Radio ufficiale Radio Globo.
6: Speciale estate, le offerte firmate Mauris fino all'11 luglio. Lettino alluminio Mameson, blu o ecru, 34,90 euro. Spray sgrassatore Chantecler più ricarica, 3,90 euro.

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Chuck, motore, azione!
2: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
3: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni.

0: attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
1: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
2: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
3: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
4: L'estate è arrivata. Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Dall'8 giugno iniziano i centri estivi di centroestivoroma.it, tra i più apprezzati della capitale. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Amicizie, sorrisi e nuove avventure ti aspettano.
5: Dai che c'è tutto Tommaso.
6: Ma che c'è Summer con Potential. Questa è Radio Globo.

Ormai ci siamo, manca poco. Radio Globo. Il 4 di luglio praticamente Roma messa a ferro e fuoco, ma soprattutto un'organizzazione, ragazzi, senza precedenti per accogliere 250.000 persone. Stavo sentendo di persone che per esempio si sono organizzate con insomma macchine per raggiungere Tor Vergata, ma allo stesso tempo anche persone che hanno pagato tantissimo, tra i 30 e gli 80 euro per poter parcheggiare l'auto. La metro sarà aperta tutta la notte, sarà possibile entrare con bottiglie, ventilatori, addirittura ombrelli per potersi riparare dal caldo, e poi c'è anche apprensione per i fan già campati che sono cresciuti, sono diventati 70, o almeno le tende sono diventate 70. Voi invece come vi siete organizzati? Ci andrete a questo concerto? Anche perché sarà secondo me una vera e propria prova di forza per la capitale, come dicevo, con la metro aperta tutta la notte e il biglietto di ritorno completamente gratuito se mostrate il biglietto, insomma, del concerto di ultimo. Intanto i Pinguini Tattici

0: puntata sulla radio che suona solo le migliori.
1: 250.000 persone tutte attaccate una all'altra. Io non sopporto neanche se ho due persone a un metro a destra e un metro a sinistra da questo caldo. Si suderà anche l'ultimo goccio di sudore della vita al concerto di Ultimo. Bello, bello, ma si salirà. Fa 31 ancora.
0: Vabbè, comunque ci saranno un sacco di presidi, quindi anche una certa attenzione alla sicurezza, visto il caldo anomalo di questi giorni.
2: Pensa, io ci abito davanti e me lo guardo gratis dal balcone.
0: Ma guarda che potresti addirittura affittare il balcone. Potrebbe essere un'idea, amico mio, pensaci.
3: Ogni mattina fai colazione con il Morning Show
4: e vinci premi di Fattoria Latte Sano.
3: Scopri come su radioglobo.it. Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Onge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi.
8: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi clic e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
7: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende né installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
9: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
10: Anche su un mezzo non tuo?
9: Sì.
10: E offre anche tutela legale.
9: Mi fai parlare?
10: E assistenza sanitaria e a casa.
9: Esatto, Moby, perché ACI
10: è il club sempre vicino a te.
9: Almeno la chiusura posso dirla io?
10: Ok, socia.
9: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
11: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
12: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
13: Internet veloce!
12: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
14: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
15: Hai un'azienda o grandi spazi da pulire? 4S Macchine ha la soluzione giusta per te. Lava pavimenti professionali per ogni tipo di spazio, disponibili a noleggio e con assistenza garantita. E se hai una vecchia lava pavimenti, la valutiamo noi. Chiedi subito la tua consulenza gratuita su 4smacchine.it. Se dici Radio Globo, per te uno sconto speciale.
16: E te lo voglio di.
17: Cosa?
16: E te lo voglio di.
17: Che cosa?
16: Senti un po'.
18: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
19: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: 19:39, un sacco di eventi nelle prossime settimane. Ovviamente qua a Roma stiamo facendo un po' il punto della situazione sul concerto di Ultimo. Qua il

0: sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo.
1: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Radio
0: Globo. E come dicevamo, praticamente occhi puntati su Tor Vergata in queste ore. Ma cosa sta accadendo lì?
2: Ci sono state le prove domenica notte, intorno alle 3:30-4. Io poi non le ho guardate, però ho sentito più o meno per quell'ora. Era c'è movimento di persone, insomma, tutti quelli che lavorano al montaggio, a sistemare le cose, insomma il movimento c'è, e per ora nessun casino, ma tra giovedì e sabato sarà il delirio probabilmente in tutta la zona.
0: Immaginiamoci, anche perché 250.000 persone, come possiamo muoverle?
3: Lo maledico questo concerto, perché non ci farà dormire la mattina, anche durante i giorni festivi, feriali, come li volete chiamare. La gente lavora e si alza presto, alle 4, alle 5, alle 6. Ma non so quello che vi sto a curare.
0: Ma dai, non fare il pesciolino brontolone, come dicevano in Nemo.

0: hits sulla radio, che sono solo le migliori radio globo. Traffic news.
1: Spesa senza stress? Ordina i tuoi prodotti preferiti su maspesaonline.it. La qualità e la freschezza di MA sono assicurati e la prima consegna è gratuita. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. maspesaonline.it. Amici, con un click.
2: Radio Globo, Traffic News.
0: Andiamo in redazione Luce Verde, questo è un servizio a cura della Polizia di Roma Capitale e dell'ACI, troviamo Massimo Veschi.
3: Buonasera e bentrovati, un incidente sulla carreggiata interna del raccordo anulare provoca code tra la Cassia Veglientana e la Salaria e poi a seguire troviamo code a tratti per traffico tra la Nomentana e l'uscita per la Via Appia. In carreggiata esterna, per traffico intenso, a tratti si sta in coda tra la Roma Fiumicino e la Laurentina. Difficoltà si registrano poi sulla Via Salaria, chiusa per lavori in entrambe le direzioni all'altezza del cavalcavia della motorizzazione civile. Il traffico proveniente sia dal centro sia dal raccordo è deviato sulle rampe del cavalcavia e questo, soprattutto in queste ore, provoca code in entrata e in uscita dalla città. Code in uscita dalla città anche sulla Roma Fiumicino, dal viadotto della Magliana fino a Parco dei Medici a causa di un incidente. Intanto la Montagnola è ancora chiusa al transito via Giulio Aristide Sartorio per una rottura alle condutture d'acqua tra via Gigante e via Ardeatina. Infine vi segnalo che questa notte per lavori la diramazione di Roma Sud dalle 22 alle 5 sarà chiusa tra San Cesareo e l'allacciamento con la 1 Roma-Napoli per chi arriva dal raccordo anulare.
4: Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
5: Aiutare!
4: I migliori live.
6: I migliori artisti sulla scena.
4: Per delle notti da vivere da protagonista. Ascolta Radio Globo tutti i giorni.
6: E quando senti questo suono,
4: chiama per primo lo 06 892 8996.
6: Dimostra di essere un vero fan. Indovina i titoli delle canzoni
4: e vinci due biglietti per il concerto di
6: Jovanotti.
4: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
7: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
8: Ano Salis
9: non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
8: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
9: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
8: Grano Salis, il gusto che emoziona.
9: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
10: Canapando è la cannabis CBD della capitale. 6 grow shop con distributore H24 e delivery dalle 9 alle 21 con consegne gratuite in tutta Roma. Canapando, esperienza, professionalità e prodotti CBD di prima qualità. Scoprili su canapando.net.
11: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
12: La casa che sogni? Oggi costa la metà. Da Janus arriva la promozione che aspettavi. Porte, finestre, blindati e pergole bioclimatiche. Paghi subito solo il 50% e trasformi la tua casa con stile, comfort e qualità. Non aspettare. Vieni da Janus e scopri come approfittare della promozione. Oggi paghi solo la metà. L'altra metà ha interessi zero e la recuperi anche con le detrazioni fiscali previste. Janus. Porte e finestre per passione. www.janusporte.it.
13: Tesoro, l'hai sentito?
14: Nah, se sta bene non chiama.
13: Lodge di lusso, amici, una spa tutta per lui. Però...
14: proviamo a sentirlo?
13: Sì, dai.
14: Amore di mamma, come stai? Mangi?
15: Per goderti le tue vacanze, pensa prima alle sue. Al Dog Relay dell'aeroporto di Roma Fiumicino, il tuo cane si sente a casa. Comodi lodge, aria verde per giocare e personale qualificato. Per info e prenotazioni, adr.it/dog-relay.
16: Tesoro, perché sul calendario c'è scritto anniversario? Il nostro non è oggi.
17: Infatti, ho segnato quello di Deco per non perderci neanche un'offerta.
18: Deco festeggia 20 anni con tantissimi prodotti a prezzi strepitosi. Fino al 9 luglio, con carta essere Deco, basso olio extravergine di oliva, un litro, a soli 4,99 euro. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, 70 grammi per 6, a soli 4,49€. Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
5: Via tutto! Tutto da rifare!
19: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
5: Oh gente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
19: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
20: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
0: Sono le 20 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
21: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
22: Perfetto.
21: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
22: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
21: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
22: Allora sei nel posto giusto.
23: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
24: Solo le migliori in FM
25: e sul canale 91 del digitale terrestre
26: Globo TV.
0: Mamma mia, come siamo puntuali stasera, 20 di questo 30 di giugno, ultimo giorno. Io sono Tommaso, insieme fino alle 23 c'è Olivia Rodrigo. Solo

0: Maneskin, Baby Sense su Radio Globo. Radio Globo. Sentite qualche addetto Giorgia Meloni.
1: Noi parliamo del più importante programma di formazione linguistica di mobilità internazionale che è stato mai realizzato in Italia per gli studenti delle scuole superiori. Trascorrere un periodo in un paese europeo, periodo di studio, periodo di formazione, migliorare la propria capacità ovviamente di parlare una lingua straniera, confrontarsi con realtà diverse dalla propria.
0: Perché Valditara ha presentato la scuola italiana in Europa. Questo piano da 420 milioni di euro di fondi dell'Unione Europea per finanziare soggiorni che vanno dalle 2 settimane fino ai 6 mesi per 150.000 studenti delle superiori e anche 15.000 docenti in altri paesi. Tutto questo per colmare quel gap linguistico, no, che abbiamo noi, cioè nel senso non conoscere bene altre lingue. Beh, devo dire che mi sembra interessante, ma è cosa se gestita veramente, ma veramente bene. Per esempio, vostro figlio, vostra figlia, in una situazione del genere, come potrebbe trovarsi? Ma allo stesso tempo, manderete o mandereste vostro figlio a fare un'esperienza del genere, o vostra figlia a fare un'esperienza del genere? Magari ne parliamo alla Globo WhatsApp, dai. Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It, questa è Radio Globo.

0: tutto bene? Io lo so che lì fuori c'è qualcuno che sta tornando verso casa, c'è qualcuno che non vede l'ora di mettere piede dentro casa e dire basta, oggi è finita. Però noi abbiamo anche un compito, che è quello di rivivere che cosa è successo durante queste ultime ore di diretta. Infatti tra pochissimo andremo ad ascoltare anche un pezzettino del Morning Show di Radio Globo.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Dal 10 al 12 luglio sulla spiaggia del Castello di Santa Severa torna Surf Expo 2026. Scuola surf, Soup Academy, gare di skate, villaggio con stand, fashion show, workshop, area food e beach party ogni sera. Vivi l'evento più cool dell'estate. Ti aspettiamo dal 10 al 12 luglio. ItaliaSurfExpo.it.
3: Radio ufficiale Radio Globo. Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
4: Info e regolamento su radioglobo.it.
5: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
6: Perfetto.
5: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
6: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
5: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
6: Allora sei nel posto giusto.
7: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
8: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
9: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Mozzarella colle maggio 4 pezzi 500 grammi a 2,69 euro.
10: Todis. Buongiorno convenienza.

0: euroferroma.it.
1: Attenzione, su cashglobo.it è iniziato il fuori tutto di giugno. Solo oggi, fino allo scoccare della mezzanotte, su cashglobo.it ti aspetta un extra 10% di sconto su tutte le offerte già ribassate. 24 ore per acquistare ristoranti, eventi e tante esperienze diverse a un prezzo ancora più basso. Inserisci il codice fuori tutto al checkout e chiudi giugno col botto. Solo oggi, fino a mezzanotte, solo su cashglobo.it.
2: Dal 1 luglio 2026 anche i veicoli 100% elettrici a idrogeno dovranno avere un permesso per entrare e circolare nelle zone a traffico limitato di Roma. L'attuale registrazione sarà valida solo per la sosta gratuita sulle strisce blu. Per continuare ad accedere nella ZTL sarà necessario richiedere dal 16 giugno il nuovo permesso annuale, gratuito per alcune categorie come i residenti nelle ZTL, a pagamento anche se a prezzo ridotto per gli altri mezzi elettrici. Tutte le informazioni su Roma Mobilità.
3: Su bestia immonda, esci da questa casa!
4: Contro rati, parassiti e blate, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così.
5: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
6: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
7: Un disastro!
6: Ah, e le escursioni?
7: Abbiamo naufragato!
6: E tua moglie?
7: È scappata! Con uno del posto!
6: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
7: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
6: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax.

0: da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
1: Ciao Tommaso, come stai? Tutto bene?
2: Ah, non mi lamento, dai. Sì, 20 e 19, sono in diretta su Globo fino alle 23. E chi mi ammazza a me? Madonna, Sabrina.

0: era Shaggy. Radio Globo. Allora 20:25 andiamo a riascoltare quello che è successo questa mattina nel morning show.
1: Ti stavo pensando, sai, a tutte quelle piccole cazzatine, no? Quelle robe che uno magari sottovaluta pure, ma tipo la pellicina delle unghie, hai presente sulla mano, che comincia a pizzicare e sono quelle cose che ti mandano al manicomio.
2: Beh, comincia a pizzicare se te la togli, che inizi da vicino l'unghia, poi la tiri, arrivi alla spalla.
3: Ma che sei matta?
2: Grazie, che fa male. A me mi è capitato. Sono tirata tutta.
1: Sì, ma ragazzi, sempre rimanendo sul piede, l'occhio di pernice. Se qualcuno ha mai avuto un occhio di pernice, cioè a un certo punto comincia a andare fuori di testa. È una cosa. È come se ci avessi un sasso nella scarpa 24 ore su 24.
3: Vogliamo fare il verso della pernice?
1: No, adesso vi prego, l'occhio di pernice.
2: Come sarà?
1: No. Oppure che ne so, l'afta in bocca.
2: L'afta sì, fa male.
1: Anche
2: sì,
1: quella.
3: Ma perché quando masticando ti mozzichi l'interno della guancia?
4: Te la tagli proprio.
3: Oddio.
4: Perché la lingua ieri.
1: Fabrizio è in linea con noi, ce l'abbiamo. Buongiorno sì. Fabrizio, benvenuto.
5: Buongiorno.
1: Ciao. Allora Fabrizio, io ho già letto la preview di quello che vuoi raccontare.
2: E ti dico
1: con grande, ma grande sofferenza, grande solidarietà a te, veramente, per quello che stai per dire. Vai, racconta, racconta.
5: Niente, ero ragazzino, 7-8 anni, una cosa così, non lo ricordo bene. I pantaloncini d'estate, ho tirato su la chiusura lampo e la pelle
1: Radio Globo. Adesso però voglio sapere quali sono i vostri fastidi, quelli lì giornalieri che proprio non riuscite a superare. Per esempio l'afta in bocca, che è una cosa che mi capita spessissimo in questo periodo, perché ecco, mi capita magari di bere acqua ghiacciata. Quella è una cosa veramente fastidiosa. O il mal di denti, raga, o addirittura dolori alle scarpe, non riuscire a le vesciche ai piedi. E quella è un'altra cosa che proprio non riesco a sopportare. Dai, piccoli fastidi, ne parliamo alla Globo WhatsApp. Intanto Bibi Rexha insieme a David Guetta, si chiama Sad Girls su Radio Globo.

0: sbagli. Oppure per esempio c'è chi è un po' più lento, quindi ha bisogno di carburare intorno alle 11 mezzogiorno, allora è un po' più performante. C'è chi per esempio performa il pomeriggio, io sono uno di quelli che ahimè ha dovuto spostare un po' il, chiamiamolo così, il baricentro della performance verso la sera, e quindi è stato un lavoro, devo dire, un po' complicato, soprattutto all'inizio. Ecco, proprio di questo parleremo tra pochissimo alla Globo WhatsApp 393 777 7172. Performance lavorative e soprattutto a che ora?
1: Radio Globo Meteo.
2: Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
1: Radio Globo Meteo.
3: Amici di Radio Globo, ben ritrovati da Nikos, che ho detto, di Trabi Meteo. Nella giornata di domani ritroveremo l'anticiclone ancora a interessare il Lazio, con una giornata stabile, assolata e molto calda, qualche temporale di calore del pomeriggio solo sulle aree interne appenniniche. Il vero cambiamento arriverà giovedì 2. Arriva aria più fresca in quota oceanica dall'Oceano Atlantico, con la formazione di temporali giovedì mattina e pomeriggio su tutta la regione, anche a Roma. E saranno temporali accompagnati da una rinfrescata, da un calo delle temperature. Rimanete quindi aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.
1: Radio Globo. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Attenzione, su cashglobo.it è partito il fuori tutto di giugno. Solo oggi, fino allo scoccare della mezzanotte, su cashglobo.it ti aspetta uno sconto del 10% su tutte le offerte già ribassate, per chiudere il mese con un extra risparmio. Ma affrettati, hai solo oggi per scegliere tra tutte le offerte le tue preferite con un 10% di sconto in più. Inserisci il codice fuori tutto al checkout e chiudi giugno alla grande. Solo oggi, fino a mezzanotte, solo su cashglobo.it.
1: Wait for me, I'll be back.
4: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
5: No, sì!
6: Brava!
5: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
7: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
5: Un appuntamento galante?
7: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
8: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
9: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
11: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
12: La senti la campanella? È l'ora dei Campus W. Da oltre 20 anni, l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W Eur, zona Metro Magliana. W.com.
13: Fino al 30 giugno da Pewex arrivano le fresche tentazioni, una selezione di prodotti freschi in super offerta. Arista di suino a 3,90 € al chilo e prosciutto crudo San Francesco a soli 99 centesimi letto. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
14: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
15: Mamma, io mi annoio!
16: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
17: Dentro la città, fuori dal mondo,
16: c'è un posto meraviglioso.
6: meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
15: Mamma, io sono già in macchina!
6: Info e biglietti su luneurpark.it.
18: Mamma mia, che tramonto che c'è lì fuori!

di abbracciarlo anche perché con questa canzone Mr. Know It All. Sto parlando di Teddy Swims, questa è la radio che suona solo le migliori. Radio Globo. Allora, parliamo di lavoro, anche perché noi italiani siamo i primi in Europa, c'è una concentrazione altissima di italiani che preferiscono e si sentono più, diciamo, produttivi, ecco, al lavoro durante la mattinata. Pensate, il 52% degli italiani preferisce lavorare proprio la mattina, poi seguiti da Danimarca, Svezia, Spagna, Singapore. Al contrario, invece, in Brasile e Messico preferiscono di gran lunga lavorare di sera. Ma ci sono dei lavori che sono prettamente serali, come la scrittura, l'arte, l'intrattenimento, la consulenza, tutto ciò che ha a che fare con i servizi, che un po' va a cozzare poi con quello che vi ho chiesto prima, ovvero vi sentite più produttivi la mattina o forse un po' più la sera? Ne parliamo alla Globo WhatsApp. Io per esempio mi sentivo produttivissimo durante la mattinata, però poi intorno a mezzogiorno avevo il crollo, cioè se ti svegli comunque tra le 4 e mezza, le 5, intorno a mezzogiorno comunque inizi ad aver bisogno, ecco, di riposarti. Ne parliamo alla Globo WhatsApp 393 7.

0: soprattutto se si lavora a sotturni. Io ricordo che quando lavoravo in negozio, per esempio, il pomeriggio, sera, performavo un po' di più, mentre invece qua in radio la mattina rientra diciamo un po' più nelle mie corde. Sto lavorando tantissimo, ho lavorato tantissimo in passato per collocarmi bene qui dalle 19 fino alle 23. Poi ovviamente sapete voi, insomma, se vi piace o meno, nel caso non cambiate, vi prego. Allora, sentiamo voi.
1: Tommy, io quando facevo il camionista mi alzavo tutti i sacrosanti giorni alle 5 e mezza di mattina e lavoravo tantissimo. Ora che sto con la stessa ditta, però sto in ufficio e inizio a lavorare dalle 8:30, beh, un leone in gabbia, specialmente passato mezzogiorno, come dici tu, la siesta, tanta siesta mi servirebbe. Ciao, un abbraccio, Fernando Tracino.
0: Ma sai, Fernando, secondo me dipende anche molto dal lavoro che fai, perché se proprio il lavoro richiede, insomma, una certa lentezza, una certa calma, prima magari eri più attivo, è normale che poi ti senti un vero e proprio leone in gabbia.
2: Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre. Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre. Morning Show live on Globo TV. Wait for me, I'll

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
2: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile! Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia su gruppoclem.it. Ah, Clem, con la K!
3: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
4: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
5: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali, fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
6: Canapando è la cannabis CBD della capitale. 6 grow shop con distributore H24 e delivery dalle 9 alle 21 con consegne gratuite in tutta Roma. Canapando, esperienza, professionalità e prodotti CBD di prima qualità. Scoprili su canapando.net.
7: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
8: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
9: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
10: Think big, become big.
11: Sono le 20:58 ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
12: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
13: Perfetto.
12: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
13: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
12: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
13: Allora sei nel posto giusto.
14: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
15: Solo le migliori in FM.
16: E sul canale 91 del digitale terrestre
17: Globo TV.
11: Ho sempre questa immagine che quando scattano le 21 iniziate tutti quanti a correre verso il tavolo.

0: con Bones su Radio Globo.
1: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Radio Globo.
0: Il 52% degli italiani è molto più produttivo la mattina rispetto alla sera. Poi ovviamente dipende molto in base a quale lavoro fai, eh.
2: Io sono iperattiva, quindi mi sveglio la mattina alle 5:30 e poi vado a dormire la sera verso 11:30-mezzanotte, a volte anche più tardi. E diciamo che il meglio di me lo do sempre, perché essendo iperattiva non riesco a fermarmi. Chi lavora con me ogni tanto mi dice: ma vatti a pian caffè, fermati 5 minuti, ma che stai a fare, come fai, io non ce la faccio, e bla bla bla bla, tutte cose così. Comunque sì, mi piace di più lavorare la mattina, perché dato che mi sveglio presto, almeno così se lavoro lo faccio la mattina. Preferisco fare i turni, però purtroppo lavorando in un negozio faccio lo spezzato, ma non è detto, prima o poi troverò il lavoro che mi piace fare.
0: No, guarda, lo spezzato secondo me è il male assoluto, perché poi alla fine, cioè, in quelle 2-3 ore di spezzato non sai praticamente che cosa fare, che cosa inventare. Però per quanto riguarda la mattina, mi pare di aver capito che in tanti, soprattutto i nostri ascoltatori, sono propensi nel lavoro di prima mattina all'alba quasi. Quindi 393-777-7172. Bob Sinclair insieme a Kaisa, I Can Wait.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: Night con Niall Horan su Radio Globo. Allora, 21:15, come va lì fuori? Tutto bene? Pronti per un'altra serata? Pronti per quest'ultimo giorno di giugno? Anche perché poi da domani tornerà il grande caldo, poi a quanto pare da giovedì dovrebbe esserci una grossa tregua. E infatti noi abbiamo creato una sorta di momento all'interno delle mie 4 ore fino alle 23, che si chiama Ice Ice Baby, dove ci diamo dei consigli per superare la calura. Quindi tra pochissimo Ice Ice Baby.
1: Ogni mattina fai colazione con il Morning Show
2: e vinci premi di Fattoria Latte Sano.
1: Scopri come su radioglobo.it.
3: Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
4: Wait for me. I'll be back.
5: Ehi, ciao! Ma che abbronzatura! Che bella pelle che hai!
6: Merito di Corsetti! Grazie all'ampia scelta dei migliori marchi di solari e alla professionalità delle cosmetologhe della farmacia Corsetti, trovo sempre il solare più adatto alla mia pelle. Bellissima, protetta, ma soprattutto sana. Per non parlare poi della convenienza, con solari scontati fino al 50%. E quindi, solo da Corsetti, abbronzatissimi e perfetti!
7: Farmacia Corsetti, Roma Nord, Vigna Clara, via Luigi Bodio 77, Roma Sud, Eur, Gale dell'Aeronautica 33.
8: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
2: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
1: Info e regolamento su radioglobo.it.
9: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
10: Perfetto.
9: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
10: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
9: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
10: Allora sei nel posto giusto.
11: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
12: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
13: Strada facendo.
1: Wake up!
2: Good morning, The Morning Show.
14: Buongiorno!

Hai sentito che M a Supermercati ha aperto un nuovo punto vendita? Freschezza, convenienza e qualità. Cosa aspetti? Vieni a trovarci in via di Valle Muricana 576, zona Prima Porta, e scopri il tuo nuovo supermercato di fiducia. M a Supermercati, amici tutti i giorni.

0: euroferroma.it.
1: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
2: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
3: Scopri KGM da Magi Auto.
2: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
3: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
2: E affronti il traffico con un sorriso.
3: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
2: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
4: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?

0: vacanze?
1: Sì, facci sognare.
2: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa.
1: Sì, ma poi dove sei andato?
2: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
3: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.

0: Chiamo Refrigerio tutti quanti insieme. Radio Globo. Sentite qua che ho trovato oggi.
1: Vi ricordate la vostra bellissima borsa dell'acqua calda che usavate tantissimo d'inverno? Beh, potete riutilizzarla anche nelle stagioni estive. La potete infatti riempire d'acqua fredda e posizionarla in frigo in modo tale che si rinfreschi ancora di più.
0: Cioè, praticamente congelare la borsa dell'acqua calda, che in questo caso è diventata acqua ghiacciata, e portarla in giro. Posso dire che questa cosa qui è una genialata. Cioè, allora, tra le tante cavolate che abbiamo detto nei giorni scorsi, congelare calzini, mettere i ghiaccioli all'interno di una scatola e spararci sopra il ventilatore, questa potrebbe essere un'ottima idea. 393-777-7172. Dai, c'è qualcuno che l'ha già provato? Oppure vuole provarla? Harry Styles su Radio Globo.

0: vero e proprio supereroe che si aggira per le strade. Immaginate magari di essere adesso per le strade della vostra città e in realtà dietro di voi compare una sorta di figura, sembra oscura, ma in realtà è un supereroe per vegliare sulla notte. Ecco, più o meno in Messico sta accadendo questo e tra pochissimo ve ne parlo.
1: The Morning Show on Radio Globo.
2: Ciao ragazzi, sono Massimo Bari. Beh, sarebbe bellissimo poterti fare l'Italia ai mondiali, ma purtroppo non partecipiamo. E allora che facciamo? Ci consoliamo con la canzone dei mondiali del Morning Show di Radio Globo. Le notti magiche diventano notti tragiche.
3: Reload. Quello che sarà l'inno di questi mondiali per la nostra nazionale, notti tragiche nel Morning Show di Radio Globo. Mano sul petto e tutti quanti insieme. All together.
4: Forse non sarà,
3: non ci credo,
4: questa canzone,
3: non ci credo. Ma che cos'è?
4: A portarci indietro nel girone.
5: Ma siamo ancora qua per un'altra sbornia, per dimenticare Irlanda e Bosnia.
4: E in campo,
3: sì, vai.
4: Chiesa, Ken e Raspadori.
3: Vai Raspadori, numero uno. Olè.
4: Rimpiangendo

0: bambino.
1: È brutto, ragazzi. Che sogno.
0: Tuo figlio non lo vive. È già grandino.
1: È vero, eh.
2: Ha già 11 anni ormai e dagli spogliatoi.
1: Sa che ha visto altre nazionali uscire.

0: ci arriva Donnarumma, la Bosnia è al mondiale, l'Italia eliminata per la terza volta consecutiva. C'è un rammarico enorme per una nazionale che ha giocato in 10 uomini, resta una delusione enorme.
1: Non ci posso credere, siamo a casa. Siamo a casa per il terzo mondiale di seguito, non ci voglio credere, credere, credere.
2: Che te la pinte, te la pinte,
3: The Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10. Su Radio Globo.
4: Wait for me, I'll be back.
3: Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
5: Scopri come su radioglobo.it.
6: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori, la tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
7: Speciale estate, le offerte firmate Mauris fino all'11 luglio. Tonkita Scopa Biazione Limited, super prezzo 1,99 euro. Spray Quasar, confezione per due, vari tipi, 3,69 euro. Mauris.
8: Attenzione, su cashglobo.it è iniziato il fuori tutto di giugno. Solo oggi, fino allo scoccare della mezzanotte, su cashglobo.it ti aspetta un extra 10% di sconto su tutte le offerte già ribassate. 24 ore per acquistare ristoranti, eventi e tante esperienze diverse a un prezzo ancora più basso. Inserisci il codice fuori tutto al checkout e chiudi giugno col botto. Solo oggi, fino a mezzanotte, solo su cashglobo.it.
9: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
10: L'estate è arrivata. Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Dall'8 giugno iniziano i centri estivi di centroestivoroma.it, tra i più apprezzati della capitale. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Amicizie, sorrisi e nuove avventure ti aspettano.
11: 21:41, questa è la radio che

riuscito ad acciuffare 5 ladri di motociclette, ma la cosa interessante è che adesso la polizia è alla ricerca di questo Batman messicano, perché considera le vittime i 5 uomini che sono stati trovati umiliati e attaccati ad un palo con tantissimo scotch intorno. Raga, ma è il sogno praticamente di chiunque essere il vendicatore della notte, no? Ma io immagino quando compare dal nulla, magari scendendo dal quarto piano con il suo mantello e fa: "Hola chico, sei venuto qui per prenderti, non rubare." O cose di questo genere, dai. Allora, avevate un supereroe preferito? Oppure un supereroe magari con cui fare squadra? Io ho sempre amato, e poi vabbè, ho anche giocato ai vari videogiochi di Spider-Man. Spider-Man per me è il top, il più bello, il più figo. Infatti quando il tipo di Temptation Island ha detto: "Ah, 28 anni hai comprato il casco da Spider-Man." Ma ha fatto bene a comprare il casco da Spider-Man, dai. Parliamo di supereroi, i vostri preferiti. 393-777-7172. C'è Angelina Mango, Marco Mengoni. Canto d'amore. Io sono Batman di Radio Globo.

0: Free, Young, Wild and Free. Questa è la radio che suona solo le migliori, Radio Globo. Tra pochissimo l'ultima ora insieme, ma abbiamo ancora un sacco di cose da fare, un sacco di cose di cui parlare. Quindi, oh, mi raccomando, non andate via, eh. Io sto qua ancora un'altra ora.
1: Il Morning Show è live on Globo TV. Tutti i giorni dalle 7 alle 10.
2: Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Entra direttamente
2: nel nostro studio.
1: L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
2: Quello che ascolti in radio
1: ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10.
2: Canale 91 del digitale terrestre.
3: Morning Show live on Globo TV.
4: Wait for me, I'll be back.
5: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
6: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile! Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia su gruppoclem.it. Ah, Clem, con la K!
7: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
8: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
9: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
10: Tesoro, l'hai sentito?
11: Nah, se sta bene non chiama.
10: Lodge di lusso, amici, una spa tutta per lui. Però...
11: proviamo a sentirlo?
10: Sì, dai.
11: Amore di mamma, come stai? Mangi?
12: Per goderti le tue vacanze, pensa prima alle sue. Al Dog Relay dell'aeroporto di Roma Fiumicino, il tuo cane si sente a casa. Comodi lodge, aria verde per giocare e personale qualificato. Per info e prenotazioni, adr.it/dog-relay.
13: Tesoro, perché sul calendario c'è scritto anniversario? Il nostro non è oggi.
12: Infatti, ho segnato quello di Déco per non perderci neanche un'offerta.
14: Déco festeggia 20 anni con tantissimi prodotti a prezzi strepitosi. Fino al 9 luglio con carta essere Déco, basso olio extravergine di oliva, un litro, a soli 4,99€. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, 70 grammi per 6, a soli 4,49€. Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Déco, la tua scelta quotidiana.
15: Chuck, motore, azione!
16: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
17: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
16: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
18: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
19: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
20: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
21: Think big, become big.
0: Sono le 22 dell'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
2: Perfetto.
1: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
2: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
1: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
2: Allora sei nel posto giusto.
22: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
23: Solo le migliori in FM.
24: E sul canale 91 del Digitale Terrestre.

0: su Radio Globo.
1: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Radio Globo.
0: Allora, in Messico c'è un vero e proprio Batman. Batman messicano. Pensate, è riuscito a prendere la bellezza di 5 persone, le ha legate a un palo. Adesso però la polizia è alla ricerca di questo Batman messicano, perché non ci si comporta in questo modo. Quindi prima vi ho chiesto la Globo WhatsApp 393-777-7172: qual è il vostro supereroe preferito?
2: Supereroe preferito, non si può non dire Batman. Secondo posto, Dottor Manhattan. Terzo posto, e non me ne frega niente se non è un supereroe mascherato. Per me resterà uno dei più grandi eroi.
0: Mamma mia, che cosa hai ricacciato
3: questa sera, Tommaso. Dopo una leggera pioggia, 27 gradi, zona Perugia, con una bella luna rossa gigante.
0: Beh, 27 gradi, quindi a questo punto, ragazzi, io direi che possiamo tranquillamente andare

cruscotto, ok? La temperatura sul cruscotto che cosa indica? 393-777-7172, ovviamente con una nota audio, fateci sapere in che zona siete, in che città siete, e facciamo a gara chi ha la temperatura più bassa o più alta, insomma. 393 777

sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo. Allora, sono stato, diciamo, molto schietto prima. Vi ho chiesto come sta andando lì fuori e soprattutto la temperatura, perché stiamo facendo una sorta di gara, no? C'è sempre quell'ascoltatore che dà. Mark Embor sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo. Allora, sono stato, diciamo, molto schietto prima. Vi ho chiesto come sta andando lì fuori e soprattutto la temperatura, perché stiamo facendo una sorta di gara, no?

0: del cruscotto del camion segna 29 gradi, ci troviamo a Latina, direzione Firenze, sperando di trovare almeno un po' di pioggia.
1: Guarda, qualcosa troverai.
2: Sulla Pontina, zona Pomezia, 27 gradi.
3: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Wow. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 89 28 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
4: Wait for me, I'll be back.
5: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
6: Ave Cetus.
7: Canapando è la cannabis CBD della capitale. Sei grow shop con distributore H24 e delivery dalle 9 alle 21 con consegne gratuite in tutta Roma. Canapando, esperienza, professionalità e prodotti CBD di prima qualità. Scoprili su canapando.net.
8: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
9: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
10: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Vaschetta gelato vari gusti Loving da 1 kg a 2,99 euro. Todis, buongiorno convenienza!
11: La casa che sogni? Oggi costa la metà. Da Janus arriva la promozione che aspettavi. Porte, finestre, blindati e pergole bioclimatiche. Paghi subito solo il 50% e trasformi la tua casa con stile, comfort e qualità. Non aspettare. Vieni da Janus e scopri come approfittare della promozione. Oggi paghi solo la metà. L'altra metà ha interessi zero e la recuperi anche con le detrazioni fiscali previste. Janus. Porte e finestre per passione. www.janusporte.it.
12: Tutto! Tutto da rifare!
13: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
12: Oh gente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
13: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del Gra direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
14: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con ITS Academy Lazio Digital scegli i percorsi più richiesti del mercato. Intelligenza artificiale, cyber security, cloud, data science, sviluppo software, game e digital media e agentic AI. Corsi gratuiti, tanta pratica e stage nelle aziende. ITS Academy Lazio Digital. Da studente a professionista. Scopri di più su laziodigital.it.
15: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
16: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
17: Un disastro!
16: Ah, e le escursioni?
17: Abbiamo naufragato!
16: E tua moglie?
17: È scappata! Con uno del posto!
16: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
17: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
16: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.

0: Katy Perry, Dark Horse, dal 2013 su Radio Globo. Radio Globo. Sapete che vi dico? Andiamo ad ascoltare che cos'è che hanno detto quei matti dei Marchetti oggi pomeriggio.
1: Allora io vi dico, ragazzi, non perdete troppo tempo in palestra alla ricerca del fisico perfetto, sottoponendovi spesso a quelle diete assurde, perché tanto alla fine, ragazzi, non è la definizione del deltoide, non è il tricipite che conta, è un solo organo va allenato.
0: Ecco, quale organo va allenato? Ferme!
2: Ah, Robè, oh, è uno l'organo. Ma che te lo devo dire?
0: No.
2: Perché?
3: Il cuore.
4: L'organo da allenare è il cervello.
3: Bravo, oh, bravo, bravo, bravo.
0: Ora andiamo a sincerarci, andiamo a vedere se sia vero o meno.
3: Qual è la risposta esatta del quiz?
0: Il grande gioco dell'estate.
3: Sì, certo.
0: Quale organo va allenato, signore e signori?
1: Un solo organo deve funzionare sempre pure alla grande. Ed è il c***o. Avete capito, ragazzi?
3: Amen. Era la risposta A.
5: Allora, ci ha preso lui.
6: Bisogna vedere, però, perché ogni tanto non è, non è verticale, è molle.
5: Vabbè, stava là a parlare di culi, che ti aspettavi?
0: È molle, fate pure una domanda.
6: Ma no,

0: sono Arto Dumetti, c'è una panza che mi pare Doraemon, ma col mio ci può fare l'H24, bella!
1: Ma quale palestrati? Muscoli da tavolo!

0: fai?
1: Altro che nebulizzanti. Ceci e cantiere, cantiere e ceci. Bello. Fagioli, vedete poi come te muovi. Olè!
2: Affogà!
3: Io so palestrato, sì, più tutta qua robaccia, ma se trovo una che gli piace mo ce la faccio impazziamo.
4: Radio Globo. Avete capito qual è l'argomentone che andiamo a riprendere? Praticamente è il fisico. Allora, preferite di più un fisico che sia definito o magari l'uomo con la pancia? Cioè, comunque io sto notando che ci sono diversi gusti e soprattutto pendenti verso l'uomo con la pancia, e sta tornando di moda anche il pelo. Quindi 393 777 7172. Donne, è il vostro momento. Uomini, sbizzarritevi. Vogliamo sapere quali sono i vostri gusti in quest'estate 2026. 393 777 7172. Samore J, questa è Radio Globo.

0: You, Ian Dior sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo. Allora 22.35, ci stiamo facendo un pochino gli affari vostri, anche perché abbiamo capito oggi pomeriggio che per esempio gli uomini palestrati non piacciono tantissimo a Livia Fredella, mentre invece mi pare di aver capito, anche se poi non è stata abbastanza specifica, Roberta Marchetti, beh, a lei per esempio piacciono un po' più muscolosi, ok? Quindi stiamo cercando di capire quali sono anche i vostri gusti, per esempio se le ragazze le preferite un po' più in carne oppure devono essere palestrate, asciutte, anche perché in questo periodo col caldo ci stiamo praticamente spogliando tutti e stiamo mettendo in mostra ciccia o non ciccia, peli o non peli, praticamente al mondo. 393-777-7172, quali sono le vostre preferenze?
1: Radio Globo Meteo.
2: Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
1: Radio Globo Meteo.
3: Amici di Radio Globo, ben ritrovati da Nikos, che ho detto di Trabi Meteo. Nella giornata di domani ritroveremo l'anticiclone ancora a interessare il Lazio, con una giornata stabile, assolata e molto calda, qualche temporale di calore del pomeriggio solo sulle aree interne appenniniche. Il vero cambiamento arriverà giovedì 2. Arriva aria più fresca in quota oceanica dall'Oceano Atlantico, con la formazione di temporali giovedì mattina e pomeriggio su tutta la regione, anche a Roma, e saranno temporali accompagnati da una rinfrescata, da un calo delle temperature. Rimanete quindi aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.
1: Radio Globo. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Attenzione, su cashglobo.it è partito il fuori tutto di giugno. Solo oggi, fino allo scoccare della mezzanotte, su cashglobo.it ti aspetta uno sconto del 10% su tutte le offerte già ribassate, per chiudere il mese con un extra risparmio. Ma affrettati, hai solo oggi per scegliere tra tutte le offerte le tue preferite con un 10% di sconto in più. Inserisci il codice fuori tutto al checkout e chiudi giugno alla grande. Solo oggi, fino a mezzanotte, solo su cashglobo.it.
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
4: Info e regolamento su radioglobo.it.
5: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
6: Perfetto.
5: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
6: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
5: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
6: Allora sei nel posto giusto.
7: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
8: Trasforma i tuoi spazi all'aperto con 4S Servizi. Taglio prato, cura siepi e interventi rapidi per un verde sempre perfetto. E vivilo al massimo grazie al nostro servizio di disinfestazione professionale contro zanzare, roditori e insetti. Chiama ora e goditi i tuoi spazi senza pensieri. 4S Servizi.
9: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
0: 22:39 sulla radio, che sono solo le migliori.

0: 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova. Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
2: Grano Salis
3: non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
2: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
3: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
2: Grano Salis, il gusto che emoziona.
3: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
4: E te lo voglio di.
5: Cosa?
4: E te lo voglio di.
5: Che cosa?
4: Senti un po'.
6: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
7: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
8: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile! Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia su gruppoclem.it. Ah, Clem, con la K!

0: euroferroma.it.
1: Chuck, motore, azione!
2: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
3: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
2: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
4: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
5: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
6: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
7: Think big, become big.

0: la cicciona,
1: deve cambiare i nomi.
0: Ma scusa, i nomi alle settimane, ai giorni, ai mobili, ieri.
2: Perché non le tornano i conti?
1: Perché
2: loro perché lei la serva, capito? Non le tornano i conti, quindi si sente.
1: Ma cioè, tanto loro lo usiamo già per dire adesso, no? Quindi basta, tanto cicciona non si può più usare, usiamolo per dire questo. Cioè, così non buttiamo via una
0: tipo,
1: parola.
0: Quanto ci hai messo a venire a piedi fino a qua? Una cicciona.
2: Una cicciona e mezza, pensa.
0: Mazza, cicciona e mezza.
2: Però rende l'idea. Però ha senso. Io non so
0: a scavalcarla che a girargli intorno.
2: Esatto. Io te vengo dietro, cioè seguo le tue follie, non so perché.
0: Ma infatti guarda, io resto senza parole a volte.
2: No. Tranquilla, tanto te le cambierebbe lei, quindi certo. Poi pure rimane senza. Anzi certo. è meglio, almeno non ti scombina niente.
3: Secondo voi, in italiano, a che cosa serve la lettera Q? Per esempio in greco, la lingua della Pisis, della poesia, dell'epos, dell'epica. La Q non c'è. In italiano a cosa serve la Q? In parole tipo acqua, si potrebbe tranquillamente usare la doppia C.
2: È vero.
3: A che cosa serve la lettera Q?
4: Tutto bloccato. Dal lunedì al venerdì. Dalle 16 alle 19. Solo su Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
5: Dal 10 al 12 luglio sulla spiaggia del Castello di Santa Severa torna Surf Expo 2026. Scuola surf, Soup Academy, gare di skate, villaggio con stand, fashion show, workshop, area food e beach party ogni sera. Vivi l'evento più cool dell'estate. Ti aspettiamo dal 10 al 12 luglio. ItaliaSurfExpo.it.
4: Radio ufficiale Radio Globo.
6: Da quattro generazioni, la famiglia Bezziccheri porta il mare sulle tavole di Roma. All'Aristo Pescheria Bezziccheri scegli il pesce dal banco e te lo cucinano espresso. Crudi freschissimi ogni giorno, panini di pesce, in via Gregorio VII e comodo asporto. Ti aspettiamo in via Tuscolana 238-240 e al mercato San Silverio. Pescheria Bezziccheri.
4: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
7: Info e regolamento su radioglobo.it.
8: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
9: Perfetto.
8: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
9: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
8: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
9: Allora sei nel posto giusto.
10: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
11: La casa che sogni? Oggi costa la metà. Da Janus arriva la promozione che aspettavi. Porte, finestre, blindati e pergole bioclimatiche. Paghi subito solo il 50% e trasformi la tua casa con stile, comfort e qualità. Non aspettare. Vieni da Janus e scopri come approfittare della promozione. Oggi paghi solo la metà. L'altra metà ha interessi zero e la recuperi anche con le detrazioni fiscali previste. Janus. Porte e finestre per passione. www.janusporte.it.
12: Dal 1 luglio 2026 anche i veicoli 100% elettrici a idrogeno dovranno avere un permesso per entrare e circolare nelle zone a traffico limitato di Roma. L'attuale registrazione sarà valida solo per la sosta gratuita sulle strisce blu. Per continuare ad accedere nella ZTL sarà necessario richiedere dal 16 giugno il nuovo permesso annuale, gratuito per alcune categorie come i residenti nelle ZTL, a pagamento anche se a prezzo ridotto per gli altri mezzi elettrici. Tutte le informazioni su Roma Mobilità.it.

0: on Globo TV.
1: Tutti i giorni dalle 7 alle 10.
2: Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre.
1: E entra direttamente
2: nel nostro studio.
1: L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
2: Quello che ascolti in radio
1: ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10.
2: Canale 91 del digitale terrestre.
0: Morning Show live on Globo TV.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Mamma, io mi annoio.
5: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
6: Dentro la città, fuori dal mondo.
5: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
4: Mamma, io sono già in mare.
5: Info e biglietti su luneurpark.it.
7: Su bestia immonda, esci da questa casa.
8: Contro ratti, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così?

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: I'll be back.
1: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
2: Ave Cetus.
3: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile! Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia. Su gruppoclem.it. Ah, Clem, con la K.
4: Su, bestia immonda, esci da questa casa!
5: Contro rati, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così?
6: La casa che sogni oggi costa la metà. Da Janus arriva la promozione che aspettavi. Porte, finestre, blindati e pergole bioclimatiche. Paghi subito solo il 50% e trasformi la tua casa con stile, comfort e qualità. Non aspettare. Vieni da Janus e scopri come approfittare della promozione. Oggi paghi solo la metà. L'altra metà ha interessi zero e la recuperi anche con le detrazioni fiscali previste. Janus. Porte e finestre per passione. www.janusporte.it.

0: wait for me, I'll be back.
1: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: Marco, cosa ti sei perso in?
1: Tutto bloccato.
2: Per una scommessa, sì, per la radio, non è che vado in giro, sono nudo. Però ho girato nudo per la spiaggia di Playa de Mbossa.
3: No.
2: Sì, vabbè, era per.
3: Era spiaggia libera, c'era.
4: No.
2: No, sono tutti ristoranti, stabilimenti.
3: Oh,
2: però.
3: E cioè, correvi nudo?
2: Sì, cioè, più che altro camminavo, dovevi camminare così.
4: Oh mio Dio.
2: Mi coprivo come. Con un senso di vergogna totale. No, ma mi è andata bene perché serviva per i punti per sta sfida finale che facevamo.
4: Ovviamente hai usato morning. Entrambe le mani perché una non bastava.
2: No, pure la testa. Cioè. Mi sono chiuso a StarTAC.
3: Esagerato.
2: E quindi, che no, frequenza. Però è arrivata la guardia Tivelle, è arrivata incazzata nera. Come
3: sì.
2: Cercavano questo che camminava perché subito hanno segnalato.
4: Ah,
2: cioè cercano
4: di perché poi è pieno di bambini anche, sai.
3: Vabbè, però lì c'ha senso perché, scusa, se cammini nudo proprio così in tranquillità sulla spiaggia davanti ai vari lidi dove ci sono appunto bambini, famiglie, ma anche semplicemente persone adulte che non vogliono vedere una turista, è giusto. No,
2: ma infatti lì l'abbiamo sfangata a questa maniera, cioè mi sono messo disteso e al tempo lucifora si è messa a fare pole dance.
3: Anche provando a immaginare, ma poi ho capito che era meglio di no.
1: Tutto bloccato.
0: Dal lunedì al venerdì.
1: Dalle 16 alle 19.
0: Solo su Radio Globo.

0: be back.
1: Solo su Cash Global i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Global, il tuo contante scontato.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Ecco cosa ti sei perso questa mattina del Morning Show. Radio
2: Global. Viaggio organizzato Capo Verde, quindi no dietro l'angolo con l'agenzia di viaggi. Sono arrivati al villaggio e le valigie io sono arrivate dopo 6 giorni. Loro hanno speso 300 euro dei vestiti che oggi ancora gli devono ridare. Follia.
3: Lavatrice. No. Sotto c'era una lavatrice.
4: Ma con no. Un gatto dentro.
5: No, a parte quello perché sentivo sbattere, è vero. Se presente quando fai la lavatrice dentro c'è qualcosa con il metallico, no? I bottoni, qualcosa così. No, ma io all'inizio, oggi sono strano io, ragazzi. Sulla canzone di Salda Vinci ci ho sentito un messaggio subliminale. Adesso, all'inizio di questo messaggio qua, ci ho sentito un'altra cosa.
4: Che c'hai sentito?
5: Tant'è vero che subito dopo ho detto: mazza, che gli hanno dato da mangiare. Senti che dice?
2: Viaggio organizzato, Capo Verde.
5: Capo Verde, io ho sentito.
1: Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.

0: Continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato!